0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 14.

0: 44.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Price and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 26 giugno. Apriamo con la situazione dell'influenza aviaria in Sud Australia. Dopo la conferma del primo caso di virus H5 in un uccello selvatico, il governo statale ha riunito i rappresentanti dell'industria avicola. Le autorità hanno rassicurato la popolazione. Non sono stati rilevati casi negli allevamenti commerciali e pollo e uova restano sicuri da consumare. Continuano comunque i controlli per prevenire la diffusione del virus. Passiamo alla cronaca. Una commerciante incinta è diventata protagonista di un inseguimento dopo aver sorpreso un uomo che, secondo la polizia, aveva rubato alcune piante dal suo vivaio. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno documentato la scena e le indagini sono ancora in corso per identificare il responsabile. Restiamo in Australia con l'economia. Prosegue il confronto sulle misure del governo federale per affrontare il costo della vita. Diverse associazioni di imprese ritengono che gli aiuti annunciati non siano sufficienti a sostenere aziende e famiglie, chiedendo ulteriori interventi per affrontare le difficoltà economiche. Parliamo ora di sanità. Un nuovo studio rilanciato dai media australiani evidenzia un aumento di alcune forme di tumore tra gli australiani più giovani. Gli esperti invitano a non sottovalutare eventuali sintomi e ricordano che una diagnosi precoce può fare una grande differenza nelle possibilità di cura. Chiudiamo con una notizia dal mondo dei media. Karl Stefanovic ha lasciato Channel 9 con effetto immediato dopo le polemiche nate dalla sua partecipazione a un podcast che ha ospitato l'attivista britannico Tommy Robinson. Il giornalista ha difeso la propria scelta, parlando di libertà di espressione, mentre l'emittente ha spiegato che il suo ruolo televisivo non era più compatibile con quell'attività. Ed ora il meteo del Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata con nuvolosità variabile e possibilità di qualche rovescio, soprattutto nelle ore pomeridiane. Temperature comprese tra 9 e 16 gradi, con venti moderati provenienti da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quello.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Io sono sempre questo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Woodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstone, Loughlease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Hai voglia di un pasto delizioso? Proprio come lo preparava la nonna. Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto. Il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 26 giugno. Apriamo con la situazione dell'influenza aviaria in Sud Australia. Dopo la conferma del primo caso di virus H5 in un uccello selvatico, il governo statale ha riunito i rappresentanti dell'industria avicola. Le autorità hanno rassicurato la popolazione. Non sono stati rilevati casi negli allevamenti commerciali e pollo e uova restano sicuri da consumare. Continuano comunque i controlli per prevenire la diffusione del virus. Passiamo alla cronaca. Una commerciante incinta è diventata protagonista di un inseguimento dopo aver sorpreso un uomo che, secondo la polizia, aveva rubato alcune piante dal suo vivaio. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno documentato la scena e le indagini sono ancora in corso per identificare il responsabile. Restiamo in Australia con l'economia. Prosegue il confronto sulle misure del governo federale per affrontare il costo della vita. Diverse associazioni di imprese ritengono che gli aiuti annunciati non siano sufficienti a sostenere aziende e famiglie, chiedendo ulteriori interventi per affrontare le difficoltà economiche. Parliamo ora di sanità. Un nuovo studio rilanciato dai media australiani evidenzia un aumento di alcune forme di tumore tra gli australiani più giovani. Gli esperti invitano a non sottovalutare eventuali sintomi e ricordano che una diagnosi precoce può fare una grande differenza nelle possibilità di cura. Chiudiamo con una notizia dal mondo dei media. Karl Stefanovic ha lasciato Channel 9 con effetto immediato dopo le polemiche nate dalla sua partecipazione a un podcast che ha ospitato l'attivista britannico Tommy Robinson. Il giornalista ha difeso la propria scelta, parlando di libertà di espressione, mentre l'emittente ha spiegato che il suo ruolo televisivo non era più compatibile con quell'attività. Ed ora il meteo del Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata con nuvolosità variabile e possibilità di qualche rovescio, soprattutto nelle ore pomeridiane. Temperature comprese tra 9 e 16 gradi, con venti moderati provenienti da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

Quante cose che non sai, quante cose ti direi. Nascondi un sospiro per non darmi l'ansia. La tua vita non la farò mai. Tu mi dici te la caverai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: Prendo quello che prendi te, 4 bicchieri di Chardonnay, pieni di ma, pieni di sé, ci si rivede fra un po'. Viene alle 3, ti noto alle 3, non ho ancora visto la Tour Eiffel, ti blocca Malpensa e ci baciamo a Charles de Gaulle. Wow. Sembrava nulla, invece eccoci qua. Tu la mia calamita e la tua calamita. Una dose di certezza per le mie velleità. Per sempre sarà. Non servono anelli che ci tengono assieme, perché da anelli sono fatte le catene. Seppur così presto non ne faccio altrimenti.

mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora. La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace, ti sei preso un paranoico d'adozione. Per questo è un problema, per ogni soluzione. Non ci pensi, no, faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Oh, sembrava nulla invece eccoci qua. Tu la mia calamita e la tua calamita. Una dose di

resto, non ne faccio altrimenti. Cuore in arresto, favorisco i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza. Io che non dormo, sui voli Lufthansa. Tu stai ancora un po', ancora un po'. Non ho mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora. La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace, ti sei preso un paranoico d'adozione. Per questo è un problema, per ogni soluzione. Non ci pensi, no. Faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Oh, sembrava nulla invece eccoci qua. Tu la mia calamita e la tua calamità.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per venerdì 26 giugno: Blacks Road, Gillis Plains; Briar Road, Felixstowe; Gorge Road, Athelstan; Hoods Road, Vale Park; and Springbank Road, Clapham.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac.

0: drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
1: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

pensiero, quanto è vero.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 26 giugno. Apriamo con la situazione dell'influenza aviaria in Sud Australia. Dopo la conferma del primo caso di virus H5 in un uccello selvatico, il governo statale ha riunito i rappresentanti dell'industria avicola. Le autorità hanno rassicurato la popolazione. Non sono stati rilevati casi negli allevamenti commerciali e pollo e uova restano sicuri da consumare. Continuano comunque i controlli per prevenire la diffusione del virus. Passiamo alla cronaca. Una commerciante incinta è diventata protagonista di un inseguimento dopo aver sorpreso un uomo che, secondo la polizia, aveva rubato alcune piante dal suo vivaio. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno documentato la scena e le indagini sono ancora in corso per identificare il responsabile. Restiamo in Australia con l'economia. Prosegue il confronto sulle misure del governo federale per affrontare il costo della vita. Diverse associazioni di imprese ritengono che gli aiuti annunciati non siano sufficienti a sostenere aziende e famiglie, chiedendo ulteriori interventi per affrontare le difficoltà economiche. Parliamo ora di sanità. Un nuovo studio, rilanciato dai media australiani, evidenzia un aumento di alcune forme di tumore tra gli australiani più giovani. Gli esperti invitano a non sottovalutare eventuali sintomi e ricordano che una diagnosi precoce può fare una grande differenza nelle possibilità di cura. Chiudiamo con una notizia dal mondo dei media. Karl Stefanovic ha lasciato Channel 9 con effetto immediato dopo le polemiche nate dalla sua partecipazione a un podcast che ha ospitato l'attivista britannico Tommy Robinson. Il giornalista ha difeso la propria scelta, parlando di libertà di espressione, mentre l'emittente ha spiegato che il suo ruolo televisivo non era più compatibile con quell'attività. Ed ora il meteo del Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata con nuvolosità variabile e possibilità di qualche rovescio, soprattutto nelle ore pomeridiane. Temperature comprese tra 9 e 16 gradi, con venti moderati provenienti da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Veronica vi augura buon ascolto.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, buongiorno, sono mezzogiorno e 18, mezzogiorno, anzi no, 12
1: e 12, 12 e 12, no, sempre 20, buongiorno.
0: Numero fortunato, buongiorno, infatti è una giornata fortunata, noi siamo qui Stefano, Rita e Sara al Italian Community Volunteer Awards organizzato dal Coasit.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Rita, buongiorno Stefano.
2: Buongiorno. Che bello, che bella giornata ho fatto.
1: Sì, siamo qui in attesa che inizi l'evento, sta quasi per iniziare, quindi come hai detto tu è un evento organizzato dal Coasit, l'Italian Community Volunteer Awards. E anche noi abbiamo i nostri volontari che sono stati nominati.
0: Esatto.
1: Giusto?
0: Sai, Rita,
2: bellissimo.
0: Tu eri già arrivata l'anno scorso quando abbiamo fatto il Coasit lunch?
2: Sì, appena.
0: Appena. Allora, noi ogni anno mettiamo dei volontari, li nominiamo dalla nostra associazione. Come vedi qui, in questa sala, ci sono tavolate intere di altre associazioni che poi andremo a nominare un po' a memoria, così a cuore, perché non è che abbiamo una lista.
1: Però bello, cioè, vedo un sacco di gente, sono già tutti seduti.
0: Le mozzarelle sono arrivate
1: sul mozzarelle, tavolo. C'è anche il nostro Mauro.
0: C'è anche Mario Leucci,
1: oddio. In che tavolo sarà Mario?
0: La mensa di Anli. Adesso sappiamo che c'è anche la mensa di Anli.
1: Perfetto.
0: Perché la mensa di Anli è uno dei gruppi dove il Coasit organizza il suo social support.
1: Perfetto. Quindi c'è Anfe, perché ho visto
0: Anfe, abbiamo
1: le ragazze, Benage Care.
0: Abbiamo il Cic, abbiamo Sant'Ilario Scalabrini. Abbiamo anche il comune di Salisbury dove andiamo a fare l'Harmony Day.
1: Ah, ok.
0: Sì, c'è Mary Ceravolo con i suoi volontari e naturalmente noi,
1: noi,
0: insomma un sacco di organizzazioni, poi chiaramente le andremo un po' a scoprire.
1: Esatto, vogliamo dire le categorie che verranno premiate,
0: esatto,
1: oggi, che sono il Young Volunteer Award, il Community Service Award, il Lifetime Achievement Award.
0: Ok, quindi Young è presumo sotto i
2: 30, ecco, anni,
1: sotto
2: direi.
1: I 30 o sotto i, sei sotto i 30 credo.
0: Quindi
1: sia.
0: io sono nella via di mezzo.
1: No, tu sei nella via di mezzo, io sono nel old, se c'è un old community service, non lo so, io
0: aggradirei.
2: Cosa dice Stefano?
0: Io forse community, perché sono sempre in mezzo,
1: sì,
0: a tutti.
1: Sì, certo.
0: Quindi community, appunto, essere in mezzo alla comunità.
1: Esatto, e noi abbiamo i nostri due nominati.
0: E abbiamo i nostri due nominati, la comunità, e poi lifetime achievement vuol dire che tu per tantissimi anni
1: hai fatto volontariato. Esatto.
0: Per esempio, una delle persone di Life Achievement che abbiamo noi in radio sono Vini Ciccarello, che ha fatto 50 anni, abbiamo Giovanna Mercuri, che ha fatto 50 anni, Gabriele, insomma, e tutti gli altri.
1: Chi è tanto, proprio tanti sì. anni che si occupa del volontariato.
0: E abbiamo anche la bellissima Lucia di Sante.
1: Salutiamo Lucia di Sante,
0: che
1: anche
0: è la presidentessa
1: lei.
0: Dell'Abruzzo Club, che è il posto dove ci troviamo,
1: esatto.
0: Che non l'abbiamo ancora detto.
1: Siamo
0: peraltro
1: all'Abruzzo Club.
0: C'è anche Nonna Scucina, eh? C'è anche il tavolo di Nonna Scucina.
1: Nonna Scucina che è qua,
0: che è qua
1: noi.
0: Perché c'è Nancy.
1: Eccoci.
0: E
1: siamo tutti oggi.
0: Che meraviglia.
1: E il pranzo, ho letto un attimo il menù e si prevede un bel pranzetto.
0: Io sono
1: Stefano.
0: Rimasto alla scaloppina. Che
1: e noi assolutamente forse oggi riusciamo a mangiare qualcosa, cosa dici?
0: Sì, perché mercoledì sera non si è mangiato niente.
1: E io vedevo questa scaloppina fatta da Mario Bianchi che passava e mi ci volevo buttare dentro.
0: Quella era di pollo, che buona. Quella di oggi hai visto com'è?
1: È sempre pollo, credo, eh?
0: Sì.
2: No, scaloppine.
1: Ah no, Vil.
0: Con i funghi.
1: Ah beh, con i funghi. Però abbiamo un bel pollo all'ortolana.
0: Ah, che
1: alternato,
0: allora,
1: che possiamo. Non cadiamo male. Una bella pasta alla bolognese. Patate, insalata e cannoli, caffè e cannoli. Io posso dire che l'altra sera l'unica cosa che ho mangiato fra una corsa e l'altra è stato un cannolo così, al volo.
2: Ah,
0: sì, che ti è stato passato da tuo marito.
1: Mi è stato passato mio marito, perché è preoccupato del fatto che io corressi a mattino senza aver ingerito nulla, neanche dal pranzo, tra l'altro, perché
0: certo.
1: Neanche dal giorno prima, che eravamo sempre lì,
2: ho assaggiato
1: un cannolo.
2: Del,
1: sì, alla radio. E devo dire che era molto buono, quindi
0: erano
1: confido.
0: Molto buoni quei cannoli, grazie a Sant'Eufemia da Aspromonte, l'associazione che insieme ad altre associazioni hanno organizzato il nostro menù del Radioton e hanno organizzato i cannoli,
1: esatto,
0: per quella sera.
1: Ma posso dire una cosa? Vogliamo anche
0: un po'
1: cioè sì, ma possiamo anche salutare e dire che oggi il nostro Marco farà da MC.
0: Giustamente.
1: Ah, quindi si sta preparando, diciamo che questa piccola cosa che ha su una bellissima maglietta.
0: Ecco, brava, diciamo come si è vestito.
2: Alla sciarpa.
0: Lui sta andando,
1: ci sta comunicando che sta infatti salendo sul palco e quindi noi lasceremo la parola perché stiamo per iniziare.
0: Allora, diciamo anche che c'è Mira San Gregorio e Frank che canteranno.
1: Giusto, come intrattenimento.
0: Poi ora Marco inizierà a presentare e dopo noi diremo chi abbiamo nominato, però
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: come radio.
1: Dopo lo diciamo.
0: Dopo lo diciamo, che
1: lo diciamo
0: tanto
1: dopo,
0: poi iniziamo.
1: Surprise. E lasciamo la parola, allora vedo che stanno per...
0: Sì, diamo la linea al palco perché c'è
1: sì.
0: Mira San Gregorio. Che canta così.
1: Ci sentiamo dopo.
0: A dopo.
1: A dopo.
2: Ciao.

0: fiore.
1: Eccoci Rita, eccoci di nuovo in diretta dalla casa d'Abruzzo e Molise Club. Ricordiamo che siamo qui per l'Italian Community Volunteer Awards. Abbiamo ascoltato i discorsi, quindi tutti i ringraziamenti, i discorsi. Ha parlato Lina Scalfino, la presidente del COASIT, che ha ringraziato tutte le associazioni che oggi sono qui presenti, ed è bellissimo vederle tutte insieme.
0: Sono tantissime queste associazioni che tu e Stefano avete conosciute tanto, io magari un po' di meno, ma però sono tutti qui.
1: Sì, esatto, anch'io le sto imparando a conoscere. È bello vedere come sempre il volontariato viene messo in primo piano, quindi è proprio bello vedere oggi. Allora, c'è anche da dire che è divertente, perché in sottofondo c'è la partita dei Soccer Us.
0: Ah,
1: e ogni tanto
0: Marco metteva l'occhio sullo schermo.
1: Esatto, che era il nostro MC, ogni tanto buttava l'occhio, ma vedo che tanti uomini qui buttano l'occhio per vedere. Siamo nel secondo tempo, siamo ancora a 0-0.
0: Sì, purtroppo.
1: Però va bene.
0: In un senso purtroppo, in un senso meno male che non siamo 0-1.
1: Esatto, brava Rita. Vediamo se abbiamo un po' di felicità almeno dai Soccer Us, visto che, come sappiamo, non possiamo tifare l'Italia.
0: No.
1: Allora, adesso c'è un piccolo intrattenimento musicale. Con Mira Santegrorio, e è stato servito il primo, la pasta, quindi stanno assaggiando la pasta, e dopo avremo l'annuncio, diciamo, dei vincitori di oggi. E noi siamo venuti qui come radio, appunto, perché abbiamo nominato i nostri volontari. Allora, abbiamo la categoria,
0: chi abbiamo nominato?
1: Young Volunteer Award. E abbiamo nominato la nostra Clara Mutakis.
0: Brava,
1: che sai,
0: Clara.
1: Che Clara fa parte del Club G,
0: sì.
1: Dei ragazzi che la sera ci tengono un po' vivi con la musica,
0: aggiornati
1: quello soprattutto,
0: quello che è nuovo, quello che è corrente.
1: Assolutamente sì, che sono le nuove generazioni che
0: infatti
1: prenderanno in mano la radio. Rita, cosa dici?
0: Dobbiamo ammettere, io e te, che non siamo più noi.
1: No, ci proviamo, ma stiamo passando alla vecchia generazione. Poi abbiamo il Community Service Award.
0: Ci sono tre,
1: ne abbiamo nominati tre, e abbiamo la nostra Paola Pitardi, nostra cara Paola Pitardi, che io ho la fortuna di fare il programma con lei al giovedì mattina. Poi abbiamo nominato il nostro fantastico Peter Gleason,
0: come si dice, un italiano onorario.
1: Esatto, ecco. Perché lui sappiamo che è australiano, ma sta con noi come se fosse un italiano vero proprio.
0: Magari meglio ancora.
1: Sì, lui perché... è veramente una gioia stare con lui, è davvero...
0: Ha tanto passione per
1: passione non solo per la radio, ma soprattutto per la cultura italiana. Esatto, ricordiamo che è sposato con Rosalie, che è italiana. Abbiamo poi anche... Aspetta che abbiamo in diretta la nostra nominata Clara Mutakis per la categoria Young Volunteer Award. Clara, welcome!
2: Hello, how are we?
1: How are you?
2: I'm good.
1: We are so happy to have you here today.
2: It's exciting for me too. So I've been looking forward to this. So it's such a beautiful event.
1: Yeah, we just spoke about that.
0: You're in great company, because look at all these experienced volunteers. There are people in this room who have done so much more than I can ever do.
1: Yeah.
0: And you're on your starting journey with volunteering, so it's very inspirational to see the amount of volunteers, the depth of volunteering, the quality of volunteering.
2: I'm so curious to know what everyone has volunteered for. Like, I volunteer obviously with the radio part of Club G, but
1: tell us about something about you.
2: About
1: your volunteering.
2: Oh, okay. Well, besides volunteering with radio, I volunteered at a lot of other different places before. So, for example, I used to be part of like the Greek Orthodox community. They used to do a bit of Greek dancing with that. I was part of a group, but then I was also part of like their committee group of where we help set up like a lot of events, and that fundraising events for the Greek community and for the dance school itself, for a lot of other in festivals as well. I volunteered a lot of festivals, so a lot of, as you say, like customer service kind of roles. But just giving back to the community, I think, is just so important. And, you know, volunteering is just, I think a lot of people just see it as like, well, I'm not getting paid. Well, you shouldn't have that mindset. It's more so like you could gain so many new friendships out of volunteering. Like, there's so many benefits of volunteering as well. And, you know, it gets you out of the house, you know, and
3: excuse me, how many years are you with the radio?
2: I think about four now, I reckon.
3: Wow.
2: I think about four and a bit. Yeah. So for a little bit now. Yeah.
3: Thank you, Clara. It's amazing. Yeah. It's amazing.
0: E per chi non conosce Clara, lei è italiana greca, greca italiana.
2: Sì.
3: Mezzo e mezzo.
2: Mezzo e mezzo, yeah.
3: Mezzo greco, mezzo italiano, quindi non è australiana.
0: No, no.
3: I'm joking.
0: Anche, anche in più australiana. Vuol dire che ha fatto tanto volontariato anche nella comunità greca. We were just saying you're doing so much for the Greek community as well as the Italian.
2: Mm. Yeah, so. Being half-half, embrace your culture, why not? I like keeping busy.
0: Well done.
3: Well done, Clara. Thank you very much.
0: And good luck with the awards.
2: Well, thank you very much.
3: Good luck.
2: Thank you.
0: Good luck. Thank you, Clara. Thank you.
3: Thank you.
0: Put him under a quiz boy.
2: I was like, are we going to break now or what's happening? Like,
3: no, you can dance. They are dancing now.
2: Oh, no, I'm good. I'll dance if you get up and dance.
3: Oh, I would like to. Look, they are dancing. Paola are dancing. Ah, also Pina is dancing.
0: Pina.
3: Sì, adesso chiamiamo anche Pina perché dobbiamo chiedergli cosa fa qua Pina, per esempio. Pina
0: è una
3: abbiamo nominata per community service. Adesso ci facciamo raccontare, poi quando riusciamo a intercettarla, che cosa fa lei. Sì, si stanno divertendo, stanno ballando, hanno già mangiato la pasta
0: con Rosa Matto
3: sta ballando. No, non mi vede niente, sono presissimi. Vedo che c'è un certo fervore perché dopo questi speech ovviamente la gente adesso sta iniziando a chiacchierare un po'.
0: Un bicchiere di vino
3: che fa sempre piacere. Un bicchiere di vino con un panino. Ecco la nostra Paola Pitardi. Salutiamo anche Mario Leuci, che è qui oggi anche lui. Paola, allora, prego, siediti che vogliamo chiacchierare con te.
2: Come sit here?
3: Thank you, Clara.
2: Yeah, come on here.
3: Le cuffie. Grazie. Paola, ti devi mettere le cuffie.
0: Altrimenti tu non senti niente.
3: Perché dovete sapere che Paola viene alla radio ma non si mette le cuffie. Ormai
4: no,
3: questo lo sanno tutti.
4: Ma è 6 anni che lo faccio. Non
3: ma
4: è
3: 6 anni ma non si fa.
4: Ma io
3: Paola.
4: C'ho anche la cuffia privata. Nella scarsia non la posso mettere, non me lo chiedevelo.
3: Non riusciamo a fargli mettere le cuffie.
0: Sai perché? Perché non si vuole rovinare la piega.
4: No, mi dà fastidio le orecchie.
3: No, e poi fa ridere perché rimane in studio così e sembra che sta facendo un quiz. Sai che ti fanno le domande e tu devi rispondere sì, no, sì, forse.
4: Ma forse, non lo so. Però veramente, guarda, mi danno un fastidio. Vedi come
3: sì,
4: sono.
3: Sì. Le tiene.
4: Le tengo.
3: Paola, detto ciò, si danno
4: ho
3: fastidio.
4: Comprato la lotteria per
3: allora,
4: farti piacere.
3: No, allora fammi piacere perché poi se vinci
4: te lo do,
3: vediamo te. No, non me lo dai,
4: te lo do,
3: ci mancherebbe.
4: Hai bisogno di tazzine.
3: Perché dovete sapere che l'altra sera Reddito non voleva comprare più biglietti della lotteria. Io e Stefano l'abbiamo convinta, quindi una busta e una busta Stefano, e alla fine
0: ha vinto. Brava. E ha vinto qualcosa di
4: carino, molto carino. Ho vinto veramente una confezione di tazzine da caffè col piattino. E poi c'era anche il caffè da Rio Coffee,
3: sì, quindi un premio
4: saluto Rio perché è sempre
3: Rio
4: gentile,
3: Coffee.
4: Sì, esatto.
3: Allora Paola, noi, tu sai perché sei qui oggi, no?
4: No, non lo so.
3: Eccola la
0: sorpresa.
3: Sapete che Paola quello che pensa dice.
4: Esatto, voi ormai mi conoscete, non è che
3: allora,
4: 6 anni che faccio
3: lo
4: radio.
3: Lo sai quindi... perché sei qua, ti abbiamo nominato come volontaria per la categoria Community Award.
4: Ah, ok,
3: allora,
4: benissimo.
3: Raccontaci Paola, che cosa fai, che cosa hai fatto di volontariato, da quanto tempo sei alla radio?
4: Beh, vabbè, volontariato ho cominciato alla radio per
3: hai
4: farlo.
3: Cominciato alla
4: sì,
3: radio,
4: sì,
3: vedi
4: sì.
3: Che bello.
4: 6 anni fa, quindi ho sempre fatto la mia trasmissione cercando di fare del mio meglio. anche perché essendo durante la mattina molte persone di una certa età l'ascoltano più volentieri, in quanto insomma fanno i lavori, sono a casa, sono libere, quindi teniamo un po' sul morale. Adesso prima con una adesso con Sara, il dottor Osti, insomma cerchiamo di sollevare il morale di molte, anche se
1: siamo tutto il giovedì mattina, noi siamo tutti in diretta,
2: sì,
1: in diretta.
2: E non è mai, come si dice, c'è sempre una cosa che esce fuori dai vostri.
1: Sì, devo dire che fare radio con Paola è interessante.
2: È anche il dottore.
1: Perché, no, il dottore non lo diciamo neanche, perché può succedere di tutto.
4: Con lui sì, bisogna dottore. Aspettarsi di tutto.
1: Noi ci aspettiamo di tutto e ci facciamo anche delle grandi risate.
2: Siete preparati.
1: Con Paola invece noi cerchiamo, io cerco di programmare qualcosa, ma poi alla fine finisce. Come
4: tutto.
1: Si dice in italiano, Rita, lo sai, si dice a taralluce vino.
2: Ah.
1: Vuol dire che finisce in amicizia e noi da una parola riusciamo a poi fare un discorso,
2: sì,
1: no?
2: Come un discorso tra amici.
1: Però, esatto, come se noi fossimo lì a bere un caffè e chiacchieriamo. E non dimentichiamo il nostro audience della mattina, insomma tutte le signore che ci ascoltano, quindi cerchiamo sempre anche di tenere compagnia, soprattutto.
4: Anche con argomenti interessanti o forse anche meno interessanti, non lo so, però è un po' un salotto, diciamo.
1: È un salotto, brava.
4: Sai, parliamo un po' di tutto, poi magari sì. Passiamo dalla zuppa di cipolle a...
1: al lifting
4: o al caldo atroce che c'è in Italia, oppure
1: è vero,
4: alle
1: è vero.
4: Vacanze o
2: alla politica mai?
1: No, la politica no. La lasciamo
4: te. Guarda, noi... io quando ho cominciato la radio mi ha detto...
1: Io ne sto un po' fuori, devo dire.
4: Anch'io. Sai perché, meglio, Rita? Magari... Perché quando ho iniziato la radio, la prima cosa che mi hanno detto, non parlare mai di politica e di religione.
2: Ah.
4: Perché a quel punto lì... Tu offendi sempre qualcuno, fai del male sempre qualcuno, quindi di politica non ne parliamo,
1: no,
4: di religione meno
1: neanche.
4: Che mai.
1: E noi alla fine devo dire che finiamo sempre a parlare di cibo.
4: Beh, quello che fanno poi gli italiani, per dire la verità.
1: O rimpiangiamo la nostra Italia. Sai, ogni tanto pensiamo a quello che succedeva, a quello che facevamo.
2: Un po' di nostalgia.
1: Un po' di nostalgia divertente, insomma,
4: sì,
1: perché
4: sì,
1: poi
4: è vero.
1: Ci divertiamo.
4: E infatti ti devo dire una cosa, sono molto contenta. Perché lui, Elena, adesso fa un programma sulle regioni e lo vuol fare uno sull'Emilia Romagna, quindi mi ha contattato,
1: ah,
4: ha detto devi venire,
1: certo,
4: alla radio a parlare delle persone famose,
1: certo.
4: Ma guarda, dico, ne ho un elenco.
2: Sarà proprio
1: sì, la nostra Elena, che tra l'altro Rita fa la console,
4: sì,
1: quindi,
4: lo so, quindi ci vediamo,
1: esatto,
4: fra tre lunedì e parleremo solamente dell'Emilia Romagna, insomma.
1: E tu ci darai la ricetta giusta del ragù.
2: Ah, c'è una giusta?
1: Beh, ma allora sì. Diciamo che il ragù, come dico io, ognuno cucina come vuole, perché
2: sì.
1: Poi è, però il ragù alla bolognese è sicuramente uno dei piatti che più ci si riconosce. Cioè,
2: ma scusate, infatti, adesso se dico una cosa sbagliata, correggete.
1: Dimmi.
2: Firenze. Bologna dell'Emilia Romagna.
1: Sì, esatto.
2: Ok, ho capito.
4: È il capoluogo dell'Emilia Romagna.
1: Il capoluogo dell'Emilia Romagna è la patria del ragù.
2: Sì.
1: Ragù alla bolognese.
2: Sì,
1: e quindi,
2: capito.
1: Insomma, chi più di Paola bolognese,
4: può sapere, esatto.
1: Può sapere esattamente come si fa il ragù.
2: Infatti è cuoca con molta esperienza.
4: Sì, molta esperienza. Poi avevo un ristorante, quindi so.
2: Sì,
4: ma a parte quello, io quando sono arrivata in Australia, che sono andata in un ristorante italiano e mi hanno dato la pasta alla gola, mi sono messa a piangere.
1: Ecco.
4: No, ti giuro.
1: Ecco, adesso iniziamo col salotto.
4: No, non ho detto il nome del ristorante, però ti posso garantire che mi hanno mandato un piatto che galleggiava nella salsa di pomodoro, che praticamente il pomodoro nel ragù alla bolognese quasi non esiste, proprio.
2: Mamma mia.
4: Ci va un cucchiaio o due di concentrato e va. Quando l'ho visto ho detto, mamma mia, questo cos'è?
2: Speriamo.
4: Poi nella vita ci si abitua a tutto, vero?
2: Sì, ma speriamo,
1: sì,
2: che
1: diciamo,
2: la situazione
1: che
2: anche
1: non
2: migliorata.
1: Proprio tutto, però.
2: Ma speriamo che la situazione migliorata. Cioè,
1: beh, ma io credo
2: adesso...
1: di
4: però ti sono sincera, ho pianto anche davanti a un risotto alla milanese fatto qui.
1: No, ma il risotto qui non puoi prendere.
4: No, ma a parte quello.
1: Il risotto è già difficile di suo, se io lo faccio spesso, ma se perdo l'attimo, si attacca.
4: Vabbè.
1: E lì non lo mangi più. No. Quindi posso immaginare.
4: A parte il fatto che era attaccato, ma c'era di tutto e di più dentro. Dai piselli, alla salsiccia, ai pomodori.
1: Aiuto.
4: Ho detto, ma signori miei, ma dove l'avete mai mangiato Milano risotto così? Perché io non lo so. E ho pianto perché ho detto vedi.
1: Perché diciamo che qua sono un po' creativi.
4: Ah sì, molto.
1: È che quello che emettono troppo, invece la cucina è meno. Meno sì, è meglio.
4: Tu guarda le pizze, che ne ha più ne metta.
1: Più ne ha più ne metta, via, sopra.
4: Mi dispiace per i pizzaioli che fanno del loro meglio, però
0: no,
4: guarda.
0: Mi sembra che adesso hanno iniziato a mettere meno.
4: Beh, hanno capito che in fondo alla pizza Margherita ci va solo un po' di basilico,
0: sì,
4: la mozzarella, il po'.
1: È vero che noi siamo un po' difficili, questa è la verità, bisogna riconoscerlo, perché se, insomma bisogna riconoscerlo, siamo un po' difficili col cibo e quindi ci aspettiamo sempre che sia tutto come diciamo noi. Però
4: non è possibile, non
1: la cucina italiana è patrimonio dell'umanità, quindi motivo ci sarà.
4: Quindi l'hanno messa proprio per questo, ragazzi. Oh.
1: Allora, esatto.
0: Allora vuol dire che io per voi due non cucinerò mai?
4: No, ma vedi,
0: non è vero,
4: tu puoi cucinare. No tesoro, tu puoi cucinare, solo non dagli il nome ragù alla bolognese o risotto.
0: Ragù alla Rita.
4: Sì. Ragù alla Rita, non so, pasta alla Rita, non so.
0: Vero
4: ecco.
0: Io.
4: Puoi dire quello che vuoi, ma non esatto. Dire, perché tu ti aspetti da buon cittadino, appunto il ragù o il risotto.
1: Il risotto, sì, giusto.
0: Diamo gli altri nomi, abbiamo capito come fare.
4: No, appunto, diamo gli altri nomi e lo enjoy ugualmente, perché va bene, se è buono è buono.
1: Ah, beh, assolutamente, noi siamo aperti.
4: No, siamo aperti, esatto. No.
0: Va bene.
1: Allora, incoraggiando. Sì, no, volevo, cara Paola, adesso intervistare anche Michele.
4: Intervista Michele, sì, perché Michele va intervistato.
1: Va intervistato, adesso se tu ce lo chiami... Ecco, aspetta che lo chiamiamo.
4: Gli passo la cuffia,
1: brava,
4: così lui si diverte.
1: Noi ti ringraziamo, Paola.
4: Aspettiamo
1: poi quando ci saranno le nomination. E abbiamo qui con noi Michele Giglio, che invece l'abbiamo nominato per la categoria Lifetime Award. Allora salutiamo Paola.
0: Ciao Paola e buona fortuna.
1: Ecco Michele, allora come ricordo che siamo in diretta
0: e un po'
1: stava segnando l'Australia Rita, quindi Michele si è tolto le cuffie, si è girato verso lo schermo, ricordiamo, adesso io do un occhio,
0: sì, vai.
1: quasi, è uscita.
0: È riuscita?
1: È uscita, niente. Allora, buongiorno Michele.
5: Buongiorno ragazze, come va?
1: Allora noi ti perdoniamo per guardare l'Australia, non ti preoccupare, se succede qualcosa te lo dico.
5: No, io sono molto eccitato di essere qua.
1: Allora Michele, caro Michele, nostro volontario Michele Giglio, raccontaci un po' in breve la tua vita con il volontariato.
5: Allora il volontariato è cominciato in Italia quando io accompagnavo le turiste in giro, quelle che si perdevano soprattutto.
1: Soprattutto quelle che si perdevano.
5: Ecco, poi una non si è persa e mi ha portato qua. Questo è un primo volontariato.
1: Okay.
5: Comunque ho fatto molto volontariato anche in Sud Australia, soprattutto nel campo dell'insegnamento, perché per molti anni sono stato direttore didattico del centro didattico e quindi andavo a visitare le scuole, davo consigli agli insegnanti e questo è stato per molti, molti anni. Dopodiché, quando ho terminato la mia carriera di insegnante con l'Adelaide College of TAFE, sono andato a insegnare volontariamente all'Università della Terza Età.
1: Oh, che meraviglia!
5: E qui ho avuto delle grandi soddisfazioni, perché avevamo grandi e importanti personaggi, come per esempio il capo del Sud Australia, il capo della polizia e poi altri senatori. Insomma, ho avuto un gran piacere insegnare lì. È stato un periodo piuttosto intenso, anche perché non ho mai lasciato l'insegnamento, in effetti, perché dopo di questo poi ho continuato anche col Enfield Memorial, ho insegnato anche a loro. E anche a Black Wolf Funeral.
3: Vedi che
5: a tutti ho insegnato questo, l'italiano.
3: Questo italiano perfetto che ha Michele, si sente.
0: Sì, no, io sono...
5: Black Wolf Funeral per molti anni, hanno addirittura fatto una stanza per me, e poi anche con l'Enfield Memorial Park, per cui ho lavorato per molti anni, ma ho fatto anche un po' di insegnamento per loro. E poi naturalmente la Long Life with the Radio, 45 anni. Abbiamo cominciato nel 1980, abbiamo cominciato quando la radio ancora aveva
0: pochi anni.
5: Aveva, no, non aveva pochi anni, non aveva proprio niente, aveva un'ora.
0: Aveva 5 anni, mi sembra.
1: Non aveva nulla.
5: Non aveva nulla, comunque a prescindere da quello... è stata un'esperienza molto interessante, sono stato nel comitato migliaia di volte e naturalmente a quei tempi il comitato era di 30-40 persone, che tutti volevano stare nel comitato, al contrario di adesso invece, perché...
0: Ma nel frattempo...
5: La cosa importante è che la radio continua e che il volontariato nella radio è forte e veramente importante. Con questo vi saluto, vado a vedere la partita.
3: Sì, dobbiamo lasciare Michele perché vuole vedere la partita.
5: Ma avete fatto qualche domanda ancora?
0: No, volevo
1: sapere. No, volevamo...
5: Dimmi.
0: Nel frattempo di tutto questo volontariato con la radio, tu lavoravi a tempo pieno, avevi la famiglia.
5: Assolutamente. Cioè, studiavo pure e scrivevo libri.
0: E come facevi a bilanciare tutto questo?
5: E dormivo poco. Comunque si riesce sempre, se uno ha tempo,
0: sì,
5: se uno ha buona volontà, riesce sempre a...
3: A
5: fare tutto in maniera discreta, non perfettamente. Non posso dire che sono stato un perfetto presentatore della radio, né un perfetto insegnante.
3: Sì,
5: né un perfetto
3: io sono
5: scrittore.
3: Dell'idea che qualsiasi volontario che dona il suo tempo è perfetto, è Michele. Perché se lo fai con cuore, quindi vuol dire che tu
5: assolutamente
3: vuoi essere lì. Io volevo solo ricordare che tu hai un programma il giovedì pomeriggio dalle 2 alle 4, l'italiano allo specchio, in cui Michele ci parla della lingua italiana, quindi è interessantissimo.
5: Sì.
3: Vero? E anche la domenica.
5: E poi abbiamo un programma, anche se tu ti ricordi bene.
3: Sì, la domenica con Nicola, dalle 6 alle 8.
5: Al quale ha partecipato anche lei.
3: Sì,
5: l'abbiamo lanciata noi.
3: È vero. Sì. Devo ringraziare sempre Nicola.
0: Il programma si chiama Paradossi e...
5: Paradossi perché la vita è un paradosso, ma noi partiamo dalla filosofia greca,
0: sì,
5: i paradossi degli stoici, e poi siamo arrivati praticamente alla rivoluzione industriale.
0: Wow.
5: Abbiamo fatto politica e filosofia.
0: Wow.
5: Comunque la cosa importante, ragazzi, è che continuate con la radio italiana 531 e continuate a dare il vostro tempo senza riserve, quello è importante.
0: Senza.
5: È vero?
0: Sì, perché qui c'è...
5: E anche se non parlate italiano perfetto, c'è sempre tempo per imparare.
0: Sì, qui seduta con noi c'è ancora Clara, nostra giovanissima volontaria, e Michele, uno dei nostri più volontari con esperienza. Gli sta parlando, però lei non capiva tanto.
6: Italiano, poco.
5: Poi dopo ti faccio la traduzione perché faccio anche l'interprete.
0: Grazie Michele.
5: No problem. Clara, continua così. Continue to do that. You understand most of the Italian?
6: I understand. I'm taking Italian lessons.
5: If you speak slowly.
6: Yeah.
5: And if you speak about simple things.
6: I can understand. And like, I'm starting to take Italian lessons. I'm slowly picking up more Italian than what I used to. So.
5: Can I give you a suggestion? As a teacher.
6: Yeah.
5: Do a lot of reading. Because by reading, people don't know that. By reading, they learn a lot.
6: Yeah, I've been told that too. That's a good tip.
0: Perché c'è... 2-0? 0-0 ancora, oh mamma mia.
5: Sì, è finita la partita.
0: No.
5: Come tutti si auspicavano, perché finendo così tutte e due sono qualificate.
0: Sì, ma...
5: Comunque, la cosa importante, e questo lo dico non solo a te, I'm not saying just to you, to learn Italian better is to read a lot. Because by reading you recognize a lot of the word you hear. And your brain does the work. So the more you read... The more you learn Italian, you have to read simple things. Simple Italian novel, simple Italian books, and even if you don't understand all of it, just keep reading. Sooner or later, you'll be surprised how much you learn. Con questo vi saluto, gentili ascoltatori,
0: grazie,
5: e vado
0: Michele.
5: torna grazie. Al mio tavolo, grazie.
0: Okay. Ciao, ciao. There you go. You got some important advice.
6: Yeah, on learning Italian.
0: Okay.
6: Oh, we've got two more people coming on.
0: Yes, we have.
6: Pass over the mic.
0: Thank you, Clara. Okay. È arrivata Pina. Eccoci, allora intanto
3: eccoci.
0: La partita dell'Italia, stavo dicendo, lapsus incredibile.
3: Mamma, piangiamo.
0: La partita dell'Australia è finita, abbiamo fatto 0-0, quindi presumo che siamo passati. Prima mi sembrava che c'era un gol. No, quasi.
3: Calcio, di punizione.
0: Niente, è finita fuori, però vabbè, va bene anche un pareggio, dicevamo. Quindi...
6: Sì, per adesso. Sì, per adesso.
0: Certo, per adesso. Allora, ringraziamo Michele appunto che ci ha raccontato tutta la sua vita da volontario e abbiamo qui con noi niente po' di meno che Pina Dorazio.
3: Eccoci.
0: Anche nominata per Community Service Award. Allora Pina,
3: eccomi.
0: Pina Dorazio, per chi non ti conosce, grande volontaria alla radio in questo momento fa un programma con Stefano che si chiama Destinazione Australia, ma noi vogliamo sapere un po' di più, Pina. Allora,
3: sì.
0: Raccontaci come hai iniziato il volontariato, non lo so, che cosa ti spinge a farlo magari?
3: Allora, io ho iniziato in radio italiana 531 5 anni fa con Stefano per fare appunto il programma Destinazione Australia. Allora, per me la radio è stato un amore a prima vista. Allora, non solo perché... punto per divulgare un po' di informazioni riguardanti le persone che arrivano da poco in Australia. Noi, io e Stefano, parliamo appunto di storie di migranti, però dell'ultima generazione, quindi degli ultimi 10 anni.
0: E quindi è anche utile per chi è appena arrivato,
3: certo,
0: per chi vuole venire ad ascoltare come queste persone sono riuscite a entrare in Australia e quindi a lavorare, insomma,
3: certo,
0: ad avere una vita qua.
3: Durante il programma abbiamo anche una volta al mese la rubrica, parliamo con un agente di immigrazione che spiega appunto i percorsi vari delle persone, parla di visti, quindi tutte le tipologie di visti stiamo un po' esplorando, perché in realtà è un mondo molto molto complesso e quindi è un po' difficile capire come muoversi. È bellissimo stare insieme, conoscere tante persone in radio, avere la possibilità di parlare anche con persone di diverse generazioni, perché qui in Australia siamo tantissimi, in radio ci sono persone che sono venute 60-70 anni fa.
0: Come appena arrivati.
3: Sì, poi si capisce che poi le storie di immigrazione si intrecciano.
0: Più o meno si intrecciano e sono simili. Perché poi alla fine le motivazioni che ti portano a lasciare il tuo paese, o lo lasci con una barca o lo lasci con l'aereo, come funziona adesso, però...
3: E poi si possono ci sono tanti punti in comune, vengono dati tanti consigli, è un punto di ritrovo, una sorta di piazza la radio, una piazza che ci manca un po' qua in Australia, perché non c'è la piazza del paese dove ci si può riunire, si può parlare. Comunque, sì, e poi soprattutto fare volontariato è un'esperienza molto arriccante anche.
0: Io ricordo che Pina non solo fa volontariato in questo senso, ma alla radio ci porta anche sempre il pranzo, quindi per me è volontariato anche questo.
3: Dai, ci facciamo
0: però,
3: giro.
0: Aspetta, io so, a parte la radio, un aneddoto che qualcuno mi ha detto che...
3: No, non
0: è nulla di che, stai tranquilla.
3: Ho paura.
0: Che durante il Covid io non ero qui, ma mi hanno raccontato che tu hai fatto un lavoro bellissimo andando a consegnare i pasti, aiutando le persone che non uscivano di casa.
3: Abbiamo raccolto più che altro per i ragazzi che erano appena arrivati, perché durante il periodo del Covid c'è stato purtroppo per le persone che erano qui con visti temporanei non potevano accedere a tanti sussidi, quindi un po' c'è stata
0: trovavano un po' spersi.
3: Non avevano i sussidi che magari il governo aveva
0: e non si potevano riunire come un tipo di vero network. Si trovavano isolati.
3: Sì, isolati, e poi comunque avevano bisogno, anche non lavorando, avevano bisogno comunque anche di supporto, diciamo, economico oppure di cibo. Quindi sì, sono stati organizzati questi pacchi, è stata un'esperienza bellissima che ha aiutato tanto, per fortuna qui.
0: Ed diciamo, è lì che hai conosciuto Stefano, corretto?
3: Sì, ci siamo conosciuti.
0: Vedi,
3: in quel periodo.
0: Ho
3: anche
0: perché io.
3: Io sono venuta qua in Australia in Adelaide non tanto tempo fa, nel 2019.
0: Sì,
3: prima ero a Brisbane, che è insomma una città un po' diversa. Adelaide è una città un po' più
7: comunitaria,
0: sì.
7: Ci sono tantissimi italiani, come dicevo, di tutte le generazioni, quindi comunque è una bellissima, è un bellissimo ambiente. Ed è fa tanto bene fare volontariato, prima di tutto perché ci si scambiano storie, informazioni, e poi comunque fa bene comunque in generale. E fa bene non solo a me, io porto sempre anche i bambini, sì. È bello far capire loro che il volontariato è una cosa che è molto arricchente, quindi è bello che ci si che si possa fare una un'attività del genere. Allora, ecco Sara, guarda cosa succede.
0: No, guardavo cosa stava succedendo, perché credo che adesso lasceremo la parola a Marco.
7: Tempo,
0: sì, tempo magari per sì, gli annunci, Marco, perché sì. Forse ci sono gli annunci.
7: Vi saluto, grazie,
0: Pina, grazie e grazie, bocca al lupo.
7: Sì, buona crepi, fortuna. Viva il lupo, si dice.
0: Ciao. Ciao.
8: Okay. San Gregorio for keeping us entertained today. So the game ended up with a nil all, which is good for us, which means we go to the next stage as and we qualified as second in our group, which is a really good result. Can I please have your attention, everyone? Ladies and gentlemen, per favore, please, if you can come back to your seat. Mario Leucci, vatta a sedere. Vatta a sedere. If I can have your attention, please, we are going to proceed with the awards. Chi è?
9: Signore e signori, per favore, un attimo di silenzio, per favore. Zitti, tutti zitti come gattini. Zitto.
8: Ci vuole sempre Mira che mette le cose in ordine. Allora, this side is the Nori corner. These are the people they see at the end of the bus when you go on a trip. Allora, eccoci. Don't tap on glasses. I might kiss someone. I might think it's a wedding. I don't know. Susan, stai lontana. If someone taps on the glass, I might choose you. So we might enjoy it. We also work at the same office. So now we now come to an amazing. Allora, un attimo di silenzio, per favore. Santa Maria. Madonna mia, davanti alla suora, prega per noi. As we've been saying many times, today we acknowledge and celebrate individuals whose generosity, commitment and community spirit have strengthened the community and enriched the lives of others. Today, we recognize volunteers who have been nominated by participating organizations in appreciation of their outstanding contribution, commitment and service to the Italian community in South Australia. Each recipient will receive a certificate of recognition. We now come to the Volunteer Recognition Award ceremony, starting from the the Young Volunteer Award. But before we get to that, I'd like to list all the awards of today. So we have Young Volunteer Award, Aged Care Service Award, Community Service Award, and like Lina, I lost my notes, Lifetime Achievement Award. We will now proceed to presenting all these amazing awards. Can I please welcome on stage the Honorable Michelle Lenzing, MLC, to, together with me, we are going to, come next to me, Michelle, we are going to present the Young Volunteer Award. So, Michelle and distinguished guests today, this year we are delighted to introduce a new award category for the very first time. While we celebrate the achievements of long service volunteers, we also recognize that many younger members of our community are making an outstanding contribution through their time, energy and commitment to our community. The Young Volunteer Award recognizes a young person who demonstrates commitment to volunteering through active involvement in festivals, event organization, community engagement and aged care support services, making a meaningful contribution to older Italians in South Australia. This award acknowledges the next generation of volunteers who are helping to strengthen and enrich our Italian community and who represents its future. Michelle, if you'd like to do the honors and open the envelope, the stage is all yours.
10: Thank you. Drum roll. It gives me great pleasure to announce that this award goes to Clara Moutakis.
8: Thank you. Thank you, Clara. Please come and receive your awards together with Lina and Michelle. And it's so good to have this new category this year for young volunteers, because like Clara, there's many young people in our community. Young is such an incredible word, because how can we define young? We don't know. I feel young. It's very hard to say. But sometimes I've been involved in the community for many years, and sometimes I think, yeah, ma la comunità italiana sono tutti vecchiarelli. Non è vero. A parte che vecchiarelli, that doesn't mean anything. Siamo tutti young inside. But there's so many young people that do so much and they give back to the community. So thank you, Clara, and congratulations. Un altro big round of applause. Clara is a volunteer at Radio Italiana 531 and she does a lot to make sure that we continue our service to the Italian community in South Australia. Now we move to the Age Care Service Award. May I please ask the Honourable Mira El Danawi, LMC, MLC, to come to the stage. Thank you, Mira. Big round of applause. The Age Care Service Award recognizes an outstanding volunteer who has contributed at least 5 years of service to an Italian age care service provider in SA. The nominees for these awards are Gianna Carlesso. Please come and grab your certificate of appreciation. Gianna, a big round of applause. Gianna Carlesso. Vieni, Gianna. So I'm going to call your name up, and then if you can please, grazie Gianna, come close to the stage so you can receive your certificate of recognition. Just to decide, Gianna. Grazie mille. Thank you. Isabella Giorgio, thank you very much. Come to the stage. And then Gianna, I'll get you to come on this side. Is that okay? Moving traffic. Isabella Giorgio, we have Isabella with us today. Grazie Isabella. Ernestina Russo, thank you. Ernestina. Ernesti. The game is finished, ma non siamo più distratti. Ernesti, vieni. Yes, she's coming. Ernestina Russo. Lynn Smith, thank you. Where's Lynn? Is Lynn here with us today? Come and get your... Thank you, Lynn. Thank you, Ernestina. Just come to the left-hand side. My left. Your right. My left. We're the Suparp. Thank you very much. Come to the stage to grab your certificate of appreciation. Thank you. Pasquale Tedesco. Pasquale, vieni, Pasqua. Eccolo. Yes, thank you. Thank you, Pasquale. Vieni, vieni. And Flavia Tropiano. Thank you. Vieni, Flavia. Pasquale, this side. Vieni qua, Flavia. Vieni con me. Vieni con me. Aspettiamo. You were too close to the stage. Aspettiamo un attimo. Pasquale, if I can get you to come on this side, please. And Flavia, just come to this side and grab your certificate. Now, we do have an envelope for Mira. Mira, all yours. The Logies, yes, the Oscars, Sanremo.
11: What am I doing? Just reading. Do you want me to read this
8: book? Yes, we got the announcement, yes.
11: Yeah. I'm pleased to be able to present the Age Care Service Award to Isabella Giorgio, who's unfortunately not with us. Yeah.
8: Today.
11: We have a representative. Yeah. Okay. I'm just going to read a little bit about Isabella.
12: I'm not Isabella. I'm representing.
11: Thank you for representing Isabella. Isabella has a strong sense of Italian culture, community, and belonging that is so important within our homes. Her calm, caring nature means she approaches volunteering with humility and compassion, with well-being and quality of life at the center of her dedication. Isabella is a familiar, trusted, and valued presence within the community. She has been a dedicated volunteer at the Villa St. Hilarion for 15 years. She understands that to make a meaningful difference to people, we all need consistency, reliability, dedication, and a genuine warmth and care for others. These things are part of her generous spirit. Isabella assists all the Italian Australians in her care through periods of loneliness, social isolation, and supporting them to adjust to residential aged care. She ensures they remain engaged with meaningful activities and to feel connected to others around them. Connection is so important, especially in times of change. She goes above and beyond by volunteering when necessary, even at weekends and evenings, to ensure the people she cares for can attend events in the wider community. Isabella is willing to step in any time with a positive attitude. So let's give her another round of applause.
8: Thank you, Mira. Great presentation, and thank you for... Vabbè. We get a nice group photo. Bob is directing traffic. And you, Lina, as well. You should be in the photo. Eccoci. Ciola. Congratulations once again to Isabella and to all the volunteers that received the certificate of recognition. We now go on to the Community Service Award. So I'd like to invite on stage Miss Miriam Cocking, which is the chairperson of the Multicultural Communities Council of South Australia. Miriam, thank you. Big round of applause. We got Miriam's envelope. Thank you. The Community Service Award recognizes an outstanding volunteer who has contributed at least 3 years of service within an Italian club, association, not-for-profit organization or government agency, making an exceptional contribution to the Italian community in South Australia. The nominees are

0: afternoon volunteering, serving lunch, making sure everyone is welcome and cared for. Pasquale leads a fitness program, encouraging participants to stay active as he is and engage. Is that right? He coordinates social activities to create a fun and inclusive environment, promoting social connection and inclusion. Pasquale's warmth generously brings joy to the community and meaningful connection to older Italian Australians. Congratulations for your contribution.
1: Well done, Pasquale. We are doing I should do a fitness class. Fitness class dopo. Pasquale is a volunteer at Sant'Ilarino Scalabrini, everyone, so please give him again a big round of applause. Io mi nascondo, dove vado? Aspetta, mi metto qua, guarda, dietro Pasquale, non mi vede nessuno. Oh, lì, non mi vede nessuno qua, guarda. Guarda. Thank you, Pasquale. Mi ha fatto da muro. Thank you, everyone. A big round of applause again to the recipient of the Community Service Award. Before we proceed with the Lifetime Achievement Award, Coasi Tessai is also proud to offer an exceptional service commendation. While all of our awards recipients make valuable contribution to our community, this award recognizes one individual whose dedication and service is truly extraordinary. The award acknowledges a person who has gone above and beyond expectation, and their outstanding commitment has made a lasting impact on our community. Can I please invite Hamilton Calder from the Volunteering SINNT to come here on stage to present his commendation? Whenever you're ready, Hamilton. I can. And the exceptional service commendation goes to, you better make room on that wall, Pasquale Tedesco. Pasquale, vieni, è la terza volta che ti devi alzare. Well done, Pasquale.
2: Would you like me to read out to it?
3: Yes.
2: Congratulations. Please come on this side. Yes, yes. I am very lucky to read out that Pasquale is exceptional. He is still actively volunteering his time to the Italian community. He is culturally supportive and responsive to community needs. He has volunteered for almost everything over the past decades, from graffiti removal to delivering meals to vulnerable older Italians. Long before the visitor scheme was introduced, Pasquale was visiting elder Italian Australians in nursing homes, providing companionship, conversational and emotional support. He has improved the lives of countless people, providing connection, well-being, practical help and leadership. Join me in wishing Pasquale, please help me with my Italian,
1: una buona, no, aspetta, una buona vita, vita ben vissuta, a good life well lived. Grazie Pasquale, well done.
4: La foto, no vai.
1: Non t'agita. Now I'd like to ask Hamilton to stay here with me as we present the Lifetime Achievement Award. But again, Pasquale, well done. Congratulations. Another big round of applause. The Lifetime Achievement Award recognizes an outstanding volunteer who has contributed at least 20 years of service to the Italian community in South Australia. The nominees for this award are Maria Grazia Cherubini. Please come on stage. Maria Grazia. Couldn't be here. What's your name, signora?
3: Maria,
1: come no. Maria, vieni qua, vieni qua, vieni pure a prendere the certificate, vieni. Maria, grazie Maria, on behalf of Maria Grazia. Vince Condina, which couldn't be here today, but we acknowledge him. Thank you, Vince. Big round of applause for Vince Condina. Roy Fazzalari, Roy. Roy, I believe, from Sant'Ilarione. Thank you, Roy. Michele Giglio, for the Lifetime Achievement Award. Marisa Labella. Maria Mazzeo. Enrica Mignone for the Lifetime Achievement Award. She's not here with us today. Cheese. Endo sta. Ah, okay. Maria, super. Super. Enrica Mignone. Sei sicura? Can you prove that? Okay. You never know. Sì, perché no? E qua, non ci vuoi stare vicino a me? Vieni qua. Rocco Musolino. Thank you, Rocco. Non ci credo, anche qua. Pasquale Tedesco, vieni qua. Ma Pasquale, potevate metterlo qua? Il cuore è pure in closer. Pasquale, you could have done one frame con tutte e tre. Thank you, Pasquale. Qui, dove vai? Pasquale, la terza volta che vieni qua. Dovresti sapere che devi fare. Quarta. Che stai mangiando? Non mi lasciano mangiare. Hamilton, sei pronto? You ready? Drum roll. And the Oscar goes to...
2: The Oscar. I was carried away. I am delighted to present the Lifetime Achievement Award, open envelope, done, to Roy Fazzalari.
1: Bravo, Roy Fazzalari. Thank you, Roy. Come, Roy. This side. Un'altra vittoria. We're all winners today, but today Roy takes home an amazing recognition for lifetime achievement.
2: If I may. Of course. Thank you, Roy. Thank you for giving me some grace with your name. Roy has volunteered thousands of hours over 35 years to deliver the best standards of service and care possible for the Italian community. He plays a central role in delivering feasts, social events and cultural celebrations while remaining accessible and very connected to the community. Roy's contributions have significantly strengthened the social, cultural and religious life of Italian Australians, young and old, over decades. And he is an indispensable figure, stepping in whenever it is needed. No role is too big or too small for him to take on. Roy has played a key role in documenting the history of Saint Hilarion in 2006, culminating in the printing of, you can help me with this, the Colonia nel
3: Colonia's in the cuore.
2: Colonia in the heart. And in 2015, the Feast of Saint Hilarion. The history of the Feast of Saint Hilarion, celebrating 60 years, which was published. Roy is in every way a leader in his community, encouraging new volunteers and helping them become comfortable and excel in their role. His unwavering dedication reverberates throughout the community, and his kindness exemplifies the spirit of volunteering in South Australia. Congratulations, Roy.
1: Thank you so much. Please join me again in congratulating Roy, but not only Roy, but also all the nominees for the Lifetime Achievement Award. Lena, are we doing a group photo? We'll have a group photo of the Lifetime Achievement Award nominees. Roy? Yeah. Yes. Facing that, okay. Can I please ask everyone that have received a certificate today to come back on stage? So we're going to have a nice group photo. Everyone, Rosalia, we have Olindo, back on stage for a group photo, please. All the nominees, all the winners, please come back on stage. I'm going to move because I don't want to be in the photo. Yeah. This is BTS, behind the scenes. What public?
5: If the people with their phones just wait until it's done.
1: Yeah, okay.
6: Eccoci, cara Rita. Sì. Allora, hanno finito le premiazioni? Abbiamo vinto uno.
7: Sì.
6: Clara, la nostra Clara Moutakis ha vinto
7: il premio dei giovani.
6: Esatto, siamo felicissimi e ora stanno facendo le foto con tutti i nominati, ognuno ha preso un certificato, quindi
7: è un grande gruppo.
6: Sì.
7: Perciò per organizzarli ci vorrà un po' di tempo. E questo allora è la conclusione della parte ufficiale di oggi.
6: Esatto. È stata una bellissima giornata, devo dire, che ha premiato il volontariato, quindi il volontariato come veramente una filosofia di vita,
7: sì,
6: con tutte queste associazioni che ci sono state oggi. Quindi bellissimo vedere tutte queste persone che hanno ricevuto un certificato per tutta una serie di volontariati anche diversi, perché ognuno fa il volontariato dove si sente.
7: Sì, e per me è stato come un'ispirazione, perché si vede che c'è tanto ancora da fare, ci sono tante possibilità, tante organizzazioni che hanno bisogno di volontariati.
6: E noi siamo i primi che sempre li ringraziamo come radio, perché senza di voi, cara Rita, anche noi non saremmo qua.
7: Però sì, però io sento che io faccio il minimo, però vedendo quanto fanno queste...
6: Ah, secondo me non è una questione di minimo, è una questione di fare. Ognuno, secondo me, fa quello che può e che si sente di fare. E già questo, per me, le persone che fanno questo hanno un cuore enorme. Quindi che siano un giorno alla settimana, che sia un'ora, che sia 5 minuti, solo il pensiero che tu hai di farlo, per me hai già vinto.
7: Ed è anche importante iniziare in qualche modo.
6: Sì. Quindi noi cosa facciamo? Ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi. Lasciamo la linea allo studio a questo punto.
7: Sì, speriamo che in attesa c'è Franco Fedele, che
6: sì, sta aspettando la linea, noi la lasciamo
7: così vi divertite con un po' di musica degli anni 60
6: ad oggi.
7: Ad oggi. No, lui credo che rimane
6: prima di oggi.
7: Sì. Va bene, grazie tanto dell'ascolto.
6: Grazie Rita, grazie mille, grazie e un abbraccio a tutti.
7: Ok, a dopo.
3: Radio Italiana 531.
8: Sono le 14 e 8 minuti.
9: Speed camera locations per venerdì 26 giugno: Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Hoods Road, Vale Park, and Springbank Road, Clapham.
10: Tempo di salame da Banquet Food!
11: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
12: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
11: veneto,
12: abruzzese,
11: calabrese,
12: dolce o piccante.
11: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
12: e tutto il necessario come il budello,
11: sale,
12: pepe,
11: finocchio,
12: spago per legare
11: e vari tipi di peperoncino.
12: Chiama oggi il team di esperti al 826816652.
10: È tempo di salame da Banquet Food!
13: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
14: Radio Italiana 531.
15: You're listening to Radio Italiana 531.

Buon pomeriggio, radio ascoltatori di questa magnifica stazione Radio Italiana 531, situata al 215 Paul Road, Hanmash. Oggi manderò in onda una magnifica canzone per voi di ascoltarli. Allora, mettetevi comodi e rilasciatevi per le prossime 2 ore, perché oggi sono stato, no, non direi 2 ore, magari 1 ora e mezza, perché oggi c'è stato il Award dei volontari. Allora sono un po' con il ritardo, allora quindi mettetevi comodi, rilasciatevi per le prossime 2 ore, così potete ascoltare di queste bellissime canzoni che oggi ho scelto per voi. La prima canzone di questo pomeriggio sarà Li Rutoni con Un uomo piange solo per amore. Sì, amore, vedi queste lacrime che scendono, sembra che pian piano vogliono accarezzarti, sono caldi come il mio amore per te. Un bimbo forse piange perché ha fame, una madre forse piange quando prega per i suoi figli, ma io, amore, come uomo sto piangendo solo per te, per il tuo amore, e vorrei che le mie lacrime cadessero nelle tue mani, così tu le potresti portare dentro il tuo cuore. Allora, le ritorni con Un uomo piange solo per amore. Vai, Tony.

Sì, perché io ti amo. Allora, continuando la nostra musica di Tuttone, lui dice adesso che forse hai amato invano, sembra che adesso non vuoi più amare nessuno e con questo dimentichi anche me. Allora, se è così che tu non vuoi amare più nessuno, vieni a stringere la mia mano che ti legava a me, perché le lacrime che io ho versato erano tutte proprio lacrime di vero amore ed io ti amo e ti amerò per sempre finché il sole ci darà luce. Questa è la pura verità. Allora, li ritorno con T'amo e T'amerò.

Tamo e Tamerò, bellissima canzone dal nostro Liru Toni. Allora, continuando la nostra musica, cosa abbiamo? Abbiamo Michele Zarillo, che lui dice: ti penso ogni momento, torno a casa stanco, e adesso che tu sei andata via, io mi specchio con dolore pensando quei baci senza fiato che si rubavano dai ragazzi appoggiati alle moto, e mentre sto fumando questa sigaretta a un balcone di ringhiera, e mentre la mia mente ferma ai tuoi ricordi anche stasera, ma perché non hai portato via con te il tuo odore invece di rimanerlo su di me, sui miei vestiti? Questo mi fa sentire così male. Perciò io sono sicuro che la nostra storia non è finita qui. Allora Michele Zarillo con Ti penso ogni momento.

tu non stai più con me, con Michele Zarrillo. Adesso continuiamo con la nostra bellissima musica. Ci abbiamo Adriano Celentano, che lui dice: grazie, prego, scusi. Signorina, vuole ballare con me? E lei risponde: no. E perché? Io non ballo questo tipo di tango, ok? Allora, vado via, ma mi aspetti che ritornerò. Allora, Adriano, con la canzone, grazie, prego, scusi, tornerò.

0: Sì, prego, grazie, scusi, sicuro che tornerò. Ed ecco che sono tornato, come le avevo promesso, e questa volta non mi potrà rifiutare, perché di questo sono sicuro che sarà il ballo preferito da lei. Vedi che mi sono anche cambiato i pantaloni, mi ho messo un paio di blue jeans, adesso non può rifiutare. Allora, Adriano, vai con i tuoi blue jeans rock.
1: Blue G.

E dopo aver ascoltato Bella Belinda di Gianni Morandi, continuiamo ad andare avanti con la nostra bellissima musica di Rita Pavone, che lei dice: abbiamo 16 anni, che bellezza, che bellissima età. Abbiamo 16 anni, giochiamo un po' al pallone, balliamo un po' di twist, in fondo siamo dei bravi ragazzi, certo. E quando andiamo nei balli di società, anche mettiamo la cravatta di papà. Forse abbiamo i capelli un po' lunghi e usiamo un po' troppo i blue jeans, ma quando noi andiamo fuori dobbiamo chiedere a mamma i soldi per il tram. E con i soldi che noi abbiamo non possiamo neanche comprare le sigarette per fumare. Sì, questi sono i 16 anni, direi. Questi erano i 16 anni di ieri. Oggi è tutto differente. Ok, allora Rita Pavone con Ci abbiamo 16 anni.

anche se diciamo delle volte, secondo certe situazioni, il nostro cuore può soffrire. E così noi domandiamo al nostro cuore e diciamo: mio cuore, io so che tu stai soffrendo, perché io mi sono innamorata di lui e lo so, per te non ci sarà più pace, sarà tutto più difficile. Sì, mio povero cuore, c'hai ragione anche te. Allora, vai di nuovo a Rete Pavone con cuore.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Sì, si nasconde il programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele, è sicuro che vi farà rivivere i vostri sogni di ieri con le favolose canzoni degli anni 60, 70 e 80. Ok, allora rilasciatevi e continuate ad ascoltare questa bellissima musica preferita da voi tutti. Allora, andiamo con Giuseppe Cionfoli, Angelo Bianco. Il grande Giuseppe Cionfoli, con questa bellissima canzone che ne parla di un angelo bianco. E lui dice che il mondo non sarà uguale senza questo indimenticabile angelo bianco che ci ha lasciato per andare in paradiso. Ok, allora vai Giuseppe.

sì, il mio domani l'ho trovato in te, oh mio Signore, e con il sole e la pioggia che tu ci dai, sì, lo so che guarirà le mie ferite, così potrò affrontare il mio domani con te dentro di me. Grazie, mio Signore. Allora, Giuseppe Gionfle con Il mio domani.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per venerdì 26 giugno: Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Hoods Road, Vale Park and Springback Road, Clapham.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Veronica vi augura buon ascolto.
5: Dispiacentemente vi informo che non posso attendere alle vostre telefonate perché sono solo e impegnata a selezionare le più belle canzoni per voi. Quindi godetevi queste bellissime canzoni, ma se volete mandare un messaggio nel mio telefonino, già come già è stato fatto, il numero è 0421 525 716. Grazie della vostra pazienza e buon ascolto. Ok, allora continuando la nostra busca, ci abbiamo Loredana Bertè in linea e lei dice: dimmi che mi ami. Per amore si può mentire, ma io non mento mai. È questo che mi dicevi. Tu non ti ricordi, ma io non vivo più se tu non mi parli di lei, perché il paradiso diventa un inferno. Dividi quello che hai, perché io so che finirà. Dimmi che mi ami, almeno un po', e il mio cuore capirà. Allora, Loredana per te con Dimmi che mi ami.

Quando la luna bussò alle porte del buio e ha chiesto di entrare, lui rispose di no. Poi la luna bussò dove c'era il silenzio, ma una voce disse ancora di no. Allora spalancò le finestre dal vento e la luna se ne andò. Dopo aver pianto un po', anche la luna andò via. Allora andiamo con Loredana per te. E la luna bussò.

Sì, si ascolta il programma La Doppietta, presentato a voi da Frank Fedele ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Allora, continuando con la nostra bellissima musica, cioè abbiamo in linea Dino con Cuore di ragazzo. Sì, questo cuore di ragazzo è tanto innamorato di te, con un amore così sincero che nessuno potrà distruggere, perché essendo un bravissimo ragazzo il suo tenero amore è tutto per te. Allora vai Dino con Cuore di ragazzo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Roberto Agostino, parlano italiano e fanno l'esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Siete d'ascolto del programma La Doppietta, presentato a voi da Franco Fedele. Ok, allora, dopo aver ascoltato Dino con cuore di ragazzo, allora Dino ancora continua e dice: tu pensi che un giorno il nostro amore finirà? Ma non sembra che tu mi dici la verità, perché io so che tu hai bisogno del mio amore, quindi ti chiedo di perdonarmi e di restare insieme, perché tu sei innamorato di me, perché ce l'hai scritto nei tuoi occhi, che sono bagnati di lacrime d'amore. Sì, è vero, perché io te lo leggo negli occhi. Questo è il titolo della canzone che manderemo in onda, Dino, con Te lo leggo negli occhi.

bellissima canzone. Ok, allora continuando la nostra musica, ci abbiamo i Camaleonti con la bellissima canzone Perché ti amo. Sì, e no, io non so perché ti amo, ma sta sicura che io rimarrò sveglio e tu sarai felice pensando che nessun altro mondo ha fatto come me, che volava la giacca in aria appena chiusa la tua porta. Perché e io so quello che ho fatto per te, perché io ti amo. Allora, i Camaleonti con Perché ti amo.

Ma da quando tu andaste via, nella mia stanza non c'è più luce, perché mi manca il tuo amore. Ma l'orologio della piazza continua a battere, ma io aspetterò finché sarà l'ora dell'amore. Allora, Camaleonte con l'ora dell'amore.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Siete ascolta il programma La Doppietta, sicuro che vi farà rivivere i vostri sogni di ieri con le favolose canzoni degli anni 60, 70 e 80, presentate a voi da Franco Fedele. Rilasciatevi e buon ascolto. Ok, allora, che ci abbiamo? Che ci abbiamo? Mamma mia, ci abbiamo Bobby Solo che lui dice per far piangere un uomo. Sì, è vero che fa piangere un uomo grande e forte non sia facile, ma una ragazza piccola a volte può farlo piangere. Solo basta che le dica: sai caro, fra di noi tutto è finito, e allora questo uomo grande e forte piangerà il suo viso pieno di lacrime. Quindi una ragazzina può far piangere un uomo forte, grande, così facilmente. Ascoltiamo allora Bobby Solo con Per far piangere un uomo.

Sì, è tutto finito ormai fra di noi, ma questo pianto era come il freddo pallido dell'inverno, e mentre che già le rose fiorivano, e mi ricordo che quel giorno io ancora ti volevo bene, ma tu mi lasciasti. E tu, per la prima volta, non sapevi cosa fare, ma poi tornasti ancora a vivere, perché in questo mondo nessuno è un angelo. Come tutti sappiamo, ma ancora tuo amore sai che mi manchi. Allora, Bob Solo con Amore mi manchi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Il programma La Doppia Età, presentato a voi da Franco Fedele, che vi presenterà le più belle canzoni degli indimenticabili anni 60, 70 e 80, gli anni della nostra gioventù. Ok, allora, ci abbiamo in linea, che sta ad aspettare, Don Bucky con Frasi d'amore. Lui va così: se tu ad una donna doni una viola, oppure se la prende per mano e la stringe forte, o se a lei sussurri bellissime frasi d'amore, le più belle e le più belle delicate, oppure se tu senti, se ti senti felice soltanto ad averla vicino. Questo significa che tu hai trovato l'amore grazie alle tue frasi. Allora, Don Bucky con Frasi d'amore.

0: Anfre, il team di Anfre è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Si è d'ascolto del programma La Doppietta. Allora, torniamo da Don Bucky, che abbiamo ascoltato Frasi d'amore. E allora lui continua e dice: è così, io adesso me ne sto seduto e come che non ci fosse, con un cappello sulla fronte e con tante cose strane che mi passano per la mente, e avrei una voglia di gridare, ma senza nessuno scopo, e poi d'improvviso piango un poco e rido come se fosse uno scherzo, e mi sento di vivere in uno strano mondo dove ci sono pochi problemi, dove la gente non ha futuro e potrà vivere eternamente. Sì, questo succede a me mentre sogno. Allora, Don Bucky con Sognando.

E sì, siamo giunti alla fine del programma La Doppietta. Purtroppo sembra che il tempo è volato e questa è la fine del programma di oggi. Da me, Franco, vi auguro una buona giornata, quel che è rimasto, e ci risentiremo di nuovo fra 2 settimane, venerdì allo stesso orario. Ok, grazie dell'ascolto e buone 2 settimane. Ciao.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

That's incredible. That's incredible.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia, augurando voi buon ascolto.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: 12.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:01.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Venerdì 26 giugno, Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Hoods Road, Vale Park, and Springbank Road, Clapham.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Si aggrava il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 235 morti, migliaia di feriti e oltre 46.000 dispersi. La Corea del Sud accelera sul riarmo con 20.000 droni kamikaze entro il 2030. All'Antibes, Sasse, Meloni e Macron, mentre l'Iran accusa l'Italia di essere complice della guerra. Italia divisa tra afa e maltempo. Cronaca con udienza per il duplice omicidio di Camaiore e i funerali del piccolo Cristian ad Avellino. La chiusura con i mondiali di calcio. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì alle 7 alle 9
4: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia, tutta l'Italia,
5: tutta l'Italia. Canta che ti passa è sponsorizzato da...
6: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
7: Eh no, questa è Pizza Lola.
6: Ah, è proprio autentica italiana.
7: Eh sì, e poi, is not just pizza.
6: Come? Non solo pizza?
7: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
6: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
7: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza. Canta che ti passa su Radio Italiana 531. Perché la musica non ci accompagna soltanto, ci

buon pomeriggio a tutti e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e questo è il nostro programma settimanale di musica, di emozioni, di tanto cantare, di divertirsi. E quindi cominciamo subito, come sempre, dalla nostra prima rubrica, che è la rubrica delle new hit. La rubrica delle new hit, dove andiamo appunto a sentire i pezzi che stanno uscendo in questo momento. Ci stiamo avvicinando all'estate italiana, quindi c'è un sacco di canzoni che escono nuove per noi, e cominciamo subito ad ascoltare la prima. Oggi per voi abbiamo Bam Bam, Bambina di Elettra Lamborghini, e sentiamo un po' come fa. Elettra.

0: Bam Bam Bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia. E mi

con le ragazze, bentornati a questa puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e oggi, come sapete, vivremo quest'ora di musica insieme. Adesso arriviamo al momento più atteso della puntata, che come sempre è il momento di indovina la canzone. Quindi, se voi siete pronti, adesso, per chi non ha mai seguito il programma, vi spiego come funziona. È facilissimo, vi farò ascoltare i primi 10 secondi di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone, me lo fate sapere mandando un messaggino WhatsApp o SMS al numero 0416531531 o scrivendoci sui nostri canali social. Quindi facilissimo, mi raccomando, state con noi, giocate con noi. Se non capite di che canzone stiamo parlando, non vi preoccupate, perché durante il corso della puntata andremo a risentirla diverse volte e poi alla fine della puntata ascolteremo finalmente la canzone intera e sveleremo il titolo. Oggi per voi una canzone super super bella, famosissima. E se siete pronti, io vi faccio sentire come fanno questi 10 secondi. Fanno così.

Vabbè, dai, questo è proprio livello facile. Oggi sono stata molto clemente con voi, quindi mi raccomando, se conoscete il titolo della canzone, scriveteci sui nostri canali social di Radio Italiana 531 oppure mandate un SMS o un WhatsApp al numero 0416 531 531. Colgo l'occasione per ricordarvi che le puntate nuove escono tutti i venerdì alle 6 live, mentre se volete riascoltare le puntate potete andare a farlo sul sito di Radio Italiana 531 o sulla nostra app, disponibile anche in CarPlay. Quindi non avete scuse per non sentirci, mi raccomando. Allora, adesso passiamo alla prossima rubrica di oggi. Cambiamo un po' atmosfera qua in studio, perché questo è il momento in cui siamo un po' più seri. Questo è il momento del dietro le parole, un momento in cui ci prendiamo del tempo per riflettere un po' sul testo di una canzone ogni settimana e vedere un po' qual è il messaggio che ci vuole trasmettere l'autore, cosa ci dice e perché no, vediamo se queste canzoni si riferiscono un po' anche a qualche pezzo della nostra vita. Questa è una canzone che ho scelto oggi, per me super importante, in cui mi rispecchio molto, una cantante bravissima italiana, Fiorella Mannoia, e la canzone che ho scelto oggi per voi si chiama Disobbedire. A volte ci insegnano che essere bravi significa seguire le regole, non creare problemi, restare nel solco già tracciato. Ma ci sono momenti nella vita in cui crescere significa fare esattamente il contrario. Disobbedire, di Fiorella Mannoia, non parla della ribellione fino a se stessa, parla del coraggio di ascoltare la propria coscienza quando tutto intorno ci spinge ad andare in un'altra direzione. È un invito a non accettare passivamente ciò che ci viene imposto, a mantenere viva la capacità di pensare con la propria testa e difendere la propria umanità. In questo caso la canzone parla della disobbedienza diventando come un atto d'amore verso se stessi, verso la libertà e verso quei valori che rendono migliore il mondo, perché ci sono regole che servono a proteggerci, ma ce ne sono altre che, se seguite senza riflettere, rischiano di spegnere la nostra voce. Fiorella ci racconta che il cambiamento nasce spesso da chi ha avuto il coraggio di dire no, da chi ha scelto una strada diversa quando sarebbe stato più facile adeguarsi. E allora questa canzone diventa una domanda che ognuno di noi dovrebbe rivolgere a se stesso. Quante volte nella vita abbiamo rinunciato a ciò che sentivamo giusto per paura di essere diversi? Forse la vera libertà nasce proprio da lì, nel momento in cui troviamo il coraggio di disobbedire e ciò che ci allontana da chi siamo davvero. E quindi adesso ascoltiamo insieme questa canzone, secondo me bellissima, di Fiorella Mannoia, che è davvero un inno all'essere se stessi. Godetevela tutta e ascoltatela bene.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi. E se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

E questa era Fiorella Mannoia con Disobbedire, pezzo fantastico secondo me. Io sono Bianca e questa è Canta che ti passa. Bentornati a questo nostro pomeriggio insieme di musica, dove insieme cantiamo e viviamo emozioni e ricordi attraverso la musica. Siamo arrivati a metà del programma e adesso arriva il momento della colonna sonora della vita. Oggi ho scelto un tema un po' seguito da, diciamo, questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ho cercato di fare una puntata su questo filone, no? Quindi il tema un po' di andare avanti, di credere in se stessi, perché ci sono momenti in cui la vita sembra una strada tutta in salita. Momenti in cui non sappiamo cosa ci aspetta dietro l'angolo, in cui i sogni sembrano lontani e le certezze vacillano. Eppure continuiamo a camminare. Camminare e credere che ci sia un giorno migliore, che ognuno possa trovare la propria strada e che, anche davanti ai muri più alti, valga la pena di provare a superarli. Quindi le canzoni che ho scelto adesso e che stiamo per ascoltare raccontano proprio questo: il coraggio di andare avanti, di restare fedeli a se stessi e di non smettere mai di credere nella possibilità che la vita ci mette davanti. Adesso la prima canzone che ascoltiamo per questo filone di coraggio è Un giorno migliore dei Luna Pop, che fa così.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.

Ligabue, il muro del suono, canzone bellissima come tutte quelle che abbiamo ascoltato per questa rubrica. Bentornati qui a Canta che ti passa. Io sono Bianca e stiamo vivendo la nostra ora di musica insieme. Siamo ormai arrivati a metà programma ed è il momento di rifarvi ascoltare la canzone misteriosa di La indovino con una o con dieci. Come per chi si è connesso adesso, questo è un gioco semplicissimo. Vi faccio ascoltare 10 secondi di intro di una canzone e se voi sapete il titolo me lo fate sapere mandandomi un messaggino o un WhatsApp al numero 0416531531 oppure sui nostri canali social. Quindi mi raccomando, oggi per voi canzone bellissima e facilissima che fa così. Non si può non conoscere questa canzone, secondo me è super super famosa, bellissima, mi raccomando mandateci tanti messaggi, fateci sapere se l'avete indovinata oppure rimanete con noi perché alla fine della puntata, fra pochissimo, andremo a svelare finalmente il titolo della canzone e andremo ad ascoltarla tutta quanta. Adesso invece passiamo all'ultima rubrica di oggi, che è la rubrica come sempre a squarciagola. Rimaniamo sempre un po' sul filone che stavamo facendo con le altre rubriche e ho scelto tre canzoni che ci accompagnano chiudendo questa puntata parlando proprio di questo, legami che lasciano un'impronta e che in un modo o nell'altro continuano a vivere dentro di noi. E allora preparatevi a cantarle perché ci sono emozioni che meritano di essere vissute senza abbassare il volume. Questo è Lo strano percorso degli 883.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Stai ascoltando Bianca che ti passa, passati Bianca, stai ascoltando, tanto che, vabbè va, ascolta.

Vado al Massimo, Vasco Rossi, e bentornati qui a Canta che ti passa. Io sono Bianca e siamo giunti purtroppo alla fine della nostra ora di musica insieme, ma come sapete bene, prima di andare via è il momento di svelare la canzone misteriosa della puntata. E quindi vi ricordo che questo gioco funziona così: vi faccio ascoltare durante tutto il corso della puntata 10 secondi di introduzione di una canzone, e voi, se la sapete e volete giocare con me, mi mandate un messaggino o un WhatsApp allo 0416 531 531. Quindi siamo arrivati alla fine, moltissimi di voi hanno indovinato, canzone molto molto bella, quindi anche molto molto facile, che tutti conoscono, e andiamo un po' a sentire come fa. La sentiamo che arriva in sottofondo, e questi sono i primi secondi che abbiamo già ascoltato più volte durante il corso della puntata, ma se ancora non avete indovinato che canzone di è, questo è Lucio Dalla con la sua bellissima, bellissima Caruso. Quindi adesso ce la godiamo tutta. Buon ascolto.

0: di Lucio Dalla era la canzone misteriosa di oggi e io vi ringrazio anche oggi di essere stati con me per quest'ora, questo Canta che ti passa, e siamo arrivati alla fine purtroppo di questo programma anche per stasera, e abbiamo avuto una puntata che ha attraversato il coraggio di essere se stessi, la forza di andare avanti e il valore delle persone che continuano a vivere nei nostri ricordi. Abbiamo fatto un viaggio musicale che ci ha ricordato, che ci ricorda che ogni canzone in fondo racconta un pezzo della nostra storia, come è un po' quello che è il senso appunto di questo programma di Canta che ti passa. E quindi grazie, grazie, perché la musica da sola non basterebbe, ci vogliono anche le orecchie e i cuori che l'ascoltano. Se una canzone stasera ti ha fatto compagnia, se un ritornello ti ha riportato un ricordo, o se un testo ti ha lasciato una domanda o un sorriso appena accennato, allora ha fatto il suo lavoro ed anche io. Questa è Canta che ti passa, solo su Radio Italiana 531. Io vi ricordo che potete ascoltare le nuove puntate tutti i venerdì alle 6 appunto su Radio Italiana 531, o le potete ascoltare le puntate in replica sulle nostre app disponibili anche in CarPlay. Quindi vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona serata e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
0: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
0: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
0: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
0: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola, is not just pizza.
3: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
4: Stai ascoltando Dischi Marcianò, in diretta per Notturno Italiano.
5: La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare.
6: Hey, buonasera a tutti, Dischi Marcianò here. Welcome back to another Notturno Italiano. A big shout out this week goes to Chiara from Nonna's Casa for requesting that intro there. It's of course Tony Servillo, il grande, from La Grande Bellezza, one of my favorite Italian movies. And this month we are celebrating the St. Ali Italian Film Festival. So if you haven't already, go ahead to their website and check out their program. It is absolutely jam-packed. And next time I see you, I'm going to be doing a special mix of my favorite songs from Italian soundtracks. Ma stasera siamo alla discoteca. Io, Radio Italiana 531. Keep it locked. Via!

canale dove tu cancelli link e poi butti via la chiave.

0: UE Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batur. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un nodo alla gola.
4: Radio Italiana 531.
5: Sono le 20.
6: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
7: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Venezuela è online un sito per localizzare gli scomparsi del devastante terremoto che ha colpito il paese. Il sito è stato aperto da un gruppo di cittadini venezuelani per aiutare le famiglie a rintracciare i propri cari dispersi. Il portale consente ai cittadini di segnalare parenti e amici con cui hanno perso i contatti e di comunicare quando una persona viene ritrovata sana e salva. Al momento segnalate disperse oltre 42.000 persone, tra le vittime anche un cittadino italo venezuelano. Intanto è partita la macchina della solidarietà internazionale. Il Papa ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Gli Stati Uniti stanno mobilitando 150 milioni di dollari in aiuti per il Venezuela tramite i propri partner umanitari. La cifra comprende 50 milioni di dollari in nuovi finanziamenti bilaterali destinati a organizzazioni presenti sul territorio venezuelano e un contributo di 100 milioni di dollari al Fondo Comune dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari per il Venezuela. Il team avanzato del Dipartimento della Protezione Civile italiano è partito per il Venezuela dopo la richiesta di aiuto. Italia e Francia voltano pagina e lanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Camp d'Antibes in Francia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Sentiamo Giorgia Meloni.
8: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
7: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Paolo Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. Intanto l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto in mattinata di ieri con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Lo sport, la pallavolo per l'Ital Volley maschile. Ieri sera è arrivata la seconda sconfitta della Pool 6 della Nations League in Slovenia. Gli azzurri sono stati superati 3-0 con i parziali di 25-23, 25-19 e 25-16 dall'Ucraina. L'Italia oggi tornerà nuovamente in campo alla Stosice Arena alle 20 per affrontare il Brasile. Motori, l'autodromo nazionale di Monza fermerà tutte le attività di gara tra i cordoli dal termine della stagione sportiva 2026 fino a luglio 2027 per consentire una nuova serie di lavori di ammodernamento strutturale. La consegna ufficiale delle aree di cantiere è avvenuta il 22 giugno, dà il via ad un impianto di restyling mirato a innalzare gli standard di accoglienza e funzionalità del circuito in vista del Gran Premio e degli altri grandi eventi internazionali. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
9: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
10: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
11: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Nei Romeo Fulton di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstone, Loctis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect. E adesso giuro faccio

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Siete studio
5: 531, la febbre di venerdì sera,
4: poco ne a fuoco,
5: super bomba,
6: warming up here for your Friday night with Radio Italiana 10 till midnight.
7: Grab your husband or whoever you are with tonight.
8: Ciao dolcissimo.
5: Oh my god.
6: And let the magic unfold
7: every Friday where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge
5: sulle mani?

listening to Radio Italiana 531. Chi ha avuto, chi ha scordammoci il passato, si me la volevate.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anelli.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
3: Notizie su governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
2: Club, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Il mangiadischi.
8: E ancora buon pomeriggio da Duccio Pasqua e da Setac, che oggi è il mio ospite fisso per tutta la puntata. Abbiamo chiuso la seconda parte con Both Sides Now di Joni Mitchell. Massimiliano da Torino dice: canzone splendida, bellissima, presente anche nel film premio Oscar Coda, I segni del cuore. E Giacomo dice: Both Sides Now, splendida. Ne fece una cover anche Paul Young con i Clan Nad, poi, insomma, una cosa particolarissima. Ma d'altronde Joni Mitchell, come una volta che senti Joni Mitchell, resti marchiato per sempre da quella bellezza.
9: Esatto, io sono sconvolto ogni volta che l'ascolto e non riesco a capire come si possa concentrare tutto quel talento, quella meraviglia in una persona. Lei è una di quelle persone che mi mette questi dubbi.
8: Anche con lei ascolti 10 volte di seguito le canzoni?
9: Sì. Ci ho avuto anche il suo periodo.
8: Sì. Ah, sì. Sì. Il periodo Mitchell. C'è Riccardo che è ispirato dai nostri dialoghi sul dialetto, sulla canzone, cita i Mau Mau, che pure fecero un bel lavoro in quel senso, da piemontesi. E poi saluto anche Maurizio, che ci scrive da Forlì e dice: siete meglio del miglior condizionatore, 10 gradi in meno.
9: Wow, sempre parliamo di temperature.
8: Poi mi fa molto piacere che citi Foffo Bianchi, grande fonico, ingegnere del suono, con cui ho avuto il piacere di fare lunghe chiacchiere per un libro che è uscito qualche anno fa. E domani Foffo Bianchi si ritira. Domani sarà l'ingegnere del suono del concertozzo di Elio Le Storie Tese, questo evento legato anche alla sensibilizzazione sull'autismo, visto che tutti quelli che lavorano alla ristorazione del concertozzo sono ragazzi autistici, e quindi questo è un evento molto particolare. E Foffo Bianchi ha 82 anni e mezzo, ha detto: vabbè, basta, questo sarà il mio ultimo concerto.
9: L'ultimo concerto.
8: Sì, quindi è una storia che, almeno dal punto di vista dei live, si conclude. Poi secondo me continuerà a lavorare
9: sicuramente,
8: perché come fai a rinunciare alla musica? Non puoi. Siamo con Setac, stiamo ascoltando sì ovviamente la sua musica, ma anche canzoni di artisti che ci propone lui, come per esempio Clarence Gatemouth Brown, che è un altro di questi nomi non noti al grande pubblico.
9: Beh no, questo proprio assolutamente. Diciamo che questo è un disco che me ne posso parlare un secondo.
8: Quanto vuoi, che fretta abbiamo.
9: Questo è un disco, forse è uno di quei dischi che mi ha cambiato proprio la vita, perché mi ricordo mio padre aveva capito che mi piaceva questo genere, perché non sapevo neanche nominare i generi, no?
8: Certo.
9: Quindi una volta,
8: quanti anni avevi?
9: Avevo 7-8 anni.
8: Okay.
9: E mi ricordo da Panorama, da quelle riviste là, uscivano delle cassette, e quel giorno uscirono una cassetta di Perez Prado e una di B.B. King.
8: Sì.
9: Quando papà mise in macchina la cassetta di B.B. King, io dissi: questa cosa mi piace.
8: Ok.
9: Allora lui un giorno andò a pescare al negozio di dischi e chiese consiglio a questo ragazzo che lavorava nel negozio: mi consigli un paio di dischi di questo genere qui? E gli diede due dischi, uno di Robin Ford e uno di questo Clarence Brown, E lì mi è cambiata proprio la vita. Anche perché in questo pezzo che ascolteremo c'è la chitarra di quello che poi è diventato il mio punto di riferimento assoluto, che è Ry Cooder.
8: Ah, che meraviglia!
9: Che poi ho scoperto tipo dopo 20 anni che era Ry Cooder.
8: E tu a 8 anni già suonavi un po' o ancora non eri entrato?
9: No, no, io suonavo già a 8 anni. Io la prima mia data della vita l'ho fatta a 6 anni, nel 91.
8: Il tuo primo concerto da headliner?
9: Sì, sì, a un pub del paese.
8: Ah, ma
9: 60.000 lire a testa, attenzione. Che non so neanche dove sono andati a finire.
8: Cosa suonavi a 6 anni?
9: La chitarra.
8: Sì, ma cosa? Che repertorio?
9: Io suonavo Santana a 6-7 anni e facevo uguale.
8: Ma veramente?
9: Sì, cioè, però c'era questa cosa che la gente mi guardava e rideva, perché faceva ridere il fatto che la chitarra
8: sembravi credibile.
9: Sì, quindi fosse più alta di me, questa cosa mi dava molto fastidio.
8: Esistono le testimonianze di...
9: Assolutamente sì.
8: Ma voglio vederle assolutamente. Accetto anche di viaggiare in macchina con te con l'ascolto schizofrenico delle canzoni. Comunque questa è I'll Be There If You Ever Want Me, cioè ci sarò se vuoi. E lui è Clarence Gatemouth Brown, l'uomo che ha folgorato Sedak, che ha deciso,
9: sì,
8: ha deciso, cioè ha fatto sì che lui diventasse l'artista che conosciamo oggi. Non solo lui, sono stati tanti, però intanto ci godiamo questa canzone e scopriamo insieme a lui un artista che magari non è noto appunto al grande pubblico.

0: Che meraviglia questo brano, I'll Be There If You Ever Want Me, Clarence Gatemouth Brown. Ci scrive Giovanni da Avigliano e dice che Brown, oltre a un grande bluesman, era il vice sceriffo di una contea del New Mexico.
1: Personaggio atomico.
0: Veramente.
1: Poi suonava un sacco di strumenti in modo molto particolare, il violino, la chitarra, in modo molto personale. Poi, a differenza di la maggior parte dei bluesman, scriveva canzoni.
0: Sì, bellissime. Sì, certo, è vero, perché molti interpretano invece, no?
1: Sì, oppure magari si basano sul blues,
0: sì,
1: semplice.
0: Sì, sì, sì, sì. Ray Cooder, ci dice un altro ascoltatore, Antonio da Cagliari, l'ho conosciuto in No Nukes, Ray Cooder che suonava il solo di chitarra di questo brano, così come Chaka Khan e Bonnie Raitt, che disco magnifico. Poi c'è anche chi ci scopre oggi, Massimo, dice non vi avevo mai ascoltato, è bellissimo, c'è della musica fantastica, anzi picchio.
1: Grande, che bello.
0: Grazie. Salutiamo anche Simone che ci scrive da Lari in provincia di Pisa, e non solo il cantautorato, dice, ma anche gli autori cinematografici hanno riscoperto da poco l'importanza del dialetto, lo dimostra La città di pianura, premiato ai David di Donatello.
1: Sì, è vero.
0: Va bene, 335-699-2949, amici del Mangialischi, dice Andrea, posso capire come Setax sia stato folgorato da Clarence Brown, sto guidando verso l'ufficio attraverso campi di grano appena mietuti e parecchio polverosi, mi sembra di viaggiare nelle distese statunitensi.
1: Vero, sì.
0: Quindi, grazie.
1: Le distese di cotone.
0: Adesso ascoltiamo un artista su cui siamo un po' in disaccordo, io e Setac,
1: sì,
0: perché a me incuriosisce molto, a lui un po' di meno, ma la notizia sta nel fatto che questo artista arriva in tour in Italia in questi giorni, e nei prossimi giorni sarà domani al Sequoie di Bologna, dopodomani domenica all'Auditorium Parco della Musica di Roma e poi il 30, martedì 30, al Parco della Musica di Milano in compagnia di Otto Benson, e lui è Mac DeMarco, che fa parte di una nuova scena cantautorale, diciamo americana, anche se lui è canadese, che ti convince un po', cioè non è proprio quella che si addice di più ai suoi gusti.
1: Allora, sì, diciamo di sì, sicuramente mi farò moltissimi nemici,
0: no,
1: dicendo queste cose.
0: No, nemici, nel senso no. Non è che stiamo dicendo che è uno scarso.
1: Una brutta persona, no?
0: Assolutamente.
1: Una bellissima persona. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che lui è una persona di grandissimo talento e di grande personalità.
0: Sì.
1: Io dico solo che secondo me lui è stato il leader di un movimento che ha spostato, diciamo, un po', a proposito di parametri che dicevamo noi, ha spostato, diciamo, ha fatto diventare l'attitudine e anche l'evanescenza un contenuto, un valore. Ok.
0: D'altronde c'è una canzone che è stata forse la prima che mi ha incuriosito di Mac DeMarco, anche se lo conoscevo, però lì ho spostato un po' l'attenzione, che è Here Comes the Cowboy. Mm. In cui non succede nulla se non lui che con un arpeggio canta Here Comes the Cowboy, Here Comes
1: the Cowboy. Sì, che può essere anche che come, c'è da dire che comunque essendo il leader di questo movimento, quindi è comunque un grande, però ecco, quella cosa si è evoluta in modo, secondo me, non può che evolvere, diciamo, a ribasso, ecco.
0: Va bene, va bene. Noi abbiamo aperto questo dibattito in modo che poi siate voi a giudicare se vi piace o meno.
1: Sì,
0: e avrete la possibilità.
1: Sono gusti.
0: Esatto, sono gusti. Avrete la possibilità di decidere se andarlo a vedere in queste date italiane. Tra l'altro, quella dell'Auditorium credo che sia già esaurita, o comunque quasi, sì, siamo lì. Questo brano si intitola This Old Dog, Mac DeMarco.

0: E questo è Max DeMarco in tour in Italia nei prossimi giorni, un brano intitolato This Old Dog. C'è un ascoltatore che riprende il discorso che facevamo all'inizio parlando della tua canzone di Chissi Lufiglia,
1: sì.
0: E lui c'è serbo, e anche in Serbia dice abbiamo la desinenza Ich di tutti i cognomi, che vuol dire figlio di. E questa cosa c'è anche in Olanda e in Scozia.
1: Quindi saresti Dučić, Dučo.
0: Sai con, cioè, con i cognomi serbi, no? Tipo Luka Doncic, lui è sloveno in realtà. Quindi
1: adesso... vuol dire figlio di.
0: Sì.
1: Come Nicola... Van in Olanda, no?
0: Esatto.
1: Van der...
0: Esatto, esatto. Sì. Nikola Jokic. Io parlo solo di giocatori di basket, ovviamente.
1: Beh, sì.
0: Visto? Sì. E quindi anche in Olanda e in Scozia, in effetti, c'è Robertson, Johnson, quello è Son of...
1: Ah, è vero? Vedi? Oggi ho imparato anche questo, non ci avevo mai pensato.
0: Hai visto, va bene.
1: Sapevo solo che tu eri un grande campione di basket.
0: Non mai stato, però ho giocato spesso e volentieri. Abbiamo parlato un po' del fatto che sei in tournée, hai fatto un po' di date nei mesi scorsi, una bellissima al Monk di Roma che come al solito ti abbraccia in modo incredibile, però sei in tour anche quest'estate.
1: Sì, sono in tour, abbiamo fatto, come dicevi, un bellissimo tour quest'inverno, siamo stati a Bologna, Milano, Roma, Pescara,
0: sì.
1: E adesso avremo un po' di date che potete seguire su tutti i nostri canali.
0: Quanto sei diventato bravo nella promozione, veramente. Sì.
1: Ricominciamo proprio questo sabato e domenica, due date in Abruzzo, sabato Montefino, provincia di Teramo, e domenica a Bagno, provincia di L'Aquila.
0: Beh, vicino alla mia L'Aquila.
1: La tua L'Aquila, sì.
0: Già, hai scritto nel comunicato stampa di questi live, mi piace l'idea di fare questi concerti prima di chiudermi nuovamente nel meraviglioso inferno,
1: sì,
0: della realizzazione del nuovo album.
1: Questa è una cosa che con Chiara, il nostro mitico ufficio stampa,
0: sì,
1: mitica,
0: Chiara Giorgi.
1: Chiara Giorgi,
0: che salutiamo
1: con grande affetto ogni,
0: sì,
1: volta.
0: Sì, sì.
1: Sì, perché lo diciamo sempre, no? Per me, almeno per me, è un inferno meraviglioso, perché ovviamente non è che stiamo parlando, nessuno qua sta salvando delle vite,
0: certo,
1: o in pericolo, insomma, vero? Però è un'attività molto difficile, molto forte per me. Che ti mette,
0: sì,
1: a nudo, e comunque non la vivo proprio sempre serenamente.
0: A che punto sei?
1: Sto registrando dei piccoli, siamo ancora a livello embrionale, ma c'ho un po' un quadro generale nella mente.
0: Ok, sì, quindi sì, hai anche un'idea.
1: Un'idea, ecco, ce l'ho. Sì.
0: Perché i primi tre dischi erano legati, diciamo, da un'idea comune.
1: Sì, esattamente.
0: Erano,
1: i primi dischi erano una trilogia legata proprio all'adolescenza, maturità, infanzia, adolescenza e maturità. Adesso tu mi dirai cosa farai. Non te lo posso dire.
0: Non me lo puoi dire. Vabbè. Speravo di meritare uno scoop.
1: Non mi chiami più.
0: No, vabbè, no, ti chiamo. Cioè, se vuoi darci solo qualche indizio, senza svelare troppo, ma comunque poi ti chiamo.
1: Sarà molto a che fare con la spiritualità, ecco,
0: wow.
1: Massimo, questo ti posso dire.
0: Ok.
1: Sì.
0: Va bene. Non ti chiedo di più, ci ascoltiamo nel frattempo Di Martino con una bellissima canzone, anche questa proposta da te, che si intitola Ci diamo un bacio. Di Martino.

0: Di Martino, Di Martino con questo brano intitolato Ci diamo un bacio, un'altra delle tue scelte, Nicola.
1: Sì, sì, io credo che Di Martino sia uno dei cantatori più bravi della nostra penisola, un grande talento, mi piace molto. Tra l'altro da poco è uscito il suo nuovo disco che è molto bello, ve lo consiglio. Però in particolare questa canzone l'ascolto spesso con mio figlio pure, quindi mi faceva piacere. Sì.
0: Che ha grandi doti musicali.
1: Purtroppo sì.
0: Perché
1: comunque ha scelto di suonare la batteria, che non è proprio lo strumento più come si può
0: ma
1: dire.
0: Ma è piccolo, magari cambierà, chissà. Adesso è affascinato dalla batteria.
1: Ma nel frattempo, insomma, dentro casa, un ragazzino di 4 anni che suona la batteria tutto il giorno e ti chiede di suonare 2 ore con lui.
0: Non è
1: proprio
0: non è
1: bello.
0: Fra quanto lo porti in tour?
1: Credo l'anno prossimo già sarà pronto.
0: Va bene. Senti, io mi pare di aver capito che sarai anche ospite di Jovanotti in una data del suo tour estivo.
1: Sì.
0: Non me lo stai nascondendo questo fatto?
1: No. Chi sono io per... Il 12 agosto c'è questa notizia bellissima.
0: Sì.
1: Con Jovanotti al Monte Silvano aprirò il concerto, quindi sono molto contento. Poi lui ho avuto anche modo di conoscerlo. Veramente una persona incredibile, c'è un'energia veramente che sposta tutto.
0: È vero. Allora, Nicola, noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, però c'è un vocale che voglio farti ascoltare prima di salutarci. Sentiamo.
2: Sì. Capisco perfettamente il vostro ospite che si arrabbiava perché la gente rideva. A me è capitato lo stesso, a 4 anni, la mia prima esperienza davanti a un pubblico nel Teatro Nazionale del Venezuela, suonando una fisarmonica che era più alta di me, e mi fecero una 80 basse ridotte per farmi vedere almeno la fronte. E la gente rideva perché io eseguì un esercizio di base molto semplice, ma la gente rideva, e lo capisco perfettamente, a me dava una rabbia incredibile. Complimenti comunque, Leonardo.
0: Che bello.
1: Che bello, Leonardo, grande fratello di vergogna. È un piacere ricevere questo messaggio di fratellanza.
0: Io ringrazio Luca Bernardini in regia, Alessandro Pazienza in console, tutti voi che ci avete scritto al 335-699-2949. Vi do appuntamento a lunedì, sempre alle 13.30 con il Mangiarischi, e ti ringrazio ancora una volta.
1: Grazie Lucio, grazie a tutti, piacere.
0: Ci salutiamo con Assa Manu, che è la canzone che dà il titolo al tuo disco più recente, che vuol dire un po' a modo mio, no?
1: Sì, in questo modo, sì.
0: È un manifesto di intenzioni e di identità. Grazie a tutti da Lucio Pasqua, buon weekend e alla prossima settimana.
1: Ciao.

0: un mondo da sentire.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
0: Avvistamenti,
1: veleggiate,
0: nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
0: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9:30
0: su Radio 1 e Rai Play Sound
1: con Germana Brizzolari
0: e Raffaele Roselli.
3: Ore 15.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. Il devastante sisma in Venezuela, speciale di Radio 1 alle 18 con collegamenti dalle zone colpite, analisi di esperti. Finora le vittime accertate sono 589, circa 4.300 i feriti, mentre più di 50.000 le persone che risultano ancora disperse. La linea all'inviata della RAI, Stefania Battistini.
6: L'ultima scossa potente si è registrata nelle prime ore di questa mattina, una scossa di magnitudo 4.4, mentre i soccorritori stavano scavando tra le macerie. Dopo 36 ore è stata trovata una donna ancora in vita, ma è chiaro che più passa il tempo più le speranze si affievoliscono. Il consiglio dei soccorritori e ai familiari che aspettano accanto alle macerie è di continuare a parlare alle persone per tenerle coscienti. C'è una polemica sui quotidiani venezuelani che denunciano mancanza di soccorsi, mancanza di attrezzature. Ospedali allo stremo, effettivamente quelli della Guaira non riescono a contenere i feriti. La comunità italo-venezuelana è molto numerosa in quella zona, quasi 10.000 persone. Ieri è stato trovato purtroppo morto un italo-venezuelano originario di Enna. Sono comunque ore in cui si continua a scavare, per quanto nella difficoltà, e si aspettano gli aiuti internazionali. A voi.
5: Medio Oriente, mentre proseguono i negoziati Stati Uniti e Iran, non si fermano i raid israeliani sul Libano, nonostante il cessate il fuoco. Due attacchi hanno colpito Nabatie, roccaforte di Hezbollah, durante la processione dell'Ashura, principale ricorrenza religiosa sciita che commemora il martirio di Hussein, nipote di Maometto. Israele ha emanato ordini di evacuazione per alcune cittadine della parte meridionale. È la prima volta dall'entrata in vigore della nuova tregua. La guerra in Ucraina. In Crimea le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza dopo gli ultimi massicci attacchi ucraini mirati soprattutto sulle raffinerie russe. Per far fronte alla carenza di carburante, nei giorni scorsi era stata vietata la vendita ai privati di benzina. La cronaca italiana di 3 morti, il bilancio di un grave incidente avvenuto all'alba nel Foggiano, a causare lo schianto forse un colpo di sonno, mentre è stato arrestato l'uomo che a Milano ha travolto un motociclista e un pedone.
7: Un incrocio pericoloso nella periferia nord di Milano. Un'auto non rispetta il segnale di precedenza, sfreccia sulla strada, finendo per travolgere prima un uomo in sella ad uno scooter, poi una donna sul marciapiede. La guida della macchina, Volodymyr Borodaliuk, cittadino ucraino di 37 anni che dopo l'urto è scappato. Dopo una decina di chilometri gli agenti della polizia locale lo hanno fermato, sottoposto all'alcol test risultato positivo e arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il motociclista, un marocchino 28enne, è in prognosi riservata. La donna, filippina di 51 anni, è anche lei ricoverata, ma con ferite più lievi. Una dinamica molto simile ad un altro episodio avvenuto ieri sera. Un 47enne di Padova ha investito una donna di 40 anni e il figlio mentre erano su una bicicletta. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni. L'uomo si è dato alla fuga, ma è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. Potrebbe invece essere stato un colpo di sonno a causare all'alba un altro terribile incidente a Manfredonia, nel Foggiano. Al volante c'era Luigi Narciso, 26 anni, insieme alla madre e al compagno della donna. All'improvviso ha perso il controllo del veicolo, che è uscito fuori strada ribaltandosi più volte. I soccorritori hanno parlato di una scena drammatica. Per i tre non c'era più nulla da fare. Giuseppe Lisi, GR1.
5: In Germania il gruppo Volkswagen, secondo la stampa tedesca, prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro a livello mondiale. Possibile chiusura di 4 stabilimenti nel paese. La corrispondente da Berlino.
8: Un sondaggio anonimo tra i dirigenti della Volkswagen segnalava una settimana fa che ai piani alti di Wolfsburg si teme per la sopravvivenza del colosso automobilistico tedesco. Le notizie di oggi confermano quei timori. Secondo la stampa tedesca, mercoledì il consiglio di amministrazione del gruppo ha discusso l'ipotesi di inasprire i piani di risparmio già già introdotti 2 anni fa. Con il taglio di altri 50.000 posti di lavoro, in totale ne verrebbero soppressi 100.000 e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'ultima parola spetta ora al Consiglio di Vigilanza, dove siedono i rappresentanti dei lavoratori e delle istituzioni locali. È stato convocato per il 9 luglio. Per i sindacati, il Consiglio di Fabbrica, si tratta di minacce irresponsabili. Se tali piani dovessero essere portati avanti, li impediremo con tutte le nostre forze, dichiara la Presidente del Consiglio di Fabbrica, Daniela Cavallo. Tra le fabbriche a rischio anche quella di Zwickau, riconvertita totalmente ai veicoli elettrici. Ma Volkswagen non sembra in grado di sfruttare il nuovo boom che stanno registrando le auto a batteria nel nord Europa. Da mesi un quarto delle nuove immatricolazioni in Germania riguarda l'elettrico. Berlino, Barbara Grudinger, R1.
5: Una serata per la comunità di Sant'Egidio con tanti artisti che hanno dato un contributo alle attività solidali dell'associazione riadattando in romanesco brani famosi.
4: È salito un mostro unico.
5: Una serata dal titolo Pane Arpane, alla quale hanno partecipato Paola Cortellesi, che stiamo ascoltando, Corrado Guzzanti, Margherita Vicario. Lo spettacolo, curato da Elio Germano, è diventato anche un album con le canzoni italiane e internazionali tradotte in dialetto. Tra gli artisti anche Lillo. Noi ci fermiamo qui, la linea Vale, state in onda, buon ascolto.
9: L'estate in onda.
10: Buon pomeriggio a tutti, oggi un'altra caldissima giornata ed è questa l'estate in onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi e con me c'è la mia socia
11: Marzia Validotti Carbone. Vale, mi hai visto oggi come sono venuta attrezzata con un bel borsone?
10: Tante cose.
11: Sai che sta cosa avessi dentro?
10: Sì, ma non ho aperto perché insomma è la privacy, sai, no?
11: No, a parte che tu avresti potuto, però io ho portato questo borsone perché oggi volevo essere un po' in tema, che poi con questo caldo ho fatto veramente un grande sforzo. E allora, a proposito,
10: che faremo?
11: Io un'idea ce l'avrei, l'estate chiama viaggi.
10: E viaggi chiamano ricordi, quindi a volte sono ricordi un po' kitsch, a volte sono ricordi bellissimi, ma parliamo soprattutto di ricordi, no, materiali, quindi di souvenir.
11: Di souvenir che si portano dai viaggi. Subito dobbiamo dire che non sempre sono graditi, perché quante volte magari noi riceviamo quel regalino dal viaggio e ogni volta rimaniamo un po' delusi, no?
10: Che rimane lì, quel minimo
11: lo comprare. No, a parte gli scherzi, conta il pensiero. E allora diciamo subito ai nostri ascoltatori qual è il tema del giorno e quindi la domanda del giorno: quale souvenir delle vacanze è impossibile da buttare, prescindendo poi dal fatto che sia carino o meno? Ditecelo al numero della diretta, che è il 335 699 2949.
10: E ora un po' di musica su Radio 1. C'è Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: L'estate in onda qui dallo studio blu di Saxa Rubra su Radio 1. Vale, io non sto nella pelle, devo subito presentare l'ospite di oggi.
1: E presentiamolo.
0: E vai, ti lascio questo onore.
1: E lui è un attore, un regista, un grandissimo content creator. È con noi Leonardo Bocci. Ciao Leo.
2: Ciao, grazie mille per l'invito, grazie mille.
0: E
2: grazie.
0: Poi Romano.
2: Romano. Siamo a gioco in casa, sto qui a Roma. Sì, sì, sì.
1: Eh sì, sei a Roma e poi si rivolgerà insomma a tutti quanti, perché poi oggi parliamo di souvenir e di souvenir noi italiani che siamo così anche radicati nelle tradizioni, no? Spesso li portiamo a casa dalle vacanze.
0: Beh, io personalmente sono una di quelle che riempie le valigie di souvenir e non sempre sono apprezzati. Guardate, ecco, se volete, proprio in pochi secondi vi dico che una volta sono tornata da un viaggio in Spagna, mi ero innamorata di queste ciotoline che erano dei, non vorrei dire dei piatti, sì, più o meno dei piatti, ma io immaginavo che mia madre le avrebbe apprezzate da morire, che ci avrebbe raccolto dentro, insomma, i gioiellini, quelli che quando ti togli gli anelli la sera, insomma, io l'ho presa di tutti i colori, sono arrivata a Roma
1: invece che una parure di gioielli, una parure di...
0: No, guarda, vuoi sapere che fine... Volete sapere che fine hanno fatto quelle ciotoline?
1: Di ciotoline.
0: Due sono diventate le ciotole del mio cagnolino, e altre due me le sono portate io a casa, insomma, avrete capito che mia madre non ha apprezzato.
1: Zero, proprio zero. Senti, ma Leo, tu ma ce l'hai una calamita inguardabile sul frigorifero?
2: Allora, non ce l'ho sul mio frigorifero perché non le posso attaccare, perché io tipo ho il frigo quello nascosto da dai pentri della cucina. Però ne ho regalate tante e me ne hanno regalate tante, e ogni volta che mi dicono: "Oh, sono andato in viaggio, sono tornato, mi sono dimenticato il regalo che t'ho fatto a casa." Ma non c'è bisogno, non
1: lascialo.
2: Non ti preoccupare. E poi se ti sento questa calamità, ma che ci devo fare? Perché mi devi dare? Però sono uno di quelli che quando va in viaggio la prende la calamita, ma sì, solo per i miei, perché ho sempre paura di far rimanere male gli amici, quindi non ho mai fatto un regalo agli
1: magari
2: amici.
1: Lo fai a uno, non lo fai all'altro,
2: esatto,
1: ci
2: perché poi
1: male.
2: Non sai che fare tutto, certo. Lo faccio solo ai miei e sono fissato o con la calamita o con le palline, quelle che fanno la neve.
1: Carine. No, vabbè, cosa mi hai sbloccato le palline
2: a
1: dai.
2: Madrid, la pallina che fa la neve non c'è senso, che non so se
1: poi d'estate,
2: esatto, però dappertutto la pallina con
1: e poi
2: neve.
1: C'è anche la variante pallina con la neve oppure pallina con gli sbrilluccichini brillantini, sì. No, in base a
0: sì, però io vorrei far notare l'eleganza con cui Leonardo non ha risposto che fine fanno queste calamite brutte che ti regalano.
2: Allora
0: non stanno sul frigo perché il frigo è nascosto,
2: e stanno nel cassetto insieme a tante altre cose che prima o poi dovrò buttare. Non è vero.
1: Sono anche i sogni nel cassetto.
2: I sogni sono nel cassetto, sì, infatti c'è il cassetto dei sogni e il cassetto degli incubi. La metto.
0: Le calamite, sgradite.
2: Le calamite, esatto.
1: Io invece sai che sono legatissima a una calamita che mi sono tra l'altro autoregalata e che è della mia città e è a forma di tortellino con scritto Bologna sopra.
2: Bella,
1: è deliziosa,
2: bella.
1: piccolina, gialla, in rappresentanza dell'Emilia, quindi anche no?
0: Bello, è molto romantica.
2: Quando si parla di pasta è sempre bello.
1: È sempre quando si mangia
2: cibo,
1: qua,
2: quando si parla di cibo.
0: Poi a Bologna insomma si mangia bene. Comunque Leonardo ci è arrivato. I nostri ascoltatori hanno già iniziato a rispondere alla domanda del giorno e ci hanno mandato un WhatsApp audio.
2: Vai,
0: sentiamolo.
3: Il mio souvenir da non buttare è un pezzo del muro di Berlino preso nel 1989, per cui resta un caro ricordo. Ciao, Gigi Cassano Dadda.
0: Grazie Gigi.
1: Ciao Gigi, grazie.
2: Originalissimo, questo
1: è una testimonianza storica.
2: Beh, assolutamente.
1: Importante, di unione. Chissà se si poteva portare, non lo so.
0: E che
1: si poteva portare a casa un pezzo di muro?
2: Sì, certo.
0: Beh, penso di sì. Ad oggi sicuramente quei turisti che invece raccolgono conchiglie o sabbia, questo non si può fare e non va fatto.
1: No,
0: però
1: per carità.
0: Assolutamente.
1: L'hanno fatto anche recentemente
2: in
1: Sardegna, hanno trovato il solito turista becero che si stava portando a casa quintali di sabbia. Queste cose non vanno fatte, assolutamente.
0: Rispettiamo e amiamo la natura.
1: La natura non si toccano, non si toccano. Leo, tra l'altro noi, a proposito di ambiente e natura, noi siamo visti la settimana scorsa un'iniziativa molto carina dedicata all'adozione dei cani qui a Roma, e quindi il canile va in città, si chiama così. Abbiamo ognuno di noi, insomma, ha portato sulla passerella.
2: Presentato un cane.
1: Esatto, chissà se hanno trovato casa, speriamo.
2: Ma hanno detto uno sì.
1: Poi ci informiamo, questo è un modo anche per ricordare ai nostri ascoltatori dell'Estate in Onda che il mercoledì pomeriggio noi abbiamo la nostra mezz'ora dedicata ai nostri amici animali, quindi insomma è importante partecipare e seguirci.
0: E se ve la perdete, così come se vi perdete qualsiasi puntata di L'Estate in Onda, potrete riascoltarci su Rai Play Sound.
1: Vero, sì,
0: ricordiamo sì, anche sì, questo ai nostri ascoltatori. Ma a proposito di oggetti che non si usano più, Leonardo, una volta c'era il rito del portachiavi della località balneare o della tazzina, sì, da caffè, sì, con la mappa, sì, dell'isola, sì, insomma, sì, un po' come le tazzine con la foto della regina Elisabetta a Londra. Secondo te qual è il souvenir più brutto in disuso che ha segnato la nostra infanzia, qualcosa che ricordiamo?
2: Più
0: no?
2: Brutto in disuso, oddio, il souvenir più brutto in disuso, ma guarda, non ti saprei dire.
1: Abbiamo messo in difficoltà.
2: No, allora, io ad esempio, stando qui a Roma, ce ne stanno tanti di souvenir, sì, brutti romani pure, sì, nel senso, ho scritto Roma. No.
1: I grembi, probabilmente, grembiuli, quelli.
2: Probabilmente il...
0: Se puoi, puoi pensarci.
2: Ci penso, ci penso un po'.
0: Allora, mentre Leonardo pensa al souvenir più brutto, noi ascoltiamo disco, ascoltiamo una canzone, souvenir, guarda caso. La.

0: Souvenir, di souvenir si parla oggi qui all'estate in onda. Scusate, ma voi non potete capire cosa è successo in questi tre minuti durante la canzone, perché abbiamo messo in crisi il nostro Leonardo Bocci. Chiedendogli quale fosse il
1: domanda
0: più
1: scomoda,
0: brutto.
1: Domanda scomoda.
0: E allora la rifacciamo per gli ascoltatori che si fossero sintonizzati adesso. Abbiamo chiesto a Leonardo Bocci, che è qui in studio con me e Valentina Poggi, quale fosse il souvenir più brutto e in disuso della nostra infanzia. Leonardo.
2: Allora, io ho sempre paura di rispondere perché poi magari offendo qualcuno. Al di là delle calamite, che secondo me sono abbastanza inutili, perché poi non sei, appunto, se c'è il frigo tipo con il mio non la puoi neanche mettere in frigo, ma anche se ce l'avessi non la metterei. Io non sopporto un po' quelle magliette un po' standardizzate. Penso che sia partita tutto da New York, che era I Love New York, che poi l'hanno fatta tutte. Che va bene se vai in New York.
1: I love Capri, I love Belletri,
2: cioè, nel senso, a tutto c'è un limite. Cioè, quando andate in un posto, vi do io l'idea per un regalo geniale. Dopo la domanda.
1: Portate
2: qualcosa da mangiare. Del posto.
1: Vedi che ci sta.
2: Portate qualcosa, un olio, un pacco di pasta.
1: Dipende
2: dove vai, porta un qualcosa da mangiare che è utile.
1: Vero.
2: Però io che ci devo fare? Quando me la metto la maglietta con scritto I love Sardegna?
1: Non lo so.
0: Però poi finisce, scusa, eh. Piatto di pasta, la bottiglia di olio.
2: Ma va bene, tanto che c'è.
1: Però ti sei goduto l'assa. No, però ti sei goduto l'attimo, hai apprezzato, no?
2: Esatto, l'hai utilizzato.
1: L'hai utilizzato.
2: Se no io la maglia I love Sardegna per dormire, ma
0: che poi hanno fatto anche le borse e i cappelli con I love.
2: C'è tutto, c'è un parterre infinito.
1: Allora io vado a leggervi alcuni messaggi che nel frattempo ci sono arrivati alla nostra linea dedicata al 335-699-2949. La domanda era: quale souvenir delle vacanze è impossibile da buttare e vi siete davvero sbizzarriti? Allora, questo mi ha fatto tanto ridere. La mia vicina di casa è rumena, ogni volta che torna dalla Romania mi porta una calamita con soggetto Dracula, sarà mica imparentato.
0: O magari si dimentica che l'ha portata l'anno prima.
1: Non lo so, chi sarei curiosa di vederle io queste calamite.
0: Comunque, scusami Vale, ma a proposito di messaggi e di cibo portato dalle località turistiche, qui ci sta Pierre che dice che una volta da Parigi gli hanno portato una zuppa di cipolle.
2: Buona.
0: Come hanno fatto, sinceramente.
2: Certo, è una cosa un po' più.
0: E poi scrive che puzza.
1: Soprattutto se l'ha messa in stiva.
2: Ma poi se l'ha già pronta,
0: ma penso siano quelle confezioni, quelle già pronte.

0: per trovarla. Lui è Fabrizio. Grazie Fabrizio, e salutiamo anche la tua signora allora, eh.
1: Sì, ma abbiamo parlato con Leonardo Bocci di souvenir brutti. Ora io direi di, per, insomma, così per compensare, un souvenir bello invece che ti ricorda qualcosa, una vacanza particolare, una persona speciale, una vacanza particolare che magari avete condiviso, l'avete presa insieme, non so. Qualcosa di bello.
0: No, ci sta a pensare troppo.
2: No, mi volete far ricordare le mie ex, non lo so perché.
1: Ma io non ho detto nulla in realtà. No. Se tu che hai pensato alle tue ex o alla tua ex, io non lo so.
2: Vabbè, dipende da. No, nel senso, allora, un souvenir bello. Oddio mio.
1: Rullo di tamburi?
2: No, da comprare, dice, un souvenir.
1: Qualcosa che ti hanno portato,
0: che hai apprezzato.
1: Che hai apprezzato, qualcosa niente. Magari che hai regalato tu, non
0: niente,
1: so.
0: Niente, cioè non è.
2: No,
1: Leonardo Bocci,
2: ho solo pensato a quelli brutti. No, ci penso un po'.
0: Abbiamo sbagliato puntata.
2: No, ho solo pensato a quelli brutti, quelli belli. Ma allora, ti dico, è difficile che mi.
0: Ma non ti, cioè, ma perché non ti pensano e quindi non ti porta
2: non
0: niente?
2: Pensano,
0: non ti pensano.
2: No, non lo so. Perché non ho amici magari che fanno regali. Però, cioè, nel senso.
1: O magari le donne le fate arrabbiare troppo, quindi non ti pensano.
2: Ma no, ma se lo compravamo insieme. Ad esempio, le fotografie sono il più bel souvenir che uno possa fare, no?
0: Ecco, oh. Però le stampi o te le tieni?
2: Alcune
0: poi...
2: le stampo, le ho stampate alcune, sì, bella. Ecco, una cosa bella che abbiamo fatto una volta con degli amici, Mykonos 2016.
1: Ride, Mykonos e ride.
0: Vabbè, non si può lavorare così
1: tappa,
0: però.
1: Non è proprio una tappa,
2: una tappa super
1: culturale,
2: sopria,
1: una tappa
2: sopria,
1: culturale.
2: Mykonos 2016, sì. E ci siamo portati la Polaroid, abbiamo fatto le foto con la Polaroid che poi abbiamo stampato e abbiamo conservato per noi, insomma. Quella è stata
1: bello.
2: Una cosa molto bella,
1: è
2: quella è bella. Però non è una cosa che compri, un souvenir che
1: certo.
2: Compri, cioè il souvenir in quanto souvenir che compri, c'è poca
0: roba. Toglie la poesia.
2: Al di là da mangiare, secondo me non c'è niente, che ci può stare.
0: Non c'è
2: niente, non lo so.
0: Senti, invece per quanto riguarda, insomma, anche la tua vita, la tua estate, che farai?
2: Io per il momento vado una settimana a Ferragosto, la settimana di Ferragosto. No, ormai non c'ho più il fisico. Vado a Sardegna e Corsica con degli amici.
0: Bello.
2: Facciamo Sardegna e Corsica, però vorrei fare tanto una settimana con la persona a cui voglio più bene, che è il mio cane. Vorrei dedicargli una bella vacanza, visto che purtroppo non riusciamo mai a farcela insieme, però vorrei fare una bella vacanza tipo in Svizzera.
0: Da soli
2: io e lui in trekking
0: a 6 zampe.
2: Esatto, con la tenda pure, macchina e tenda, e vedere un po' di posti.
1: Ma come si chiama?
2: Chaplin, come Charlie Chaplin.
0: Come Charlie, bellissimo.
2: Sì.
0: Allora, ora c'è un po' di musica su Radio 1, L'Estate in Onda, e poi L'Onda Verde, ma noi rimaniamo qui perché c'è L'Estate in Onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati 15:30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, traffico intenso, code a tratti tra Barriera, Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, e poi ci sono code a tratti tra Soave e Brescia Est in direzione di Brescia. Andiamo in A1, un incidente in questo momento, code per 8 km tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Ci spostiamo poi in A26, traffico intenso e code tra Ovada e Allacciamento, A10 verso Genova Voltri. In A1 tratto Firenze-Roma, invece, proprio in direzione della capitale, ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa, ma troviamo anche code tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano. Poi ci spostiamo, meglio restiamo sulla 1, ma andiamo nel tratto Roma-Napoli. Anche qui il traffico in questo momento risulta intenso. Ci sono code a tratti tra Allacciamento A24 e Valmontone verso Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Radio 1, l'estate in onda, sono le 15:31, insieme a Marzia c'è anche Leonardo Bocci qui nel nostro studio blu di Radio 1.
3: Eccoci. Grazie, come sempre, mi state mettendo in difficoltà oggi, però.
2: Hai visto?
3: Spero che me la...
2: traspettavi che ci mettevamo in difficoltà. Vi ricordiamo che c'è la possibilità anche di mandarci le vostre confessioni alla nostra rubrica che si chiama Dilla Marzia e Vale, quindi tutte le vostre confessioni, se ci volete chiedere qualcosa, se volete un consiglio da me e da Marzia. Il numero è 335-699-2949 e noi poi vi mettiamo in diretta.
4: E mentre voi, insomma, decidete cosa dirci, insomma, come confidarvi con noi nella nostra rubrica, io volevo leggervi un messaggio, ragazzi, che arriva da Morelos in Messico, da Emiliano Zapata, che scrive: un souvenir? Mi hanno portato un magnifico cappello da cowboy acquistato in un negozio Overland in Colorado. Beh, però, insomma, bello, allora, bello. Saluti dal Messico.
2: Wow.
4: Insomma, beh, carino come souvenir. Questo sicuramente non fa parte delle calamite che invece Leonardo
3: mette. No, è originale.
4: Questo
3: perché
4: non l'avresti messo nel cassetto.
3: No, questo no, anche perché è una cosa che è originale del posto, quindi si usa.
4: Cioè in giro.
3: Magari.
4: Vabbè, dipende. Al mare.
3: Esatto, a Capalbio.
4: A Capalbio. Senti, Leonardo, così, proprio in poche battute, ma abbiamo parlato, no, che tu sei una persona di sostanza, come souvenir apprezzi.
2: Sì, poi lui è un attore, è un regista, un content creator, quindi insomma, c'è
3: della sostanza.
4: Vogliamo arrivare, ma tu cartoline le scrivi, le ricevi?
3: Allora, cartoline, sai, forse da piccolo le scrivevo, da piccolo. Sì,
2: adesso sei da WhatsApp.
3: Io avevo un'ex mia che era fissata con le cartoline. Qualsiasi posto, in qualsiasi posto andavano gli amici, o andava lei, doveva ricevere o inviare una cartolina.
2: Carino.
3: Ma anche se non la riceveva dal posto, cioè, tu prendimi la cartolina e scrivila, poi quando torni a Roma me la porti.
4: E le hai ancora?
3: No, ma non c'ho le sue, lei. Era lei fissata.
2: Te l'ha richiesto indietro?
3: No, io non ho scritto neanche una cartolina. Cioè, era lei.
4: Tutto rosso, Leonardo.
3: No, è il sole, che caldo.
2: Oh,
3: è l'estate in onda.
2: In tutto ciò è arrivato anche un messaggio per te. Leonardo, sei davvero stupendo. Io e la mia mamma siamo tue fan. Baci da Verona, Valentina e Matilde.
3: Da Verona, guarda, quando ricevo messaggi da fuori Roma, visto che faccio molte cose romane, quando sento messaggi da fuori Roma sono molto molto contento. Soprattutto da Verona.
2: Ok, romantiche queste nostre ascoltatrici.
3: Giulietta, Verona.
2: Romantiche come la canzone, il brano che stiamo per ascoltare qui all'Estate in Onda su Radio 1. Ultimo, Romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ed era ultimo qui all'Estate in Onda su Radio 1, tra l'altro ultimo sarà in concerto qui alle porte di Roma a Tor Vergata, attesi 250.000 spettatori, recordman dei concerti.
1: Sì, immagino quanti tra
0: Niccolò
1: quegli spettatori
0: Moritoni
1: si siano appena lasciati o magari insomma un momento, sai che i concerti di ultimo raccolgono una platea variegata,
0: romantici poi,
1: appunto, di romantici, anche di persone col cuore spezzate, tipo me che qualche anno fa andai al concerto di ultimo per piangere. Qui con noi abbiamo il nostro Leonardo Bocci, ancora
2: resisto, non so, beh, sta freschi, quindi io rimango qua pure dopo, insomma, non so dopo che c'è, ma rimango.
1: va bene.
2: Non voglio uscire da qua.
0: Tu resta con noi, ci divertiamo, siamo insieme, eh?
1: E in questo momento, insieme a Leonardo Bocci, è anche collegata un'antropologa molto molto famosa, insomma, che lavora tanto anche attraverso i social, Cristina Cassese, benvenuta.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi e a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Grazie Cristina, possiamo darci del tu?
3: Ma certo.
1: Ok. Grazie. Grazie Cristina, oltretutto tu sei un'esperta, una studiosa dei comportamenti, no, delle culture umane, insomma, di questo periodo, poi ce n'è bisogno, no?
3: Esatto, esatto. L'antropologia si occupa proprio di questo, di osservare il modo in cui gli esseri umani si comportano e di provare a capire perché fanno quello che fanno.
0: Senti Cristina, noi oggi stiamo parlando, no, di souvenir, di ricordi di viaggio, quindi insomma tutto ciò che portiamo a casa dalle vacanze, che magari lo portiamo per noi stessi o ancora di più lo regaliamo o lo riceviamo in regalo. Ma cosa c'è dietro questa, cosa c'è dietro la voglia di regalare qualcosa, dietro un souvenir, cosa si nasconde?
3: È un tema molto interessante, perché il viaggio comincia sempre da casa, no? Si comincia a viaggiare in realtà nel momento in cui si inizia a immaginare il luogo che si visiterà, e oggi poi con l'abbondanza di contenuti multimediali che abbiamo legati appunto al tema dei viaggi, del turismo, eccetera, ciascuno di noi si costruisce un'idea del posto dove andrà già molto prima di esserci fisicamente. E se da un lato questo è un vantaggio, perché chiaramente ci dà la possibilità di avere maggiore consapevolezza rispetto alle scelte delle nostre destinazioni, dall'altra parte però è anche un limite, perché si parte già con un'idea e poi diciamo che a volte si perde anche un po' la meraviglia della sorpresa di certi aspetti che rimangono, diciamo, un po' nascosti. E i souvenir sono molto interessanti come oggetti, perché sono dei trofei di viaggio, è così che li descrive un antropologo molto importante che si è occupato di questi temi, che si chiama Duccio Canestrini, e lui dice proprio sono dei trofei perché rappresentano un pezzettino di quel luogo che noi portiamo via insieme a noi, è la prova che siamo stati davvero lì.
1: Ma io ho una domanda, ma molto spesso, no, prima ridevamo, scherzavamo con Leonardo Bocci e con Vale sui souvenir un po' bruttini, no, che spesso noi compriamo, calamite improponibili, magliette. La mia domanda è, si è perso il gusto di dedicare tempo alla scelta di un regalo pensato? Infatti notavamo anche che non si scrivono più cartoline, no? C'è la fretta di fare, quindi si perde un po', no, l'essenza poi di quello che si fa?
3: Beh, in parte sicuramente questo è vero, la nostra è una società, un'epoca caratterizzata dalla velocità, quindi tendiamo anche quando siamo in vacanza, per assurdo, in cui dovremmo rilassarci, no? E prenderci un po' più di tempo, in realtà tendiamo a fare sempre un po' le cose di fretta e quindi magari appunto entrare nel primo negozietto di souvenir in genere piuttosto brutti, perché in effetti non sono oggetti bellissimi, però è anche vero che non sono oggetti pensati per essere belli, ma per rappresentare qualcosa che ha a che fare con l'immaginario di cui parlavo prima, quindi con qualcosa che non è tanto inerente al luogo che abbiamo visitato. Quelli non sono oggetti che le persone del posto comprerebbero mai, mm-hmm, no? Esattamente come noi non, difficilmente insomma ci compriamo la calamita,
0: scegliamo
3: con
0: un po' il meno peggio, dai.
3: Esatto, quindi fa sempre parte di quell'immaginario che appunto noi abbiamo costruito prima ancora di partire. E rispetto poi al discorso delle cartoline, secondo me varrebbe la pena pensare di recuperare questa questa tradizione.
0: Sono d'accordo con te, Cristina. Senti, Cristina,
3: vero?
0: Qui sì, assolutamente. È una cosa molto carina e che poi, no, anche negli anni la puoi andare a rivedere. Io esatto. Vado spesso a rivedere.
1: E le occupano anche poco spazio le cartoline. Infatti,
0: sono abbastanza, no? Le metti tutte vicine lì sulla scrivania e le lasci.
3: Sì.
0: Quindi è una cosa carina. Cristina, ti dicevo che qui in studio con noi abbiamo un attore, un regista, un content creator, si chiama Leonardo Bocci, probabilmente l'avrai visto tantissimo sui social. Lui ci diverte,
2: ma no? Magari no, magari
0: come
2: no.
0: Come no?
3: certo.
0: Vabbè, c'è Leonardo Bocci con noi.
2: Ciao,
0: che però
2: piacere.
0: Ti voleva fare una domanda.
2: No, vabbè, io nel senso sono meno professionale di loro, quindi ti faccio una domanda un po' più tranquilla, diciamo, meno sui souvenir. A parte, vabbè, potrei starne a parlare con te per ore di relazioni, però vabbè, non ti faccio domande sulle relazioni, perché comportamenti delle persone, insomma, comportamenti delle persone, insomma, poi mi lasciano il contatto. No, se volevo fare una domanda. Perché l'essere umano sente il bisogno d'estate, ma anche in altri periodi dell'anno, quando c'è un grande evento, d'estate ovviamente c'è l'evento che tutti vanno in vacanza, di chiederti continuamente dove vai in vacanza? Cioè io sono tartassato dalle persone, qualsiasi persona...
0: Adesso però chiediamo anche, dove vai,
2: ma che fai in vacanza? Ma che fai quest'anno? Ma dove vai agosto? Ma che fai? Sempre, qual è questo bisogno?
0: Il tipo, cioè, che fai a Capodanno comunque.
2: Esatto, esattamente, infatti in quell'evento lì, a Capodanno, a Natale, insomma.
0: Gli grandi appuntamenti.
2: Perché? Perché la gente vuole diciamo far vedere che va in un posto più bello, perché vuole, insomma, vuole far vedere.
3: Beh, sì. Sì, sicuramente c'è una dimensione legata allo status sociale.
2: Ok.
3: Quindi dimmi che vacanza fai e ti dirò chi sei,
2: okay,
3: no?
2: Perfetto.
3: Il senso è un po' quello. A seconda del tipo di vacanza che si decide di fare, e allora vuol dire che puoi permetterti determinate,
2: certo,
3: cose, eccetera. Ma poi più in generale mi verrebbe da dire, le vacanze che decidiamo di fare o il modo in cui scegliamo di passare il Capodanno, no? Momenti così importanti,
2: sì,
3: nella nostra vita sociale, raccontano di noi. Raccontano chi siamo, quali sono i nostri gusti, quali sono i nostri desideri, quali sono le nostre ambizioni. Quindi è una forma di curiosità che ha a che vedere con la conoscenza, con la relazione, col desiderio di creare un legame.
2: Quindi la vedi come una cosa positiva, insomma, non come una rottura di scatole, diciamo.
3: Oddio, questo poi come dire.
0: Vediamo il bicchiere sempre molto
2: mezzo pieno. È come quando chiedi il lavoro a una persona che non conosci. Che lavoro fai?
3: Esattamente. È un po' la stessa cosa.
2: Okay.
0: Cristina, ma tu quindi mi spedire cartoline, portare a casa souvenir?
3: Sì, io devo dire che mando ormai da diversi anni, mando sempre una cartolina ai miei nipoti, Alberto e Martina, che hanno 9-8 anni. E lo faccio perché credo che sia appunto una pratica che rafforza il nostro legame. E poi la cartolina bisogna sceglierla, bisogna scriverla, quindi pensare anche, no, a come condensare in poche righe un'esperienza che vogliamo condividere con qualcuno. E poi c'è anche un aspetto, se volete, un po' romantico, perché la cartolina continua a viaggiare. Anche quando magari noi siamo tornati a casa, la cartolina prosegue il viaggio al posto nostro e arriva poi a destinazione dalle persone che amiamo. Quindi è in qualche maniera la misura del nostro affetto.
0: È vero, che poi a volte mi capita di imbattermi su alcuni post social, eccetera, dove si ritrovano cartoline di 80 anni fa, che non erano state magari recapitate, e quindi magari arrivano adesso al destinatario che magari non ce n'è nemmeno più, e quindi lo ricevono i figli. E c'è tutta quest'aura attorno alle cartoline che mi affascina sempre tanto.
3: Esatto, anch'io trovo che siano degli oggetti molto affascinanti, perché raccontano storie, raccontano relazioni e raccontano anche luoghi in qualche modo, no? Perché sulla cartolina comunque c'è la rappresentazione di un luogo che poi magari è appunto un po' stereotipata, perché è legata a certi monumenti o a certi paesaggi che chiaramente non esauriscono tutto quello che un luogo può essere, però comunque dicono qualcosa a proposito dell'immaginario turistico, no? E quindi io trovo che siano molto interessanti e affascinanti.
1: Cristina, ma a proposito di turisti, no, lo abbiamo accennato prima con Vale e con Leonardo, ogni estate sostanzialmente ci sono turisti che portano via sabbie, conchiglie da spiagge meravigliose. Abbiamo detto prima che l'ultimo caso c'è stato in Sardegna, ma come commenti questa cosa, che lo ricordiamo non va assolutamente fatta?
0: Già.
3: Eh no, queste sono pratiche che dovrebbero essere appunto proprio completamente evitate nella maniera più assoluta, perché distruggono il luogo, ed è questo è veramente un paradosso, perché magari ci rechiamo in quella località che consideriamo noi per primi un paradiso, no? Un posto bellissimo, eccetera, e poi contribuiamo a distruggerlo. Quindi questo è davvero un controsenso che fate bene a ribadire, perché purtroppo Grazie. È una pratica molto diffusa.
0: Grazie.
3: E questa è un po' la differenza tra il turista allo sbaraglio e il turista consapevole.
0: Dovremmo essere sempre più turisti consapevoli. Cristina,
3: esatto.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata con me e con noi, quindi Cristina Cassese, antropologa, e ti auguriamo buona estate.
3: Grazie anche a
2: ciao,
3: voi, buone
2: ciao.
3: Vacanze.
0: Ciao, grazie infinite. Ora ancora musica su Radio 1, all'estate in onda c'è James Blunt, Postcards.

0: Podcast qui su Radio 1, l'estate in onda. Sono con Valentina Poggi, ovviamente la mia socia collega, eccola, e Leonardo Bocci, che sempre è ancora qui con
1: sempre
0: noi,
1: qua,
0: sempre qua al
1: sempre
0: fresco.
1: Fedele, no? Al fresco.
0: Non perché vuole stare con noi, ma perché c'è fresco. Ragazzi, ma sapete, a proposito, prima abbiamo parlato di cartoline di Sardegna, mi è venuto in mente che in Sardegna il Museo Diffuso di Sant'Antioco ha indetto un concorso per gli studenti o per gli under 30, quindi ve lo dico prima, noi siamo fuori, che si chiama Saluti dalla mia isola.
2: Bello.
0: Per scegliere tre cartoline dedicate a Sant'Antioco. Bello. Chiaramente questi partecipanti devono rappresentare un luogo speciale dell'isola, aggiungere un breve testo, e poi ci saranno 10 finalisti che vedranno le loro cartoline pubblicate online per una valutazione
2: che
0: pubblica.
2: Bello.
0: Quindi un bel modo
2: un
0: per
2: ritorno
0: incentivare
2: un po' al passato, anche,
0: un ritorno,
2: no?
0: Un po' in passato per incentivare i giovani a tornare alle vecchie buone maniere.
1: Quindi vuol dire che noi non siamo giovani.
2: Questo è ufficiale.
0: Questo l'hai detto tu. Non siamo under 30.
2: Facciamo finta.
0: Che è diverso.
2: Fingiamo. Leo, senti, passiamo un attimo al tuo lavoro d'attore, visto che comunque con di cartoline ne abbiamo e di souvenir ne abbiamo parlato già parecchio con te. So che in estate comunque non ti fermi perché c'è uno spettacolo teatrale che stai portando in scena, giusto?
1: Sì, sì, sì. Faccio questo spettacolo domani sera, 27 giugno, ai Parchi della Colombo, che si chiama Derealizzato. Uno spettacolo che parla di ansie, ma anche e soprattutto di felicità, di giorni felici. Quindi parte da un episodio che io ho avuto in passato di ansia forte, di attacchi di panico, e poi da là racconto i giorni felici di cui spesso ce ne dimentichiamo.
0: Beh, questa cosa è anche molto bella, perché aprirsi, no, alla questione dell'ansia, degli attacchi di panico, sono questioni anche un po' tabù oggi. Tu in un'intervista hai dichiarato che a 23 anni hai avuto questo periodo. È stato difficile parlarne pubblicamente?
1: Ma guarda, in realtà no. In realtà no, perché diciamo che quegli attacchi di panico mi hanno fatto sì che cambiassi come persona e mi aprissi di più al mondo in generale. Quindi anche parlarne per me era un motivo, tra virgolette, di orgoglio, insomma, perché mi ha fatto scoprire una parte di me che non conoscevo, e quindi quando posso ne parlo. Ecco, ho scritto questo spettacolo proprio per far sì che le persone che hanno questi, appunto, questi sintomi così non siano sole. E vedo che sempre più spesso, che soprattutto sulla cosa che ho avuto io, che è la derealizzazione, che è un sintomo d'ansia molto, che ti dissocia da te stesso, e, insomma, mi piace quando poi le persone mi scrivono dicendomi magari che mi piace, insomma, poverini, però hanno gli stessi sintomi, quindi posso aiutarli ovviamente a cercare di capire cosa li provoca. Poi ovviamente ci sono professionisti tipo psicoterapeuti, psicologi e altri dottori che possono aiutarli sicuramente meglio, però sicuramente essere d'aiuto a queste persone è importante,
0: no?
1: Sì, sì, perché se io ce l'avessi avuto, insomma, quando mi ha preso a me, sarei stato sicuramente più tranquillo.
2: Questa è una cosa importante anche, insomma, della condivisione, no? Per
1: sì,
2: esorcizzare.
1: Sì.
2: Tu devi sapere che noi in chiusura della nostra puntata dell'estate in onda abbiamo...
1: Non mi metto in difficoltà.
2: No, però partecipa, perché noi abbiamo una rubrica che si chiama...
0: Dillo a Marzia e Vale.
1: E
0: a Leo oggi, anche a Leo.
1: Io appena l'ho sentita l'altra volta ho detto: ecco fatto, psicoterapia, iniziamo, vai.
2: Allora, questo spazio, insomma, dove ci scrivono, leggiamo i vostri messaggi e poi cerchiamo di darvi una mano a risolvere i dilemmi estivi, e poi vi mettiamo anche in diretta, ma a volte ci scrivete solo e quindi vi leggiamo. E allora ci scrivono, ma in questo ha un nome particolare questa persona.
0: Argante ci scrive. Un nome carino, potrebbe essere quasi un'idea per le prossime
2: una puntata sui nomi
0: e sul significato.
1: Quindi non dovevo dire io una cosa buona, cioè,
2: no.
1: Leggiamo quelle degli altri.
2: In questo caso ci sta scrivendo Argante.
1: Okay, perfetto, grande Argante.
0: E ci ha fatto venire l'idea nelle prossime settimane di magari fare una puntata sui nomi. Comunque, che cosa ci scrive? Ciao ragazze, ho iniziato a frequentare una ragazza da pochi mesi. Lei è appena tornata da un viaggio e mi ha portato come souvenir un set di tazzine da caffè. Leonardo, sappiamo già dove le avrebbe messe, nel cassetto,
2: no.
0: Con sopra la foto della sua faccia in primo piano.
2: No.
0: Io la trovo una cosa un po' inquietante ed egocentrica, ma non so come reagire. Devo usarle quando viene a casa mia o le nascondo in cantina? Aiuto.
2: Dove le deve mettere?
0: Leonardo, nel cassetto?
2: Nel cassetto degli incubi o nel cassetto dei sogni?
1: Ma io le metterei... Il cassetto dei sogni, dai, è stato originale. vorrei conoscere, la ragazza, insomma.
2: La ragazza di Argante.
1: Ancora ci sta insieme?
0: Sì, perché
2: certo, okay. È attuale il messaggio di adesso.
1: Beh, sono sei tazzine, magari le porta alla famiglia, la porta ai suoceri.
0: O magari qualcuna si può rompere accidentalmente,
2: una alla volta,
0: cinque, magari
2: sei,
0: cade.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: La faccia solo sua, stampato di tutte e due.
0: Lei a Parigi.
2: No, di lui. Scusami, lui ha ricevuto le foto
1: di lei
2: con la faccia di lei a Parigi.
1: Da sola.
0: Lei a Parigi è sopra le tazzine di caffè, la foto è stampata.
1: Bella.
0: Carino?
1: Molto.
0: Beh, potresti... è un'idea per i prossimi souvenir che potrai portare.
1: Per i prossimi video, probabilmente.
0: No, a parte gli scherzi, secondo me, insomma, non è carino...
2: È divertente, però.
0: È divertente.
1: È originale, sicuramente.
0: Non è carino dirle in faccia che non ti piacciono, anche perché ormai...
1: No, quello mai.
0: La frittata è fatta.
1: Ma comunque si possono utilizzare. Quando stanno insieme le utilizzano, tanto sta a Parigi, no?
0: No, lei è tornata da paese. Allora, ha capito tutto di questo messaggio di Argante.
2: Niente, la vuole lasciare a Parigi.
0: No, nulla. Secondo me, Argante, quando la tua fidanzata viene a casa, prendi un bel caffè con queste meravigliose tazzine. Poi quando viene un amico...
1: A testa, così.
2: Esatto, si fa così.
0: Va bene, allora noi ringraziamo Leonardo Bocci per essere stato con noi e per averci fatto fare tante risate.
1: Grazie a voi, è stato bellissimo.
2: Grazie a te, Leo.
0: Grazie di cuore.
2: E ovviamente l'appuntamento però è per domani, che abbiamo altrettanti... No, domani è scusate.
0: No, domani è weekend, Vale, lo so che puoi stare sempre con me. Ci sentiamo lunedì, ringraziamo la nostra Stefania Rivoli, la nostra autrice, ringraziamo tutta la parte tecnica, la regia, la scelta musicale. E ora il GR linea poi a estate all'Italia
2: in diretta con Germania Brizzolari
0: e Claudio De Tommasi.
2: Ci sentiamo lunedì, ci vediamo sui social, seguite i nostri social e quelli di Radio 1 e poi chiaramente anche qui in on air.
0: Ciao, a lunedì.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
7: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
8: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: In studio Vanessa Giovagnoli, la presidente venezuelana Rodriguez ha comunicato un nuovo bilancio delle vittime del doppio terremoto, 589 morti, circa 3.000 feriti, dispersi al momento sarebbero 50.000, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie per tentare di salvare le persone intrappolate.
13: Katia Lamar non esiste più, è la testimonianza di Anarelis Ugas della Caritas diocesana locale. La città costiera tra le più colpite dal sisma è stata spazzata via, ci sono ancora persone intrappolate tra le macerie, il racconto Yugas, mentre i superstiti disperati cercano cibo tra le macerie, frugano e portano via ciò che possono dai negozi, i pochi ancora in piedi. I soccorritori continuano a scavare, a scandagliare i detriti dei palazzi polverizzati, cercano di cogliere ogni minimo rumore proveniente dall'ammasso delle rovine alla ricerca dei sopravvissuti. Una donna viene estratta viva dopo aver trascorso 36 ore imprigionata sotto i detriti. Anche un neonato è stato rintracciato, salvato, strappato dalle macerie, ancora vivo. La Guaira è la città che ha subito i danni più ingenti, vi viveva una comunità di circa 10.000 italo-venezuelani. italiani, uno di essi 56enne, originario di Enna, ha perso la vita, un'altra donna con doppio passaporto è fra le migliaia di feriti. Ma l'unità di crisi della Farnesina comunica che sono molti, con nazionali irreperibili, mentre il team di assistenza italiano è partito alla volta del Venezuela, dove è già arrivato un primo distaccamento del corpo dei Marine degli Stati Uniti. Il presidente Trump si era impegnato ad aiutare il paese a venire fuori da questa catastrofe. Enzo Arcieri, GR1.
12: Medio Oriente, proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, vogliono un accordo a tutti i costi e presto lo faremo, afferma Trump. I media della Repubblica Islamica informano che è stata stabilita una linea di comunicazione tra i due paesi sullo stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire ulteriori incidenti e tensioni. Sul Libano continuano i raid israeliani nonostante il cessate il fuoco. E ora il consueto aggiornamento sulle borse in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
11: Il settore tecnologico porta i mercati sulle montagne russe dopo i rialzi innescati due giorni fa dagli eccezionali conti di Micron, produttore statunitense di microchip. Oggi arrivano le vendite sui titoli tecnologici. Stamattina piazze asiatiche in profondo rosso ed ora sono pesanti anche le borse europee. Milano cede oltre un punto percentuale in linea con Francoforte, meno 1,3. In rosso anche Londra e Parigi, che lasciano sul terreno circa lo 0,8%. A Piazza Affari i ribassi più importanti colpiscono proprio il tech, STM meno 4% per il produttore di semiconduttori e poi Prismian meno 3,4. A preoccupare gli investitori sono le indiscrezioni sul probabile rinvio della quotazione in borsa di OpenAI, che potrebbe slittare al 2027, e poi gli aumenti del 20% annunciati da Apple su molti prodotti per compensare i maggiori costi dei microchip. Così è in ribasso anche Wall Street, il Nasdaq perde circa un punto percentuale. Continuano a calare anche i prezzi del petrolio, il Brent oscilla intorno ai $72 al barile, il WTI scende sotto quota $70.
12: Attacco hacker a Trenitalia. La società sta informando alcuni clienti tramite mail di avere rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha portato a un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Non sarebbero stati violati comunque account, credenziali personali o informazioni sui pagamenti. È in carcere a Orvieto l'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti. Ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale hanno perso la vita 32 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. Sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, le parole di Moretti, servizio.
14: Questa strage, come ebbe a dire il signor Moretti, non è stato uno spiacevole episodio, ma una strage annunciata ed evitabile.
15: A dirlo è Daniela Rombi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio. Sua figlia Emanuela morì insieme ad altre 32 persone quando, il 29 giugno 2009, un treno merci usurato carico di GPL deragliò nei pressi della stazione, innescando una serie di esplosioni a catena. Dopo 17 anni il cerchio della giustizia si chiude. Tra le 12 condanne definitive c'è quella a Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, che ieri, in serata, si è costituito presentandosi in carcere. Secondo i giudici della Suprema Corte, avrebbe dovuto accorgersi delle falle nelle procedure di manutenzione del treno. Ancora Daniela Rombi, familiare di una vittima.
14: È una sentenza storica, perché per la prima volta vengono condannati gli amministratori delegati.
15: In un'intervista al Corriere della Sera, Moretti si è detto preoccupato perché, dice, questa sentenza crea un pericoloso precedente sulla responsabilità dei manager. Entro in carcere con la schiena dritta e a testa alta. Marina Borrometi, GR1.
12: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.

0: l'Italia in diretta. Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari.
1: Claudio De Tommasi, ultimo giorno della settimana per il nostro Italia in diretta, no?
0: Sì, non vi dispiacete troppo però, no,
1: non piangete,
0: perché lunedì
1: dai.
0: Poi si torna, non io.
1: Non ci sarei
0: io,
1: tu.
0: Però non diciamo chi è, ma Claudio ci sta.
1: Io ci starò a rassicurare il prosieguo e,
0: esatto,
1: e la fluidità.
0: Tieni il timone.
1: Io tengo il timone.
0: La nostra squadra in redazione: Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi e Giorgia Allegretti. In regia Leonardo Gragnoli, che prima o poi chiamerò in un'altra maniera, deve stare molto molto attento. Alla parte tecnica Daniele Di Noia.
1: Allora abbiamo come al solito, nonostante siamo un'ora in meno oggi, perché
0: sì, perché finiamo alle 18, perché poi ci sarà uno speciale dedicato al terremoto del Venezuela, purtroppo.
1: Sì, però abbiamo comunque tante cose.
0: Tante cose, sicuramente partiremo dalla giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, poi lo hai detto tu, Tony Hadley.
1: Beh, l'abbiamo annunciato. E quindi di conseguenza che cosa faremo noi?
0: Faremo la cosa più classica che c'è. Al 335-699-2949 scriveteci e diteci: meglio di Spandau Ballet o meglio di Duran Duran? Già, io credo che sappiate qual è il mio voto, però
1: l'ho già detto.
0: L'ho detto tante volte, però adesso non lo dico, faccio l'imparziale.
1: No,
0: faccio la brava. Poi parleremo anche del Modena Jazz Festival e anche del nostro spazio animali, con un bel libro e la bella testimonianza di una giovane donna, e anche dell'invasione delle vespe orientali a Roma e non solo. Poi anche altri argomenti, quindi rimanete attaccati alla radio per ascoltarci.
1: Allora, cominciamo con la musica e cominciamo con il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che è il racconto estivo, perché ci sono tantissime immagini estive, di un amore estivo, gasato e imprevedibile. Si chiama Agitare Coca-Cola e lui è Tommaso Paradiso. Così cominciamo questo venerdì, così cominciamo questo venerdì pomeriggio con Italia in diretta. Tommaso Paradiso, magari non agitare Coca-Cola.
0: No.

0: agitare ti piace, invece a lei sì, questo mio amore estivo di Tommaso Paradiso, no? Gli piace agitare Coca-Cola, un brano estivo, ma immancabile la malinconia che ha accompagnato tutto il percorso, non soltanto musicale, anche proprio esistenziale di Tommaso Paradiso.
1: Sì, allora parliamo di, come abbiamo detto prima in apertura, che del fatto che è la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, un'iniziativa nata nel 1987. Il Presidente della Repubblica Mattarella, lo avete sentito anche in EGR, è intervenuto alla cerimonia al Quirinale, ha sottolineato come le droghe siano un pericolo grande, quanto sia anche fondamentale un impegno corale su questo fronte. Allora, qualche numero. In Italia i consumatori abituali sono 4 milioni per la cannabis, un bel numeretto. Sì. 1 milione invece fa uso di cocaina, poi ci sono persone che usano ecstasy, anfetamine, metanfetamine e eroina. Il business correlato a tutto questo si stima essere 20 miliardi di euro.
0: Una cifra, una finanziaria,
1: esattamente, bravo. 56 tonnellate sequestrate solo lo scorso anno, soprattutto di cannabis e cocaina, e questo comporta anche 8.000 accessi ai pronto soccorso in un anno, 30.000 ricoveri, più di 200 morti. E così abbiamo fatto un po' un riassunto di tutto ciò. Uno studio del CNR evidenzia, tra l'altro, come un quarto degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha fatto uso di almeno una sostanza illegale l'anno scorso. E allora diamo il benvenuto alla psicoterapeuta Francesca Weiss, autrice insieme al professor Rosario Sorrentino, neurologo, del libro Cannabis, il grande inganno, edizioni Aliberti. Buon pomeriggio.
2: Salve, buon pomeriggio a voi.
1: Allora, voi nel libro definite la cannabis attuale come il grande inganno. E allora, cominciamo a dire quali sono i rischi per il cervello degli adolescenti con l'uso della cannabis.
2: Allora, innanzitutto con il professor Rosario Sorrentino abbiamo pensato di scrivere questo libro proprio partendo da questo concetto, cioè del grande inganno, perché ci siamo resi conto che per capire veramente il fenomeno cannabis non basta parlare solo della sostanza, ma bisogna capire anche cosa accade nel cervello e cosa accade nella mente di un adolescente. Il grande inganno è pensare che siccome è diffusa allora è innocua, oppure naturale vuol dire sicura, o anche che la cannabis di oggi sia la stessa di 30 anni fa. In realtà oggi abbiamo purtroppo dei prodotti con una concentrazione di THC molto elevato e conosciamo anche molto meglio però gli effetti sul cervello adolescente.
1: Eh sì, perché stavo leggendo che negli anni 70 si conteneva uno spinello tra l'1 e il 3% di THC, che diciamo poi è il principio attivo. Sì. Dopodiché invece adesso si è arrivati a preparazioni che superano il 40%.
2: Sì, assolutamente. Abbiamo preparati dal 3 al 5%, al 12% nelle infiorescenze, il 24% nell'hashish, e poi abbiamo anche dei prodotti completamente artificiali che sono veramente pericolosi per la vita e per le persone. Quindi sicuramente la cannabis di oggi non è più quella che c'era 30 anni fa, e questo chiaramente è un rischio. In più anche l'età di esordio della sostanza all'interno della vita dei ragazzi, soprattutto degli adolescenti, è aumentata. Quindi molti più adolescenti fanno uso di cannabis. In più la cannabis è la sostanza illecita che viene non solo più usata, come diceva, ma anche sottovalutata.
1: Esatto, la famosa distinzione tra droghe pesanti e leggere.
2: Esattamente, e gli effetti, diciamo, della cannabis, soprattutto quando entrano in un cervello adolescente, sono deleteri. A breve termine possiamo avere riduzione della memoria, dell'attenzione, dei riflessi, le alterazioni anche della percezione, o anche ansia, attacchi di panico, difficoltà nella regolazione emotiva o anche nella regolazione dell'umore, quindi anche su tutte le funzioni esecutive.
1: Questo dopo un utilizzo continuato o anche sporadico?
2: Allora, questo è un tema interessante, perché abbiamo, se l'uso è occasionale, chiaramente gli effetti possono svanire nell'arco di poche ore. quando l'utilizzo inizia in età precoce, c'è una frequenza, un tempo con alta concentrazione di THC, chiaramente gli effetti possono essere più dannosi per il cervello, quindi gli effetti a lungo termine, chiaramente il primo è quello di aumentare il rischio di dipendenza, per cui certo. Un consumatore su 10 sviluppa un disturbo da uso di cannabis maggiore anche se inizia in adolescenza, e poi possono persistere le difficoltà cognitive, scolastiche, problemi motivazionali, l'ansia, la depressione e addirittura in alcuni casi con persone che sono più predisposte e vulnerabili anche degli episodi psicotici.
1: Voi proprio dite nel libro che il cervello dei giovani è un cantiere aperto, quindi maggiormente è nociva per i giovani, giovanissimi, gli adolescenti, la cannabis ovviamente.
2: Sì, assolutamente. Molti pazienti pensano che sia, molte persone in realtà, anche molti adolescenti, pensano che sia un aspetto fisiologico della crescita, del divertimento, anche un po' della condivisione, diciamo un gesto identitario, ma spesso appunto la cannabis non è mai soltanto cannabis, soprattutto quando entra in un cervello che è un cantiere in costruzione, un cantiere aperto. Quindi durante l'adolescenza avvengono proprio tutti quegli sviluppi e quelle modifiche da un punto di vista anche neuronale che andranno poi a creare la struttura interna, l'architettura del cervello in età adulta.
1: Ovviamente è importantissimo fare una informazione corretta, lo fate voi proprio sul campo. Come spiegate a un quindicenne che la cannabis fa male, molto di più di quello che può pensare?
2: Allora, innanzitutto dobbiamo capire perché fa male e in che modo, cioè sì, cosa succede giusto. Quando il THC entra all'interno del cervello di un adolescente. Allora, il THC utilizza gli stessi recettori dell'endocannabinolo, che è una naturale sostanza che noi produciamo per riportare il sistema nervoso in uno stato di serenità, di tranquillità. Il THC altera la memoria perché colpisce l'ippocampo, quindi si possono avere disturbi di memoria a breve, a lungo termine, vanno a colpire l'attenzione, vanno a colpire la corteccia prefrontale, quindi tutta quella parte deputata al problem solving, al ragionamento, alla riflessione, un po' il freno, diciamo così, il direttore d'orchestra del nostro cervello, e anche all'amigdala, che è ciò che regola le nostre emozioni. Quindi chi fa uso di THC, soprattutto in età adolescenziale, può avere attacchi di panico, ansia, depressione, e va anche a intaccare la parte di regolazione del movimento del cervelletto e i gangli della base, creando problemi di coordinazione motoria, di percezione. Quindi iniziamo da spiegare effettivamente che cosa accade nel cervello quando entra il THC, è già un buon punto di partenza, perché secondo noi l'informazione non deve essere minimizzata.
1: Sì, bisogna fare anche prevenzione, no? Perché è un modo per agire prima che succedano dei danni. Professoressa, qual è comunque una differenza tra la cannabis e diciamo quella usata appunto per le canne, chiamiamolo così, e la cannabis invece terapeutica?
2: Allora, innanzitutto il THC è il tetraidrocannabinolo, quindi è la sostanza psicoattiva della canna, e la differenza più importante è che la cannabis terapeutica innanzitutto viene prescritta per specifiche patologie, quindi non so, il dolore neuropatico, la spasticità o la nausea da chemioterapia, e viene appunto prescritta per specifiche patologie, utilizzata con dosaggi controllati, no? E prevede anche delle preparazioni standardizzate e somministrate, insomma, sotto supervisione medica. Ma insomma, se pensiamo anche alla morfina, è un farmaco certo. straordinario quando viene utilizzato per il dolore. Ma nessuno direbbe mai che gli oppiacei non siano innocui se assunti senza indicazione medica, e funziona così anche per
1: certo, la corretta indicazione medica piuttosto che un uso fuori da un disciplinare di questo tipo. Grazie mille di essere stata con noi, la psicoterapeuta Francesca Weiss, autrice insieme al professor Rosario Sorrentino del libro Cannabis, il grande inganno, edizioni Aliberti. Grazie mille, a risentirci.
2: La ringrazio. Arrivederci, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. E abbiamo collegato con noi anche Massimo Barra, medico appunto esperto delle dipendenze. Buon pomeriggio.
3: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Lei è presidente emerito della Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, che è una struttura terapeutica dedicata proprio alla cura e alla riabilitazione delle dipendenze patologiche. Allora, stiamo parlando con la dottoressa Weiss. Io le volevo chiedere intanto quali sono le dipendenze più frequenti che voi vedete e come le gestite?
3: L'umanità fin dai tempi di Noè ha consumato sostanze, alternando sostanze eccitanti a sostanze sedative, sia nel singolo sia nella collettività. Quando si esagera con l'eccitante, poi serve un buon sedativo per rientrare in sé, e viceversa, se si esagera col sedativo, serve un eccitante. Questo avviene nel singolo e avviene nelle collettività a livello mondiale. Attualmente ci preoccupano gli eccitanti e soprattutto ci preoccupa il derivato povero della cocaina, che è il crack. Crack che è a basso costo, diffusissimo e con grande consumo, specie da parte dei giovanissimi.
1: E che conseguenze ha sui giovanissimi e sui meno giovani?
3: Che vanno fuori di testa, perché mentre un sedativo in fondo certe volte è terapeutico, è stata citata la morfina, l'eroina, sono farmaci antipsicotici e antidepressivi. L'eccitante facilita l'uscire di senno, quindi noi abbiamo ragazzi che sono eccitati e in quanto eccitati obbligati a reiterare questa assunzione fino a che non hanno più contezza di quello che fanno, chi sono.
1: Ma quindi si sviluppa anche violenza, aggressività, sono in macchina e non mi rendo conto di quello che posso fare, penso di saper guidare benissimo e fare una curva a 90 all'ora.
3: Certo. Quindi questa è di moda oggi, è di moda. C'è da dire che accanto agli eccitanti c'è sempre l'eroina, perché il funerale dell'eroina è stato celebrato tante volte.
1: E poi invece ritorna, sì, quando ho letto un po' di dati
3: non è mai andata via. L'eroina c'è sempre stata e sempre ci sarà.
1: Tra l'altro un'altra cosa importante, i genitori come possono capire che i figli stanno facendo uso di sostanze? Ci sono dei campanelli d'allarme, diciamo così?
3: Sì, fermo restando che anche il genitore ha diritto alla sua patologia, siccome certo, non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, certo, e sordo di chi non vuol sentire, se sono patologici. Io mi ricordo all'inizio c'era una caposala del San Giovanni, donna di esperienza, il figlio era uno dei primi tossicomani di Roma e lei non aveva capito niente. Chiaro che il comportamento di un figlio, di un adolescente, non è un'isoelettrica, se facciamo il grafico, ci sono delle oscillazioni. Se queste oscillazioni a un certo momento diventano esagerate, vuol dire che è successo qualcosa, non necessariamente una droga.

0: sempre sui 15 anni, 16 anni cominciavo, e questo già succedeva anni fa. Comunque è un consumo molto diffuso e di cui secondo me l'opinione pubblica non si rende conto, a meno che non gli capita poi la disgrazia.
1: Non si rende conto del pericolo connesso, dice professore?
0: Sì, sì. Cioè quanto questo fenomeno influenza il benessere della convivenza e quanto alla radice di tutte le cose brutte che succedono ci sia sempre un problema di droga. Invece noi esorcizziamo, diciamo, ah no, perché era una partita di calcetto, hanno litigato, oppure il fidanzatino, la fidanzatina, oppure litigavano per un vestito. No, c'è sempre di mezzo la droga.
1: Perché questo, diciamo, questa esplosione, questa violenza nei comportamenti, questo essere sopra le righe, deriva da questo?
0: C'è sempre di mezzo la droga, c'è sempre di mezzo la droga. La conseguenza è che questa gente va curata, questo è l'appello che noi facciamo per l'anniversario della giornata mondiale. Vanno curati tutti. Il miglior investimento che può fare un paese per il suo benessere è curare, il che vuol dire conoscere.
1: Quindi curare e informare correttamente, ovviamente, di quello che sono gli effetti, perché c'è anche, ne parlavamo prima con la dottoressa Weiss, del fatto che c'è questa distinzione che viene detta talvolta di droghe pesanti e droghe leggere.
0: Beh, questa è roba vecchia, roba datata, non si usa più, questa è roba vecchia.
1: Ancora se ne parla purtroppo di questa distinzione. Invece, insomma, come diceva il professor Barra, bisogna fare attenzione ai segnali, anche perché porta con sé una serie di conseguenze molto gravi. Grazie di essere stato con noi. Anzi, le volevo dire una cosa: lei ha anche aperto le porte di Villa Maraini ai detenuti tossicodipendenti.
0: Noi siamo stati i primi a usufruire, a far usufruire dei provvedimenti alternativi che ci sono sempre stati, ma anche questi incontrano un sacco di ostacoli di natura burocratica. E quindi la ASL invece di aumentare i posti ce li riduce, e quindi diciamo noi siamo pieni e non sappiamo come fare di più.
1: L'occasione giusta questa della giornata appunto dedicata contro l'abuso e il traffico illecito di droga, di porre l'attenzione su questo dramma. Grazie mille Massimo.
0: Grazie.
1: Barra, medico.
0: Buongiorno.
1: Ovviamente esperto della dipendenza, presidente emerito della Croce Rossa Italiana e fondatore di Villa Maraini. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie ancora professore, e meno male che c'è la musica da dire. Dopo
1: però
2: tutti
1: dobbiamo
2: questi dati
1: pensare,
2: no, dobbiamo sapere, conoscere,
1: sapere,
2: assolutamente
1: pensare, sì.
2: Allora, in attesa dell'arrivo del nostro ospite oggi, ricordiamo,
1: allora scriveteci cosa preferite, Spandau Ballet o Duran Duran. Allora un ascoltatore dice tutta la vita è Duran Duran, poi però si sono adesso molto insomma dedicati al tema,
2: certo,
1: che abbiamo trattato adesso, ovviamente sulle droghe, e invitano i nostri ascoltatori nelle scuole, no? A che se ne parli nelle scuole, almeno un'ora di lezione in tutte le scuole in questi argomenti, e fotografie dei postumi, per esempio, dice Massimo.
2: Allora, noi facciamo un passo di avvicinamento verso la zona d'oro, la golden age anche di quello che sono stati Duran Duran e Spandau Ballet, ovvero gli anni 80, però rimanendo in Italia, Raff, ad esempio, no? Che è stato uno dei grandi degli anni 80, tantissimi suoi successi, della più bella del mondo, cosa resterà degli anni 80. Ci ha fatto una canzone, questa è del 1988, si chiama Inevitabile Follia, la pubblicità, e poi arriviamo qua, anzi arriviamo al punto cruciale di questa nostra puntata dell'Italia in diretta.

0: mondo da sentire.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
5: Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: L'Italia in diretta.
10: Allora ci siamo, no?
11: E
10: questa è l'Italia
11: no?
10: in diretta.
11: Si è mosso da qui, seduti, pronti.
10: Germana Brizzolari e Claudio De Tomasi con voi, ma non saremo da soli.
11: No.
10: Arrivano intanto i messaggi di cui daremo lettura.
11: E anche ascolto.
10: Ma cominciamo così. Dov'è il regista? Dov'è Gragnoli? Lo devo dire.
11: Sì.
10: Eccolo là, Gragnoli. Ciao Leonardo. Allora cominciamo così.
11: Leonardo.

0: E allora Gold, una canzone del 1983, se non sbaglio, 83 esatto, scritta dagli Spandau Ballet, proposta dagli Spandau Ballet, ispirata alle colonne sonore, ma anche visivamente, di James Bond.
1: Sì, c'era anche il video, ecco.
0: C'era anche il video. Allora, perché
1: allora, intanto Mariuccia dice Spandau Ballet forever, nessun paragone.
0: E allora sarà contenta Mariuccia che con noi abbiamo colui che insomma rappresentava la voce e ancora rappresenta gli Spandau Ballet, ma soprattutto colui che è legato così tanto all'Italia da diventare un Englishman in Italy. Con noi Tony Hadley, bentornato Tony.
1: Ciao Tony.
2: Ciao, hi, grazie, come stai? Bene?
0: Bene.
1: Bene,
0: e tu come stai?
2: Grazie. Yeah, va bene, grazie. Cheers, yeah.
1: Lui parla anche un po' l'italiano, ma noi abbiamo l'interprete che è Marco De Mico, quindi possiamo anche procedere per fortuna in inglese. Ciao, intanto grazie di essere con noi. Grazie mille, stanno scrivendoci un sacco di messaggi, nostri ascoltatori.
0: Davvero tantissimi messaggi, Tony. Praticamente passerai l'estate in Italia alla fine, leggendo tutte le date che fai con tre diversi tour e tre diverse esperienze musicali.
3: Sì, sono con la Fabulous TH Band, facciamo dei concerti rock, faccio del jazz, swing e un paio di show orchestrali anche, spettacoli orchestrali, quindi un po' una varietà musicale molto ampia. L'Italia è un paese splendido, io mi trovo sempre benissimo.
0: Ti trovi benissimo anche perché, Tony, a parte che stasera mi sa suoni già, è vero?
2: Yes, we're here in Monforte.
3: Siamo a Monforte, sì.
1: Cuneo.
0: Ormai
3: dove c'è il Festival Jazz, è splendido, è bellissimo qui.
0: Ormai dovresti aver imparato, cioè benissimo, se potresti muoverti anche da solo in bicicletta, Tony Hadley con noi. Potresti magari muoverti in bicicletta, ormai io voglio dire, tante le date, tanti posti che hai visitato, la conosci meglio di me, di Germana.
3: Sì, conosco benissimo un sacco di posti in Italia. Sulla bicicletta non sono così sicuro, però sono fortunatissimo di essere ancora in Italia, di fare i tour e conoscere così tanta gente. Generalmente mi trovo benissimo d'estate, poi i fan e gli ammiratori sono fantastici. Grazie mille.
0: Allora, Tony, noi abbiamo ricevuto tantissimi messaggi.
1: Anche audio, ne mandiamo subito uno così capisci l'amore che hanno per te, non solo il tuo per l'Italia, ma anche degli italiani per Tony Hadley.
4: Nettamente superiore agli Spandau Ballet, altro che...
0: Vedi?
1: Avevamo chiesto ovviamente, visto che abbiamo mandato anche la tua Gold, la preferenza tra Spandau Ballet e Duran Duran. Stanno arrivando tantissimi complimenti per voi, tutte persone che applaudono del fatto che sei qui in onda con noi.
2: Oh, thank you very much.
3: Grazie infinite davvero.
0: Senti,
3: grazie.
2: Andiamo
3: sul palco, suoniamo della grande musica e per fortuna la mia voce ancora regge, ancora funziona e vogliamo che gli italiani si godano lo spettacolo e la musica.
0: Senti, ma avendo vissuto quella da noi, ormai a distanza di 40 anni mette un po' paura, però ti saresti mai aspettato un seguito così importante, ma anche una memoria che dura nel tempo di quegli anni, degli anni Ottanta?
3: Ho la fortuna di fare ancora musica. Molte persone col passare degli anni si arrendono. Io per fortuna continuo ad amare, a fare la musica e continuerò fino al giorno in cui morirò. Grazie a Dio agli italiani ancora piaccio, grazie a Dio.
0: Senti, quindi dicevi questa sera con un'orchestra tra l'altro importante, si cambieranno le orchestre, ma rimarrà il jazz, il rock, quello che sarà, ma rimarrà la tua voce come fondamento del tuo spettacolo. Cos'è che la gente può aspettarsi di vedere in uno spettacolo dei tuoi?
2: Well, when
3: quando facciamo gli spettacoli rock, ovviamente facciamo tutti i grandi successi, True Gold, Through the Barricades, High Standard, e poi anche un paio di cose nuove. Poi nello jazz c'è un po' di Frank Sinatra, Tony Bennett, e poi gli spettacoli orchestrali facciamo Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, sono più spettacoli orchestrali appunto, ma facciamo ancora i grandi successi, come dicevo, e funziona ancora benissimo.
0: E la gente canta con te, Tony?
3: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Sentivo un'intervista a Mick Jagger qualche tempo fa a proposito della propria voce, no? Di quello che si può fare per continuare a poter cantare. Poco fa dicevi appunto che grazie a Dio continui a cantare e continui a poter suonare. Tu fai qualcosa di speciale per lui, perché Mick Jagger diceva che probabilmente adesso è meglio di quanto era prima, ma soprattutto perché continua a fare esercizi vocali, e l'unica maniera per continuare a cantare
1: comunque,
0: è cantare.
1: Tony è giovane, a 66 anni, insomma, dai.
2: To be honest, he's right, the more you use it the better it is.
3: Ha ragione Mick Jagger. Più la usi più migliore. Io mi riscaldo tutte le volte che canto, prima di cantare mi riscaldo sempre la voce.
2: So bel canto style.
3: Mi è stato insegnato il bel canto italiano da un cantante di opera canadese, una cosa straordinaria. Quindi le tecniche che ho appreso quando ero giovane ancora le uso oggi che sono cresciutello.
1: Cosa ti manca degli anni Ottanta?
3: Non sono così terribilmente nostalgico come persona. Gli anni Ottanta sono stati un incredibile periodo per la musica, per la moda, il mondo è cambiato, la caduta del muro di Berlino, eccetera, eccetera. Non è che mi manca, io sono grato di essere ancora qui oggi, di fare ancora musica. Lavoro nelle migliori, più belle, nei migliori vigneti d'Italia. È una grande fortuna per me.
0: Una grande fortuna perché ti permette di girare, di rimanere a contatto con gente a cui piace la musica. Ma adesso, arrivato al punto che sei, ad essere appunto un Englishman in Italy, puoi dire, puoi anche a te stesso, ma cos'è stato la musica per me? Soltanto un lavoro, una professione o una passione travolgente?
3: Una passione travolgente, direi, da quando ero ragazzo. Canto da quando andavo a scuola, da quando ero bambino. E lo adoro cantare. C'è un'euforia quando sali sul palco, cominci a cantare e ti senti che la voce è ancora bella, è una sensazione straordinaria. E per fortuna la voce ce l'ho ancora, non intendo sicuramente smettere.
0: Senti, io ti ricordo nel primo video che ho visto degli Spandau Ballet, che era To Cut a Long Story Short, ti ricordo con il kilt, con il ciuffo, insomma, in completo abito New Romantic.
3: Tutta la cosa della moda era molto neoromantica. C'erano i Duran Duran, i Human League, gli Ultravox, i Depeche Mode. La moda era new romantic, appunto. C'erano queste camicette carine, tutti questi vestiti strani.
2: So I said I don't wear those clothes anymore.
3: Adesso però non me li metto più questi vestiti. No.
1: sono cambiati i tempi della moda.
0: Non hai più i pizzi dei pirati.
1: Tony, prima di...
3: Non sembro più un pirata adesso.
1: Tony, prima di salutarti, tu sei un grande tifoso di calcio, no? Tifi Arsenal. Stai seguendo i mondiali?
0: E quindi sei contento comunque, a parte tutto, insomma, sei partito contento, visto lo scudetto, visto la vittoria in Premier.
2: Oh yeah, I mean we over the moon. We just missed out.
3: Siamo
2: on
3: al settimo cielo.
2: You know, against Paris Saint-Germain, but,
3: abbiamo perso di poco contro il Paris Saint-Germain in Champions, però abbiamo vinto il campionato, che è fantastico. Sui mondiali manca l'Italia, ai mondiali manca l'Italia, davvero ci mancate.
1: Sapessi a noi.
3: Non mi sembra giusto, non so cosa farà l'Inghilterra ai mondiali. Io penso che la Francia è fortissima, davvero forte, e anche l'Olanda sta andando benissimo, però io tifo Inghilterra,
0: quindi inevitabilmente, altrimenti che Englishman saresti.
1: Esatto.
0: Allora, questa sera Monforte da Alba, Cuneo, l'Auditorium, poi proseguirà il 6 luglio a Montecatini, 14 luglio a Marghera, tantissime le date con diversi spettacoli, come diceva e raccontava Tony Adley, il rock
1: ad Agosto, a Tagliacozzo, a luglio anche a Palermo, quindi veramente ovunque.
0: Ovunque, con tanti spettacoli diversi, due suoni diversi. Grazie a Tony Adley per essere stati qui con noi all'Italia in diretta.
2: Thank you guys, thank you.
3: Grazie a voi, ragazzi.
1: Grazie. E grazie anche ovviamente al nostro interprete Marco De Mico.
0: Allora,
1: ciao Tony, grazie.
0: Questa
1: ciao,
0: arrivò inaspettata, grazie, devo dire, questa canzone qua, perché era Caparezza con Tony Adley, ma guarda tu.
1: Ma pensa te.

0: Si chiama Malinconia, come dice Tony Harley, è un pezzo di qualche tempo fa con Caparezza. E a questo punto continuiamo a parlare di musica.
1: Sì, scatenati anche al 335-699-2949. Allora, grande Tony, dice Carmelo da Milano, Spandau Ballet Forever. Poi Laura, Spandau ricorda ancora il concerto a Lampugnano anni 80. E insomma sono tanti, tanti. Ah, questo vedi, Danilo, carino, dice discografia Spandau, singoli Durand.
0: Ah, bene, cioè, ha fatto una precisa distinzione. Evidentemente esperto, Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio, ovvero sì jazz ma anche beyond, ovvero oltre. E con noi c'è Marco Brolla, direttore generale, benvenuto.
2: Buongiorno. Ciao a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, il Jazz Open arriva a Modena, ma è un grande festival internazionale, bello sperimentato, bello saldo, con le sue radici ben salde nel jazz, ma non soltanto.
2: È un festival che festeggerà la sua 32esima edizione quest'estate a Stoccarda, fra pochissimi giorni, comincia il 2.
0: E quindi l'avete portato a Modena in questo caso?
2: Sì, la prima italiana di Modena, la prima di una serie di edizioni del Jazz Open a Modena che porterà grandi artisti internazionali in città per almeno i prossimi 5 anni.
0: Quindi è un accordo, è una visione nel tempo temporale che è importante. Saranno, da quel che ho letto, 3 diverse venue per il festival, no? C'è Piazza Roma, c'è il Baluardo e c'è il Giardino Ducale Estense.
2: Esattamente, siccome il festival è Jazz and Beyond, ha una programmazione che è molto varia. La venue principale, che è quella di Piazza Roma, se vogliamo vedere un po' quella che sono la line-up, abbiamo una serie di concerti unici, come sono l'unica data italiana di Moby, per esempio, l'unica data italiana di Jean-Michel Jarre. Abbiamo una serie di concerti, quelli che noi chiamiamo co-bill, che sono delle serate con 2 artisti che uno dopo l'altro si esibiranno sul palco, come per esempio Gregory Porter, Diana Krall, Jamie Callum, George Stone, Paro Stellare e Moite. E poi abbiamo una data, perché non possiamo esimerci dall'ospitare anche una realtà italiana, Luca Carboni.
1: Ecco. E che in realtà direi a questo punto commento io così.
2: Poi ovviamente abbiamo una venue che è il Baluardo, che è il nostro jazz club, dove si esibiranno gli artisti più specificatamente jazz, come Emma Smith, Andrea Sabatino, Aaron Parks, Hervé Sambi, Mamal Hans, Francesca Tandoi. E poi ai Giardini Ducali Estensi abbiamo gli Open Stage, che sono concerti gratuiti con una serie di diciamo nuove proposte selezionate in collaborazione con la Music Commission della Regione Emilia-Romagna.
0: E proprio questa è la scelta, no? Riuscire ad abbinare e a far suonare insieme sotto lo stesso tetto, potremmo dire così, artisti di vario genere, perché da Jean-Michel Jarre, la realtà del jazz, a Luca Carboni, che convivono insieme.
2: Esattamente, noi siamo un jazz open e quindi siamo aperti sia in termini di proposte musicali che di quella che sarà la proposta per il pubblico. Abbiamo posti a sedere, posti in piedi, abbiamo una gradinata che da molti anni mancava a Modena, abbiamo il club, abbiamo i concerti gratuiti, abbiamo un'offerta sostanzialmente per tutti in quello che vuole diventare un city festival di riferimento per la città e per la regione.
1: Come avete scelto Modena proprio?
2: E c'è stato quello che tecnicamente si chiama un pitch, è stata fatta una richiesta di candidature a diverse città. Alla fine Modena l'ha spuntata grazie alla grandissima disponibilità che è stata data dall'amministrazione, da tutte le autorità locali e da una serie di sponsor locali, ma di grande nome, come possono essere System Ceramic, che fa parte del grande gruppo Coesia, o Ferrari.
0: Modena è una città abituata alla musica, che cerca musica, chiede musica?
2: È una città che aveva una grande voglia di tornare alla grande musica, che a cui era stata abituata per esempio da quelli che sono stati i Pavarotti and Friends degli anni passati. Da quando questa manifestazione non si è più fatta per gli ovvi motivi, è rimasto questo buco, se mi passate il termine, questa voglia di grandi proposte in città.
0: E quindi la città è pronta, è viva, vi aspettate Quanta gente avete fatto un po' di previsioni e soprattutto che tipo di gente? Perché poi la proposta artistica è molto variopinta.
2: È assolutamente variopinta e infatti quello che stiamo vedendo noi è che abbiamo un 20% del pubblico che viene dall'estero e abbiamo più del 40% del pubblico che viene da fuori regione, per cui evidentemente i nomi proposti attirano un pubblico più vasto. Del resto, come ripeto, abbiamo alcune date uniche italiane come Mobius, Jean-Michel Jarre, per cui ci aspettavamo pubblico un po' da tutta Italia. La capienza della piazza per i concerti in configurazione seduta, diciamo, è di 5.000 posti e arriviamo a quasi 7.000 per il concerto di Moby, dove abbiamo una grande platea in piedi perché sarà una serata da ballare.
0: Avete previsto, insomma, che Moby potrebbe essere quello che attira di più, o avete già dei dati a conforto di tutto ciò?
2: Sì, e comunque gli abbiamo riservato il più spazio possibile perché sappiamo che il suo pubblico vuole muoversi.
0: Vuole ballare, perché Moby è anche da ballare.
2: Esatto, e quindi non essendoci le sedie la capienza aumenta.
0: Allora, vi ricordo, dal 13 al 18 luglio, ovviamente di quest'anno, Jazz Open a Modena, ci sono nomi importanti, abbiamo detto grandi nomi del jazz, ma accanto a questi Moby, Jean-Michel Jarre, Joe Stone, Jamie Cullum, insomma davvero tanta musica, grande musica tra jazz, pop, soul ed elettronica. Grazie a Marco Brolla, direttore generale della proposta di quest'estate e della prima proposta, e ce ne saranno altre 4 a venire, Jazz Open Modena. Grazie Marco.
1: Grazie di essere stato con noi.
2: Vi aspettiamo a Modena.
0: Sarà un'occasione anche per, insomma, vedere una bella città, mangiare bene,
1: assolutamente. Allora, la prima ora è praticamente volata, stiamo per dare la linea ai colleghi del GR1 per il GR delle 17, poi torniamo per un'altra ora insieme. Vogliamo dire di che parliamo? Abbiamo uno spazio animali molto denso, molto pieno, e poi anche dei consigli per i consumatori, quindi rimanete collegati.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'ondata di caldo record che ha investito gran parte d'Europa, temperature sopra la media in Gran Bretagna, in Germania, vittime in Spagna e in Francia, dove un neonato di 18 mesi è morto, era all'interno di un'auto al sole, il quarto bambino che muore per il caldo oltre Alpe. Non si placa l'ondata di afa e caldo tordio che sta investendo anche l'Italia, 18 città da bollino rosso, il picco delle temperature nel fine settimana quando si sfioreranno i 40 gradi, 5 finora le vittime causate dalle alte temperature, blackout elettrici a Milano, a Palermo, sospese le udienze in tribunale, a Napoli chiese monumentali aperte per offrire rifugio ai senza tetto. La presidente del Venezuela Rodriguez ha aggiornato il bilancio delle vittime della doppia scossa di terremoto che ha colpito il paese, 589 morti, circa 3.000 i feriti, 50.000 i dispersi. Il team di assistenza italiano è in viaggio verso il Sud America. Intanto si continua a scavare tra le macerie.
3: Comando, vengo!
2: Quella che sentite è l'esultanza dei soccorritori che estraggono una ragazza ancora viva dalle macerie di un palazzo demolito dal terremoto. Anche un neonato è stato estratto dalle macerie, mentre un italo-venezuelano di 56 anni, originario di Enna, risulta tra le vittime. La Farnesina fa sapere che sono molti i connazionali ancora irreperibili. E questa sera lo speciale di Rai Radio 1 sul terremoto in Venezuela, che andrà in onda dalle 18 alle 19 con collegamenti dalle zone colpite e le analisi degli esperti. La tregua a Gaza è stata violata migliaia di volte da Israele. Secondo Al Jazeera, l'IDF ha sparato contro 921 civili. I palestinesi uccisi da ottobre 2025 sono più di 1.000. Anche oggi 2 persone sono morte in seguito a un attacco di droni israeliani. Un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione più votata che supera il 42% dei voti è l'indicazione del Premier. Arriva alla Camera il testo dello Stabilicum, la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra, e in aula è subito bagarra.
4: Ma è più governi tecnici e ribaltoni. Con questo obiettivo dichiarato, la maggioranza accelera sulla riforma elettorale. Garantisce stabilità e governabilità, sottolineano da Forza Italia. Rimane però il nodo preferenze che Fratelli d'Italia e Noi Moderati vorrebbero e su cui invece frenano Lega e Azzurri. Nel testo in discussione le liste restano bloccate, anche se dal partito della Premier Bignami assicura che il centrodestra è al lavoro per un emendamento unitario che le introduca. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia poi ci sono le condizioni per approvare la nuova legge senza ricorrere alla fiducia. Ma dalle opposizioni si alzano le barricate. La discussione generale si conclude con la presentazione di 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità che verranno votate prima di passare all'esame del provvedimento. Per PD, 5 Stelle e AVS il tentativo è quello di introdurre surrettiziamente il premierato attraverso il premio di maggioranza e l'indicazione del Presidente del Consiglio. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi, più Europa, che viene espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta «Il tuo voto non conta». Daniele Petraroli, GR1.
2: Accetto la sentenza, rispetto lo Stato e il commento dell'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, che si è costituito nel carcere di Orvieto. La Cassazione ha infatti reso definitiva la sua condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, quando a causa del deragliamento di un treno e dell'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. Soddisfazione da parte dei familiari delle vittime, i quali sottolineano che Moretti è stato riconosciuto colpevole in 7 procedimenti. A Lomazzo, in provincia di Como, un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di un 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento. Tracce di liquido infiammabile erano state trovate sullo zerbino davanti alla porta d'ingresso dell'uomo. Le telecamere avevano ripreso il 45enne mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Ci spostiamo a Napoli, dove, lo dicevamo, a causa del caldo gli idranti rinfrescano i fan di Geolier, che stasera si esibisce per la prima di 3 serate allo stadio Maradona.
5: Ventaglio e spruzzino?
6: Spruzzini e ventagli distribuiti.
5: Spruzzini e ventagli, esatto.
6: Già pieni d'acqua.
5: Già pieni d'acqua, li faccio stare bene.
7: Da un lato c'è lui, dall'altro la protezione civile con gli idranti. Ma il caldo non sembra essere un problema per il popolo di Geolier.
8: A me mano forte, bro.
0: te giuro.
5: È solo una questione mentale, Caldo. Noi siamo più forti del Caldo.
7: La festa è già cominciata davanti al Maradona per il primo dei concerti del rapper napoletano, che domenica sera sarà l'unico a essersi esibito per 3 giorni consecutivi nel Tempio del Calcio Azzurro e a registrare il sold out. Sono attesi in tutto 150.000 spettatori che arrivano da tutta Italia.
5: Da Palermo.
7: A che ora siete arrivati?
5: Alle 2 di notte.
1: Da Foggia.
7: Siete partiti ieri?
1: Sì.
7: Da Cassino?
1: Sì, Piedimonte San Germano.
7: In tanti hanno passato la notte davanti ai cancelli, più attrezzati hanno dormito in tenda, per quella che non è solo la tappa napoletana del tour negli stadi cominciato a Milano, è un evento nell'evento dove Geolier volerà sul pubblico, ma lascia intendere che le sorprese non mancheranno.
3: Alla fine Napoli è un'ispirazione continua, non mi preparo mai, sono loro che fanno lo spettacolo poi.
7: Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
2: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
8: L'Italia in diretta.
9: Eccoci qui, Claudio De Tommasi
10: e Germana Brizzolari, pronti per voi per quest'ultima oretta che passeremo insieme, l'ultima oretta di questa settimana per l'Italia in diretta.
9: Esatto, in redazione ricordiamo Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, Giorgio Allegretti, in regia Leonardo Gragnoli e alla parte tecnica è arrivato Gennaro Strazzullo. Prima di sentire un po' di musica vi dico che avremo uno spazio dedicato agli animali, il secondo anche con animali che fanno un po' paura per un certo tipo di motivo, e quindi per questo al 335 699 2949 vi chiediamo qual è l'animale che vi fa più paura e così ce lo dite, vediamo se è quello che di cui parliamo dopo, ma non credo.
10: No, ma chi lo sa, perché
9: magari sì.
10: Come possiamo dire, insomma, ognuno ha la sua scelta e siamo qua pronti per darne conto. Sono le 17, l'abbiamo detto, allora è 7 minuti quasi.
9: Cioè il momento precisini?
10: Eh sì, il momento non si scappa. E la musica arriva da una ragazza inglese che è una tra le voci che ha azzeccato il ritornello per l'estate, almeno per quel che riguarda le classifiche inglesi, ma non soltanto. È una questione emozionale anche in questo caso, una scelta da fare per quel che riguarda le emozioni, soprattutto una relazione sentimentale. Cioè, gli do spazio, non le do spazio, sì, no, love me or love me not, una specie di mamma non mamma, perché mi ami o non mi ami. Lei è Ravin Lane e il suo single è proprio Love Me Not.

0: Chissà come si risolverà questa eterna questione tra il mama non mama. Lei è Raven Lenny e questo è quello che vi accompagna, vi accompagnerà praticamente tutta l'estate?
1: Sì?
0: No?
1: Non lo so.
0: L'Italia in diretta?
1: Ah, noi, pensavo questa musica.
0: Non noi nel caso specifico, proprio Germana e me, però insomma l'Italia in diretta sì.
1: Assolutamente. Allora, stanno già rispondendo i nostri ascoltatori. Elettra dice che è il ragno. Invece Danilo posta la foto di un magnifico Barbagianni e dice il mio Teseo quando ha fame, che carino. E poi sicuramente il cavallo, dice Peppino, perché conosco un sacco di gente rovinata dai cavalli, tra virgolette. Adesso queste virgolette potrebbe essere per le scommesse, non lo so, adesso questo magari ce lo spiega, ce lo spiega meglio. Invece no, parliamo di tutt'altro, fra un po' parliamo del motivo per cui abbiamo fatto questa domanda. Vanessa Casu è autrice del libro Io e Pancake, la mia storia, il mio cane guida, eccoci, il nostro amore e tutto quello che ci fa stare bene, edizioni Rizzoli, in libreria da martedì prossimo, quindi ci dai una bella anteprima, grazie di essere con noi intanto Vanessa.
2: No, grazie a voi di avermi invitata. Sì, beh, ho sentito che stavate parlando di animali, scusate, c'ho il ritorno.
1: Allora togli il viva
2: telefono.
1: Voce e togli l'auricolare, nessuno dei
2: non
1: due, allora adesso
2: due.
1: Facciamo un po' di magia in regia e ti toglie tutto.
2: Ok, scusate.
1: Io dico abracadabra nel frattempo, così funziona ancora meglio, proviamo?
2: Ok.
1: Meglio?
2: No, niente, continuo ad avere la voce distorta sotto, non fa niente comunque. E, appunto il libro si chiama Io e Pancake, parla della storia di come sono arrivata ad avere un cane guida, io che proprio non avrei mai creduto, a dire la verità, di approcciarmi a questo mondo, perché io la prima volta ho detto di no al mondo dei cani guida, perché sono innamorata dei cani e sono una canara da sempre, quindi la mia paura era quella di non essere una brava mamma, perché siccome io ci sono diventata non vedente, pensavo come faccio a portare al parco, cioè nel senso, per me il cane vuol dire libertà, vuol dire parco, vuol dire gioca, vuol dire prima di tutto, no? Poi anche cane guida, e che sono tutte cose che poi sono riuscita a farle fare nonostante tutto, e di questo ne sono felice.
1: E a Pancake volte le domande... è una labrador dolcissima e coccolosa.
2: Ah, Pancake è un orsetto coccoloso, sì. Pancake è una dispensatrice di amore, lei non conosce cattiveria di nessun tipo, è veramente un cane meraviglioso già di base, in più mi fa pure da occhi, quindi non ve lo dico neanche, guai a chi me la tocca.
1: Beh, me lo vedo. Tu perché hai deciso però di scrivere questo libro?
2: A parte in generale ho tantissime cose da dire, una storia da raccontare indubbiamente, visto che io prima di diventarci pensavo che la mia vita sarebbe finita, poi mi sono laureata con lode, sono diventata un'atleta di kickboxing.
1: Bello!
2: Cioè, nel senso, ho attivato un format sui social che sta andando molto bene, quindi, come dire, la mia vita non è finita, è semplicemente cambiato la modalità in cui vivo, no? Quindi, non lo definirei un libro che parla di cecità o di disabilità, sai? Cioè, è proprio una storia. Una storia, un risultato, una ragazza che fa un viaggio con questo cagnolino sempre al suo fianco e scopre cose.
1: Una storia positiva, di positività. E tra l'altro tu fai anche altro, perché sui social, appunto, che accennavi, mostri spesso anche che ci sono dei pregiudizi della gente, no? Rispetto alla tua condizione o quella di persone, insomma, che hanno una disabilità.
2: Ma in generale si raggruppa. Cioè, la cosa che a me dà fastidio è che la disabilità si raggruppi in una sola categoria, nel senso, io non sono come Francesca, Miriam, Giacomo e Paolo, cioè siamo tutti diversi, quello che importa non è quello che hai, ma come lo vivi, chi sei tu.
1: Certo.
2: Quindi se io dico Stevie Wonder, no, tutti voi vi ricordate le canzoni, non è che state là a pensare cieco, che ve frega che cieco, quello suona tutti gli strumenti, c'ha una voce della Madonna, ha fatto i pezzi più belli della storia della musica, quindi Ecco, è proprio questo il senso, no? Ci sono delle altre caratteristiche che poi diventano più rilevanti di quella della cecità.
1: Esatto.
2: E io vorrei un giorno arrivare a questo.
1: Che ecco. Si toglie l'etichetta, no? L'etichetta che non ha senso,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: ognuno di noi può avere un'etichetta che lo rende diverso dagli altri, ma la diversità non è detto assolutamente che sia né un torto né una cosa che non
2: un
1: va.
2: Un limite.
1: Esatto, bravissima.
2: Sì.
1: Infatti tu nel libro parli con leggerezza, con ironia, una ragazza realizzata, centrata, quindi insomma.
2: No, ma assolutamente, ma anche perché insomma, a parte che sono passati 10 anni, ma è anche questo il senso, cioè non ci si può accanire verso il dolore, ma soprattutto pretendere e pensare che il nostro dolore sia più importante di quello degli altri.
1: O della propria vita, cioè, anche.
2: Sì, no, ma non è proprio corretto, perché il dolore è invisibile, ce l'hanno tutti. Io posso stare accanto ad una persona a cui è morta tutta la famiglia e posso non saperlo. Chi sono io per decidere che siccome sono diventata cieca, allora io mi posso permettere delle cose e tu che mi stai accanto no? E questo anche che è sbagliato, c'è una sorta di competizione proprio del dolore quando c'è di mezzo la disabilità. I disabili sono sul podio. Ecco, io mi vorrei staccare da tutte le etichette, sinceramente, voglio proprio scendere. Cioè, non vorrei essere semplicemente Vanessa Casu e basta.
1: Ma mi sembra ecco. Che sei assolutamente sulla strada giusta, se non sei già anche arrivata all'obiettivo. Senti, un'ultima domanda e poi ti salutiamo. Sì. Come è arrivato da te? Sì. Come è arrivata, scusa, Pancake da te? Perché è curioso.
2: Per caso è arrivata, diciamo anche per caso, perché effettivamente è arrivata per me. E vi racconto un piccolo aneddoto, perché a parte il fatto che io stavo cantando, perché in tutto ciò sono anche cantautrice e polistrumentista, ti ho tralasciato un piccolo dettaglio. Vabbè, stavo cantando, arriva questo signore di questa associazione che mi dice che stanno raccogliendo la cifra per donare un cane guida. E fondamentalmente mi chiede se io sono interessata e io gli dico di no, poi mi informo e alla fine dico di sì, ma il segnale che c'è stato prima è assurdo, perché io quando ero all'università ho fatto un project work sui cani guida e ho utilizzato una foto di un cucciolo di Labrador con una magliettina con scritto da grande farò il cane guida, che ovviamente i miei colleghi hanno scelto e che io ho scoperto dopo 3 anni, 4 anni, che era Pancake Cucciola.
1: No, incredibile. Sì, cioè, poi dici proprio, era indirizzata a te Pancake.
2: Sì,
1: Vanessa,
2: sì.
1: Guarda, stiamo ricevendo dei messaggi per te. Vanessa Casu, mitica, i suoi video su YouTube mi fanno sbellicare dalle risate. Te lo dedica Ignazio da Morlupo. Poi voglio leggere il libro. Ho perso l'occhio sinistro 4 anni fa e mi ritrovo in tutto quello che dice la scrittrice. Quindi vedi, sta ricevendo anche dei complimenti online qui con
2: benissimo,
1: noi.
2: Benissimo, sono molto contenta. Il 30 giugno,
1: sì,
2: allora.
1: Pochi giorni, martedì esce Vanessa Casu, appunto, Io e Pancake, la mia storia, il mio cane guida, il nostro amore, tutto quello che ci fa stare bene. Per Edizioni Rizzoli. Grazie mille di essere stata con noi.
2: Grazie
1: e buona estate e buona vita.
2: Grazie a voi. Ciao.
0: E allora, questa è l'Italia in diretta, abbiamo ancora una mezz'ora abbondante da passare insieme, ma intanto arriva la musica, arriva Fulminacci.
1: Ah, mi piace tanto.
0: Lo vedi che ti piace, lo sapevo che ti piaceva, infatti tra i tanti
1: è melodico,
0: proprio, è melodico ed è da quella vena malinconica che però non...
1: Sì, è orecchiabile, è carino, un bravo
0: infatti.
1: Ragazzo.
0: Allora, questa canzone in particolare racconta, come spesso succede con Fulminacci, quando un amore finisce senza capire davvero. Perché? È una canzone che si muove su coordinate più quotidiane, ci sono anche una serie di riferimenti precisi geograficamente parlando di Roma e dei suoi percorsi, delle sue strade, e racconta proprio la fine di una relazione attraverso quei piccoli dettagli, anche urbani, che magari potevano lasciar presagire una fine non proprio piacevole. Si chiama Maledetto Me e lui è Fulminacci.

0: si chiama maledetto me, l'ha detto era lui, era evidente e chiaro, e lui ha appunto fulminacci e se l'è ballicchiata, non solo Germana ma anche Moreno Amantini dall'altra parte ballava.
1: Sì, sì, sì, gli è piaciuta la scelta musicale di oggi, stava pure tipo con l'accendino finto quando c'era Raff. Ci state scrivendo al 335-699-2949 per dirci quali sono gli animali che vi fanno più paura. Rosa dice che le fanno paura ranni, calabroni, però la paura più grande l'ho avuta in mare, visto che avendo la barca ho fatto un incontro con una verdesca e penso che mai nessuno è salito in barca con tutte le pinne più veloce di me. E allora perché parliamo di questo? Perché chi vive a Roma già lo sa, anche nei dintorni, da anni c'è una invasione delle vespe orientalis che appunto spaventano le persone, creano problemi anche agli apicoltori del Lazio, e noi ne parliamo con Andrea Lunerti, etologo esperto di sicurezza uomo-animale. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, intanto abbiamo detto che è un po' di tempo che c'è questa vespa orientale.

0: Roma, io ancora devo rimuovere un nido di Vespa orientalis in un ambiente naturale, cioè solo ed esclusivamente al primo posto ci sono i cassoni delle serande, ha prescelto questi cassoni delle serande. Delle serande, poi ci sono i fori che conducono le tubature del condizionatore all'interno della nostra abitazione, dei nostri appartamenti, e al terzo posto ci sono questi sportelli di utenze, diciamo, dove ci sono i contatori del gas, no? Le manopole per aprire l'acqua, eccetera. Quindi fate attenzione assolutamente
1: quando uno apre queste cose. Ma perché preferisce questo tipo di ambienti? Cioè, insolito?
0: Io non lo so, bisogna chiedere. Sto studiando da 5 anni a questa parte ed è perché comunque questo vespide ha origini deserticole, è abituato a scavare la propria tana sottoterra, infatti questa banda gialla che ha sull'addome che incuriosisce tutti è come una specie, forse magari è errato chiamarlo pannello solare, ma ha la funzione che hanno le foglie negli alberi, cioè compiono la fotosintesi clorofilliana, ovvero immagazzina energie per poter stare più tempo possibile sottoterra e scavare la tana. Avvicinandosi per colpa nostra anche ai centri abitati, perché scopriremo poi come c'è arrivata, alle zone ovviamente urbanizzate, ha scoperto questi nascondigli gratis, un po' come se avesse scoperto, no, come se noi scopriamo delle ville bifamiliari completamente gratuite.
1: Ne approfitta.
0: E compie il ciclo vitale in maniera molto più veloce, tra l'altro. E ha quasi letteralmente soppiantato la nostra Vespa Calabro, il nostro calabrone europeo, che in città io non lo sto più togliendo, è molto raro. Quindi questo è un altro dato allarmante.
2: Ho letto che sono appunto anche procurano dei danni alle api, agli apicoltori, perché li attaccano con particolare, insomma, efficacia.
0: Allora, è molto semplice, il nostro calabrone europeo, che è uno dei predatori, diciamo così, delle api, la nostra ape ha imparato a difendersi in maniera un po', diciamo così, ingegnosa, visto che non riesce a pungerlo, perché non riesce a penetrare questa cuticola molto robusta del calabrone, lo avviluppa e inizia a vibrare, tutte insieme iniziano a vibrare con il corpo per poi innalzare la temperatura, pensate, a 43 gradi. Le api possono resistere fino a questa temperatura, il nostro calabrone europeo resiste circa fino a 42 e mezzo, pensate, per mezzo grado riescono a difendersi dal calabrone.
1: L'evoluzione che cos'è?
0: Ma qual è la cosa però purtroppo diabolica? Che noi con le nostre attività spostiamo tutti questi animali in tempi brevi e li spostiamo in aree dove non c'è stato questo tipo di selezione, no? Chiamiamola così. Quindi la Vespa orientalis invece, attenzione, resiste fino a 50 gradi.
1: E quindi questa tecnica non fa. Tra l'altro leggevo anche che è importante accorgersi presto del fatto che ci sia una futura invasione per disinfestare il prima possibile, già in primavera, per evitare appunto una grande diffusione.
0: Questo è fondamentale, io ho fatto il possibile, mi sono dedicato tantissimo a questo per cercare di far capire alle persone che rimuovendo il nido tempestivamente riduciamo i rischi di conflitto al minimo. Cos'è il conflitto? Quando noi torniamo dalle vacanze, spero che tante persone che mi stiano ascoltando usino questa accortezza, non apriamo prima la finestra e poi tiriamo su la seranda. Ma facciamo il contrario, alziamo prima la serranda e poi apriamo la finestra. Perché poi? Perché quando alziamo la serranda potremmo inavvertitamente rompere il nido
1: e
0: che
1: quindi si avventano contro
0: ci vengono tutti addosso, perché loro poi, tra l'altro, non è che capiscono noi abbiamo alzato la serranda, lo capiscono come una minaccia, come un attacco. Facciamo questa operazione più di una volta in modo che la memorizziamo e quando torniamo dalle vacanze siamo sulla seranda, guardiamo se non ci sono tanti insetti che volano, se non succede, perché poi le scene io le ho fatte vedere molte volte sui miei social, che vengono tutte addosso al vetro, e allora a quel punto dobbiamo chiamare un professionista, qualcuno che ci aiuta,
1: perché
0: non apriamo la finestra, ma se invece abbiamo aperto la finestra è terapia intensiva.
1: Chiamare gli esperti e non giocare con la vita, perché appunto le punture di questi animali possono essere pericolose. Grazie
0: no
1: mille.
0: Al fai da te.
1: Esatto.
0: No al fai da te, questo è importante, fondamentale, no al fai da te, perché poi non abbiamo, soprattutto d'estate, gli indumenti adatti per proteggerci, perché siamo sempre scoperti, pantaloncini, canottiera, e andiamo a improvvisarci col
1: Grazie mille di essere stato con noi, Andrea Lunelli. esperti, etologo e appunto esperto di sicurezza uomo-animale. Allora, avete scritto in tanti ovviamente su quali sono gli animali che fanno più paura. Più di una persona ha detto questo.

0: giusto, sentiamo.
1: Buon pomeriggio. L'animale che mi fa più paura sicuramente è l'essere umano.
0: E lui era...
1: l'essere umano fa di tutto per distruggere la sua vita e la vita del prossimo.
0: Era il nostro Bruno, grazie mille. Più di una persona ha detto così, che l'essere l'animale che fa più paura è proprio l'essere.
2: Anche un dato di fatto, ci sono i numeri a provarlo.
0: Sì, sì, sì. Poi insomma sono gli esseri umani, sono quelli che vanno a distruggere più l'ambiente e a penalizzare le altre specie viventi. Sentite la musichetta,
2: arriva il meteo.
0: Fra pochissimo dopo il meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
5: Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Meteo Radio.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui temporali interesseranno le Alpi, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al mattino al sud. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati, che al centro e al nord potranno raggiungere i 38 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: L'Italia in diretta.

0: E solo con te io ci riesco, cantano Maria Antonietta e Colombre, una coppia nella vita e nell'arte, come si potrebbe dire, è una ballata notturna scritta e prodotta ovviamente da loro due e che racconta il desiderio di lasciarsi andare, lasciarsi alle spalle le paure e tutte quelle difese emotive che bene o male si innalzano anche all'interno di una relazione sentimentale.
1: Eh sì, e allora vediamo il nostro collegamento con la redazione di Milano, la nostra redazione economica per la chiusura di borsa, e diamo il benvenuto a Luigina Venturelli. Ciao.
2: Buonasera. Il settore tecnologico porta i mercati sulle montagne russe dopo i rialzi due giorni fa innescati dagli eccezionali conti di Micron, produttore statunitense di microchip. Arrivano le vendite sui titoli tecnologici e le borse europee stanno chiudendo con segno meno. Milano cede quasi un punto percentuale, la peggiore è Francoforte, meno 1,25. A Piazza Affari i ribassi più importanti colpiscono proprio il tech con Prysmian e STM, meno 3,6, produttore di semiconduttori. Poi il comparto della difesa con Fincantieri e Saipem sul calo dei prezzi del petrolio. A preoccupare gli investitori sono le indiscrezioni sul rinvio della quotazione di OpenAI che era prevista per la fine quest'anno, slitterà al 2027, poi gli aumenti del 20% annunciati da Apple su molti prodotti a compensare i maggiori costi dei microchip. Così anche Wall Street è debole, ora di poco sopra la parità Dow Jones e il Nasdaq, crolla ancora il prezzo del petrolio, meno 5%, il Brent è sotto i $72.
1: E allora grazie a Luigina Venturelli, adesso parliamo di due cose che ci riguardano da vicino, ad esempio il boom di truffe wishing, e scopriremo che cosa sono, e i pedaggi autostradali. E noi diamo quindi il benvenuto a Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Eccoci qui.
1: Allora, dal 1 giugno, come anche indicato dal sito Autostrade per l'Italia, si possono richiedere i rimborsi dei pedaggi quando ci sono stati ritardi dovuti ad esempio a cantieri, situazioni di traffico particolarmente critiche. Direi che questa è già una bella notizia, però adesso Barbara Venuti ci dica come fare per ottenerli poi questi rimborsi.
3: Certo, allora intanto possiamo dire che è una misura che è stata introdotta lo scorso anno dall'autorità di regolazione dei trasporti e sostanzialmente la prima volta che si ragiona in termini di ristori erogati proprio perché non vengono rispettati gli standard minimi di qualità, andando appunto incontro a quelle che sono le difficoltà e le criticità che riguardano sia i cantieri o rallentamenti dovuti ai cantieri. L'importante è che il viaggio avvenga interamente effettuato sulle tratte di competenza di una delle società indicate e troviamo comunque l'elenco all'interno della pagina cashback del pedaggio, oppure se io mi imbatto con un evento di rallentamento di traffico bloccato, in questo caso la tratta può essere gestita non solo da Autostrade per l'Italia, ma il mio viaggio si può anche essere svolto su più concessionari autostradali. Intanto questo distinguo. Per quanto riguarda le misure in termini, diciamo così, proprio di denaro, ci sono delle soglie, delle percentuali che partono da quella che è la durata dell'evento fino ad un massimo di 180 minuti che prevede il 100% del rimborso del pedaggio, per poi proseguire anche per quanto riguarda le distanze che vado a coprire per il mio viaggio. Però devo dire che io più volte ho monitorato la piattaforma, è abbastanza chiara per quanto riguarda queste indicazioni, perché si compone comunque il rimborso di una quota base, quindi sulla base delle caratteristiche dei cantieri, e una quota aggiuntiva che è tutto un calcolo effettuato sulla base del ritardo rispetto ai tempi di percorrenza. Ma come avviene questo rimborso? Avviene sia per gli utenti registrati che per quelli non registrati. Per chi è avvezzo alla tecnologia c'è l'applicazione che si chiama Muovi Cashback, che può essere scaricata sia dagli Apple Store che dagli Android, quindi da Google Store. È possibile registrare quindi tutti i dati e caricare tutti i dati che riguardano la propria macchina, quindi targa e la richiesta con la ricevuta. Quindi mi raccomando, è fondamentale per ogni viaggio chiedere la copia della ricevutina che viene emessa, perché senza di questa poi non possiamo andare a inserire le informazioni fondamentali. Carichiamo anche all'interno della comunicazione i nostri IBAN e tutte quelle che sono le informazioni necessarie. Il tutto avviene in modo sicuro ed automatico, ed è anche possibile monitorare lo stato di avanzamento della domanda. Per chi invece non vuole utilizzare le applicazioni, è possibile accedere direttamente nella piattaforma, che è proprio quella ufficiale di Autostrade per l'Italia, che si chiama appunto Muovi Cashback o rimborso del pedaggio, e con questa modalità, se io sono già un utente registrato, perché ricordo che anche in precedenza era possibile chiedere rimborsi ma con modalità diverse e con delle premesse diverse, non faccio altro che caricare le informazioni utili. Se non sono un utente registrato, quindi non voglio creare la classica ID e la password, posso farlo accedendo ovviamente a quelli che sono i dati della mia auto e, ricordo nuovamente, caricando la ricevuta, quindi la scansione della ricevuta. Questo è un tasto un po' dolente, perché per chi non vuole comunque registrarsi non esiste una modalità diversa che non sia la modalità digitale, quindi può sempre esserci una parte di cittadinanza, certo, che ha comunque delle difficoltà nell'accesso dello strumento.
1: Diciamo che è un primo passo importante.
3: Esattamente.
1: Mauro da Palermo ci chiede quanto dei proventi pervenuti dai pedaggi viene poi realmente investito per la manutenzione delle strade. Non so se, ecco, se ci può rispondere, infatti io gliela giro, siccome io non saprei rispondere, va bene, allora no, faremo un'altra puntata in maniera tale di poter magari ovviamente chiederemo proprio all'Autostrade per l'Italia. Invece veniamo, dottoressa Venuti, all'altro argomento che ho indicato prima, il phishing. Intanto che cos'è? Perché noi conosciamo ormai il phishing, allora, ma questa è un'altra cosa.
3: Allora, il phishing, diciamo così, che è l'evoluzione vocale del phishing, perché il phishing avviene con comunicazioni ingannevole, sostanzialmente un po' come la pesca a strascico, attraverso messaggio, l'invio delle mail, perché alla fine qualcuno va a cliccare su quel link. Il phishing sostanzialmente avviene attraverso una voce, quindi è una forma di truffa che utilizza lo strumento per appropriarsi di dati personali, soprattutto se parliamo di dati bancari o legati alle carte di credito. La nota e la che accomuna questo tipo di truffe sono il fatto che mettano fretta, si tratta di misure di interventi,
1: sempre un campanello d'allarme, no? Perché quando si cominciano
3: emergenziali, puntano molto alla paura. Questo, se dall'altra parte si trovano con un soggetto fragile o anziano che ha poca domestichezza, con OTP, PIN e password, ovviamente preso dalla paura di subire controlli, le forze dell'ordine alla porta, ovviamente, e ahimè può cadere nel tranello.
1: Sì. Tra l'altro, quello la voce ti fa sembrare che sia più una cosa reale, no?
3: Fa sembrare che sia reale, perché loro si spacciano, ovviamente sono dei finti operatori che si spacciano del servizio clienti di banche o delle società che gestiscono il bancomat o le carte di credito. Per esempio, sono mesi e mesi che io, ma tantissimi intorno a me, ricevono l'SMS da una piattaforma che si occupa dei pagamenti bancari, anche a mezzo POS. Il logo è assolutamente identico, però per farvi capire, se noi prestiamo attenzione alla sorgente, quell'SMS proviene da un numero di cellulare. Il servizio clienti non manda messaggi dai cellulari, e quando ci chiedono di richiamarlo per bloccare il pagamento, che invece non lo blocchiamo ma l'autorizziamo, la chiamate verso un 892-893, che sono numerazioni per eccellenza a pagamento.
1: Quindi c'è un doppio tentativo di truffa, no? Uno per far pagare.
3: Esatto, sono piccole attenzioni, perché il servizio clienti è un numero gratuito, non si chiamerebbe assistenza clienti. Quindi questi sono già dei campanellini d'allarme.
1: Ma c'è un modo, perché chi malauguratamente cade nel tranello, no? Comunica i dati bancari, gli svaligiano, poi non si può dire diversamente, il conto.
3: Sì.
1: Ha una tutela, allora, come può farsi rimborsare, dimostrare quello che è successo?
3: Il modo è che sono talmente astuti e veramente truffatori, delinquenti, che spesso le chiamate avvengono nell'ora di chiusura della banca. Quindi se anche io tento di chiamare, contattare il mio referente bancario, purtroppo trovo la filiale chiusa. Quindi quando riesco a mettermi in contatto, a recarmi fisicamente, il danno è già avvenuto. Quindi sicuramente se ho dei dubbi sul numero anonimo o se mi chiamano da un cellulare spacciandosi per banca dicendomi no, è un numero ordinario, non si preoccupi, anche no, a costo di sembrare scortesi.
1: E poi soprattutto quando c'è la fretta, quest'ansia, la paura, ecco, è successo questo, quest'altro, no.
3: È veramente in questo caso cattiva consigliera, ma loro puntano sulla parte emotiva, esattamente certo, come il finto carabiniere che arriva alla porta. Quindi diffidiamo da toni intimidatori, da toni in cui ci mettono frasi, in cui ci pongono di fronte ad un out, quindi ad una scelta definitiva, perché altrimenti incorriamo in chissà quale sanzione. Ripeto, certo, piuttosto diventiamo sgarbati, sgradevoli, chiudiamo e appena possibile subito rivolgerci alle forze dell'ordine, e chiamare ovviamente il numero unico di emergenza e rivolgersi ovviamente a persone,
1: polizia
3: e a strutture
1: postale,
3: competenti.
1: Grazie mille Barbara Venuti, vicepresidente consumatori attivi, di essere stata con noi, insomma averci messo un po' in guardia di quello che possono essere queste nuove truffe che purtroppo si inventano sempre. E allora, facciamo un brecchino dei tuoi?
0: Sì, dei miei. Andiamo indietro nel 2015, è una delle più grandi e celebrate voci della pianeta Terra. Lei arriva però dall'Inghilterra e sicuramente dal suo accento non potrebbe essere altrimenti. Si chiama Adele e attraverso la sua musica ha raccontato che cosa? Probabilmente quasi sempre, ma io direi sempre, le sue storie personali, soprattutto la sua complicatissima vicenda sentimentale. Sì, ho perso il conto del, sì, ecco, una è quel, è un genere, o è un rimpianto o è qualcosa che non è andato. In questo caso il titolo mi fa pensare a un proverbio, magari peccato che non ci siamo più, cioè non ci sei più tu la prossima settimana, altrimenti potevamo chiedere qual è il vostro proverbio preferito.
1: E magari tanto poi tornerò,
0: tornerai
1: magari la faccio venerdì mattina senza di te,
0: vedi.
1: In onda venerdì mattina e la faccio senza di te,
0: ecco, senza di me, guarda tu. Allora, Water Under the Bridge si chiama, acqua sotto il ponte, a me viene in mente l'acqua cheta, che logora i ponti.
1: È vero.
0: Adele.

0: potremmo dire l'acqua cheta che logora i ponti, ma visto che si chiama Water Under the Bridge potrebbe essere e quant'acqua è passata sotto i ponti,
1: quella,
0: no?
1: A me infatti veniva in mente.
0: Ecco, e Adele?
1: Invece Alessio Reolon è un ex rugbista della Benetton Treviso. Anni fa ha avuto un infortunio, ha lasciato il rugby, che però resta il suo grande amore. È un esperto di cyber security e da qualche anno ha creato la fondazione Tutti Contiamo, mettendo in campo progetti a favore dei bambini. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio.
1: Eccoci qua, di che cosa si occupa questa tua fondazione? Ti do del tu perché è uno sportivo, si dà del tu, mi dispiace.
0: È così.
1: È così, l'ho deciso. Tutti Contiamo.
2: Apprezzo moltissimo il tu.
1: Bene,
2: la fondazione Tutti, la fondazione Tutti Contiamo si occupa di chiacchierare con i bambini e proporgli di fare delle attività di volontariato in cui sono loro liberamente a decidere se aderire, e nel momento in cui lo fanno svolgono questa attività insieme a noi e poi abbiamo dei risultati incredibili nel momento in cui rientrano a casa dalle proprie famiglie.
1: È un'idea bellissima, devo dire che proprio mi è piaciuta tanto quando l'ho letta, e quindi fate, non so, raccolta farmaci, ho visto, raccolta vestiario. Tu come ti è venuta in mente,
2: corretto,
1: questa cosa di dedicare tempo, energia ovviamente a progetti che poi sono educativi? Per i ragazzi, giovani.
2: Allora, la risposta breve è che i bambini sono il futuro del mondo. Punto. La risposta un po' più strutturata è che quando mio figlio aveva circa 5 anni, il periodo era quello natalizio, avevo aperto una valigia e gli avevo detto: guarda, se vuoi, sentiti libero di metterci dentro qualcosa che lo doniamo a chi è meno fortunato di noi. Io avevo messo alcune maglie, pantaloni che non usavo più, e lui dopo qualche giorno ci ha messo i suoi giochi preferiti,
1: che
2: a cui era molto molto legato. Al che io gli ho detto: guarda che forse ti sei sbagliato, le cose in quella valigia le doniamo ad altre persone e non le vedrai mai più. Lui mi ha guardato stranito e mi ha detto: donerò le cose più belle che ho per far felici queste persone, no?
1: Che caro,
2: in quell'istante,
1: un tesoro. Tu lucciconi, cioè lucciconi vuol dire a Roma le lacrime.
2: Esatto, in quell'istante ho capito cosa significava davvero donare, ed è stata una grande lezione per me. E naturalmente solo la genuinità di un bambino poteva impartire.
1: Sì, poi comunque i bambini sono così belli che sono puri. Tra l'altro, ti sei inventato anche un progetto di cashback solidale.
2: Corretto, corretto, sì. Per finanziarci abbiamo creato Buy and Help, una piattaforma e un'app senza nessun fine di lucro, tengo a precisarlo subito. Appena abbiamo capito le reali potenzialità di Buy and Help, si è deciso di renderla disponibile gratuitamente a qualsiasi organizzazione no profit, privata o pubblica, e per qualsiasi tipologia di progetto sociale o solidale. Il concetto è semplicissimo. In Italia 35,2 milioni di persone fanno acquisti online. Giusto o sbagliato che sia, è sufficiente cliccare il negozio dal nostro sito o dalla nostra app per essere inviati sul sito del negozio con le nostre convenzioni solidali attive e ottenere con lo stesso identico acquisto che un italiano avrebbe fatto comunque, a prescindere da noi, 3 benefici. Un risparmio per l'utente, beneficio 1, un aiuto per il progetto solidale che vuole l'utente, beneficio 2, e degli sconti speciali, beneficio 3. Ripeto, parliamo solo di un click.
1: E tra l'altro siete riusciti a portare in questo vostro progetto tantissimi negozi, imprese, 2500, quindi è una cosa che sta andando bene per fortuna e avete trovato i canali giusti, quindi.
2: Sì, devo dirti che era il 2016 quando abbiamo avviato tutto questo. Io ho fatto un giretto esplorativo in Silicon Valley, ho osservato e da lì è nata l'idea. Tenete presente che in quegli anni il cashback era sconosciuto in Italia.
1: Sì.
2: Poi è arrivato il cashback della qualunque e oggi tutti lo conoscono. Il cashback di Stato, tanto per fare un esempio, in pochi mesi ha registrato 8,9 milioni di persone e registrarsi non era immediato, bisognava inserire lo speed, eccetera. Con BuyAnHelp in 10 secondi si è registrati.
1: E quindi poi hanno tutte queste... Certo, vai.
2: Per concludere, è stato un percorso lunghissimo, ovviamente con salite e tornanti estenuanti, soprattutto all'inizio. Nessuno lo credeva possibile, perché ci sono voluti 10 anni per convenzionare i negozi, costruire il sito, l'app, testarli, eccetera. Però ad un certo punto, fortunatamente...
1: Scusami, ma dico meta, hai fatto meta, scusami, ma proprio me l'hai servita là.
2: Bravissima,
1: ce l'avevo sulla punta della lingua, dico adesso non lo dico perché è banale, però hai fatto meta. Bravo.
2: Hai capito alla perfezione. Allora, il 24 aprile 2026 siamo andati finalmente ufficialmente online.
1: Allora, grazie mille Alessio Reolon, stiamo per in chiusura, proprio non ti ho interrotto, proprio per farti finire di raccontare, appunto, ex regbista che si è inventato sia la fondazione Tutti Contiamo con i bambini, sia questo cashback. Grazie di essere stato con noi, sentite la musichetta, vi salutiamo velocissimamente, adesso diamo la linea al GR1 delle 18 e poi c'è lo speciale sul terremoto del Venezuela subito dopo, quindi voi rimanete collegati. Italia in diretta torna invece la settimana prossima.
0: Torna lunedì, da partire da lunedì ci saremo pronti per voi. Buon weekend a tutti da Claudio
1: e Germana, ciao.
0: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: D'estate accendi la tua radio di bordo.
5: Radio di bordo.
1: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
1: Nuovi approdi.
4: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
5: Il mare e le sue storie.
1: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
4: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
1: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari.
1: E Raffaele Roselli.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
9: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai moduli integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
8: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
9: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
8: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
10: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, in apertura gli aggiornamenti sul catastrofico doppio terremoto in Venezuela. Peggiore il bilancio delle vittime, anche quello dei cittadini italiani. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
4: 589 morti, circa 3.000 feriti. A giorno il numero delle vittime drammaticamente provvisorio. La presidente venezuelana Rodriguez si stima siano 50.000 i dispersi al momento. Anche il ministro degli esteri italiano Tajani fornisce nuovi numeri sulle vittime italo-venezuelane. Potrebbero essere 3 i morti, 5 feriti, 35 i dispersi. Una comunità di 10.000 connazionali viveva a La Guaira, la città investita più violentemente dal sisma, con molti di essi, afferma l'unità di crisi della Farnesina, non si è riusciti ancora a stabilire un contatto. Cati Alamar, vicino alla Guaira, non esiste più. La testimonianza di Anarelis Ugas della Caritas locale: ci sono ancora persone intrappolate tra le macerie. Il racconto di Ugas: mentre i superstiti disperati cercano cibo tra le macerie, frugano, portano via ciò che possono dai negozi, pochi ancora in piedi. In altre località si segnalano anche casi di saccheggio, mentre i soccorritori lottano contro il tempo, la mole dei detriti, il blackout, le frequenti interruzioni delle comunicazioni, l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la rete stradale danneggiata dalle scosse. Le squadre di soccorso scavano, scandagliano le macerie dei palazzi polverizzati, cercano di cogliere ogni suono proveniente dall'ammasso delle rovine alla ricerca dei sopravvissuti. Il team di assistenza italiano a bordo dell'aereo messo a disposizione dal Ministero della Difesa è partito da Pratica di Mare alla volta del Venezuela, dove è già arrivato un primo distaccamento del Corpo dei Marine degli Stati Uniti. Washington ha allentato le sanzioni imposte alla dittatura di Caracas.
3: In Europa non si placa l'ondata di caldo record che investe gran parte del continente, temperature sopra la media dalla Gran Bretagna alla Germania. In Francia, a Marsiglia, è morto un altro bambino, il quarto aveva un anno e mezzo, era all'interno di un'auto lasciata al sole. In Italia 18 città da bollino rosso, nel fine settimana si sfioreranno i 40 gradi, 5 finora le vittime. E le elevate temperature continuano a incidere su diversi settori della nostra economia, con ripetute segnalazioni di attività produttive interrotte o sospese. In Emilia-Romagna a soffrire è in particolare la frutticoltura. Ce ne parla Mattia Martini.
5: L'ondata di calore di questi giorni sta provocando molte difficoltà alle aziende agricole, come quella gestita a Formellino di Faenza, nel Ravennate, da Elena Melandri e i suoi due fratelli. 85 ettari coltivati ad albicocche, kiwi e susine.
6: La pianta necessita di molta più acqua, quindi con costi maggiori per l'azienda, e molte volte comunque questo porta a una pezzatura minore della frutta e a uno stress sulla pianta che potrebbe perdurare poi anche negli anni successivi.
5: E si fatica anche a trovare manodopera stagionale.
6: In questo periodo, per un'ordinanza regionale, non possiamo lavorare dalle 12.30 alle 16, quindi iniziamo presto la mattina. Comunque le temperature sono alte, quindi molti operai dopo pochi giorni abbandonano il lavoro.
5: Ma in generale tutto il settore della frutticoltura a soffrire. Agli imprenditori agricoli vengono corrisposti prezzi troppo bassi. Danilo Tamisari, presidente regionale dei frutticoltori di Confagricoltura.
7: È il sistema che è sbagliato, non riesce a far sinergia e di fatto ogni struttura si presenta divisa alla gran distribuzione.
3: È in carcere a Orvieto Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana. Si è costituito dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimase ferito. E sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo, le parole di Moretti. Stasera a Camaiore in Versilia, fiaccolata in ricordo di Katie Andreoni e del figlio Mirko Morricone, uccise a fucilate dal marito e padre Pietro Morricone, per lui convalidato l'arresto.
8: Nell'udienza di convalida del fermo si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Morricone, il muratore di 63 anni accusato di aver ucciso mercoledì a colpi di fucile la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko nella loro abitazione a Pieve di Camaiore, però nelle scorse ore aveva risposto alle domande degli inquirenti della PM. Ha riferito di una situazione che in famiglia si era fatta insopportabile, che suo figlio era caduto nel mondo delle dipendenze e continuava a pretendere anche con violenza soldi in casa. Ha negato il movente dell'omofobia legato all'omosessualità del figlio, fatto che invece Mirko in più occasioni aveva denunciato sui social. Un rapporto diverso tra padre e figlio, quello raccontato da Diego Mecchi, musicista e produttore di Camaiore, amico di Mirko da 2020,
0: sapevo che c'era qualche problema col padre, ma questo da anni, per il fatto che non era felice che lui fosse omosessuale.
8: Morricone appare ora molto confuso e scosso, ha riferito il suo ex legale Giacomo Fabri, che da poche ore ha abbandonato la difesa dell'uomo dopo che lui ha espresso la volontà di nominare un suo difensore di fiducia. Federica Sevi, GR1.
3: Calcio, il fantasista Nico Paz resterà al Como. Nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto l'accordo tra la società lombarda e il Real Madrid su una base di 60 milioni di euro. Il club spagnolo avrebbe comunque una clausola di riacquisto a 80 milioni. E così è tutto, ora la linea passa allo speciale di Rai Radio 1 sul doppio terremoto in Venezuela. Buon ascolto.

0: speciale GR1.
1: Sto temblando io.
2: Marico! Mi mamma, weón! Mi mamma!
3: Vente, bebecito.
4: Sí,
3: es que
4: por
3: ahí no fuera.
4: Joda.
3: Joda. Dios es grande. Joda.
5: Como
3: papá, no, ahora tú, mi amor.
5: Yo, grande, no jodas.
3: Sí, sí lo pudo.
4: Ahí está,
3: ahí está.
4: Guerrero, no joda.
6: 39 secondi è il tempo trascorso tra una scossa e l'altra, un tempo così breve che non ha dato nemmeno la possibilità alle persone di capire cosa stesse succedendo. 39 secondi hanno trasformato la normalità in tragedia, una sera qualunque in un'emergenza che ha stravolto il Venezuela con il peggior terremoto degli ultimi 126 anni.
7: Le vittime accertate finora sono 289. Poco fa il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che anche il bilancio dei nostri connazionali presenti lì si sta aggravando. 3 gli italo-venezuelani infatti che sarebbero morti, 5 i feriti, 35 i dispersi. Nel complesso sono quasi 3.000 feriti, ma il numero che più preoccupa è quello dei dispersi, che sono oltre 50.000. E dietro questi numeri ci sono storie, famiglie che aspettano una telefonata, persone che scavano a mani nude tra le macerie, quartieri ancora senza elettricità e la speranza, come avete sentito nella nostra copertina, di ritrovare persone ancora in vita.
6: Buonasera da Massimo Cecchini e da Valentina Isa, questo è lo speciale GR1 dedicato al terremoto che ha colpito il Venezuela e noi con la radio vi porteremo lì con storie e analisi.
7: In Venezuela in questo momento è mezzogiorno, da quasi 48 ore migliaia di uomini scavano tra brandelli di cemento, macerie, polvere. Ogni rumore può essere una speranza, mentre il bilancio ufficiale continua appunto ad aggravarsi.
6: E questo non è solo il racconto di un terremoto, perché è il racconto di un paese che prova a rialzarsi mentre ancora trema, le scosse di assestamento continuano, e perché il Venezuela affrontava già una crisi economica e sociale profondissima, ve lo racconteremo tra poco. Il terremoto è arrivato proprio sopra una fragilità che già esisteva.
7: E noi ora andiamo sul campo, stiamo raccontando da ieri ovviamente all'interno del giornale radio tutto ciò che sta avvenendo lì, la disperazione, il panico, la ricerca spasmodica, febbrile dei sopravvissuti. Lo abbiamo fatto finora anche con l'aiuto dell'inviata RAI da Buenos Aires, Stefania Battistini, con cui ci colleghiamo subito. Stefania.
8: Sì, buongiorno. Purtroppo le immagini che arrivano sono davvero strazianti, questi video, l'ultimo che è stato pubblicato, di un padre e di un figlio intrappolati tra le macerie, cercano di parlare con i soccorritori, il papà dice riesco ancora a muovere le gambe e si mette a piangere, il bambino dice papà per favore non piangere, mentre i soccorritori denunciano questa impotenza, stiamo lavorando di fatto con le mani perché non abbiamo l'equipaggiamento necessario. Questa è un po' la denuncia di un'eredità chavista che ha ridotto il paese in ginocchio, e i soccorritori chiedono davvero che arrivino gli aiuti internazionali, perché in alcune zone colpite dal terremoto addirittura non sono arrivati aiuti. L'unica notizia positiva è che la nuova presidente ad interim Rodriguez sta consentendo ai cittadini di utilizzare i social media, cosa vietata fino al giorno del terremoto, per riuscire a mettere in contatto le famiglie dei dispersi. Però da alcuni luoghi arriva proprio questa denuncia: non è arrivato nessun aiuto, implorano i militari di intervenire. La presidente ad interim Rodriguez ha appena detto militarizzeremo la zona della Guaira, diciamo nel linguaggio venezuelano significa arriveranno in massa i militari ad aiutare, si spera che arrivino anche in queste zone più remote che sono state trascurate in questo momento, perché le persone dicono noi siamo sopravvissuti ma dentro ci sono i nostri figli, c'è mia moglie, per cui l'appello è di fare presto. I dati ufficiali parlano, lo avete detto, insomma, di quasi 600 morti, ma quelli non ufficiali sono tragici, e quelli non ufficiali derivano proprio dal conteggio che fanno i cittadini stessi attraverso una piattaforma che hanno creato, che si chiama Desaparecidos Terremoto Venezuela, e si arriva a 50.000 persone che non si trovano, non si sa dove siano, che potrebbero appunto essere ancora vive tra le macerie, per cui insomma anche gli aiuti da tutto il mondo, veramente tutto il mondo, sono attesi con grande ansia.
7: Stefania, hai accennato alle difficoltà nella comunicazione, le linee elettriche a singhiozzo, lo stesso internet è stato parzialmente ripristinato perché è intervenuto Starlink, che ha concesso un servizio gratuito fino al 25 luglio, ma insomma è molto difficile. In più, come dicevi tu, la situazione interna del paese non aiuta la comunicazione a far uscire le notizie. Voi lì come vi state muovendo?
8: Ma noi ora siamo appunto fermi in Argentina, da cui stanno partendo gli aiuti, perché i giornalisti di fatto non possono entrare. Quello che accadrà, l'ingresso dei giornalisti con la protezione civile, come accadrà con l'Italia, avviene appunto attraverso altre istituzioni, ma i giornalisti che ad oggi sono per esempio al confine con il tra il Venezuela e la Colombia, che sono a Cucuta in questo momento sperando di entrare, non hanno ricevuto l'autorizzazione per entrare, quindi i visti concessi ai giornalisti, nello specifico della loro attività giornalistica, ancora non ci sono. Quindi il modo per entrare è attraverso gli aiuti umanitari per raccontare la situazione del paese. Non c'è stata una svolta da questo punto di vista con la presidenza Rodriguez sull'accesso ai giornalisti. Dall'Argentina, lo sappiamo, i rapporti tra i due paesi diplomatici sono ridotti a zero tra Milei e anche la presidente ad interim Rodriguez. L'ambasciata è addirittura chiusa in questo momento, però da qui stanno partendo aiuti. È partito un volo militare con personale medico, cani, eccetera.
7: Sì, anche dalla comunità argentina. Si stanno muovendo anche gli italiani. Parliamo subito con il ministro degli esteri Antonio Tajani, che è collegato con noi. Intanto grazie a Stefania Battistini. Allora, buon lavoro.
6: Grazie Stefania.
0: Buon pomeriggio.
6: Ministro, buon pomeriggio. Allora, so che è di corsa, intanto grazie per essere qui con noi. Io parto dall'ultima notizia che ha dato, che mancava proprio un'ultimissima conferma, cioè il bilancio. 3 italo-venezuelani morti, 5 feriti e 35 dispersi. È definitivo al momento, ovviamente?
0: Definitivo mi pare.
6: Definitivo nel senso questo bilancio.
0: Speriamo. Abbiamo 150.000 italiani iscritti all'AIRE, cioè l'associazione degli italiani residenti all'estero, in Venezuela. Più ci sono quelli non iscritti, è una delle più grandi comunità italiane nel mondo, quindi non sappiamo cosa è successo, sono decine di migliaia di dispersi.
6: No, il mio definitivo era riferito ai 3, perché ancora non era confermato fino a qualche minuto fa se questi 3 erano davvero 3 oppure ancora eravamo fermo all'1 di ieri, era riferito a questo.
0: Dovrebbero essere tre. E ora sono in volo gli aiuti italiani, e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo. Si tratta di rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, che si coordineranno con le autorità venezuelane. Sono già in contatto con la nostra ambasciata e i nostri consolati in Maracaibo e Caracas per fare tutto ciò che è utile e necessario. Quindi siamo in contatto con le autorità venezuelane fin dai primi minuti dopo il terremoto. Ho parlato con la presidente Renzi Rodriguez, ho parlato con il ministro degli esteri, siamo al lavoro con il ministro Musumeci, che è responsabile della protezione civile, con il ministro Dosetto, il ministro della difesa, e abbiamo organizzato questa prima missione di un centinaio di persone che serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali. Vedremo ora come evolverà la situazione, siamo disposti a fare ancora di più. È stata messa in allerta il sistema della protezione civile europea, quindi è già mobilitata. Speriamo che il numero delle vittime si fermi, ma temo che...
6: Le proiezioni purtroppo vanno in tutt'altra direzione.
7: Ministro, senta, lei che ha parlato con la presidente ad interim, Delcy Rodriguez, quali sono le esigenze di cui ora hanno maggior bisogno a partire...
0: Di tutto, di tutto, perché quando è una situazione così drammatica hanno bisogno di gente esperta, quindi sono grati all'Italia, lei ha ringraziato immediatamente l'Italia, che è stato uno dei primi paesi a dimostrare solidarietà al Venezuela, ma anche perché siamo legati a questo popolo da fattori proprio di sangue, della grandissima presenza della comunità italiana e italo-venezuelana. Da subito, poi ho parlato anche con il ministro degli esteri, abbiamo organizzato con la nostra ambasciata a Caracas e con l'unità di crisi del Ministero degli Esteri, ripeto, e con i ministeri della protezione civile, e con il ministro Musumeci, della difesa, il ministro Crosetto, le operazioni di soccorso da parte italiana. Sono in volo i nostri, ripeto, funzionari degli esteri, dell'unità di crisi, delle vigili del fuoco e la protezione civile dovrebbero atterrare questa sera verso le 8.
7: Dove atterrano, ministro? Perché l'aeroporto internazionale è fuori uso.
0: No, ma atterreranno in aeroporti militari, quindi sono già tutto organizzato con loro, cioè non è un volo civile, è un volo militare, quindi è già tutto predisposto. Arriveranno questa sera.
6: Tra l'altro, anche
0: un altro volo.
6: Anche la nostra ambasciata è stata danneggiata dal terremoto a Caracas, quindi immagino anche la difficoltà di coordinare anche le operazioni di soccorso.
0: Si opera dalla sede del consolato e dalla residenza dell'ambasciatore, e già sono poi pieni di italiani che hanno perso la casa, compresi alcuni dipendenti della nostra ambasciata e del nostro consolato.
7: E quindi l'ambasciata immagino che apra le porte anche agli sfollati?
0: Sì, sì, consolato e residenza dell'ambasciatore, l'ambasciata è inagibile, quindi è danneggiata e pericolosa, quindi tutte le persone si possono accogliere, le stiamo accogliendo, soprattutto le sono italiani, ma già di più che non si può fare.
7: Ministro, la stiamo per salutare, ma ci parlava di un altro volo in partenza domani, con gli stessi numeri, lo stesso personale?
0: Sì, in tutto saranno un centinaio. Di persone, sì. Vediamo se servirà di più, siamo pronti a fare. No, dobbiamo basarci sulle loro richieste, perché è inutile mandare persone che poi non servono, se arrivano da tanti paesi, l'importante è il coordinamento tra i vari paesi a livello europeo, c'è il sistema della protezione civile, noi siamo inquadrati in quel sistema e stiamo mandando le persone con le specialità che ci vengono richieste. Questo è.
6: Ecco, ministro, io
0: prego.
6: Le faccio un'ultima domanda. Lei ha parlato dei 150.000 italiani residenti in Venezuela, moltissimi dispersi, immagino tantissime le telefonate alla Farnesina, quindi anche qual è la situazione all'unità di crisi della Farnesina e anche magari un consiglio su come utilizzarlo, insomma, in modo assennato, in modo da non intasarlo.
0: No, l'unità di crisi della Farnesina è aperta 24 ore su 24, abbiamo rinforzato i turni di servizio proprio per dare risposte ai nostri concittadini che chiedono informazione, però già oggi il flusso è inferiore a ieri. Naturalmente sono operativi anche i numeri dell'ambasciata, del consolato, dei consolati italiani in Venezuela, quindi diamo tutte le informazioni possibili. Rivolgersi all'unità di crisi è la cosa è migliore per avere informazioni, perché sono aggiornati minuto per minuto, sono in contatto con tutta la nostra rete. Abbiamo anche, come sapete, la cosa che possiamo fare, chi è in Venezuela e vuole essere contattato deve aderire, insomma, prendere la nostra app e quella di Viaggiare Sicuri, e così si è informati minuto per minuto di ciò che accade, di quali sono le emergenze, quali sono.
6: Che è preziosissima, è davvero preziosa.
0: Comunque l'abbiamo già contattato, tutti coloro che erano iscritti li abbiamo già contattati e non c'è nessuno che non abbia risposto. Però purtroppo questo, come non stanno bene tutti i nostri dipendenti dell'ENI, sapete c'è un centro dell'ENI in Venezuela, stanno tutti bene e continuano anche loro a dare una mano per aiutare la popolazione civile.
7: E almeno questa è una buona notizia che arriva di lì, c'è bisogno anche di questo, ministro. Grazie per il lavoro che state facendo e grazie per essere stato con noi, ministro degli Esteri Antonio Tajani.
6: Grazie ministro, buona serata.
0: Buonasera.
6: Allora, il terremoto l'abbiamo visto, anche perché ce ne sono stati vari, anche di magnitudo importante nell'ultimo mese. Un terremoto non colpisce tutte allo stesso modo, allo stesso magnitudo, può produrre effetti molto diversi dalla qualità delle costruzioni, gli edifici, dall'organizzazione dei soccorsi, come ci diceva il ministro, ma dipende anche dal paese in cui avviene. E il Venezuela in questo momento arriva a questa tragedia dopo anni di crisi economica, sociale, istituzionale, quindi in uno stato molto fragile anche dal punto di vista della assistenza. Noi ne parliamo con Mariela Magallanes, che è un'ex deputata venezuelana, è in esilio in Italia ma è in costante contatto con il suo paese. Onorevole, buonasera.
1: Grazie dell'invito e grazie per permettermi di dare informazioni sul mio paese.
6: Lei, ringraziamo lei per essere qui con noi. Lei in questo momento ha notizie di familiari, amici, persone che conosce laggiù? Ci può fare un punto in base ai racconti che hanno fatto lei? Lei tra l'altro è nata ad Aragua?
1: Sì, io sono d'Aragua, nel mio stato è stato uno degli stati che ha sofferto della scossa, dei terremoti, perché è vicino dall'epicentro. Non sono crollati dei palazzi, però sono veramente in situazione difficile tanti abitanti di questo stato, vari municipi, vari, ad esempio tipo 25 edifici sono stati evacuati, per cui sono tante famiglie che sono rimaste anche senza tetto, non solamente in Aragua sino in altri stati, perché sono praticamente inabitabili queste strutture, che sono anche vecchie con mancanza di manutenzione. In questo momento abbiamo anche un riassunto ufficiale che purtroppo, e mi dispiace tanto, sono saliti i morti, in questo momento ufficialmente sono 589, tanti feriti, migliaia di feriti. Lo Stato La Guaira, che è lo Stato anche dichiarato in calamità, di disastro, è stato militarizzato. Si registrano anche fino adesso 214 scosse di assestamento. Questo è situazioni che mettono sempre molto più paura, perché non è solo nello Stato della Guaira, sino in Aragua, in Carabobo, senti anche nelle nostre comunicazioni che guarda che c'è stata una scossa. Però c'è anche la situazione di servizi di telecomunicazione in La Guaira. Abbiamo ricevuto adesso un'informazione che comincia a allertare nel Stato della Guaira che la telefonia e l'internet in La Guaira praticamente hanno perso un cavo principale di fibra ottica, no? Perché c'è una rottura di questo cavo che arriva dagli Stati Uniti e lavora con la fibra ottica, e dopo praticamente le radiobasi di questi operatori di telecomunicazioni che erano nei palazzi crollati, praticamente quelli pochi che sono rimasti stanno collassando e non in tutto lo Stato c'è l'elettricità. E questo ti dice tanto di come la vulnerabilità della situazione, anche se fortunatamente sono arrivati già, è cominciato ad arrivare gli aiuti, la mancanza, anche la carenza e la precarietà dell'appoggio che in questo caso potevamo dare prima che arrivasse l'appoggio dell'aiuto umanitario.
7: Mariella, proprio questo volevo chiederle. Il Venezuela è una zona ad alto rischio sismico, altri forti terremoti si sono verificati negli anni passati e quasi della stessa magnitudo, ma ancora mi sembra che sia un paese impreparato a questo tipo di emergenze. Perché secondo lei? Qual è la ragione?
1: Beh, io ovviamente non posso non emozionarmi di quello che accade nel mio paese. Purtroppo sì, siamo impreparati in questo momento per una situazione del genere. Non si pensava mai che potevamo avere due sismi allo stesso momento e

0: Abbiamo un minuto e mezzo, però è importante sapere da lei in che condizioni istituzionali arriva il paese a questa catastrofe.
1: Allora, la corruzione, la desidia, uno stato autoritario, un paese che ha avuto e ricevuto tante risorse, ricchezze, soldi, è una situazione del genere anche imperdonabile questo che sta accadendo. La gente muore per semplicemente la precarietà, la struttura dell'ospedaliera praticamente non basta perché è debole, è carente e abbiamo per quello l'aiuto degli stati che ringraziamo. Però c'è un popolo di rescatisti che sono arrivati, sono anche senza equipos, per esempio non ci sono casco, stanno lavorando con le unghie, la priorità era salvare vite e oggi stanno uscendo dalle macerie tanti morti e questo lo vedremo fra pochi e sarà molto duro. Il mio paese è in lutto, il mio paese ha bisogno di preghiere, di solidarietà e noi continuiamo ad andare avanti anche, con la forza di andare sopra.
0: E continueremo noi poi a raccontare il paese, grazie a Mariella Magalanes, ex deputata venezuelana, ora in esilio in Italia, ci ha raccontato insomma anche quello che sono stati i racconti dei suoi amici e parenti. Adesso la linea Onda Verde ai GR regionali, poi noi torniamo con altre storie e altri approfondimenti qui sullo speciale GR1 dedicato al terremoto in Venezuela.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26, traffico intenso, ma traffico che si crea soprattutto per i tanti incidenti stradali segnalati sulle strade del nostro paese. Sulla Roma-Napoli sono 11 km di coda per un incidente avvenuto tra la A24 e Valmontone in direzione di Napoli, siamo nei dintorni della capitale. Sulla 12 coda a tratti per un altro incidente tra Brugnate e Sarzana, code poi tra Chiavari e Rapallo. Sulla 7 code per 3 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Castelnuovo Scrivia e la diramazione per Predosa. Sulla Firenze-Roma code per 1 km per un veicolo in avaria tra Fabbro e Attigliano, code tra Portonaccio e Via Togliatti sulla 24 nel tratto urbano. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: L'agguato al bus del Pistoia Basket in cui morì l'autista Raffaele Marianella, altri 5 arresti tra gli ultra della Sebastiani e Rieti. Manifestazione di non una di meno e Casa Internazionale delle Donne nel quartiere Pigneto dopo l'aggressione ad una residente, tra poco la partenza di una passeggiata rumorosa. Domani sciopero dei taxi a Roma, gli operatori denunciano le troppe forme di abusivismo e di servizi illegali, si tratta, dicono, di una prima protesta. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura ai 5 nuovi arresti nell'inchiesta sull'omicidio di Raffaele Marianella, l'autista morto a Rieti nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket.
2: L'agguato ai tifosi avversari sulla superstrada Rieti Terni dopo la partita di basket. Il lancio di sassi contro il parabrezza del bus. Uno appuntito sfonda il vetro colpendo alla testa e uccidendo sul colpo Raffaele Marianella. La tragedia che sconvolge l'Italia il 19 ottobre 2025. Un'inchiesta lunga e delicata, quella coordinata dal procuratore capo di Rieti Auriemma, che arriva ora una svolta importante dopo i primi 3 fermi a ridosso dell'agguato. Sono il capo della curva Giuseppe Aguzzi, Luigi Vagni, Francesco Pastorelli, Matteo De Santis e Flavio Perotti, 5 ultras della Sebastiani Basket arrestati dalla polizia. L'accusa, quella di aver partecipato al raid, di aver lanciato come gli altri le pietre con la volontà di uccidere. La questura per loro parla di ruoli attivi, ma c'è di più. A 4 dei 5 ultras finiti in carcere viene contestato l'omicidio pluriaggravato in concorso e il tentato omicidio in concorso. Perotti è stato invece sottoposto a una misura cautelare degli arresti domiciliari. Anche tre tifosi arrestati all'indomani dell'agguato del pullman, Manuel Fortuna, Kevin Pellecchi e Alessandro Barberini, sono stati raggiunti da una nuova custodia cautelare in carcere. Il reato è quello di tentato omicidio aggravato in concorso ai danni dell'autista del pullman che si salvò per miracolo. Per le indagini, la testimonianza di Pellecchi, il 21enne che si autoaccusato di aver scagliato la pietra che ha raggiunto Marianella uccidendolo, oltre alle numerose intercettazioni telefoniche. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Indagini in corso a Sant'Angelo Romano, alle porte della capitale, per chiarire l'aggressione subita da un imprenditore di 66 anni, ritrovato dalla figlia in casa riverso a terra ieri pomeriggio, con diverse lesioni al volto e sul corpo. L'uomo è ricoverato al Policlinico Umberto I e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'episodio. Nell'abitazione a un primo controllo non sarebbero stati portati via oggetti e quindi non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina. Partirà tra poco nel quartiere Pigneto di Roma una passeggiata rumorosa organizzata dalla Casa Internazionale delle Donne, non una di meno, dopo la violenta aggressione subita da una donna che stava tornando a casa in quel quartiere. Per non stare in silenzio, per non fare finta di niente, per tornare a gridare sorella non sei sola, di dicono le promotrici, che esortano a non girarsi dall'altra parte di fronte alle aggressioni. Questa mattina un team di Ares 118 Lazio è partito dall'aeroporto militare di Pratica di Mare per partecipare alla missione internazionale di supporto alle strutture sanitarie del Venezuela dopo il drammatico terremoto che ha colpito il paese sudamericano. Sempre da Pratica di Mare sono partiti anche 41 vigili del fuoco, tra cui 25 specializzati, ricerca e soccorso sotto le macerie, 12 operatori per il supporto logistico e cartografico, 2 tra tecnici per la valutazione dello scenario emergenziale e 2 specialisti per il coordinamento del flusso delle informazioni. Domani dalle ore 8 alle 22 scioperano i taxisti della capitale, incrociamo le braccia, scrivono le organizzazioni sindacali delle auto bianche in una nota, stanchi delle promesse non mantenute da questa amministrazione. Gli operatori del settore denunciano di essere lasciati in balia di ogni forma di abusivismo e di servizi illegali e definiscono la protesta di domani una risposta forte da chi cerca di svolgere il servizio pubblico nel rispetto delle regole. Adesso gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la Mobilità.
3: Sul raccordo anulare è segnalato un incidente prima dello svincolo Cassia in direzione Salaria, code invece sulla tangenziale dall'altezza della galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria. In via di Valle Aurelia la strada è chiusa tra viale di Valle Aurelia e il parco del Pineto per lavori. In viale della Venezia Giulia, in quinto municipio, è stato ripristinato il doppio senso di marcia tra viale della Serenissima e via Collatina. Intanto sulla Pontina traffico rallentato tra la Colombo e via di Decima, mentre per un incidente sulla via Litoranea il traffico sta rallentando da via del Lido di Castel Porziano a via dei Transatlantici. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
1: 18:34 minuti e 35 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Giovanni Leporale, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
6: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il migliore equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
5: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
6: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
5: Per info, conai.org.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: speciale GR1.
1: Di nuovo buonasera da Valentina Isa e Massimo Cecchini. Riprendiamo questo speciale GR1 sul terremoto in Venezuela. Lo facciamo ricordando il drammatico bilancio ancora estremamente provvisorio che parla di 289 morti, quasi 3.000 feriti, ancora 51.000, è cresciuto questo numero poco fa, le persone che mancano all'appello. E poco fa il ministro Tajani in questo nostro speciale ci ha confermato che anche il bilancio per gli italiani che vivono lì si sta aggravando. Sono 3 i morti, 5 i feriti e al momento 35 dispersi.
2: E a proposito dei dispersi, abbiamo citato il sito, è un sito, lo ricordiamo, che è stato aperto dalle persone che vivono lì in Venezuela proprio perché i soccorsi non riescono a far fronte nemmeno ai conti, usiamo questa brutta parola. È un sito dove ognuno fa le segnalazioni ed è il sito che viene preso in via ufficiale per dare conto del numero dei dispersi. L'apertura del sito è questo: riuniamo ogni famiglia dopo il terremoto, molte famiglie non sanno ancora dove si trovino i loro cari, se non riuscite a contattare qualcuno segnalatelo qui, c'è il box per la segnalazione, e se li avete trovati fatecelo sapere affinché il loro nome porti pace e non angoscia. E il bilancio aggiornato proprio in questo momento è un totale di segnalazioni 60.926, 9.244 le persone che sono state ritrovate o contattate in qualche modo e 51.682 il bilancio ufficiale dei dispersi, cioè le persone di cui non si hanno più notizie, che non si riescono a contattare o a raggiungere in nessun modo. Allora, noi in apertura di giornale abbiamo parlato dei famosi 39 secondi, questi 39 secondi che hanno separato la prima scossa dalla seconda scossa, due numeri che abbiamo ripetuto non a caso perché sono anche un po' i numeri che hanno fatto la differenza. Allora parliamo proprio, analizziamo anche che cosa è successo da un punto di vista sismico con Salvatore Stramondo, che è il direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'INGV. Buonasera.
3: Buonasera a lei.
2: Ecco, la prima domanda è proprio questa che abbiamo letto, ripetuto. Noi parliamo di due terremoti distinti e non di una scossa principale seguita da una replica. Qual è la differenza e se c'è differenza tra una scossa di magnitudo 7.2 seguita da una replica di 7.5, non so se sia possibile, oppure due terremoti così distinti dal punto di vista della potenza?
3: Naturalmente in queste ore stiamo acquisendo degli ulteriori dati, quindi da un punto di vista sismologico stiamo comprendendo meglio che cosa è accaduto. Cos'è accaduto in effetti? Che su una struttura, una faglia che possiamo stimare a questo punto lunga circa 180-200 chilometri, si sono verificati due eventi sismici estremamente energetici, come diceva correttamente, il primo di magnitudo 7.2 e alcune decine di secondi dopo, più ad est, 7.5 di magnitudo. Questa sequenza quindi di due eventi, ricordiamo che la magnitudo è una scala logaritmica, quindi ogni 0,2 gradi raddoppia l'energia viene chiaramente prodotta. Questi due eventi che si sono susseguiti, come vi dicevo, lungo un'unica struttura, hanno determinato peraltro anche ingenti danni nella città di Caracas.
2: Ecco,
3: proprio perché la seconda è molto più vicina alla capitale.
2: L'altra caratteristica è la profondità 3 chilometri, quindi praticamente il terremoto era quasi sotto gli edifici, sotto i piedi delle persone.
3: Esattamente, quindi molto superficiale, il che vuol dire che l'impatto delle onde sismiche è stato chiaramente, non ha avuto un'attenuazione legata al percorso nella crosta terrestre, esatto.
1: Direttore Stramondo, buonasera anche da parte mia. Parliamo di magnitudo 7.2 e magnitudo 7.5, un terremoto doppio, due scosse gemelle anche sono state definite, ma in realtà tra le due magnitudo la differenza è enorme, anche a dirla così sembra, in realtà non sembra, invece c'è una grande differenza, è così?
3: C'è una grande differenza, come anticipavo ogni 0,2 gradi di magnitudo raddoppia l'energia che viene prodotta. Quando noi parliamo quindi generale di un terremoto di magnitudo 6 rispetto ad un sisma di magnitudo 5, Ciò significa che l'energia che è stata prodotta da un terremoto 6 è 32 volte superiore al terremoto 5. Quindi ricordiamo, ecco, questa differenza. Va ricordato ad esempio che, venendo al territorio italiano, il sisma considerato uno dei più energetici del 1908 a Messina, quindi il sisma che poi ha prodotto anche lo tsunami, che ha determinato peraltro vittime ingenti numericamente sia a Reggio Calabria che a Messina, aveva una magnitudo pari a 7.1 rispetto al 7.5,
2: inferiore a quello del Venezuela.
3: Esattamente, rispetto alla scossa di magnitudo 7.5 il sisma di Messina produsse un'energia 4 volte inferiore. Ecco, questo per chiarire anche i contorni di questa, di queste due scosse,
1: sì, beh, anche per dare,
3: molto energetiche.
1: Per chiarire questi numeri, no, che continuiamo a dare. Ma senta, il fenomeno delle cosiddette scosse gemelle, come vengono chiamate, è raro?
3: Allora, guardi, in questo caso abbiamo avuto, come dicevo, la rottura di due tratti della medesima struttura, quindi in presenza di faglie molto molto grandi. Qui siamo in un'area chiaramente di contatto tra l'altro da due placche tettoniche, è chiaro che la rottura del primo segmento ha determinato evidentemente un trasferimento di stress e di energia al secondo e quindi ha prodotto la rottura dopo poche decine di secondi. Abbiamo altri esempi nel passato, in alcuni casi pensiamo ad esempio al sisma del 6 febbraio del 2023 in Turchia. In quel caso avemmo una prima scossa di magnitudo 7.9 che però fu attivata da un, diciamo di termine tecnico, foreshock, quindi da un terremoto che precede l'evento principale, una porzione laterale della faglia principale. Quindi fenomeni del genere magari meno eclatanti, nel senso che in questo caso abbiamo due scosse di magnitudo entrambe molto rilevanti, comunque si sono verificate anche nel passato.
2: Direttore, l'INGV, quindi voi e anche l'ufficio americano, l'USGS, che monitora i terremoti, ha calcolato una probabilità del 43% che nei prossimi giorni si verifichino scosse superiori a 6, quindi sostanzialmente a matrice, per darci un'idea. Perché sul terreno, visto che devono arrivare anche soccorritori, soccorsi, ci sono persone, cosa significa concretamente questo dato? Cioè, quali comportamenti devono tenere i soccorritori, che immagino insomma siano ben istruiti su questo, la popolazione?
3: Allora, guardi, dopo una scossa di magnitudo superiore a 7, le nostre conoscenze, quindi anche leggi probabilistiche, ci dicono, per l'appunto, come lei ha citato correttamente, che la probabilità di avere terremoti di sopra magnitudo 6 è molto elevata. Questa analisi probabilistica, che è stata realizzata dall'USGS, ma che chiaramente anche noi in Italia effettuiamo o in altri paesi del mondo, ci dice semplicemente che certamente avremo una successione di eventi auspicabilmente di magnitudo inferiore a 7.5. Le cautele quali saranno? Naturalmente, come voi abbiamo osservato, abbiamo visto in questi giorni gli ingenti crolli nelle aree colpite. È chiaro che, a mio parere, chi interviene ha cognizione e competenza sufficiente per gestire queste situazioni di rischio ulteriore, perché ovviamente gli edifici che sono rimasti ancora, non dico intatti, ma in piedi, hanno una vulnerabilità oramai elevatissima nella maggior parte dei casi. Quindi potrebbero verificarsi degli ulteriori crolli.
2: Ringrazio, allora, grazie a Salvatore Stramondo, direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'INGV, e abbiamo dato quindi un'ulteriore informazione aggiornata a oggi, a 42 ore dopo il sisma. Grazie, buona serata.
1: Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Ricordiamo che questo terremoto si è verificato mercoledì intorno alle 18, ora locale. In Venezuela quel giorno si festeggiavano i 205 anni della battaglia di Corabobo, che sancì l'indipendenza del Venezuela dal dominio spagnolo. Quindi molta gente era in casa oppure sulla costa, gli hotel avevano registrato il tutto esaurito, i locali erano pieni di persone quando appunto è avvenuta questa tragedia. E noi ora vi proponiamo la testimonianza di Gabriel Diaz, venezuelano, che si trova nello stato di Aragua, nel nord del paese, una delle zone più colpite. Sentiamo.
0: Nella
4: zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Inoltre devono fare i conti con la pioggia, affidandosi soprattutto alla solidarietà del popolo venezuelano. Nel nord dello stato di Aragua invece le zone più colpite sono il centro, l'area di Las Delicias, i quartieri con edifici residenziali di San Jacinto. Nella città di Turmero ci sono stati dei morti perché un intero edificio è crollato, collassato, ma non esistono ancora dati ufficiali sul numero dei deceduti. Gli altri edifici, pur non essendo crollati, hanno subito danni molto seri, la maggior parte della gente è stata evacuata. Stiamo parlando di 20-30 palazzi evacuati, con un numero elevato di famiglie che sta dormendo dai parenti o in rifugi temporanei. Alcuni hanno trascorso la notte nelle piazze, nelle strade, davanti alle proprie abitazioni distrutte. Si sta manifestando una grande solidarietà. Molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
2: Lo avete sentito? Soccorsi insufficienti, zone inaccessibili, la popolazione che si dà da fare da sola, quindi c'è assolutamente bisogno di aiuti. Noi prima abbiamo parlato anche con il ministro Tajani dei 100, i primi 100, insomma tra oggi e domani, soccorritori, tra medici e operatori della protezione civile che stanno andando in Venezuela, e adesso continuiamo sul filone dei soccorsi, sul contributo che dà l'Italia, ma anche su quello che sta accadendo sul posto, con Luigi D'Angelo, che è direttore dell'ufficio emergenze del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Buonasera, ingegnere.
5: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
2: Ecco, una domanda tecnica prima, l'abbiamo accennato, con lei la approfondiamo, cioè la finestra, diciamo, di sopravvivenza, 48-72 ore sono considerate quella che viene definita la finestra d'oro per salvare le persone sepolte vive. Ecco, siamo ancora dentro questa finestra e come si agisce, qual è la priorità assoluta nelle operazioni di soccorso?
5: Sì, siamo ancora entro questa finestra e l'Italia ha risposto immediatamente all'appello che il Venezuela ha fatto, all'appello internazionale. Arriveremo lì prima delle 48 ore e le nostre squadre sono già in volo per Caracas, squadre di soccorso, ricerca soccorso, che è la prima cosa. Infatti stiamo inviando appunto delle squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che sono specializzate proprio nella ricerca e soccorso in ambiente urbano, che è proprio quello che è necessario in queste ore. E c'è anche una componente sullo stesso vettore dell'aeronautica militare che si sta recando in Venezuela, c'è una componente di squadre di sanitari, 30 operatori sanitari di sei diverse regioni italiane, anche loro specializzati in medicina di emergenza urgenza, proprio quello che serve in queste ore, tra di tutti i tipi, ricerca appunto specializzata con mezzi, attrezzature, esperienze che i nostri vigili del fuoco sanno bene esprimere. E chiaramente un'azione combinata, Dipartimento Protezione Civile, Aeronautica Militare, Ministero degli Esteri e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Sanità delle Regioni. Il nostro paese ha risposto subito all'appello internazionale.
1: Beh, un paese che, buonasera direttore D'Angelo, un paese che è anche molto abituato e attrezzato nella gestione dei terremoti nel nostro malgrado. E, senta, lì sappiamo che manca davvero tutto. Mancano i mezzi pesanti per scavare tra le macerie, manca la luce quando si continua a lavorare di notte, manca il cibo, manca veramente di tutto e manca anche dove andare a dormire. Le persone sono molte che hanno, quelle che hanno perso la casa o che per paura non ci vogliono tornare. Voi, insomma, aiuterete la popolazione anche in questo?
5: Sì, assolutamente sì, ecco, anche forti dell'esperienza, è già pronto a partire, partirà domattina un secondo vettore dell'aeronautica militare da Pratica di Mare con 36 tende grandi, tende sociali che possono accogliere ciascuna oltre 12 persone. È un primo contributo che stiamo dando, chiaramente le condizioni della logistica sono molto complesse e complicate, però ecco, immaginavamo che subito, immediatamente con la ricerca e il soccorso c'è la necessità di assistere queste persone, quindi il nostro contributo va anche in quella direzione, tende per poter accogliere le persone, partiranno proprio con un ulteriore vettore dell'aeronautica militare domani mattina. Chiaramente si avvia un canale diretto con quel paese per poter dare il miglior supporto possibile proprio in queste primissime fasi emergenziali.
2: Allora grazie a Luigi D'Angelo, direttore dell'ufficio emergenze del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Lo ricordiamo, 100 uomini italiani tra medici e personale della Protezione Civile in volo verso il Venezuela, grande preparazione, atterreranno insomma tra qualche ora, e domani, ci ha anticipato il ministro Tajani, un nuovo aereo con altri aiuti partirà. Grazie e buon lavoro davvero.
5: Grazie a voi.
1: Allora, facevamo cenno a una situazione drammatica, quella che vive il Venezuela in queste ore, ma che stava già vivendo prima, perché il Venezuela soffre una situazione di profonda incertezza istituzionale. I 13 anni di chavismo hanno lasciato crisi, povertà, isolamento. Poi ricordiamo che a gennaio con un'operazione militare statunitense è stato catturato il presidente Nicolás Maduro, e ora c'è la presidenta di interim Delcy Rodríguez. Tutta questa situazione si incastra con l'emergenza terremoto e di certo rivela una profonda fragilità. Di questo vorremmo parlare con la nostra prossima ospite, Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell'ISPI, l'Istituto Studi di Politica Internazionale. Buonasera, grazie per essere con noi.
0: Buonasera.
1: Senta, facevo cenno a questo forte stato di incertezza, di fragilità, anche di povertà che sta vivendo il Venezuela. Secondo lei, quanto questo stato può durare e quanto questo terremoto potrà fare da detonatore per il cambiamento?
0: Allora, in realtà un cambiamento era già in atto, e purtroppo questo terremoto potrà solo portare un peggioramento, perché ricordiamoci appunto che dopo la cattura di Maduro, e adesso c'è come lei ha ricordato, Delcy Rodríguez, che sta lavorando per aprire l'economia soprattutto nel settore del petrolifero e minerario, ma lo sta facendo diciamo molto seguendo le indicazioni degli Stati Uniti. Quindi si stava rimettendo in moto l'economia, tanto che proprio negli ultimi giorni avevano annunciato, prima del terremoto naturalmente, avevano annunciato che erano pronti per iniziare con la ristrutturazione del debito estero, perché quando riusciranno a farla potranno anche tornare sul mercato dei capitali internazionali.
2: Debito, la interrompo, che 240 miliardi di dollari, quindi insomma
0: allora tra l'altro le stime appunto che sono circolate proprio negli ultimi giorni parlano di queste cifre, di questa cifra di 240 miliardi di dollari, e ricordiamo che oggi la stima ufficiale, il prodotto interno lordo del PIL, è circa 100 miliardi, quindi stiamo parlando di un debito altissimo. Quindi purtroppo è un paese che è stato devastato da 10 anni di politica economica sbagliata, di crisi istituzionale durante Maduro, e che stava cercando di provare una nuova strada, e questo è devastante. Questi due terremoti, ancora non abbiamo visto le immagini, non sappiamo quanti saranno i morti, dispersi. Io ho una speranza che in tutti questi edifici che abbiamo visto distrutti, crollati, in realtà ci siano meno persone di quelle che potrebbero ospitare, perché ricordiamoci che 8 milioni di venezuelani su 30 hanno lasciato il paese. Quindi io quando guardo le immagini di tutti questi palazzi distrutti dico: ma speriamo che molti degli appartamenti, delle stanze fossero vuote. Però è una speranza, migliaia saranno sicuramente ancora sotto le macerie. Adesso la cifra dei morti ufficiali sono circa 600, però insomma la distruzione è immensa.
1: Si sta continuamente aggravando.
0: È veramente una devastazione accaduta in un paese che era già devastato, che stava cercando di riprendersi. Ricordiamo che il prodotto interno lordo, quindi la produzione, è un terzo di quella che era nel 2013-2012. Quindi se pensiamo a un 300 miliardi di dollari, secondo le stime ufficiali, nel 2012, oggi sono 100. Cioè, quindi è già un paese che era devastare, se vuole, si stima, perché ovviamente sono stime, ma che circa 3 su 4 venezuelani siano in povertà estrema, cioè lo erano già prima del terremoto. Quindi va bene, possiamo pensare che questo terremoto metterà in atto tantissimo aiuto. Abbiamo sentito la nostra protezione civile, sicuramente ci saranno anche aiuti finanziari, gli Stati Uniti saranno i primi a cercare di, ovviamente anche ad aiutare, ma anche a cercare di mobilizzare queste risorse. Hanno infatti tolto le sanzioni a tutti quelli che saranno finanziamenti che arrivano al Venezuela per aiutare in questa situazione del terremoto. Però insomma vuol dire che arrivano aiuti per ricostruire un qualche cosa che prima c'era, quindi non certo per migliorare una situazione. Poi va bene, ricostruiranno meglio di prima, però vuol dire aver fatto dei passi indietro.
2: La strada è lunghissima. Dottoressa sì. Mori, Antonella Mori, responsabile programma America Latina ISPI, noi la salutiamo, il nostro tempo è finito. Abbiamo raccontato le prime storie dal Venezuela, tra qualche settimana probabilmente, insomma, ci saranno dati più certi. Venezuela, certo, questa sera continua a scavare, continuerà a cercare, continuerà a sperare. Noi continuiamo a raccontare tutto nei nostri programmi e l'abbiamo fatto un po' anche in questo speciale. Il direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento giornalistico Valeria Volati, in redazione Maurizio Merola, il regista è Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica questa sera Gennaro Strazzullo e Daniele Di Noia. Il nostro speciale finisce qui, vi lasciamo al GR1 con altre notizie. Quindi una buona serata a tutti da Massimo Cecchini.
1: E grazie a tutti per averci seguito. Da Valentina Isa.

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: GR1. Venezuela sotto le macerie, 50.000 dispersi dopo il catastrofico terremoto. Aumentano le vittime, tagliani, salgono a 3 i morti italiani. Trump minaccia ancora l'Europa, dazi al 100% se imporrà la digital tax alle aziende americane, e sull'Iran ha violato il cessate il fuoco Hormuz. La cappa di caldo sull'Europa, in Francia muore un altro bambino, picco nel weekend con 40 gradi, poi una tregua. Attacco hacker a treni Italia, violati dati personali, ma salve le carte di credito, la società avverte i passeggeri, attenzione a messaggi sospetti. La strage di Viareggio, l'ex numero uno di Ferrovie in carcere a Orvieto dopo la conferma definitiva della condanna. Giornata mondiale contro le droghe, Mattarella, serve sforzo corale, il recupero dei giovani arricchisce il paese. Tutte le facce dell'amore, prosegue il viaggio di Levante con il nuovo singolo Malia e dal 3 luglio parte il tour estivo. Mondiale di calcio, stasera Norvegia-Francia all'insegna dello spettacolo, grande attesa per la sfida tra i due uomini simbolo, Haaland e Mbappé. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al doppio terremoto in Venezuela, quasi 600 le vittime e circa 3.000 i feriti, secondo il nuovo bilancio fornito dalla presidente Delcy Rodriguez, ma si stima che siano ben 50.000 i dispersi. L'inviata Stefania Battistini.
2: Il bilancio non ufficiale fotografa una cifra tragica. Ci sono 50.000 dispersi accertati sulla piattaforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, piattaforma creata dai familiari dei dispersi per pubblicare foto e luoghi e ritrovare i propri familiari dopo il blackout. In questa fase il governo post-Maduro ha consentito ai cittadini di usare i social network per cercare le persone scomparse, vietato fino al momento del terremoto. Dalle macerie continuano ad arrivare voci di persone intrappolate, ma i soccorritori denunciano: stiamo lavorando con le mani perché non abbiamo alcun tipo di equipaggiamento per salvare le persone, la gente sta morendo sotto le macerie, non abbiamo nemmeno gli strumenti per spegnere gli incendi. Siamo ancora dentro la finestra critica delle prime 72 ore, quella in cui le squadre di soccorso concentrano tutti gli sforzi, ma col passare del tempo le speranze purtroppo si affievoliscono. Il ministro Tajani ha comunicato che sarebbero 3 gli italo-venezuelani trovati morti tra le macerie, sono 5 feriti e 35 dispersi di una comunità che nella Guaira conta 10.000 persone, ha detto l'ambasciatore italiano a Caracas.
1: Avete dunque sentito il bilancio delle vittime italiane comunicato, il bilancio parziale purtroppo comunicato dal nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, Tajani che ha ribadito questo bilancio provvisorio poco fa nello speciale in onda qui su Rai Radio 1. Ascoltiamo le parole del responsabile della Farnesina.
3: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
1: Ora il racconto dell'avvocato Vincenzo Di Martino, rappresentante per il Venezuela del Consiglio degli Italiani all'estero, che vive a Caracas.
4: Il 24 giugno è l'equivalente del 2 giugno italiano, per cui essendo festa nazionale la maggior parte delle persone si trovavano a casa, ecco perché molte famiglie sono scomparse per intero. Si vede molta gente che sta dormendo in strada, questo a Caracas. Invece quello che è tragico è la Guaira. Tragico, tragico. Già ieri sono iniziati gli assalti alle farmacie, saccheggi di supermercati.
1: Il grande caldo, resta alto l'allarme in gran parte d'Europa. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
5: Non c'è tregua in Francia. Ambulanze e ospedali lavorano a ritmo continuo per far fronte a un'emergenza senza precedenti. In diverse città, da Strasburgo a Metz, le temperature sono state le più alte mai registrate. Stiamo assistendo a un aumento delle attività dei pronto soccorso, dice la ministra della Salute, Stéphanie Rist, che lancia un appello alla prudenza perché in troppi continuano a fare attività all'aperto. Ancora un bambino è stato trovato morto in un'auto, il quarto in Francia in una settimana, e sono salite a 55 le vittime per annegamento in fiumi e laghi. Per rispondere all'allerta è stato sospeso il Pride, annullato anche il Festival Solidays. In Belgio è stata cancellata la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo con la temperatura media che ieri ha registrato un nuovo record, qui come nel Regno Unito, dove è ancora attiva per il terzo giorno consecutivo una rarissima allerta rossa. E adesso l'ondata di calore si sta spostando verso la Germania, dove oggi si sono sfiorati i 42 gradi. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Nel nostro paese attese temperature elevate ancora fino a lunedì, da martedì l'ondata di calore potrebbe cominciare ad attenuarsi.
6: Siamo vicini al picco di questa lunga ondata di calore, tra domenica e lunedì attesi valori sopra i 40 gradi, ma già oggi sono 18 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Milano, Firenze e Bari. Nei grandi centri per il caldo aumentati del 10-15% gli accessi ai pronto soccorso, tante le iniziative per far fronte all'afa tutelando anziani e fragili, a Napoli aperte le chiese monumentali più fresche per offrire accoglienza e rifugio, condizioni di sofferenza anche in montagna, sui ghiacciai delle Alpi zero termico sopra i 4.500 metri. Bernardo Gozzini, meteorologo, direttore del consorzio CNR LAM.
7: Sabato avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, mentre nella giornata di domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì, poi da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
6: Con la prospettiva dunque di un significativo calo termico. Daniele Morgera, GR1.
1: Medio Oriente, ancora tensione nello stretto di Hormuz, poco fa nuove minacce all'Iran da Donald Trump, che invia anche un avvertimento all'Unione Europea sulla questione della digital tax. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
8: Torna ad attaccare l'Iran il presidente Trump sul suo social. Teheran ha lanciato 4 droni contro una nave in transito attraverso lo stretto di Hormuz, 3 sono stati abbattuti dalle forze statunitensi, 1 ha centrato la nave, afferma Trump, che però ha proseguito lungo la sua rotta, una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco, scrive il presidente, che però non parla di eventuali conseguenze o di rappresaglie contro la Repubblica Islamica, mentre i negoziati con gli iraniani sono ancora in corso. Poi Trump è tornato ad ammonire gli europei, numerose nazioni hanno discusso dell'introduzione di una tassa sui servizi digitali per le aziende statunitensi, ha scritto sempre sul suo social Trump, se una qualunque nazione dovesse farlo, la minaccia del presidente, immediatamente su tutte le merci in entrata negli Stati Uniti verrà imposto un dazio del 100%, a prescindere da qualunque accordo commerciale precedente.
1: Ancora sul Medio Oriente, secondo il sito Axios, entro la giornata di oggi è previsto l'annuncio di un accordo quadro tra i governi di Israele e del Libano, ma nelle scorse ore gli attacchi delle forze di Tel Aviv non si sono fermati. L'inviata.
9: Nel sud del paese dei cedri sono tornati a risuonare colpi di artiglieria. Si sente di nuovo il rumore dei bombardamenti. 7 le persone uccise. Secondo Israele si tratta di combattenti di Hezbollah. La milizia invece sostiene fossero civili. La tensione cresce quando l'esercito israeliano lancia volantini per avvertire la popolazione dell'imminenza di un possibile attacco. La regione più colpita è quella attorno a Nabat Yeroka, forte di Hezbollah, dove oggi si celebra l'Ashura, la commemorazione del martirio di Hussein, nipote del profeta Maometto. A Beirut la processione si dirige verso Dahie, il quartiere generale del movimento duramente colpito dai bombardamenti. Per Hezbollah è l'occasione per mostrare il sostegno che ha ancora nonostante la guerra. Alcuni fedeli si battono il petto, altri si autoflagellano per ricordare il martirio di Hussein. Ci sentiamo vincitori perché abbiamo costretto Israele a fermarsi e ora lo costringeremo a ritirarsi, dice Zahran, adolescente che sventola la bandiera dei combattenti. Spera che l'Iran mandi fondi necessari per ricostruire i palazzi distrutti. Da Beirut con Massimo Vasciabeo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: La pace al centro del secondo concistoro straordinario voluto da Leone XIV. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Queste le parole del Papa durante l'omelia che ha aperto l'Assemblea dei Cardinali. Il prodotto interno lordo e l'occupazione sono cresciuti nel 2025 più nel mezzogiorno che nel centro-nord, lo dicono le stime preliminari dell'Istat. Più 0,6% il dato al sud a fronte di un più 0,5% nel resto del paese. Il sud è anche l'area che ha maggiormente trainato la crescita dell'occupazione, più 1,5% a fronte del più 1,1% del centro, del più 0,9% nel nord-ovest, più 0,8% infine il dato. esatto dell'aumento dell'occupazione nel nord-est. E gli ultimi dati sull'economia italiana animano il confronto politico assieme alla legge elettorale. In discussione alla Camera c'è il testo dello Stabilicum, un sistema proporzionale con indicazione del Premier e premio di maggioranza per la coalizione più votata, purché superi il 42% dei consensi.
10: Il centrodestra applaude ai dati Istat, dimostrano la forza del sistema paese per Fratelli d'Italia, salvo Sallemi.
11: Anche nel 2025 l'economia italiana cresce, soprattutto al sud. Bocciata la propaganda di sinistra per sostenere lo sviluppo, occorre investire nel lavoro e nel taglio delle tasse.
10: Con noi il sud vola, esulta la Lega, un colpo di sole la replica dei 5 Stelle, l'Italia è terz'ultima in UE per crescita. Posizioni opposte anche sulla riforma elettorale, garantisce stabilità e governabilità, sottolineano da Forza Italia, un testo con liste bloccate senza preferenze che il partito della Premier e noi moderati vorrebbero e su cui frenano Lega e forzisti. Il centrodestra lavora per introdurle con un emendamento unitario, spiega Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia. Opposizioni sulle barricate, premio di maggioranza e indicazione del nome, l'accusa introducono un premierato di fatto. Chiara Braga, PD.
12: Non rappresenta una risposta ai problemi della nostra democrazia. Rischia di aggravare le fragilità che già oggi attraversano il nostro sistema politico.
10: Hanno paura di perdere, rincarano da WS. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi, più Europa, espulso dall'aula per aver mostrato la scritta "Il tuo voto non conta". Francesco Macaro, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la cronaca, attacco hacker contro la piattaforma telematica di Trenitalia, carpiti alcuni dati personali dei clienti, ma garantisce il gruppo salve le carte di credito.
13: Trenitalia assicura comunque che non sono state carpite informazioni sulle carte di pagamento come il numero della carta, la scadenza e il codice di sicurezza, nemmeno i dati di accesso agli account e le credenziali. Quello che è stato violato sono altri dati dei clienti legati all'acquisto del biglietto, il nome, la mail e il numero di telefono. L'attacco hacker è avvenuto a ottobre dello scorso anno, ma ci sono voluti diversi mesi per fare gli accertamenti necessari e individuare i passeggeri colpiti, che Trenitalia ha quindi provveduto a informare adesso nel rispetto della normativa vigente. Cosa si rischia? Il pericolo è quello di contatti ingannevoli con i quali, facendo leva sulle informazioni carpite, si cerca di ottenere altri dati più sensibili. Per questo Trenitalia consiglia di prestare particolare attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziari o contengono link o allegati strani o inattesi. Secondo le associazioni dei consumatori, infatti, il rischio di phishing mirato persiste tuttora, come anche i dubbi sulla sicurezza delle reti informatiche. Fabio Comini, GR1.
1: Un altro morto sul lavoro, questa volta in provincia di Verona. Un operaio è stato schiacciato da una lastra di marmo in una cava nel comune di Grezzana. La strage di Viareggio, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, si è costituito.
14: È nel carcere di Orvieto Mauro Moretti, 72 anni, dopo la conferma da parte della Cassazione della condanna a 5 anni per disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose. 17 anni dopo la terribile esplosione che distrusse un intero quartiere vicino alla stazione ferroviaria di Viareggio a causa di un treno merci pieno di GPL andato a fuoco, disastro che provocò la morte di 32 persone, tra cui 3 bambini, e il ferimento di altre 200, Moretti fa sapere di essere andato in carcere a schiena dritta. Dopo la condanna si è infatti sfogato: accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, ma questa condanna è un precedente pericolosissimo per i manager. Seguire le regole non basta. Il commento di Daniela Rombi, presidente dell'associazione familiari delle vittime, che nel rogo ha perso la figlia di 21 anni, Emanuela.
15: E lui è quello che subisce il carcere, però è una sentenza giusta, storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati, coloro che decidono quale politica aziendale prendere.
14: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Il duplice omicidio di Camaiore, convalidato l'arresto di Piero Moriconi, 63 anni, accusato di aver ucciso moglie e figlio, contestata anche la premeditazione.
16: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi durante l'udienza di convalida nel carcere di Lucca. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di parentela. Moriconi ha ucciso con un fucile da caccia la moglie Katie Andreoni, 54 anni, e il figlio Mirko, 24 anni, nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore. In un primo interrogatorio Moriconi ha parlato di conflitti economici, rapporti deteriorati con la moglie e il figlio, che chiedeva soldi e di che da adolescente era stato seguito dai servizi sociali. Morricone ha parlato di presunti problemi di tossicodipendenza e abuso di alcol, dichiarazioni però che non trovano riscontri. Poi un riferimento all'orientamento sessuale del figlio, che in un video affermava: ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay. Questa sera a Camaiore una fiaccolata. Il sindaco Marcello Pierucci:
17: un evento molto triste che in questo momento richiede riflessione da parte di tutti in merito alla vicinanza che le istituzioni dovrebbero dare a questi casi più difficili della nostra società.
16: Elena Paba, GR1.
1: La giornata mondiale contro le droghe, il recupero dei giovani grazie alle comunità arricchisce il paese, così il presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia al Quirinale.
18: Il pericolo nelle percentuali, nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese.
19: È un allarme ma anche un ringraziamento quello del presidente Mattarella, che al Quirinale esprime la sua riconoscenza per quanti istituzioni, comunità, volontari sono in campo ogni giorno nella lotta alle tossicodipendenze.
18: Il patrimonio principale di cui il nostro come ogni altro paese dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
19: Parla dunque ai giovani il capo dello Stato: sono loro le prime vittime, uscire dalle droghe vuol dire riconquistarsi il futuro, dice, e il recupero anche di una sola persona, aggiunge, è un successo straordinario e inestimabile.
18: Il recupero e il ritrovamento della vita, del futuro di una quantità di giovani che grazie al lavoro che svolgono le comunità, le strutture e tanti volontari impegnati, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese.
19: Valentino Russo, GR1.
1: Presentato a Roma il rapporto SIAE 2025, il valore dello spettacolo in Italia sta crescendo in tutti i settori, dai concerti al cinema allo sport. La nostra intervista al presidente della SIAE, Salvatore Nastasi.
20: Qual è il dato più significativo che emerge dal rapporto SIAE 2025?
21: È la crescita del valore complessivo. Nel 2025 la spesa per lo spettacolo ha raggiunto 4,3 miliardi di euro, con un 7% in più rispetto al 24. Il pubblico non è cresciuto in quantità, ma ha speso di più e ha selezionato esperienze percepite come più significative.
20: C'è stato un record dei concerti live?
21: I concerti dal vivo superano per la prima volta il miliardo di euro di spesa, diventando praticamente il principale motore economico dello spettacolo in Italia.
20: Com'è invece la situazione film al cinema?
22: I diamanti.
21: Per fortuna il cinema tiene sul piano economico. Il fenomeno che emerge dal rapporto con più evidenza è che nei primi 5 mesi del 2026 abbiamo addirittura il 20% di pubblico in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con un segnale molto positivo: tornano i film italiani nella top 10.
20: Il calcio resta centrale, ma si è registrato un boom del tennis.
21: Il fenomeno Sinner non può essere dimenticato. Pensate che il tennis ha avuto un boom: 30,7% di spettatori. Ovviamente gli atleti italiani ci hanno molto aiutato.
20: Maurelia Carafa, GR1.
1: La musica Malia tra amore, desiderio e passione, la nuova canzone di Levante pubblicata oggi in attesa del tour estivo che partirà il 3 luglio da Carrara.
23: Va la vita dove va, a baciarsi dentro i vicoli.
20: Ecco Malia, la nuova canzone di Levante pubblicata oggi dopo l'anteprima al Roma Pride di sabato scorso. È un altro tassello che si aggiunge al prossimo album dell'amore, il fallimento ed altri passi di danza.
23: Ci vediamo presto. Spesso.
20: Passi come quelli del video di Malia, che vedono Levante in bustino e calze di pizzo in una vera coreografia a raccontare la storia di Malia. È una prostituta di Pigalle, ha spiegato la cantautrice. Ho scritto Malia nel giugno del 24 e dopo 2 anni è pronta per essere ascoltata anche live, visto che dal 3 luglio parte da Carrara il tour estivo.
24: Fondamentalmente, oltre alla scaletta, non c'è niente di scritto. La cosa bella dei miei live è questa: è una scaletta intensa, ci divertiremo tanto.
20: Si chiude a settembre con le date di Roma e Milano.
23: Questo è il tempo.
20: Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Stefano Siani. Tra poco la pagina sportiva, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.
25: Per
0: essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
2: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: GR1 Sport. Ore 19 e 20 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Ai mondiali è il giorno di Norvegia-Francia, si gioca a Boston alle ore 21.
3: 7 punti per entrambe, 6 gol fatti in 2 partite per la Francia, 7 per la Norvegia. 4 reti a testa per le due stelle, Mbappé e Haaland, ma al momento sono i transalpini a guidare il girone grazie a una migliore differenza reti. La sfida di stasera chiarirà meglio le forze in campo per confermare eventualmente la qualità dei francesi per molti grandi favoriti al successo finale e per capire se effettivamente i nordici possono davvero essere la sorpresa del torneo. E poi c'è la sfida a suon di gol tra Kylian Mbappé e Erling Haaland e tra un collettivo solido e unito da una missione impossibile come la Norvegia e una squadra dal talento incredibile come quella di Deschamps, che però non ci sarà perché è rientrato a casa per il funerale della madre. Rientrerà per le prossime partite della sua Francia che, come la Norvegia, è già certa di aver raggiunto quantomeno i sedicesimi di finale. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: E in contemporanea a Toronto ci sarà Senegal-Iraq, altra partita valida per il gruppo I. Entrambe le squadre chiudono il girone attualmente a 0 punti. Nella notte italiana invece alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Qui siamo nel girone H. Alle 5 del mattino i due incontri conclusivi anche del gruppo G, Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Intanto Nico Paz giocherà ancora nel Como, trovato l'accordo con Real Madrid che manterrà comunque il diritto di riacquisto nel rispetto della volontà del giocatore, che aveva espresso la preferenza di restare ancora alle dipendenze di Cesc Fabregas. Tennis, il tabellone di Wimbledon, il campione in carica Jannik Sinner esordirà contro il serbo Kecmanovic, possibile l'incrocio con Dardery agli ottavi. Sempre al primo turno Fabio Cobolli affronterà l'argentino Navone, Matteo Berrettini al debutto troverà invece lo svizzero Wawrinka. Formula 1, possibili nuovi scenari dopo la vittoria del ferrarista Hamilton a Barcellona. Domenica si corre il Gran Premio d'Austria, oggi le prove libere nel segno del capoclassifica mondiale.
4: La fotografia del venerdì di Spielberg è tutto sommato semplice da raccontare ma anche da interpretare. C'è Kimi Antonelli, il 19enne leader del mondiale, e poi ci sono gli altri. Su una pista di poco più di 4 km il bolognese trova subito il feeling con la sua Mercedes e rifila 2 decimi a Piastri e 3 decimi a Norris con le due McLaren. Quindi Verstappen, quarto con una Red Bull praticamente nuova, Hamilton, quinto con la prima delle due Ferrari e Russell solo sesto a 6 decimi dal compagno di squadra, un'eternità su un tracciato così breve. Un Antonelli in stato di grazia, quantomeno al venerdì, che rifila distacchi importanti a tutti. Male invece le Ferrari. Hamilton, come detto, quinto a 6 decimi, Leclerc ottavo a 8 decimi. Il cavallino a Spielberg porta un'evoluzione del motore, ma la velocità non sembra esserci. Macchina al momento lenta oltre ogni previsione. C'è tempo, certo, da qui a domani per studiare i dati e trovare contromisure, ma intanto gli altri sembrano scappar via, in particolare proprio Kimi, che vuole rispondere con i fatti allo stop catalano non per colpa sua. Manuel Codignoni, GR1.
1: MotoGP, Marco Bezzecchi su Aprilia ha firmato il miglior tempo al termine delle prequalifiche sul circuito di Assen in Olanda. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buona serata.
22: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: È una firma che ci unisce.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:25 minuti sulla Roma-Napoli, sono ancora 7 km di coda per un incidente avvenuto tra la A24 e Valmontone in direzione di Napoli. Restiamo nella capitale, diramazione Roma Sud, coda a tratti tra la barriera di Roma Sud e l'allacciamento con la 1. Sulla tangenziale di Milano, altre code per un altro incidente, code di 5 km tra Gobba e Linate in direzione della 1. Sulla 12, code per un incidente tra Brugnato e Carrara. Ancora sulla 26, coda a tratti tra Ovada e l'allacciamento con la 10. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda a tratti tra la Vigevanese Nuova e Quinto De Stampi. E siamo sull'autostrada del Sole, sulla Milano-Bologna, coda a tratti tra Piacenza Sud e Fidenza, code per un veicolo in avaria tra Fabro e Attigliano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 3 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Infine, sulla tangenziale di Napoli, code tra zona ospedaliera e fuori rotta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
4: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
5: Il premier mette a punto in queste ore.
6: The president did what he always would.
7: The Afghan government says they're not surprised.
8: Zapping.
9: Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 26 giugno 2026. Vi racconto subito i temi e gli ospiti che avremo questa sera nella nostra puntata. Avremo in apertura Gianni Alemanno, è un politico, è stato parlamentare, è ministro per le politiche agricole, è stato anche sindaco di Roma dal 2008 al 2013, è uscito dal carcere dopo 537 giorni a Rebibbia, e ad accoglierlo c'era molta gente, tra cui anche il generale Vannacci, che lo vuole nel suo movimento, nel suo futuro nazionale. Gianni Alemanno ha passato queste centinaia, questi 537 giorni di carcere a occuparsi del carcere e dei carcerati, è stato molto seguito, molto ascoltato, ne ha scritto, è stato intervistato, la sua è una testimonianza sicuramente importante che oggi arriva anche qui a Zapping. C'è chi esce dal carcere, parliamo appunto di Gianni Alemanno, c'è chi entra in carcere, perché oggi la notizia è che l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, dovrà andare in carcere dopo 17 anni dai fatti, 29 giugno 2009, dovrà andare in carcere per una serie di reati che sono stati confermati dalla Cassazione. È stato condannato a 5 anni, quindi dovrà passare in carcere questo periodo, farà appello, ma comunque dovrà andare in carcere. E c'è un dibattito su questo, perché il concetto di responsabilità per il quale i giudici lo hanno condannato, insomma, rischia di essere non così evidente quando in una grandissima organizzazione come le Ferrovie dello Stato succede qualcosa, un piccolo dettaglio che poi fa, come ricorderete, deragliare un vagone di un treno con quella terribile esplosione che tutti ricorderete. Però è possibile condannare l'amministratore delegato di una grande azienda per qualcosa che è successo lungo una catena di decisioni, di documenti, di scelte molto molto lontana da lui? Se lo chiedono in molti. Noi oggi ne parleremo con Ambra Giovane, che è l'avvocata che ha difeso Mauro Moretti. Poi sarà con noi Nona Michelister, responsabile di ricerca dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali, e con lei parleremo di quanto sta accadendo nel conflitto russo-ucraino.

0: Oggi la Russia ha dichiarato lo stato di emergenza in Crimea. Sapete che la Crimea è stata conquistata dalla Russia già nel 2014, è diventato territorio russo dal loro punto di vista a tutti gli effetti, al punto che non è mai nemmeno stata ricompresa in eventuali, anche nei negoziati più speranzosi si poteva pensare per l'Ucraina di avere la Crimea, ma adesso l'esercito ucraino è stato in grado di rendere l'occupazione della Crimea economicamente insostenibile per i russi, che fuggono a centinaia, non c'è più rifornimenti, i ponti vengono bombardati, distrutti, e molti dei russi che hanno occupato, che si sono trasferiti in Crimea dopo la conquista, stanno cercando di tornarsene a casa, e questo ha indotto il governo russo, Putin, di dichiarare lo stato di emergenza. Insomma, un segnale interessante. Chiuderemo con Moises Naim, un politologo, scrittore e giornalista venezuelano, è stato anche ministro del commercio e dell'industria del Venezuela per 14 anni, dal 96 al 2010, e, insomma, è un giornalista molto noto, ha lavorato per Foreign Policy. Con lui parleremo delle conseguenze del terremoto terribile che ha colpito il Venezuela, delle conseguenze umane, ma anche delle conseguenze politiche, dei rapporti con gli altri paesi del Sud America, in particolare dei rapporti con gli Stati Uniti, con Trump, che considera ormai il Venezuela un suo personale protettorato. Ne parleremo con Moises Naim. Questa è la nostra puntata di oggi, vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Terremoto in Venezuela, il bilancio si aggrava, quasi 600 le vittime accertate, più di 50.000 le persone di cui non si ha più notizia, mobilitazione internazionale per aiutare Caracas. 3 gli italiani morti per il sisma, tra loro Giuseppe Colaiani, 55 anni, nato in Sicilia, 35 dispersi, partita da Roma un'equipe di 100 soccorritori. Legge elettorale, tensione in aula sulla raccolta firme, maggioranza favorisce la stabilità, opposizioni hanno paura di perdere, polemiche sui trasporti per Salvini, tallonato da Vannacci. Strage di Viareggio, costituito nel carcere di Orvieto Mauro Moretti, l'ex AD di Ferrovie, condannato in via definitiva a 5 anni. Niente da festeggiare, dicono i parenti delle vittime. Hacker attaccano Trenitalia, rubati dati personali, cellulari e mail. L'azienda rassicura, non acquisiti dati di pagamento, credenziali di accesso e password. Preoccupazione tra i clienti. Moriva 10 anni fa Bud Spencer, mito del western all'italiana, i film con Terence Hill, tra ironie scazzottate, il figlio Giuseppe al TG3 era un gigante buono, si considerava un dilettante, ma era un campione.
0: Le 19:33 minuti, non so bene che cosa succede, non abbiamo ancora il collegamento con Gianni Alemanno, quindi aspetto notizie dalla redazione, che vedo affannarsi attorno al telefono, ma non ci sta rispondendo. Quindi siamo così un po' appesi al nulla, vediamo se avremo la fortuna di averlo in linea in tempi brevi. Non risponde al telefono, non so che cosa stia succedendo, ho capito, non risponde al telefono. L'idea era quella di averlo ospite, perché come sapete ieri, il 24 giugno, quindi da 2 giorni, l'ex sindaco di Roma, l'ex ministro dell'agricoltura Alemanno è stato scarcerato, avendo scontato la sua pena dopo 537 giorni di carcere. È stato accolto da una folla di amici, di compagni di battaglia politica e dallo stesso generale Vannacci, che gli ha offerto un posto nel suo nuovo movimento, e Alemanno ha detto che gli farà da consigliere. Io so, come potete immaginare, prendendo tempo. Ecco, adesso mi pare di capire che anticipiamo invece l'altra ospite, che è Ambra Giovene, avvocata penalista, difensore di Mauro Moretti. Avevo detto in apertura che oggi ci occupiamo di qualcuno che esce dal carcere e di qualcuno che invece vi entra. Avvocato Giovene, buonasera, benvenuta a Zapping.
2: Buonasera, grazie di questo invito, mi permetto soltanto di correggere perché è giovane.
0: Ah, giovane, mi è stato detto.
2: Ma sono sempre io, grazie.
0: Benissimo, grazie, giovane. Grazie. Allora, condanna a 5 anni per Mauro Moretti, amministratore delegato di FSRFI, ci può un po' ricostruire questi 17 anni, ovviamente rapidamente, questi 17 anni di processi, di sentenze spesso contraddittorie, fino alla decisione di condannarlo a 5 anni, cosa che comporta per Moretti di dover essere incarcerato?
2: Allora, lei sopravvaluta la mia capacità di sintesi, ma ci provo. Allora, diciamo che il nucleo centrale di questa condanna dell'ingegner Moretti, ricordiamoci che alla data dell'incidente 2009 era amministratore delegato del gruppo, cioè Ferrovie dello Stato Holding, risiede, diciamo, in una responsabilità indiretta. La responsabilità indiretta rispetto all'evento significa che c'è chi risponde di una responsabilità diretta, così come sono stati i tedeschi, chiamiamoli semplificando così.
0: Perché il vagone deragliato era un vagone tedesco.
2: Sì, esattamente. Diciamo che l'obbligo di manutenzione era a carico di una società, che era una società tedesca, austriaca, multinazionale americana, che ha la responsabilità della manutenzione del carro e quindi dei componenti del carro, tra cui la stile che purtroppo si è rotto a causa di una cricca che non è stata vista, manutenzione che è stata svolta ad Hannover in Germania in un'officina certificata, ovviamente tedesca, che sta sotto la direzione della compagnia multinazionale, ma soprattutto sotto la direzione dell'Agenzia per la sicurezza della circolazione ferroviaria tedesca.
0: Sì.
2: Sottolineo questo aspetto perché lì c'è stato un errore di manutenzione da parte del manutentore, cioè da parte dell'operaio, il quale non ha visto la cricca, ed evidentemente questo errore si è purtroppo ripercorso a distanza di poco tempo, quando questa stile è stato montato su questo carro che purtroppo è deragliato.
0: Ecco, tra l'altro, sì, questo è il fatto. Poi si sono avvicendate varie sentenze. Gianni Moretti venne assolto in primo grado.
2: Sì, grado è stato assolto. No, lei ricorda benissimo. È stato assolto dalla responsabilità come amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Fu condannato solo come amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, perché allora la Rete Ferroviaria Italiana aveva un ruolo diverso, un ruolo anche che oggi ha l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria Italiana, l'ANSFISA, e quindi ci fu questa responsabilità per la quale fu individuato l'ingegner Moretti nel 2006 come amministratore delegato. Però poi in appello fu condannato anche per Ferrovie dello Stato. La Cassazione ha cambiato nel 2021 l'approccio dal punto di vista della responsabilità colposa, ha detto non è più un'omissione quella dell'ingegner Moretti. L'ingegner Moretti ha messo in essere una condotta commissiva. Perché? Perché non ha riconosciuto l'inefficacia delle norme europee che imponevano la circolazione del carro, avrebbe dovuto valutarne l'inefficacia, avrebbe dovuto imporre in Italia una deroga a quelle norme che consentisse, dal punto di vista della circolazione del carro in Italia, di fare una cosa diversa da quella che è stata fatta in Germania, mantenere il carro in maniera diversa. Queste regole per carro
0: Moretti è stato condannato per aver rispettato le regole e non essersi spinto oltre, diciamo.
2: Così, non aver fatto nulla di più, perché è stato poi riconosciuto questo principio civilistico del nemen ledere, sulla quale non annoiamo nessuno. Il dato
0: non fare danno ad alcuno, insomma, questa sarebbe
2: fare danno ad alcuno, esattamente. Che è un principio civilistico, non sto parlando di fattispecie di reato, però è una colpa generica, tutte le colpe specifiche sono tutte cadute, è stato assolto da tutti i profili di colpa specifica. Il picchetto, lei ricorderà quanto si è parlato del picchetto nel processo. Beh, il picchetto è stato eliminato, il detettore, tutta una serie di temi che sono stati azzerati. Poi è stato individuato ovviamente questo tipo di responsabilità generica, una responsabilità, ripeto, indiretta, diversamente da quella dei tedeschi che era una responsabilità diretta, la colpa generica a carico dell'amministratore delegato di un gruppo di imprese che avrebbe dovuto derogare a norme imperative. Se qualcuno vuole derogare a norme imperative, in questo campo c'è lo Stato che deve pensarci, perché evidentemente non possiamo affrontare procedure di infrazione. Ma a parte questo, è clamoroso dover pensare che ci sia un amministratore delegato che ha una responsabilità di fare qualche cosa che deroghi rispetto a dei principi normativi che sono imperativi e che sono quelli che consentono, perché poi questo è il tema centrale, l'interoperabilità di questi carri in Europa, così come avviene per gli aerei, per le navi, per tutto il trasporto. Quindi è questo il dato che veramente che ci lascia interdetti, fatichiamo ad accettare che sia così.
0: Oggi sui giornali ci sono molti commenti, molte osservazioni, qualcuno dice ma insomma era l'amministratore delegato e quindi in qualche modo ogni responsabilità, risalendo tutto il percorso delle diverse responsabilità, dei diversi atti e delle diverse decisioni, comunque ne deve rispondere lui, perché sennò che si è amministratori delegati a fare. Questo è un po' un sentimento che vedo circolare oggi nei giornali, nei social. Volevo capire se questo aspetto ha, secondo lei, qualche sostanza. Pronto? È caduta la linea? Allora, oggi è una giornata che va molto male. Allora, non troviamo Alemanno. La telefonata con l'avvocata di Mauro Moretti è caduta. Ecco,
2: scusi, è caduta la linea.
0: L'abbiamo ritrovata. Sì, non so se ha sentito la mia domanda. No, c'è qualcosa che non va anche con la linea.
2: Adesso mi sente?
0: Adesso lo sento, ma lei è in movimento?
2: Okay. Perché sei... No, mi sono fermata proprio per evitare delle difficoltà, eccomi qua.
0: Allora, non so se ha sentito la mia domanda, io dicevo che insomma sui giornali oggi, sui social in generale, molti sono intervenuti dicendo la loro, no? Si dice, insomma, Moretti era l'amministratore delegato e bene o male qualsiasi responsabilità, qualsiasi colpa, qualsiasi omissione, qualsiasi decisione risale piano piano su per tutta la catena decisionale e comunque deve arrivare all'amministratore delegato, se no che ci sta a fare l'amministratore delegato? Questo leggo in giro. Ha sostanza questo ragionamento?
2: No, fa bene ripetere quello che legge in giro, perché purtroppo è così. Consideriamo che rispetto al gruppo Ferrovie sono stati condannati solo gli amministratori delegati. Le seconde linee, le terze linee sono state eliminate dallo scenario del processo, tutti assolti. Quindi si è scelta una strategia giudiziaria che ha colpito gli amministratori delegati per una responsabilità che, come le ripeto, è una responsabilità indiretta. Poi quella dell'ingegner Moretti è ancora più evidente, perché il ruolo di amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, quindi di una holding, quindi di un gruppo che non ha una funzione di garanzia rispetto al controllo sulla sicurezza, è ancora più clamoroso. Quello che può generare questo tipo di giurisprudenza è quello di mettere in difficoltà chiunque sia all'apice di una impresa pubblica o privata, di avere dei timori di un'interpretazione giurisprudenziale errata. Comporta un'inerzia nella migliore delle ipotesi.
0: Tra l'altro ricordiamo che Ingegner Moretti rifiutò la prescrizione della sentenza con cui venne condannato.
2: Sì, ha rifiutato la prescrizione, esatto, per due fatti gravi, cioè per incendio colposo e per lesioni gravi e gravissime che erano state contestate a tutti. È stato l'unico imputato che ha rinunciato alla prescrizione. L'unico imputato, lo devo sottolineare, che in aula ha chiesto scusa, perché ovviamente alzandosi in aula e facendo una dichiarazione dinanzi anche ai familiari delle vittime in un'aula gremita, ha detto: se ritenete che la mia condotta abbia causato un dolore a chiunque di voi, io vi chiedo scusa. È stato l'unico a farlo. E non gli hanno dato le attenuanti generiche che era l'oggetto del ricorso di ieri, perché ieri discutevamo ormai a responsabilità acquisita della riduzione di un terzo per le generiche, che avrebbe consentito all'ingegner Moretti di subire ovviamente una condanna,
0: ma di non andare in carcere.
2: Allora lei vede che forse sotteso a questa strategia, forse mi permetto di dire, c'è anche una volontà di mandare l'ingegner Moretti in carcere, come purtroppo ho sentito dire a molti.
0: Perché sotto i 4 anni di pena non si va in carcere, invece sopra basta anche 4 anni e un mese e si deve essere, diciamo,
2: esatto,
0: portati in carcere.
2: Non è che si è indenni, eh? Sì. Cioè si va in affidamento in prova ai servizi sociali se vengono riconosciuti, però ovviamente si lavora nel volontariato e si mantiene la libertà.
0: Ovviamente,
2: finisca lei.
0: No, volevo dire, ovviamente il ricordo, il dolore prodotto da quell'incidente, dalla strage di Viareggio, i 32 morti, centinaia di feriti, furono un trauma per il paese, ma anche soltanto ricordare le scene di quell'incendio pazzesco. E quindi mi chiedo e le chiedo se anche il processo non è stato un po' colpito da questo effetto visivo, mediatico, di pressione dell'opinione pubblica che voleva dei colpevoli, giustamente. Ecco, questo secondo lei ha avuto un ruolo anche nella condanna e nelle condanne di Moretti?
2: Sì, le rispondo seccamente sì, anche se è fisiologico che in un processo di questo tipo ci siano delle voci, che siano delle voci di forte contrasto, no? Ovviamente, per riaffermare dei diritti violati, ma questo è normale ed è giusto che sia. Ha avuto dell'influenza, a mio giudizio sì, il populismo mediatico lei le conosce benissimo, ci troviamo di fronte a una situazione nella quale insomma è più facile individuare subito un possibile colpevole cercando di ricostruire intorno a questo presunto colpevole delle responsabilità che possono essere in qualche maniera ratificate poi nel tempo, si perde il punto di vista strettamente giuridico, si individua un soggetto, adesso i capri espiatori ovviamente sono ormai letteratura. Purtroppo si è percepito questo, ma non posso dirle che è stato così. In un processo di questo genere è fatale che questo possa accadere.
0: Soprattutto in una gittata temporale di 17 anni che ogni volta riaccendeva l'attenzione dell'opinione pubblica, riapriva il dolore delle famiglie, quindi è stata una vicenda molto contorta e molto complicata, anche questo forse ha pesato.
2: Sì, molto contorta e molto complicata. Devo dire che l'ingegner Moretti tra l'altro si è reso portavoce con tutto il pool di assicurazioni insieme agli stessi tedeschi di poter coordinare un risarcimento dei danni importanti da subito per tutti, che potesse consentire a tutti, quantomeno, lei sa bene che il dolore non ha prezzo, però le parti civili stanno in udienza per poter riscattare tra virgolette il loro dolore attraverso ovviamente i soldi che ovviamente dovrebbero compensare, almeno alleviare il dolore delle vittime. Le parti civili si costituiscono per questo, quasi 80 milioni di risarcimento, quindi questo non significa nulla, per carità, possono essere certo 80 come 800, ma la cosa importante è che è stata portata avanti un'iniziativa che consentisse alle parti civili di non costituirsi parte civile per avere la possibilità di non attraversare tutto il processo e tutto questo rinnovato dolore, una forma di vittimizzazione secondaria che lei conosce benissimo, cioè anche questo è stato fatto. E però tutto questo evidentemente non è stato abbastanza.
0: C'è un altro profilo che mi pare in alcune interventi con la stampa dell'ingegner Moretti, alcune dichiarazioni fatte ai giornalisti viene fuori, cioè un paese che infligge una condanna così pesante durante un processo così lungo ad un amministratore delegato di una grande organizzazione, beh, non è un paese che può attirare facilmente manager internazionali, è un paese che magari spaventa chi dice vado a prendere un posto di responsabilità in un'azienda italiana e porto la mia esperienza, il mio talento, le mie capacità, se poi devo rispondere anche diciamo appunto di ogni minima cosa succede in un universo così complesso come un'azienda di quel tipo.
2: Ma certo, cioè, ma questo lei tocca un punto molto sensibile, c'è la posizione di Assonime sul processo di Viareggio in Confindustria, che è una posizione molto critica verso la responsabilità di un amministratore delegato in un'organizzazione complessa, proprio per quello che lei...
0: Loro parlavano di astrazione di responsabilità, no? Se non
2: mi sbaglio. Esatto, è un'astrazione, perché cioè se manca un principio di tassatività per cui io so che con la mia condotta violo una legge, evidentemente sto all'interno di un principio di legalità che è quello che regge il nostro sistema. Se io invece non sono in grado di individuare le ragioni per le quali qualcuno mi accusa di qualche cosa, perché queste ragioni sono ricostruite a posteriori in un'ipotesi di lavoro che prende forma sulla base di un pregiudizio, lei capisce in questo modo l'imprenditoria internazionale è a dir poco spaventata, perché non ha neanche dei punti di riferimento ai quali ancorarsi rispetto a dei canoni che dovrebbero essere comuni a qualsiasi tipo di impresa e non solo, a qualsiasi cittadino faccia parte di questo paese, qualsiasi imprenditore voglia lavorare in questo paese. E questo è un tema molto serio, perché è un tema, non sarà il tema centrale, però se ne parla molto e se ne parla anche da tanti anni, perché diffida a un investimento in Italia e purtroppo è anche di, come dire, di difficile soluzione, perché questo iter giurisprudenziale per Viareggio, conclusosi come sappiamo, è un altro elemento di dissuasione, un elemento anche, come dire, che in qualche maniera può terrorizzare chiunque all'investimento in Italia, e questo purtroppo è un altro tema che richiederebbe una trasmissione a parte.
0: Che cosa succede adesso? Ci sono strade che possono essere percorse? È possibile ridurre la durata della pena detentiva? Come ci si può muovere?
2: Allora, qui rientriamo nel meccanismo dell'ordinamento penitenziario, che purtroppo anche questo va detto, per chi ha 70 anni prevede una detenzione domiciliare, ma non la prevede in via diretta. Non è che dal libero, chi ha più di 70 anni ed è diventato definitivo per una condanna, va in detenzione domiciliare. Deve passare dal carcere.
3: Questo deve chiederlo, no? Dato.
2: Sì, lo deve chiedere dall'interno del carcere, e quindi la detenzione domiciliare consente di trascorrere la pena in detenzione domiciliare, ovviamente chiedendo di poter lavorare, di poter fare quello che la persona è abituata a fare tranquillamente e comodamente mentre sta a casa, ma questo significa prima di tutto accedere alla detenzione domiciliare, e ovviamente questo deve essere dato dal magistrato di sorveglianza, e poi avere tutta una serie di permessi per poter lavorare in esterno, secondo ovviamente quelle che sono le abitudini lavorative della persona che sta in detenzione domiciliare.
3: Credo che sentiremo tra poco dalla testimonianza dell'ex sindaco Alemanno che in carcere ci sono anche ultraottantenni che non riescono a sbloccare questo tipo di permessi, quindi succede anche questo.
2: Purtroppo glielo saprà dire per testimonianza diretta.
3: Avvocato, io lo devo salutare, grazie Ambra Giovane, avvocato penalista, difensore di Mauro Moretti, con cui abbiamo discusso. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
2: Grazie, buonasera e buon lavoro a voi.
3: 19:51 minuti, abbiamo trovato Gianni Alemanno, che ringrazio molto di essere con noi questa sera. Buonasera, benvenuto, bentornato a Zapping, direi.
4: Buonasera, grazie dell'invito.
3: Beh, partirei proprio dalle ultime parole dell'avvocata di Mauro Moretti. Lei esce dal carcere, Mauro Moretti ci entra, gli è stata data una condanna che non consente, diciamo, affidamento in prova o altre formule che tengono fuori dalla cella, anche se ha superato i 70 anni. Questo è uno dei temi che lei ha spesso sollevato nei suoi scritti, nei suoi interventi, nelle sue interviste, nei diari di cella, il fatto che non si riesca ad avere nessuna forma di automatismo quando si diventa vecchi per poter uscire dal carcere.
4: Ma guardi, noi abbiamo delle situazioni, allora io faccio una premessa che non è chiara purtroppo a chi non ha toccato con mano la situazione. Oggi dentro il sistema penitenziario italiano si vive un'emergenza democratica, non riesco a definirla in maniera diversa, perché fondamentalmente è tutto bloccato, un po' per il sovraffollamento, anzi molto per il sovraffollamento che appesantisce qualsiasi processo, qualsiasi meccanismo, eccetera, un po' perché c'è un atteggiamento sia della magistratura di sorveglianza, per non parlare della magistratura di merito, sia soprattutto del dipartimento del penitenziario, che è veramente inquietante. E le faccio un esempio specifico. Quando alcune persone chiedevano, insomma, dicevano perché Alemanno non chiede la grazia, io ho detto non chiedo la grazia perché non mi sento colpevole, quindi non ho nessuna grazia da chiedere. Però abbiamo avanzato insieme a Fabio Falbo, che
3: era lo scrivano di Re Bibbia.
4: Lo scrivano di Bibbia. Abbiamo avanzato la proposta di 3 grazie, una per una persona di 88 anni, Antonio Russo, un'altra per una persona di 78 anni molto ammalata e un'altra per un ergastolano di 84 anni. Devo dire che alla fine, diciamo un po' dopo la grazia a Nicole Minetti, devo dire, però comunque è arrivata la risposta del Colle, che ha dato la grazia a questo Antonio Russo di 88 anni, da 6 anni in carcere, e gli ha dato una grazia parziale di 2 anni e mezzo. Questa persona, che ha avuto una grazia 4 mesi fa, sta ancora in carcere.
3: Quindi non basta neanche
4: il Presidente della Repubblica, perché? Allora, essendo una grazia parziale, non esaurisce totalmente la pena, quindi deve essere presa in carico dal Tribunale di Sorveglianza. Il magistrato del Tribunale di Sorveglianza ha fermato un avvocato che conosco bene, e gli ha detto qualche settimana dopo: ma io non sapevo che Antonio Russo aveva avuto la grazia, ecco. L'ho letto al diario di cella di Gianni Alemanno. E dopo che l'ha saputo, hanno dovuto attendere 2 mesi per avere la relazione sanitaria, che è dell'ASL, non della cosa penitenziaria, su questo vecchietto che nel frattempo cadeva dalla branda, che sta ridotto, cioè, ve lo dovrei proprio mostrare visivamente. E questo, io sono uscito e quello sta ancora dentro.
3: Nonostante sia stato graziato.
4: Nonostante graziato,
3: è una delle tante cose
4: anni.
3: Incredibili che succedono nelle carceri.
4: Ne dico un'altra e non disturbo il tre. In cella con me c'era un homeless, un barbone, che era un operaio, prima era stato in marina, c'era un operaio che ha avuto una malattia alle mani e non ha più potuto lavorare, quindi è diventato una specie di mezzo barbone. È stato sorpreso a Modena, a Mantova, vicino a un parchimetro dove mancavano 7-8 euro, è stato condannato, la condanna non è stata appellata, non è stata... Questo si è fatto 6 mesi di carcere nella mia cella per 8 euro.
3: Devo dire che anche la vicenda di Fabio Falbo ha dell'incredibile, no? Lui doveva andare con un permesso per visitare il padre novantenne e lo hanno trasferito prima per sbaglio, poi sul serio. Anche quella è una storia molto strana.
4: Quello va per partire, per andare in permesso, e gli dicono: no, tu sei trasferito. Questo smonta tutta la cella che stava là da 10 anni. Quando arriva in matrica, dice: no, non è un trasferimento, è un permesso. Quindi allora rimanda indietro tutta la roba, parte, e nonostante avesse un permesso di 5 ore, per svolgere il permesso di 5 ore è stato detenuto 12 giorni nel carcere di Rossano. 12 giorni nel carcere di Rossano. Aggiungo un'altra cosa per i cittadini, quelli che dicono buttiamo la chiave eccetera. Tutto questo costa, cioè un detenuto, che la situazione delle carceri sia molto degradata, costa circa 180-190 euro al giorno al contribuente, un costo nettamente superiore a quelli della Germania o di altri paesi eccetera. Quindi, cioè, è una situazione veramente, io non so come definirla.
3: Senta, facciamo un passo indietro. Lei, uscendo dal carcere dopo 537 giorni se non sbaglio, ha detto: mi sembra un po' di disertare una trincea. In che momento si è accorto che la sua carcerazione diventava una trincea, un punto di combattimento, un punto in cui il suo impegno politico si è riproposto, rivitalizzato? In che momento ha deciso che quella sarebbe stata un po' una sua missione?
4: Allora, innanzitutto io ho un background, nel senso che io ero stato in carcere a 20 anni, quindi nel 1982, per una questione di militanza giovanile.
3: Le padre galere, insomma.
4: Esatto, allora c'è una questione di militanza giovanile, diciamo così.
3: Anti-americanista.
4: No, in quel caso era anti-sovietico, avevo lanciato una bottiglia Molotov contro l'ambasciata sovietica.
3: Ah, ok, però era anche anti-americano all'epoca.
4: Quindi. Ero anche anti-americano, certamente, avevo fermato anche il corteo del presidente Bush. Bush padre. Comunque, sono stato lì e all'epoca Re Bibbia, parliamo di 40 anni fa, era una specie di studentato. Pulito, tutto lindo, pochissimi detenuti, celle semideserte eccetera. Sono arrivato lì e il caso, non so che cosa, non so quale segno sia, ma ha fatto sì che io sono nello stesso braccio e nella stessa cella dove stavo 40 anni fa con Paolo Di Nella. Ho trovato tutto degradato, tutto più sporco, tutto più segnato eccetera, e in quella cella dove noi eravamo in quattro appunto 40 anni fa, lì eravamo in sei, e tutte le celle erano così e non c'era proprio non c'era spazio da nessuna parte, e quindi già questa prima cosa dice: ma che succede?
3: 140% di sovraffollamento, mi pare.
4: A livello nazionale, sì. A livello di Re Bibbia siamo circa al 160%, ci sono alcuni carceri che stanno al 200%, c'è Regina Celi che, se non sbaglio, sta al 180%, qualcosa di questo genere. E quindi sostanzialmente questo, poi una serie di casi personali, uno più aberrante dell'altro, che mi hanno detto: ma qui c'è qualcosa che non funziona. Poi il contatto con Fabio Falbo, che si è fatto 20 anni di carcere, si è laureato in giurisprudenza, si è fatto una grande esperienza in tribunale di sorveglianza, mi ha portato a dire: ma qua veramente non si può, avete aperto
3: una specie di sportello di assistenza per gli altri detenuti, se ho capito bene.
4: No, Fabio Falbo ce l'ha sempre avuto, diciamo che abbiamo aperto uno spiraglio di visibilità a queste cose, che tutti quanti hanno detto: ma veramente funziona così? Ma veramente? Eppure è così. Cioè, io non so, ascoltatore, per spiegare, in carcere è vietato l'uso del filo interdentale, perché il filo interdentale può essere un problema per la sicurezza. E altre cose interessanti.
3: Sono vietate le copertine rigide dei libri, per esempio.
4: Sono vietate le copertine rigide dei libri, per cui devi sventrare un libro, perché sennò dentro chissà che ci metti. Ti distribuiscono le pentole, ma non i coperchi, perché con i coperchi non si sa bene chi ci devi fare.
3: Il diavolo.
4: Esatto, le pentole, ma i coperchi. È così.
3: Ma In questi in tutta questa sua permanenza in carcere lei ha aperto molti fronti, è stato anche visitato da molti politici, ha scritto una lunga lettera sempre insieme a Fabio Falbo al ministro Nordio, il quale ho visto ha risposto in maniera abbastanza vaga, ha detto a ognuno alle proprie responsabilità, parliamoci, vediamo. La lettera però era molto circostanziata, proponeva delle soluzioni al sovraffollamento anche senza arrivare a quell'eresia che potrebbe essere l'amnistia o l'indulto, no?
4: Allora, innanzitutto io e Fabio Falbo abbiamo scritto un libro che è pubblicato su Amazon intitolato L'emergenza negata, sì. E là ci è spiegato tutto, dall'aspetto giuridico che ha curato lui all'aspetto politico che ho curato io, e poi abbiamo scritto tutta una serie di lettere eccetera. Il problema, secondo me, io adesso ho chiesto di incontrare Nordio, secondo me il ministro non si rende conto della situazione delle carceri, non ne ha la percezione, un po' perché
3: gliela raccontano male.
4: Allora il delegato, il sottosegretario delegato alle carceri fino a qualche tempo fa era Del Mastro,
3: che non voleva incontrare i detenuti perché non voleva inchinarsi alla Mecca dei detenuti, no?
4: Esatto, e che ovviamente ha dato le proprie giuste, cioè giustamente cosa, ha dato le sue indicazioni per i vertici del DAP e così via, quindi c'è tutta una cosa a cascata che è obiettivamente inquietante. Quindi secondo me non si rendono conto. Quando viene il ministro, è venuto in carcere, lo portano nella sala conferenza, nella sala cinema cosiddetta, lui tiene conferenze sui massimi sistemi e se ne va. Non è che viene nelle celle, non è che gira per i reparti, non è che conosce Antonio Russo per 88 anni.
3: Come invece ha fatto la Russa, se non sbaglio, no?
4: E difatti, quando è arrivato la Russa,
3: con il solito presidente del Senato.
4: Presidente del Senato, che è il solito giro che viene fatto, viene mostrato la pizzeria, viene mostrato il call center di Gesù dove ci sono detenuti di lavoro, viene mostrato la sala cinema e qualcosa, ho detto: Ignazio, per favore, vieni in cella. Entra in cella, lui appena è entrato in cella da avvocato penalista qual è, ha detto: ma questa non è una cella da quattro persone, perché state in sei? Cioè non era neanche che l'ho dovuto dire io. E da quel momento difatti Ignazio La Russa è stato l'unico esponente di centrodestra che ha abbracciato la proposta e ha fatto propria la proposta di Giachetti,
3: quella della scarcerazione anticipata.
4: La proposta di Giachetti significa, allora, chi tiene la buona condotta ha diritto a uno sconto pena, che però in Italia è molto inferiore allo sconto pena che viene riconosciuto.
3: 45 giorni, se non sbaglio.
4: 45 giorni, in Germania sono 60 giorni. E in altri paesi europei sono anche di più. Ha detto: facciamo uno sconto pena legato alla buona condotta, in questa maniera, con effetto retroattivo di un paio d'anni, un po' di detenuti escono, chi ha avuto sempre la buona condotta, chi si è fatto un bel po' di anni, ma escono. Anche questo ha trovato un muro da parte del centrodestra.
3: Mi tolgo una curiosità, visto che parliamo di centrodestra, ma il partito del generale Vannacci, futuro nazionale, una proposta di questo genere, i suoi parlamentari, che ormai sono un bel gruppetto, la voterebbe?
4: Credo di no, sinceramente. Cioè, io dal punto di vista politico aderisco al progetto di futuro nazionale, però
3: sulle carceri mi pare che abbiate punti di vista molto diversi, questa
4: è una battaglia trasversale, cioè una battaglia che per poter essere compresa deve essere sposata da tutti i gruppi politici. E quindi sostanzialmente da questo punto di vista, io l'ho detto a Vannacci, io questa battaglia la conduco al di là del discorso di futuro nazionale, poi peraltro io non sono dirigente, non sono niente di particolare.
3: Gli farà da consulente, mi pare.
4: La conduco dal punto di vista trasversale, anche attraverso Nessuno Tocchi Caino, eccetera. Perché secondo me bisogna rendersi conto, cioè la gente si rende conto. E poi, voi prima parlavate di Moretti, quello che è importante comprendere è che questa emergenza democratica non riguarda soltanto delle fasce marginali della popolazione, sarebbe già grave, perché noi dovremmo rispettare i diritti di tutti i cittadini. Può riguardare chiunque, è un terno all'otto, cioè il fatto che Moretti venga in carcere è una follia, come la follia l'ho trovata in carcere Castellucci. Ma può essere uno degli amministratori delegato che è responsabile di tutto quello che accade dentro una società che ha centinaia di migliaia di dipendenti? Cioè, ma può essere mai una cosa di questo genere? Quindi, ma anche per i politici, cioè anche cioè quello che avete detto voi prima per Moretti, vale anche per il sindaco, vale anche per Gianni Alemanno, altro che può essere Alemanno responsabile di tutto. Le
3: ricordo viene, ci fu la sindaca di Crema, mi pare, che venne indagata perché un bambino si chiuse la mano dentro una porta della sua scuola.
4: Esatto, esattamente. Quindi da questo punto di vista è chiaro che è come diceva giustamente il difensore di Moretti, un disincentivo ai manager, alle persone che hanno responsabilità, che fuggono dall'Italia, perché dice: ma chi me la fa fare?
3: Senta Alemanno, è veramente un'eresia oggi parlare di indulto, di amnistia, o ci si potrebbe arrivare? Lei fu uno dei pochissimi, forse l'unico, di Alleanza Nazionale del 2006 ad astenersi mentre tutto il partito votò contro.
4: No, fumo in tre.
3: Insomma, eravate pochi, tutti gli altri votarono contro.
4: Tutti votarono contro, c'era l'indicazione di partito, e noi, anche in base all'esperienza che ho avuto da giovane, votammo, ci astenemmo perché ritenevamo giusto l'indulto. Il problema è che
3: oggi lo voterebbe, oggi voterebbe a favore.
4: Ma sì, certo lo voterei. Il problema è che durante Tangentopoli, nel momento in cui la politica faceva le leggi per dimostrare che tagliava i ponti con i corrotti, questo e quell'altro, fra le varie leggi è stata introdotta la maggioranza qualificata per indulto e amnistia, per cui può essere fatto solo se c'è il 2/3 del Parlamento, e quindi sostanzialmente è una misura impossibile. Ed è una misura oggettivamente impopolare, che la gente pensa che esce chissà chi, mentre in realtà si può mirare, dire questo reato è un reato troppo efferato, quindi non ha l'indulto.
3: Si può modulare,
4: reato,
3: certo.
4: Si è modulare, cioè. Quindi non ci credo che si possa fare l'indulto, ma credo che una cosa tipo la proposta Giachetti o anche la proposta fatta adesso da Nordio sui tossicodipendenti, che è stata approvata in un ramo del Parlamento, potrebbe essere una spinta per il sovraffollamento.
3: E anche se si rendesse più automatico l'uscita, lo sconto di pena quando si sta in carceri, che diventano, diciamo, un elemento di afflizione per i detenuti, no? In celle troppo piccole o non adeguate, in quel caso uno potrebbe chiedere il 10% mi pare della pena di sconto, ma cosa che non si riesce mai a ottenere.
4: Da un po' di tempo a questa parte un po' si riesce a ottenere, da quando anche credo abbiamo fatto un po' di, insomma, abbiamo richiamato l'attenzione. Io l'ho ottenuta, infatti mi hanno scontato 7 giorni, e il dipartimento della penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria, ha ricorso contro, voleva cancellare questi 7 giorni che erano stati dati. Quindi qualcosa si riesce a ottenere, però molto di più bisognerebbe renderlo più veloce, quindi qualcuno lo sta tenendo, ma una cosa di questo genere dovrebbe essere quasi automatica, perché questa non è una norma nazionale, è una norma europea, cioè, e nasce dalla Corte di Giustizia Europea, dei diritti dell'uomo europeo, insomma.
3: Un'ultima cosa, quando Nordio, l'ho intervistato varie volte qui a Zappin, dice che il sovraffollamento, che non c'è nessuna relazione tra il sovraffollamento e i suicidi in carcere, dice una cosa vera?
4: è una battuta di umorismo macabro, non so come definirla in un'altra maniera, cioè secondo lui, siccome si è in tanti, ci si controlla uno con l'altro, si dimentica che esistono i bagni, che esistono i momenti dell'ora d'aria, per cui tutti scendono a fare l'ora d'aria e uno dice sto male, e rimane in cella, e poi lo trovi impiccato e così via, io credo che il ministro della giustizia non abbia la minima percezione della realtà carceraria. Un'altra cosa che voglio dire,
3: poi la devo
4: in
3: salutare.
4: Questo contesto,
3: prego.
4: Sì, è ultima, promesso. In questo contesto, chi si vuole comportare male è facilitato. In questo contesto in cui ci sono poche guardie carcerarie, tantissimi detenuti, la droga circola con massima facilità, cellulari, telefoni cellulari circolano perché mancano. Chi vuole liberarsi, chi vuole redimersi, non ha strumenti. Chi invece vuole comportarsi male, creare reti criminali dentro il carcere, ha completamente una pianeria davanti a sé.
3: Grazie molto Gianni Alemanno, grazie per essere
4: grazie
3: stato con
4: voi.
3: Noi, buonasera,
4: grazie,
3: buon lavoro.
4: Arrivederci.
3: Chiudiamo con un po' di ritardo, sono le 28 minuti, le notizie dal meteo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui temporali interesseranno le Alpi, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al mattino al sud. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati, che al centro e al nord potranno raggiungere i 38 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Zapping. Le 20:10, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Nona Michelizza, responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Nona, bentornata a Zapping.
7: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, volevo fare un po' un aggiornamento di quello che sta succedendo nel conflitto russo-ucraino, anche perché ho visto che la Russia ha evocato lo stato di emergenza in Crimea a seguito di attacchi molto intensi da parte ucraina che hanno indotto molti cittadini russi che vivono in quel territorio ucraino a cercare di scappare. Gli under via, non c'è più benzina, raffinerie colpite, i ponti sono sotto attacco, quindi c'è uno stato di emergenza. Che cosa ci dice questa decisione?
7: Esatto, questo segna il cambiamento fondamentale sul fronte. Ormai da mesi gli ucraini stanno colpendo le logistiche, le forniture russe sia per le trincee del sud-est occupato ucraino sia rifornimenti per la Crimea. Nei ultimi giorni sono stati bombardati 11 ponti che collegano Crimea, è una penisola, no? Quindi è collegata con questi ponti all'Ucraina, e poi altro collegamento è il ponte di Kerch. Insieme a questo vanno avanti con i bombardamenti delle stazioni delle antiaeree, e io credo che questo porterà poi come ultimo colpo al bombardamento del ponte della Crimea sul Kerch. Questo vedremo insomma in questo estate se succederà o meno, ma penso che questo sia il piano. Il piano quindi è di allargare il cosiddetto kill zone sul fronte, dove appunto i russi avranno più difficoltà a rifornire le trincee, e così gli ucraini costringeranno al ritiro dai territori. Quello che sta succedendo in Crimea sono, lei menzionava appunto, le code quasi di 14 chilometri del fuoriuscita non solo degli abitanti, ma questo è la stagione estiva tra virgolette, insomma,
0: normalmente i russi vengono in Crimea, non vanno via in questo
7: esatto.
0: periodo.
7: E vengono, e quindi sì, c'è un esodo sia degli abitanti che dei turisti, perché appunto si difendono poi anche via Telegram vari video in cui si lamentano di essersi in fila o per il rifornimento o per esodo. Ma questo problema si presenta non solo in Crimea, ma dentro la Federazione Russa, anche a Mosca si stanno in fila per rifornimento petrolio, perché la produzione è calata da 25% al 28% proprio grazie ai insomma operazioni militari speciali che in questo caso gli ucraini stanno compiendo.
0: Quelle che Zelensky definisce le sanzioni a lungo raggio.
7: Esattamente, esattamente.
0: Ma mi sembra di capire che l'obiettivo sia in qualche modo rendere insostenibile per i russi, per la Russia, l'occupazione della Crimea, insostenibile anche dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista militare.
7: Esattamente, ma soprattutto toccare è intoccabile, perché anche nella narrazione occidentale, anche fra quei cerchi dove, insomma, cosiddetti pro-ucraini, no, Crimea ha avuto sempre una sorta di sacralità.
3: Si diceva la Crimea non si tocca,
7: Putin,
3: ormai è russa.
7: Esatto, la Crimea è esattamente, insomma, anche quelli che, insomma, sostengono i diritti ucraina sull'integrità territoriale, sovranità, appunto menzionano forse meno integrità territoriale, sotto sotto pensavano che comunque Crimea forse è intoccabile, comunque Crimea forse bisogna lasciare come carta da negoziare, invece senza mai capire in realtà il peso della sicurezza che è Crimea, appunto per la sua geografia, per l'Ucraina, ma soprattutto quanto è insostenibile in realtà per i russi tenere Crimea se ucraini controllano altre parti del sud-est ucraino. Quindi gli ucraini stanno dimostrando non solo ai russi ma anche agli occidentali che i temi tabù in questa guerra, in questo conflitto, non esistono, cosiddette linee rosse che appunto si minaccia di solito a essere sorpassate, chissà cosa succederà, invece hanno toccato anche questa dimensione sacrale, che non lo è sacrale, ma Putin, appunto, ripeto ancora una volta, è riuscito anche a mettere nella testa degli occidentali che questa, insomma, penisola avesse chissà che dimensione sacrale, invece da giorni viene colpita, ma appunto a Mosca si fa finta di niente per adesso.
3: Mi sbaglio, o adesso cambiando un momento punto di vista, mi sbaglio o c'è un indurimento americano nei confronti della Russia? Cioè si notano degli attriti, ho visto che i russi si lamentano di un supposto accordo fatto in Alaska che gli americani non starebbero rispettando, l'amministrazione Trump non ha prolungato il blocco delle sanzioni al petrolio russo, insomma forse le manovre della parte europea della NATO stanno avendo qualche successo nel riportare Trump da questa parte, o è troppo ottimista come analisi?
7: Allora, io di solito non mi fido degli atteggiamenti di Trump, lo considero molto volatile, insomma, oggi veramente così come descrive lei, cioè i sanzioni sul petrolio sono stati rimessi da parte degli Stati Uniti, ma anche all'incontro con Rutte, il segretario della NATO, Trump, quando gli è stato fatto la domanda su Zelensky, gli è stato chiesto, proprio sottolineando il fatto che, presidente, lei ama stare da parte dei vincitori, pensa che in questo momento Zelensky sta vincendo sul fronte, e lui ha dovuto ammettere lì che sì, effettivamente lui è molto coraggioso, ha dei guerrieri e sta facendo molto bene, anche se stanno morendo, insomma, da entrambi delle parti, però sul campo sta facendo molto bene. Poi quanto alla diplomazia, questo scontro diplomatico poi fra Lavrov e Rubio, chiaramente da parte della Russia sin dal ritorno di Trump a Casa Bianca c'erano le speranze che appunto l'accordo si poteva raggiungere con gli americani, e gli americani in qualche modo forzavano la mano poi e costringevano gli ucraini al ritiro del Donbass, che secondo me ci hanno provato, però la forza all'Ucraina e resilienza all'Ucraina, e secondo me questo non è neanche pienamente capita nell'Occidente, nel contesto in cui sì, gli europei sono stati in parte capaci di sostituirsi agli aiuti americani, perché Trump ha tagliato completamente gli aiuti, ha azzerato gli aiuti per l'Ucraina, e avviene solo attraverso il programma Porla, che cioè gli europei acquistano, però queste sono le decisioni singoli dei paesi membri, per esempio l'Italia non partecipa al programma Porla, no? Mentre gli aiuti dall'Unione Europea, quei famosi 90 miliardi di euro, il primo tranche sono stati decisi 6 mesi fa, ma il primo tranche si è fatto dato oggi di 3 miliardi da quelli 90 miliardi, quindi in queste condizioni è quasi del miracolo, insomma, quello che è riuscito a fare l'Ucraina nel 2025, resistendo la Russia e gli Stati Uniti e portando gli Stati Uniti ad ammettere che le posizioni ucraine ora sono molto più forti sul fronte di quella
3: della Russia. Più carte di quanto si pensasse. Grazie nonna Michelisa, grazie per essere stata con noi. Noi lasciamo il quadrante russo-ucraino per andare a vedere quello che accade in Venezuela e lo facciamo con Moises Naim, che è uno scrittore, un giornalista venezuelano, è stato anche ministro del commercio di quel paese ed è anche un attento osservatore delle cose internazionali. Professor Naim, buonasera, benvenuto, bentornato a Zapping.
8: Buonasera, grazie dell'invito.
3: Faccio una brevissima, un brevissimo aggiornamento: il numero delle vittime che vedo adesso sulle agenzie, il bilancio dei morti è di 920 e di 50.000 dispersi. Mi pare che si possa dire che il Venezuela, insomma, di tutto aveva bisogno tranne che di questo spaventoso doppio terremoto. Mi chiedo come lo affronterà.
8: Con difficoltà e con molto ridotte capacità istituzionali. Uno dei problemi che c'ha Venezuela prima dei terremoti era la cattiva maniera di portare avanti un'economia, un processo sociale. Da più di 20 anni, 30 anni, prima col governo di Chavez e poi con il governo di Maduro, si è abbandonata la strutturazione dello Stato. Lo Stato funzionava precariamente, in maniera molto diretta al saccheggio di quello che veniva dal petrolio. E adesso si deve combinare tutta questa incapacità, inettitudine del governo, che è già strutturale, deve trattare con un tema molto complesso, perché l'aiuto internazionale verrà molto generosamente molte volte, molto tardamente altre volte, ma arriverà. Quello che non c'è è la capacità del paese per processarla, per incluirla, per essere sicuri che l'aiuto arriva a chi più ha del bisogno.
3: E che non si perda per strada, rubato, fonte di corruzione.
8: Esatto.
3: Dagli Stati Uniti, secondo lei, che cosa si può aspettare in Venezuela? Perché Trump ormai considera quel paese una specie di protettorato e probabilmente vorrà dimostrare di avere a cuore il governo che lui stesso ha favorito.
8: Il ministro dei rapporti esteri, il segretario dei rapporti esteri, Marco Rubio, ha già detto che c'è una significativa attività di parte del governo degli Stati Uniti per aiutare il Venezuela. Uno dei problemi che c'è è che anche l'aeroporto, il principale aeroporto del paese, vicino a Caracas, non funziona, è stato distrutto dal terremoto. Questo terremoto è enormemente forte. Si è sentito a 2000 chilometri di distanza, si è sentito in Brasile, a 2000 chilometri da Caracas. Così che è una situazione intensa, con difficoltà, e che per adesso non ci sono le risorse istituzionali per garantire che l'aiuto vada dove c'è bisogno che vada.
3: Lei non si fida, mi pare di capire, del governo di Delcy Rodriguez. Siamo allo stesso livello di quello di Maduro o è migliorato qualcosa?
8: Delcy Rodriguez ha lavorato tanto con Chavez come Maduro ai posti più alti, vuol dire lei è responsabile della catastrofe del governo in questo momento, anche se per qualsiasi presidente, capo di Stato, un terremoto è sempre un'opportunità e una minaccia enorme, perché la gente è disperata, la disperazione della gente non c'ha limite.
3: Per tornare agli Stati Uniti, molti osservano che Trump qui avrà l'occasione di dimostrare l'operatività, l'efficacia della famosa dottrina Don Roe, cioè la versione trumpiana della dottrina Monroe, cioè la capacità dell'America di proteggere il suo cortile di casa. È una cosa che succederà?
8: Dipende molto come la definizione di quello che stanno pensando fare. Per adesso, inizialmente l'intervento era giustificato per la ricerca della, per avere democrazia e togliere il dittatore, che è una cosa importantissima e positiva che ha fatto. Però la seconda parte è che ha restituito al centro del potere politico del paese la stessa gente che funzionava prima, con l'eccezione di Nicolás Maduro, che sta in una carcere in New York. Così che non è chiaro cosa che possono fare. Per adesso possono mandare aiuta umanitaria, aiuta,
3: togliere qualche sanzione probabilmente.
8: Esatto. E altre cose, però per adesso la verità è anche che Trump è stato molto distratto dal tema dell'Iran, dell'Ucraina, eccetera, certo. Così che Venezuela non entrava nella lista di priorità, adesso è entrata come una priorità, però non nel senso che aspettavano.
3: È chiaro, cioè si conosce, esiste un percorso concordato con dei tempi per arrivare a delle elezioni, o questo è un punto, diciamo, ancora del tutto oscuro? Adesso, a parte la distruzione del terremoto, ma il governo prima del terremoto aveva immaginato un percorso per portare il paese alle urne e a libere elezioni?
8: No, gli unici che stanno chiedendo la possibilità di elezioni sono la opposizione democratica in Venezuela, che c'è una leader che si chiama Maria Corina Machado, che ha 86% dell'appoggio della gente in un sondaggio recente. Ma quello che abbiamo visto è che dopo parlare molto di democrazia, eccetera, Trump si è ridotto, cioè, concentrato completamente tutta l'attività del Venezuela nel prendere il petrolio e farlo uscire.
3: Ma un po' dei proventi di questo petrolio arriva ai venezuelani o
8: non si sa?
3: Non si sa, non si ha traccia di questo.
8: Non si sa e non c'è una

0: attenti, adesso si combinano
1: anche
0: con la tragedia del terremoto.
1: Grazie Moses Naima, ospite a Zapping.
0: Grazie a voi.
1: Buonasera e buon lavoro. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, e alla regia ringrazio Paola De Gaudio. Questa sera alla parte tecnica invece i ringraziamenti vanno a Daniele Di Noia e Claudio Campobasso. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi tutto il mondiale minuto per minuto. Vi ricordo che su RaiPlaySound.it trovate queste e tutte le puntate di Zapping. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze.
5: Ti cerco, mia luce, non voglio appartenere alla notte. Esiste un migliore epilogo di queste sillabe per il nostro breve ma intenso viaggio nella poesia del cappuccino Agostino Venanzio Reali? La sua creazione letteraria, attenta ai dettagli della realtà più semplice e umile del contado romagnolo, ma anche alle abissali penombre del mistero squarciate dai fendenti della sua mistica inquietudine, ci offre stasera una sofferta invocazione allo sposo, rivolta nella più cupa solitudine dall'anima del poeta, che teme una prolungata vedovanza di oscurità, smarrimento e abbandono. Ci sentiamo partecipi di tanta angosciante percezione che riconduce tutti noi nel quotidiano Getsemani, dove la durezza della storia confina tanto della nostra incerta e rassegnata umanità, così messa alla prova da sventure ed enigmi, fino a convincersi di essere rimasta irrimediabilmente orfana. Eppure non è così, e il ricordo dell'inesausta grazia crocifissa già risveglia un fremito di orante desiderio, dal cui tremore risorge la consapevolezza che questo nostro vacillante mondo è sì fragile diaframma, ma altresì geografia, dove la luce delle colline e la rugiada dei pleniluni, assomigliando alla parola silenziosa del Redentore, ci lasciano invocare quel mirabile cavo della speranza, potentissima allusione allo Spirito Santo che la fantasia di Padre Agostino conia per restituire a tutti noi la certezza che sul cielo fosco del Calvario tace, ma esiste ed assiste un Padre colmo di amore e di passione. Ti cerco, mia luce, non voglio appartenere alla notte, mi vien dietro la morte quando tu sei via.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Sono le 4:01.
5: Ogni cosa, dischiudimi la mente alla preghiera, allungami il cavo della speranza, tu che pendesti alla croce per me. Volgendomi alla mia traccia, tremo come locusta in un esausto sole di stagnola. Oltre la soglia amata, la luce delle colline, la rugiada dei pleniluni, i miei occhi ti aspettano, non paghi di simboli sul diaframma del mondo.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: E siamo così al giro di boa della terza e decisiva giornata della fase a gironi. Sei gruppi hanno già espresso i loro verdetti e sono chiusi, altrettanti però devono scendere in campo e lo faranno tra oggi e domani. Ci attende non solo ma soprattutto direi la gara tra le più interessanti di questa terza tornata. Due squadre a punteggio pieno, entrambe già qualificate, dunque sarà di fatto uno spareggio per il primo posto, quello tra i vice campioni del mondo e una squadra che ha già dimostrato tranquillamente di essere ben più di un outsider. Ma nella serata che ci attende non ci sarà soltanto Norvegia, già Francia, perché evidentemente a quello alludeve. Allora buonasera, bentrovati da Guido Ardone al microfono, sono le 20:32 minuti in diretta su Rai Radio 1. Vado subito a salutare dall'altra parte del vetro, qui dai nostri studi di Dallas, Francesco Pianaglieri, Daniele Antelmi, con Paolo Rinaldi alla parte tecnica, e poi come sempre voliamo in un istante a Roma a 10.000 chilometri di distanza, e beh, Daniele Di Noia, Claudio Campobasso alla console, grazie a Tony Tisi in redazione, con naturalmente Ombretta Conti in regia. Parliamo del girone I, ci sarà la super sfida a distanza tra Mbappé e Haaland, lo sapremo tra pochissimo perché ovviamente sono due tra i nomi più attesi di questo mondiale, ma è giusto ricordare che dall'altra parte c'è un'altra partita comunque importante che naturalmente farà parte del nostro racconto al rimbalzo di linea, perché in questo gruppo I per due squadre a punteggio pieno ce ne sono due ancora a secco chiaramente, e allora tra Senegal e Iraq sarà partita vera, perché soltanto in caso di vittoria una delle due potrà continuare a sperare e iscriversi alla lotteria per i piazzamenti delle ripescate per le otto migliori terze. Poi faremo un punto tra poco perché anche lì già qualche verdetto c'è stato. Cominciamo con le presentazioni, le formazioni ufficiali, perché si gioca ormai, lo sapete, tra meno di mezz'ora, calcio d'inizio da una parte e dall'altra dalle 21, la gara più attesa, la gara con grandi nomi in campo, la gara anche contraddistinta da una vigilia di certo particolare, tristemente particolare per una delle due squadre. E allora le formazioni di Norvegia-Francia, si gioca a Boston e a raccontarci questa partita sarà Cristiano Piccinelli. Buonasera, ben trovato.
3: Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta. E allora una sfida che vale per il primo posto, ma che sembra, almeno dalle scelte iniziali di Solbakken, non interessare molto la Norvegia, che fa turnover. E come se lo fa? Intanto vi dico subito, non c'è Haaland e dunque non ci sarà la sfida tra i due bomber di questo mondiale insieme a Messi, autori già di quattro reti. Subito la Norvegia, 4-2-3-1 per la formazione di Solbakken, con Selvik in porta, da destra a sinistra Arnes, Falkener, Ostigard e Bjorkan, in mezzo al campo Tursved e Berg, poi la batteria dei trequartisti Bob, Asgard e Schelderup a sostegno della punta che sarà Strand Larsen. 4-2-3-1 per la Francia, che ha due risultati utili per il primo posto, visto che per differenza reti è al momento davanti alla Norvegia, nonostante abbiano gli stessi punti, e dunque può bastare anche un pareggio per il primo posto. Qualche cambio anche qui tra i titolari, ma non tantissimi, soprattutto lì davanti c'è il meglio. E allora Maignan in porta, Koundé, Upak Mekano, Lacroix e Hernandez in difesa, Tchouaméni e Koné in mezzo al campo, Dembélé, Olise e Doué a sostegno della punta, che è Kylian Mbappé. Dirige Oliver, il direttore di gara inglese della sfida di Boston, la squadra che torna negli spogliatoi. Nella Francia non ci sarà in panchina Didier Deschamps, che è tornato in Francia per i funerali della madre, rientrerà per i sedicesimi. Ci sarà anche un momento di raccoglimento doveroso, direi, per onorare le vittime del terribile terremoto che ha colpito nelle scorse ore il Venezuela. Sarà così su tutti i campi del mondiale tra quest'oggi e domani. A te, Guido.
2: Benissimo, grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, ma ci ritroveremo a maggior ragione prima del calcio d'inizio per tornare appunto su queste scelte di Solbakken, che non è che ha ritoccato la squadra, l'ha proprio rivoluzionata, come ci accennava Cristiano. Allora ne riparleremo più avanti, però c'è anche un altro campo e un'altra sfida da raccontare, diversamente interessante ma comunque che può valere e tanto. Qui facciamo idealmente circa 800 chilometri, in mezzo c'è un confine perché ci spostiamo dagli Stati Uniti al Canada. Si gioca a Toronto, due squadre che hanno raccolto poco, no, addirittura nulla, perché sono fermi a zero punti nella classifica di questo girone I, ma come accennavo poco fa, in caso di vittoria l'una o l'altra, calcolando anche la differenza rete, una serie di ragionamenti che poi faremo, la speranza può essere coltivata tra Senegal e Iraq. Do il buonasera per le formazioni e la presentazione ufficiale a Daniele Fortuna, ben trovato.
4: Ciao Guido, buonasera agli ascoltatori. Il Senegal contro l'Iraq. Il Senegal è un po' la delusione di questo mondiale, almeno a mio avviso, perché comunque si presentava forte del 15° posto della classifica FIFA e invece ha perso le prime due partite giocando anche abbastanza male, e adesso si ritrova alla partita da vincere a tutti i costi, almeno questo ha chiesto l'allenatore della nazionale africana Pape Thiaw ai suoi ragazzi. Dall'altra parte l'Iraq è nella stessa situazione, però con una differenza reti decisamente peggiore, -6, 0 punti -6, -3 invece per il Senegal. Qui però l'obiettivo è diverso, l'obiettivo l'ha fissato bene il commissario tecnico della nazionale irachena, l'australiano Arnold, e cioè conquistare il primo punto della storia in un mondiale per l'Iraq. Iraq che è alla seconda parte partecipazione ai mondiali, la prima volta 40 anni fa nel 1986 era finita soltanto con sconfitte, e qui vuole fare almeno un punto. Le formazioni, tanti cambi nel Senegal, 5 rispetto all'ultima partita, quella che la nazionale di Thiaw ha perso contro la Norvegia. Non c'è Kalidou Koulibaly, parte dalla panchina, è uno dei giocatori più esperti con le sue 105 presenze con la maglia del Senegal, però all'inizio si accomoda in panchina. Un cambio anche in porta, questo sì obbligato perché Mendy si è infortunato, gioca Diaw al suo posto, poi Diatta, Sek, Niakate e Jacobs in difesa a 4, Idrissa Gueye davanti alla difesa stessa, Camara e Diarra, la coppia di trequartisti diciamo a supportare l'attacco, Mbaye, Mané e Sarra, insomma attacco veramente di tutto rispetto per il Senegal, che lascia, si permette di lasciare in panchina Jackson, attaccante del Bayern Monaco. L'Iraq qui meno cambi, Basil in porta, poi Putros, Sulaka, Hashim e Doski, la difesa 4, Bayesh, Iqbal, Alamari e Kazem in un 4-4-2, davanti Alamadi e Yasim non c'è Hussein, l'autore del gol alla prima partita dell'Iraq contro la Norvegia. Si è tanto parlato della sua storia, del papà che è stato ucciso dall'Al-Qaeda, del fratello che è stato rapito dall'ISIS, insomma sono storie particolari, storie di fughe per tanti di questi giocatori, delle loro famiglie in Europa. 9 su 26 sono nati proprio nel vecchio continente. A te.
2: Benissimo, e grazie per il momento a Daniele Fortuna. Rifaremo un altro giro anche dalle tue parti più avanti, prima del calcio d'inizio, prima soprattutto degli inni nazionali, che come sempre vi faremo ascoltare in diretta su entrambi i campi. Poi per completezza noi saremo con voi fino alle 23, ovvero giusto precisare fino al termine di queste due partite, poi nella notte italiana si andrà avanti con altri due gironi, peraltro sono i due gironi sulla carta più incerti perché ancora non hanno espresso un verdetto al termine delle prime due giornate, lo faranno inevitabilmente dopo questa terza e ultima. Alle 2 del mattino in Italia il gruppo H, c'è Uruguay, Spagna, ovviamente le Furie Rosse che hanno dato segnali di ripresa però devono tutelare il primo posto nel girone, anche perché in caso di piazzamento al secondo posto per i ragazzi di Della Fuente si rischia l'abbinamento con l'Argentina, magari non accadrà ma era giusto dirlo. Nello stesso girone Capoverde, Arabia Saudita, anche qui per provare a sperare soprattutto per Capoverde in un miracolo sportivo per un possibile ripescaggio. Poi alle 5 del mattino ora italiana, diciamo pure domani mattina per voi, direzione Pacifico perché si gioca a Seattle Egitto Iran, e a Vancouver Nuova Zelanda Belgio, e anche qui situazione non facilissima per la formazione guidata da Rudy Garcia. Restiamo ovviamente sulle partite che invece vi stiamo per raccontare. Torno da Cristiano Piccinelli, manca poco a Norvegia Francia, Solbakken 10 undicesimi praticamente ha cambiato Cristiano. Io non so se il tecnico della Norvegia ha fatto il ragionamento che io sto giusto per accennare, ma giusto per dare un'idea a chi ci ascolta, la prima del girone I affronterà una terza e andrà dal lato del tabellone in cui già c'è la Germania in alto, anzi sarebbe un possibile accoppiamento agli ottavi di finale poi se entrambe passassero il turno. Viceversa la seconda ha già l'eventuale avversario pronto ed è la Costa d'Avorio, e si tratta del lato del tabellone però in cui già fanno bella mostra di sé il Brasile, l'Argentina, poi capiremo la Spagna dove finirà, però insomma Non sappiamo se Solbakken abbia studiato la griglia o semplicemente vuole far rifiatare tutti, perché dici tanto ormai, insomma, la qualificazione in tasca, primo o secondo, mi cambia poco, ma qui tiriamo quasi a indovinare, no Piccinelli? Facciamo esegesi del pensiero.
3: Sì, è anche vero che però, insomma, qualora dovesse arrivare secondo, la Norvegia, come dicevi giustamente, affronterà la Costa d'Avorio e poi eventualmente agli ottavi o Brasile o Giappone. Non mi sembra, esatto, una grandissima scelta qualora fosse stata ponderata quella di Solbakken, perché comunque, seppur non il miglior Brasile di sempre, però è sempre l'unica formazione, l'unica nazionale ad aver vinto 5 mondiali, quindi ricordiamocelo questo, ed è allenata da un signore che si chiama Carlo Ancelotti, quindi evidentemente c'è, credo, più la necessità di far recuperare, di far riposare i giocatori più forti a disposizione di Solbakken, e ovviamente sono Haaland, Østigard e Nusa, perché credo che gli altri siano abbastanza intercambiabili nei vari ruoli, forse con
2: Lo stesso Thorlott, comunque è una scelta significativa,
3: esatto, ha scelto Strand Larsen, che è stato strapagato a gennaio dal Crystal Palace, veniva dal Wolverhampton dove praticamente non aveva mai segnato, qualche gol l'ha fatto, ma è chiaro che al momento Haaland e Thorlott rappresentano delle certezze per quanto riguarda l'attacco della Norvegia, quindi evidentemente credo la necessità sia stata soltanto fisica. Qualcosa cambia anche la Francia, perché c'è spazio per Lacroix, compagno peraltro di Strand Larsen al Crystal Palace e uomo mercato, quindi
2: scelta
3: non c'è
2: obbligata
3: Saliba.
2: Per lo stop a Saliba, esatto, quindi in quel caso c'era poco da fare,
3: esatto, e poi forse la chance per Koné, confermato dopo la partita con l'Iraq al posto di Rabiot, di solito insomma ha un po' alternato lì davanti, di sicuro non c'è nessun cambio nei quattro attaccanti, nei trequartisti e nella punta centrale. Kylian Mbappé, che peraltro è in lotta anche per diventare non solo il miglior marcatore di questo mondiale, perché ha un gol da Messi, ma nella storia del mondiale, considerato che Messi al momento è il primo, ma che credo sarà il suo ultimo torneo iridato, per Mbappé magari c'è la possibilità anche di pensare a questo record personale tra i tanti che già possiede, anche perché ovviamente la Francia, lo ricordiamo spesso e volentieri, e credo tu possa essere anche d'accordo, è la favorita, e con la F maiuscola, perché credo sia la squadra tecnicamente più forte presente a questo mondiale.
2: Per profondità della rosa non c'è ombra di dubbio, noi siamo anche incantati dalle atmosfere tipicamente francesi che potete sentire in sottofondo. E poi, tornando al discorso cannonieri, giustissimo, Messi 18 reti in 28 partite, Mbappé ne ha segnati 16, però ha una media più alta, perché sono 16 gol in 16 partite, quindi un gol a partita, e peraltro in 3 partecipazioni al mondiale, la terza ancora la sta vivendo, ancora incompleta naturalmente. Messi invece rientra in quel club ristrettissimo con 6 mondiali giocati, c'è Cristiano Ronaldo, ma io non voglio dimenticare anche il portiere messicano, il mitologico Memo Ochoa, che nella terza e influente gara vinta comunque dal Messico, che per ora è l'unica a punteggio pieno praticamente, ha giocato nel secondo tempo, era un giusto omaggio portato in trionfo alla fine dai compagni di squadra come se fosse il vincitore del mondiale, però bellissima soddisfazione per lui. Perdonate la divagazione, torniamo invece nella prepartita, perché tra un po' daremo la linea definitivamente a Cristiano Piccinelli per Norvegia Iraq e a Daniele Fortuna per Norvegia Francia, pardon, e a Daniele Fortuna per Senegal Iraq. Torno da Daniele anche perché qui, e dando anche seguito al confronto che c'era stato, così possiamo dirlo, preparatorio fuori onda, la situazione, il calcolo rispetto alle migliori terze, e io ricordo a chi ci ascolta che Svezia, Ecuador e Bosnia sono già certe di essere ripescate, continuiamo a usare questo termine in maniera impropria, per di più la Bosnia conosce anche il nome dell'avversaria, se la vedrà proprio con gli Stati Uniti, con una delle squadre che giocano in casa, Stati Uniti già promossi nonostante la sconfitta di ieri, linea di confine per il Paraguay che ha sì 4 punti ma deve aspettare ancora che le cose si sviluppino, diciamo che virtualmente ha un piede e mezzo dentro. Qui conta, Daniele, ma lo dicevi chiaramente prima, vincere, e lo abbiamo capito, vincere molto bene come reti, soprattutto per l'Iraq che è una bella montagna da scalare.
4: Sì, per l'Iraq sì, è così impossibile, ma insomma Arnold, il commissario tecnico, ha dato per scontata l'eliminazione, il vero obiettivo pareggiare o magari vincere, ancora meglio, ma non la qualificazione ai sedicesimi. Un gol fatto, 7 subiti per la nazionale irachena, e per il Senegal invece la possibilità c'è. Cioè, poi il Senegal onestamente è nazionale più forte, ho parlato prima dei giocatori di Mané, insomma si conoscono. Dimbaye, questo talento di 18 anni del Paris Saint Germain che ha segnato proprio contro la Francia, di Sar del Crystal Palace che è stato capocannoniere nella Conference League vinta dalla squadra londinese, e insomma sono giocatori già di una certa levatura, se così si può dire, per quel che riguarda appunto il terzo posto. A meno 3 comunque il Senegal come differenza reti, beh, qui la linea è rappresentata al momento dalla Scozia che è ottava tra le migliori terze, Scozia a 3 punti con meno 3 di differenza reti, potrebbe comunque non bastare alla Senegal, ma insomma questi, Guido, sono tutti calcoli che faremo via via.
2: Assolutamente, strada facendo e con risultati certi alla mano, possiamo però dire che la Scozia è un po' il reciproco del Paraguay: se i sudamericani hanno un piede e mezzo dentro, la Scozia davvero ha un piede e mezzo fuori. Ma mai dire mai, deludente per ora il mondiale dei campioni d'Africa de facto, ricordando quella surreale serata di Rabat con la Coppa che tuttora è stata poi assegnata a tavolino al Marocco, ma quello è un altro capitolo. Tra meno di un quarto d'ora si gioca e allora andiamo in campo per gli inni nazionali e poi ovviamente per le partite. Girone I, terza e ultima giornata, Norvegia-Francia affidata a Cristiano Piccinelli, si gioca a Boston, mentre a Toronto c'è Senegal-Iraq, stesso girone. La voce è di Daniele Fortuna, come sempre dopo la pubblicità si comincia tutto il mondiale minuto per minuto su Rai Radio 1 dallo studio centrale di Dallas. Appuntamento nell'intervallo di queste due partite, a più tardi.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
12: Ma ha provato a togliergli il libro?
13: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
15: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
1: Le partite.
3: Tutto pronto a Boston per l'inizio della sfida che vale il primato nel gruppo I tra Norvegia e Francia, due squadre a punteggio pieno e che hanno lì davanti due goleador micidiali, da una parte Mbappé, da una parte Haaland, che però non è stato scelto nell'11 di partenza da Solbakken. E allora Norvegia con il 4-2-3-1 con Selvik in porta, Arsnes, Falkener, Ustigard, Bjorkan in difesa, Torstved e Berg in mezzo al campo, Bob, Asgard, Schelderup a sostenere la punta che sarà Strand Larsen. Stesso schema per i Galletti, che devono fare a meno di Deschamps, volato in Francia per il funerale della madre. Meignan in porta, Koundé, Upamecano, Lacroix, Hernandez in difesa, Tchouaméni e Koné in mezzo al campo, Dembélé, Olise e Doué a sostenere la punta, che è Kylian Mbappé. Già 4 reti per lui in questo mondiale, con la possibilità anche di raggiungere, magari perché no, sopravanzare nella storia dei marcatori all time un certo Leo Messi. Dirigerà l'incontro il direttore di gara inglese Oliver, tanto turnover nella Norvegia perché praticamente sono fuori tutti i titolarissimi, qualche cambio forzato anche per la Francia, non c'è Saliba al suo posto, difensore del Crystal Palace Lacroix. Ma si giocherà anche l'altra gara del girone tra le due cenerentole, Senegal e Iraq. Daniele Fortuna, Toronto.
4: Toronto, lo stadium, 45.000 spettatori e la capienza, è una buona presenza di pubblico in questo pomeriggio a canadese, qualche nuvola, sole, ma temperatura ideale per giocare. Si srotolano le bandiere, a sinistra quella del Senegal, a destra quella dell'Iraq, la concentrazione dei giocatori, soprattutto della nazionale africana, stanno per entrare in campo. Si gioca tutto soprattutto il Senegal. Senegal e Iraq sono a 0 punti all'ultimo posto della classifica, qui si cerca di sperare nel terzo posto, ma bisogna nel terzo posto nella qualificazione così al 16esimi di finale di entrare tra le migliori 8 terze, bisogna vincere e bisogna anche segnare tanto. Un pareggio eliminerebbe le due nazionali, di fatto il Senegal si presenta con una differenza reti di meno 3 gol, l'Iraq ancora peggio, meno 6, per la nazionale africana questa è una partita da non sbagliare. È comunque in Qatar, il Senegal era arrivato agli ottavi, poi aveva perso contro l'Inghilterra per 3-0, la quarta partecipazione in un mondiale, miglior risultato, i quarti di finale nel 2002. Senegal che giocherà con Diaw in porta, poi di Atasek, Niakate e Jacobs, la difesa 4, Idrissa Gueye ad agire da mediano regista, Camara e Diarra dietro a Sar, Mané e Mbaye, l'Iraq, Basili in porta, poi 4-4-2, Putros, Sulaka, Hashim, Doski, Bayesh, Iqbal, Alamari e Kazem, i quattro di centrocampo, le due punte Alamadi del Luton Town e Yasim che gioca in Arabia, vanno a schierarsi vicino al centro del campo le due nazionali. Torniamo però a Boston per seguire Norvegia-Francia.
3: Soprattutto pronto anche per l'esecuzione dell'inno nazionale, con tanti tifosi norvegesi presenti allo stadio di Boston, con la loro bella maglia, con la bandiera del paese. Momento dell'inno nazionale norvegese, Javi Hisker Detlandet, sì, noi amiamo questo paese, perdonate per la pronuncia norvegese, ma tra poco ne sentiremo le note.

0: Daniele Fortuna, Senegal Iraq.
1: L'inno nazionale senegalese, le Lion Rouge, con i giocatori della Senegal, mano sul petto con la mano sul cuore.

0: Anche il commissario tecnico Pape Thiaw, e così i tifosi. Terminata l'esecuzione dell'inno del Senegal, Norvegia a Francia, Foxborough,
1: dove è iniziata la Marsigliese, uno degli inni più iconici del mondiale.

0: applausi di tanti tifosi iracheni a Toronto. Riescono di cantare i giocatori, grande partecipazione, i saluti, gli ultimi pensieri, saluti tra i giocatori delle due squadre. Tra poco si comincia, però prima la pubblicità per noi.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: È il momento delle strette di mano tra i giocatori in campo e anche quelli della panchina, la squadra arbitrale. Ci sarà anche un momento di raccoglimento doveroso, direi, per le vittime del terribile terremoto che ha colpito nelle scorse ore il Venezuela. Maglia bianca intanto per la Francia di Kylian Mbappé, maglia che dobbiamo ancora scoprire per la Norvegia, che ancora ha addosso nei suoi atleti il giubbino della tuta. Dicevamo di Oliver, direttore di gara inglese, una squadra arbitrale per lo più britannica, quella dello stadio di Boston, che si prepara a seguire la sfida che vale il primato. Abbiamo già detto che Norvegia e Francia al momento sono a 6 punti, migliore differenza reti per la Francia, che ha incassato meno gol degli avversari pur avendone fatte uno in meno, ma evidentemente questo porta la formazione transalpina a guidare il girone, il gruppo I, con un risultato, ovviamente due risultati su tre disponibili per ottenere il primato e andare a sfidare presumibilmente la Svezia, poi sarà da capire. Ma intanto ovviamente scorrono le immagini della squadra, delle formazioni che abbiamo raccontato in precedenza, con il grande turnover da parte della Norvegia, che come detto ha scelto di lasciare a riposo le sue stelle, cominciare da Haaland, ma anche Østigard e Nusa, oltre che Sorloth. Per quanto riguarda invece la Francia, ci sono sostanzialmente tutti i migliori, e anche la Serie A è ben rappresentata, perché ci sono quattro giocatori, due da una parte e due dall'altra, che rappresentano appunto il nostro campionato: Maignan del Milan, Koné della Roma. Per quanto riguarda la Francia, Torschwedt del Sassuolo e Østigard del Genoa. Per quanto riguarda invece la formazione norvegese, direi a questo punto però di tornare da Daniele Fortuna per Senegal-Iraq. Te, Daniele.
0: Un po' di Serie A, poca veramente anche nella partita di Toronto tra Senegal e Iraq. In panchina nel Senegal c'è Hassan Diao, giocatore del Como. Per quel che riguarda invece l'Iraq, c'è una presenza, un giocatore anche qui in panchina, che però ha giocato nell'ultimo campionato in Serie B nella Venezia. In particolare si tratta di Marco Farage, 22 anni, nato in Norvegia. Si diceva, tanti giocatori dell'Iraq sono nati in Europa, appena due presenze per lui nell'ultima stagione con il Venezia. I capitani adesso al centro del campo, scambio di Gagliardetti. Anche qui la squadra arbitrale è prevalentemente inglese, a partire dal direttore di gara, da Anthony Taylor, poi gli assistenti Beswick e Nan, il quarto ufficiale Arabia Saudita Al Turais. Eccoli i capitani, c'è il commissario tecnico concentratissimo del Senegal in panchina. Probabilmente siamo in ritardo rispetto alla partita di Boston. Torniamo da Cristiano Piccinelli, Norvegia-Francia,
2: dove si sta eseguendo il momento di commemorazione, di onore per le vittime del terremoto in Venezuela. Ci sarà su tutti i campi tra oggi e domani, con le due squadre e le panchine raccolte, abbracciate nel cerchio di centrocampo. Applauso da parte del pubblico di Boston. Grande predominanza sia di tricolore francese sia di elmi vichinghi, che rappresentano un po' la Norvegia, che è il paese anche per, diciamo così, innumerevoli riproposizioni cinematografiche dei vichinghi. E vedremo se questa Norvegia avrà l'ardore dei suoi padri per tentare ovviamente di sovvertire un pronostico che la vede sicuramente sfavorita contro una squadra che di mondiali ne ha già vinti, che è forse la squadra più forte in assoluto, prendendo ovviamente singolarmente ogni giocatore, e che arriva anche con i favori dal pronostico anche in questo torneo ridato. Tutto pronto intanto per l'inizio della sfida del stadio di Boston, con il calcio d'avvio che verrà battuto dalla Norvegia. Sul punto di battuta c'è Bob, giocatore che è passato dalla Manchester City al Fulham, giocatore molto interessante, uno dei due, dei tre trequartisti per quanto riguarda la formazione norvegese, che lo ricordiamo ha stravinto il girone di qualificazione in cui c'era anche l'Italia e ci ha inflitto anche delle pesanti punizioni. Parte adesso l'ultima partita del gruppo I tra Norvegia e Francia. Ovviamente il parziale è di 0-0, gara iniziata davvero da pochi secondi, recupera già il pallone la squadra di Didier Deschamps, che lo ricordiamo è sostituito in panchina da Stefano. Attenzione però all'avanzata da parte di Mbappé, dalla destra corre anche Dembélé, pallone sulla traversa, subito un'emozione a Boston con il tentativo di Mbappé molto defilato sulla destra, con la conclusione, la respinta della traversa. Inizia davvero con il turbo la squadra francese, 35 secondi di partita, già una traversa per la Francia, ma è 0-0 tra Norvegia e la formazione transalpina. Torniamo a Toronto.
3: E qui la partita non è ancora cominciata, in questo momento il calcio d'inizio dell'Iraq è direttamente in fallo laterale, con rimessa laterale adesso che sta per essere battuta dal Senegal in completo bianco, la nazionale africana dall'altra parte invece l'Iraq completo verde con numeri bianchi e colletto dello stesso colore. Prima dell'inizio della sfida si sono riuniti in cerchio i giocatori del Senegal, il discorso per motivare tutti del giocatore più rappresentativo, il miglior marcatore di sempre della nazionale senegalese, Sadio Mané, 34 anni, grande carriera la sua, Liverpool, al Bayern Monaco, contano, servono i suoi gol per cercare di avvicinare il Senegal alla qualificazione come una delle migliori terze. Iraq che gioca il pallone all'indietro, partita che è cominciata da un minuto esatto, Senegal 0 Iraq 0, Norvegia Francia.
2: Siamo all'interno del secondo minuto di gioco, parziale sempre di 0-0 tra Norvegia e Francia, con Kouné che va a gestire il possesso per i transalpini, scambia con Upamecano largo a destra per Koundé, che però non riesce ad agganciare il pallone del compagno, che sfila così in fallo laterale, rimessa in fuori della Norvegia che poco fa è stata sorpresa subito dall'iniziativa della Francia, va via veloce sulla destra, Kylian Mbappé si accentra, non molto per la verità, rimane molto largo sulla corsia, va a calciare, la conclusione deviata dal portiere Selvik, finisce sotto la traversa. L'azione norvegese con l'avanzata di Sheldrup che cade in aria, contatto con un avversario, tutto regolare per il direttore di gara Oliver. Cambia versante la Francia andando a sinistra dove c'è Theo Hernandez, vicino a sé Doué a cui cede il pallone, PSG rappresentato sia da Doué che da Dembélé. Il pallone poi ancora per Mbappé che sbaglia l'appoggio, va poi alla caccia del pallone, ostica in qualche maniera Dembélé, recupera pallone per Doué, scambia con Olise, tutto veloce il gioco della Francia, poi l'intervento su Doué che finisce a terra, ma tutto regolare anche per il direttore di gara. Pallone filtrante per Doué sulla corsia di destra, teniamo la linea perché c'è l'azione pericolosa da parte della Francia che però sfuma con l'intervento di Oliver, riesce fuori gioco in partenza l'azione da parte di Mbappé. Quarto minuto, 0-0 tra Norvegia e Francia. Toronto.
3: Al terzo minuto, Senegal 0, Iraq 0, la prima incursione da parte della nazionale senegalese con un calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla destra, a saltare poi a concludere con la deviazione in calcio d'angolo. Fortuna, era andato Idrissa Gueye, il capitano, a calciare dal limite dell'area di rigore, posizione centrale, c'è stata una deviazione proprio davanti a Özil, il portiere dell'Iraq, che è rimasto fermo, sarebbe potuto intervenire in alcun modo, è stato fortunato perché la deviazione di Sulaka è finita in calcio d'angolo, il pallone deviato da Sulaka è finito in calcio d'angolo, ancora dalla stessa parte, dalla la bandierina di destra, pallone in mezzo, altro colpo di testa, arriva la rete, il vantaggio del Senegal con Sek in mezzo all'area di rigore, ha schiacciato il colpo di testa, esultanza tutto sommato moderata, contenuta, si alza la maglietta, una dedica a Senegal 1, Iraq 0 e la partita è appena cominciata. Da 4 minuti Norvegia-Francia.
2: Dove siamo all'interno del quinto minuto di gioco, per essere sempre di 0-0 tra Norvegia e Francia, ma nel periodo non collegato, altra chance per i francesi su una ribattuta della retroguardia norvegese corta, provato dal limite Kone, il centrocampista della Roma, ancora una volta però presente Selvik, l'estremo difensore di riserva teoricamente della Norvegia, visto che le prime due partite le ha giocate Nyland. Si fa sentire adesso, diciamo così, si fanno sentire le scelte di formazione da parte di Solbakken, che ha schierato non proprio i migliori in questa partita, tant'è vero che ci sono addirittura giocatori che militano non nel campionato norvegese, che non è certo, diciamo così, uno dei più allenanti del panorama europeo. Ci sono due del Bodo, Bjørkan e Berg, e poi anche Falkner del Viking. Fallo intanto a dei anni di Schelderup da parte di Koundé, c'è l'intervento da parte del direttore di gara, gioco fermo, ripartenza d'azione per la Francia. Siamo al sesto minuto, non si sblocca la partita, 0-0 tra Norvegia e Francia, Senegal-Iraq.
3: Indietro rispetto alla partita di Foxborough-Boston tra Norvegia e Francia, ma qui non c'è assolutamente bisogno di contemporaneità perché la situazione delle prime due è ampiamente definita. Norvegia e Francia, punteggio pieno a 6 punti, qui si gioca invece per cercare di sperare in una qualificazione.
2: La rete della Francia, scusa Daniele, Dembélé al settimo, la sblocca lui con una giocata da solista eccezionale. Norvegia 0, Francia 1, ha segnato il pallone d'oro, Dembélé, a te.
3: Grazie, 1-0 per il Senegal sul Iraq al sesto minuto, la partita è stata sbloccata subito dal difensore del Senegal e del Maccabi Haifa, Sek, un colpo di testa con il pallone finito alle spalle della portiera dell'Iraq, Basile, poi una dedica, si è alzato la maglia, aveva una immagine su una t-shirt sotto alla maglia ufficiale, alla maglia di gioco, veramente però non sono riuscito a capire che cosa raffigurasse questa immagine. L'Iraq che riconquista il pallone a metà campo, prova a giocarlo all'indietro, prima Bayesh, poi parte da dietro dalla difesa, Koski in mezzo dall'altra parte, possibile pericolo con l'Iraq che va a crossare, è buono l'inserimento da parte di Kazem, poi il pallone in mezzo, deve intervenire Camara, spazza via, manda il pallone direttamente in fallo laterale, la prima azione costruita dall'Iraq, resta in vantaggio il Senegal però 1-0 al settimo minuto, Norvegia-Francia.
2: Dove siamo all'ottavo minuto, è cambiato il parziale, Norvegia 0, Francia 1, la rete di Dembélé, bellissima apertura praticamente dalla linea di centrocampo sulla destra per Dembélé, che era larghissimo ma che Bjørkman si era completamente dimenticato, lo scatto del giocatore del PSG fino all'interno dell'area di rigore, finta con il sinistro, rientro con il destro e conclusione imparabile per Selvik, che incassa il gol del vantaggio francese. Tutto molto bello, tutto di qualità, qualità che è di livello assoluto per la Francia, lo si è visto appieno in questi primi 9 minuti di gara, soprattutto ricordando come nasce l'azione con Mbappé che praticamente quasi a terra dopo aver difeso la palla dall'avversario, vede il movimento del compagno larghissimo sulla destra e gli offre un pallone precisissimo, cogliendo di sorpresa la retroguardia della Norvegia. Stigard scambia con Falkner, Norvegia però in difficoltà sin dai primi minuti di questa partita. Nono minuto, Norvegia 0, Francia 1 ancora, Senegal-Iraq.
0: 1-0 per il Senegal, la prima risposta da parte dell'Iraq. Adesso però ci sarà un calcio di punizione a favore del Senegal, da capire definitivamente l'attribuzione del gol, perché ci potrebbe essere stata una deviazione proprio sotto porta dopo il colpo di testa di Sek, del suo compagno del Senegal, di Arra. Vedremo poi che cosa deciderà la FIFA. Certamente il Senegal è in vantaggio per 1-0, può andare via in contropiede adesso, sbaglia però il passaggio sulla destra Mbaye, 18 anni del Paris Saint Germain, non riesce a tenere il pallone in campo, era arrivato bene però sul pallone a tutta velocità Doski, il terzino sinistro dell'Iraq, gioca in Europa nella vittoria Pilsen, pronto a battere la rimessa laterale piuttosto lunga, arriva di testa in anticipo di Attà, poi il Senegal ancora in avanti, calcio di punizione con Mané che viene atterrato praticamente al limite dell'area di rigore, vanno a chiedere un provvedimento disciplinare i giocatori del Senegal perché qui stava andando via bene Mané, e certamente ci sarà il provvedimento disciplinare perché sull'Aka dell'Iraq prende per la maglia il numero 10 del Senegal, ma solo cartellino giallo, viene graziato in questo caso Rebin sull'Aka, giocatore dell'Iraq. Calcio di punizione molto interessante per il Senegal, è difesa irachena completamente da rivedere, Senegal 1 Iraq 0 al decimo minuto, ancora Norvegia-Francia.
2: Si vede la Norvegia in avanti e sotto la parziale la squadra nordica sta vincendo la Francia 1-0, poco fa occasione per Tursvet, conclusione da una ventina di metri, forse qualcosa di più, raso terra, la parata sicura a terra del numero 1 francese Maignan, pallone largo per Dembélé, autore del gol che ha sbloccato la partita, carezza del pallone Dembélé, morbido per l'incursione in area di rigore di Kylian Mbappé, fermato da Ostigard in fallo laterale, rimane lì in pressione la Francia, lo scambio dalla rimessa tra Mbappé e Dembélé, poi pallone all'indietro per Koundé, da questi in mezzo per Tchouaméni, avanza il tacco di Olisea a cercare il possibile scambio con un compagno, non passa il pallone, lo recupera Manu Koné, pallone a sinistra per Theo Hernandez, traversone da tre quarti per Mbappé che rimette in mezzo, non c'è nessuno però pronto a raccogliere l'invito del giocatore del Real Madrid, e sul tentativo di ribattuta Olisea va a dare fastidio a Arnes e il pallone va fuori per una rimessa in favore della Norvegia, che però sta soffrendo tantissimo. Norvegia direi formazione B, non la formazione migliore, però evidentemente il livello di questo mondiale non permette alla formazione di Solbakken di schierarsi contro una Francia così, con i giocatori non quelli migliori ma con i giocatori diciamo così con le riserve. Siamo nel frattempo arrivati al 12esimo, Norvegia 0 Francia 1, ancora Toronto
0: 1-0 per il Senegal al 12esimo, ma dall'ultimo collegamento la partita non è ancora ripresa perché c'è il controllo tecnologico di Taylor che va al monitor a bordo campo per quel cartellino giallo probabilmente troppo lieve per il giocatore dell'Iraq Sulaka, che è combinata veramente grossa, ha sbagliato, ha colpito male di testa sull'incombente Mané che poi è andato via, stava andando verso l'area di rigore, era praticamente solo, l'ha preso per la maglia, è finito a terra, cartellino giallo, prima decisione di Taylor all'arbitro inglese, però adesso evidentemente c'è stato il richiamo al VAR, ci sono San, il direttore di gara svizzero, Bebek croato e poi del Cerro Grande spagnolo, possibile cartellino rosso, a me sembra anche quasi inevitabile, però vedremo se cambierà la decisione. Taylor che è ancora lì al monitor sulla storia particolare, nato Erbil nel Kurdistan iracheno per sfuggire alla repressione del regime di Saddam Hussein, la sua famiglia si è trasferita nelle Filippine, sentiamo però la decisione di Taylor.
4: which denies a clear goal scoring opportunity.
5: Chiaro,
4: no covering defenders, therefore my final decision is red card.
5: Red card, cartellino rosso, decisione finale inevitabile, si era detto. Tredicesimo, il Iraq sotto di un gol e anche con un uomo in meno, viene comunque confortato Sulak, che esce dal campo, non protesta, probabilmente riconosce anche lui l'errore. Tra poco si ricomincerà a giocare. Tredicesimo, Senegal 1, Iraq 0, Norvegia-Francia.
2: Che occasione per Strand Larsen dal limite dell'area piccola, su una traversone all'interno dell'area agganciato in maniera fortunosa il pallone che è rimasto lì, e lo stesso Strand Larsen anticipando con il piede Upamecano ha provato a colpire in precario equilibrio, spedendo il pallone alto sulla traversa, ma potrebbero esserci stati anche gli estremi per un gioco falluso da parte dell'attaccante del Crystal Palace su Upamecano. Non è cambiato il parziale, sempre Francia avanti per 1-0 sulla Norvegia nella gara di Boston, ma Norvegia che sta crescendo dal punto di vista quantomeno del temperamento, ha avuto anche un paio di circostanze potenzialmente pericolose, non però finalizzate con una conclusione verso la porta. Intanto recupera il pallone la retroguardia di Gissefon, che è il CT, diciamo così, a interim in attesa del ritorno di Didier Deschamps. Coné scambia con Theo Hernandez all'indietro per la Croada, questi a Tchouaméni, lo scambio poi con Koundé, largo a destra per Ousmane Dembélé, si fa vedere Mbappé che svaria molto sul fronte d'attacco, cambiano le posizioni i quattro giocatori d'attacco della formazione francese, che avanti 1-0 sulla Norvegia al sedicesimo. Torniamo a Toronto.
3: 1-0 per il Senegal, vicino però alla raddoppia è stato perfetto Basil, il portiere dell'Iraq, nel distendersi e nel deviare il calcio di punizione battuto da Mané. Evidentemente anche un colpo poi subito alla spalla dal portiere dell'Iraq quando è caduto dopo il tuffo, perché c'è un intervento dello staff medico della nazionale irachena in corso, viene massaggiata la spalla, ha utilizzato anche la bomboletta per cercare di alleviare il dolore per il portiere della nazionale irachena. Altra pausa, altra interruzione. Quindicesimo, Senegal 1, Iraq 0. Torniamo a seguire Norvegia-Francia.
2: Sedicesimo in corso della sfida di Boston, Norvegia 0, Francia 1. La rete di Ousmane Dembélé è arrivata al settimo della partita con la Francia, che però nonostante un predominio abbastanza evidente concede qualcosa di troppo agli avversari, confidando evidentemente in maniera eccessiva sulle proprie qualità, sui propri mezzi. Calcio di punizione intanto in favore della Norvegia, affidato al portiere Selvik, che sembra intenzionato ad andare a calciare lungo verso i giocatori d'attacco, in particolare nella zona di Strand Larsen, che deve difendersi dall'anticipo di Upamecano, che però è ineluttabile sul giocatore del Crystal Palace. Due verticale per l'inserimento da parte di Mbappé sulla sinistra, si accentra Mbappé, la conclusione, la parata di Selvik sul tentativo del giocatore del Real Madrid, che vuole assolutamente il quinto gol in questo mondiale. Si vede anche dal modo in cui sta cercando di svariare su tutto il fronte d'attacco, anche se ha offerto anche palloni importanti ai suoi compagni, come in occasione del gol di Dembélé. 18esimo intanto in corso qui a Boston, Norvegia 0, Francia 1. Torniamo a Senegal, Iraq, fortuna.
3: 1-0 per il Senegal al 17esimo, problemi alla fine per l'Iraq, almeno però si è ripreso il portiere della nazionale irachena Basil, e adesso è lì a difendere la porta con il Senegal che attacca ancora. Conclusione alta di poco per Sarr, Ismaila Sarr è andato sul secondo palo a destra, la conclusione al volo fuori non di molto, comunque il suo tiro con il destro del giocatore del Crystal Palace, doppietta per lui nella partita persa dalla Senegal contro la Norvegia. C'è stato però un cambio nell'Iraq dopo l'espulsione di Sulaka, ha deciso di essere più prudente. Graham Arnold, il commissario tecnico australiano della nazionale irachena, ha tolto Akasem, che è un giocatore più offensivo, un'ala sinistra, gioca nel Nashville proprio negli Stati Uniti, e ha inserito invece un difensore come Munaf. Senegal 1, Iraq 0 nel 18esimo minuto. Norvegia-Francia.
2: Noi siamo all'interno del 18esimo minuto con il parziale sempre di Norvegia 0, Francia 1, con la formazione francese che manovra grazie a Manu Koné, all'indietro per Upamecano, vicino a sé Koundé, giocatore del Barcellona, largo a destra per Dembélé, e poi la sovrapposizione da parte di Koundé, il pallone recuperato dalla Norvegia, largo per l'inserimento di Sheldrop sulla corsia mancina, il tacco per l'avanzata da parte di Bjorkan che arriva prima alla area di rigore, scarica poi sulla conclusione da parte di Berg, che trova però il muro di maglie bianche della Francia, recupera comunque il pallone Torsved, lo perde al contrasto con Due, che offre subito lo spunto per la corsa da parte di Olise, pallone in mezzo verso Mbappé, Ostigard ci prova con le maniere dure ma Mbappé resiste, va da Dembélé sulla destra, Dembélé, la conclusione, la rete, la doppietta di Ousmane Dembélé dal limite, ancora sull'asse Mbappé, Dembélé, arriva il gol della Francia, il numero 2 in questa partita, 20esimo in corso, Norvegia 0 Francia 2, Dembélé raddoppia lui, nulla da fare per Selvik, ma questa partita rischia di essere pesante dal punto di vista del punteggio e del morale se la Norvegia non riuscirà a cambiare rotta, perché Mbappé è inarrestabile, ha resistito alla maglia tirata, ha visto Dembélé, gli ha offerto il pallone, le finte di Dembélé, si accentra dal limite, dalla lunetta, conclusione ferale per il portiere della Norvegia che si allunga ma nulla può, e allora cambia di nuovo il parziale al 21esimo, Norvegia 0 Francia 2, ancora Dembélé, e noi andiamo ancora a Toronto.
3: 1-0 per il Senegal, calcio di punizione per l'Iraq, ribattuto dalla barriera, occasione buona e sprecata dalla nazionale irachena con Yassim, è stato lui a battere, era un calcio di punizione che poi ha suscitato le proteste da parte di Arnold, il commissario tecnico dell'Iraq, per una ammonizione, avrebbe avuto l'espulsione di Sek, lui che ha propiziato il gol del vantaggio del Senegal, che ha fermato fallosamente a pochi metri al limite dell'area.
2: Ancora
3: di
2: un gol a Boston, ma stavolta è della Norvegia con Aursnes che va a segnare la rete del momentaneo. Norvegia 1, Francia 2. A te, Daniele.
3: Grazie Cristiano Piccinelli, 1-0 per il Senegal sul Iraq. Arnold voleva l'espulsione di Sek per dare una situazione diversa rispetto a quella che ha portato al cartellino rosso di Sulak nel Iraq. Ammonito il difensore del Senegal del Kabi Haifa, mentre il Senegal prova ad andare in avanti, ma Mbaye non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa dal fondo per l'Iraq, che nonostante l'inferiorità numerica sta rispondendo bene anche con la complicità di una difesa del Senegal piuttosto distratta. Rimessa dalla fondo con il portiere della nazionale irachena sul pallone, Senegal 1, Iraq 0, 21esimo, Norvegia-Francia.
2: Già tre gol in poco più di 20 minuti tra Norvegia e Francia, poco fa è arrivato il gol della Norvegia, lo racconteremo, ma prima seguiamo in presa diretta il calcio d'angolo dalla destra in fuori della Francia che andrà a battere Olise, pallone in mezzo sul secondo palo, prova l'intervento Upamecano, c'è la chiusura difensiva da parte di Ostgard, il marcatore non è Aursnes ma Asgard, azione nata sulla sinistra con la discesa da parte di Sheldrop che ha messo un pallone basso sul limite dell'area di rigore, con il corpo Asgard ha disorientato due avversari e poi ha calciato disorientando anche con la sua conclusione Maignan, che si era tuffato sulla sua sinistra, il pallone è andato dall'altra parte. Allora è arrivato il gol della Norvegia che ha ridotto così il passivo. 23esimo, Norvegia 1, Francia 2, corner per la Francia, va Dembélé dalla sinistra, rimette in mezzo Mbappé, ci prova Olise sulla ribattuta, la chiusura difensiva della Norvegia e poi Tchouaméni dalla distanza, ancora il pallone che si impenna, Dembélé all'indietro per Theo Hernandez. Partita gradevolissima quella tra Norvegia e Francia, d'altro canto in palio c'è soltanto, è comunque qualcosa, il primato nel gruppo I, ma entrambe andranno avanti in questo mondiale. Olise prova le finte dalla destra, si libera per il traversone ma va a chiudere Bjorkan, e allora arriva anche l'appoggio da parte di Koné, pallone per Mbappé all'interno dell'area di rigore, ancora all'indietro per Olise, il pallone giunge poi a Teo Hernandez che ci prova dalla distanza, pallone alto sulla traversa, fortuna a te.
3: Pausa a Toronto, Senegal e Iraq si avvicinano a rispettive panchine con il Senegal in vantaggio per 1-0 sull'Iraq. Siamo al 23esimo del primo tempo, di nuovo Foxborough, Boston, Norvegia, Francia.
2: Dove anche qui si fa pausa per bere e idratarsi, e noi ne approfittiamo per una pausa commerciale.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi.

0: Studi come Nusa, Holland e Østigard. Allora, gara quanto mai ancora in bilico, ricordiamo che il pareggio basterebbe alla Francia per ottenere il primato, gara che sembra ancora in bilico dal punto di vista del risultato tra Senegal e Iraq. Iraq che però deve giocare con un uomo in meno. Daniela, a te.
1: Pausa, anche qui, sì, l'Iraq è in 10 praticamente dall'inizio, ha già subito il gol dell'1-0, quello segnato da Diarra al quarto minuto, formata l'interpretazione della FIFA con una deviazione proprio sotto porta di Diarra per il vantaggio per 1-0 del Senegal. Eravamo al quarto minuto, poi al dodicesimo l'espulsione di Sulaka dopo lunga interruzione per vedere al VAR quello che era successo, vedere al monitor la trattenuta di Sulaka su Mané che stava scappando via, praticamente si stava per presentare da solo davanti alla portiere dell'Iraq Basile, prima cartellino giallo, poi cartellino rosso dopo che l'arbitro Taylor è andato a rivedere tutto quanto al monitor. L'Iraq comunque cerca di attaccare, è andata a conquistare un calcio di punizione, non l'ha battuto bene Yasim, cerca di fare qualche cosa. Il Senegal deve vincere con uno scarto ancora maggiore se vuole sperare di entrare ai sedicesimi tra le migliori 8/3. La partita è cominciata ricominciata nell'Iraq, c'è stata poi la sostituzione di Munaf, un difensore, dopo l'espulsione di Sulaka ha preso il posto di un giocatore più offensivo come Kazem. Si gioca possesso palla del Senegal, Senegal 1 Iraq 0, 27esimo Norvegia-Francia.
0: 28esimo Boston, Norvegia 1 Francia 2, fallo da parte di Tøsved su Theo Hernandez, non è d'accordo però il centrocampista del Sassuolo. Oliver però opta per assegnare un calcio piazzato in fuori della formazione francese, pallone per Mignan, corto verso Upamecano, un po' di spazio per avanzare il difensore del Bayern di Monaco, arriva praticamente fino al cerchio di centrocampo, poi decide di rallentare la sua corsa, va da Olisie ancora lì dietro per Upamecano, ha rallentato un po' il ritmo della partita la formazione francese, pallone per Cuny, morbido sullo scatto di due, ma non può arrivarci il giocatore del PSG, il lancio era di Chouameni verso Désiré Doué, i due fratelli Doué sono entrambi in questo mondiale, giocano per due nazionali diverse, una per il paese d'origine, il fratello Gerson Doué per la Costa d'Avorio, due invece gioca per la Francia. Mignan, la pressione di Strand Larsen su di lui, il rilancio sulla destra a cercare Dembélé, l'anticipo netto di Bjorkan sull'autore delle due reti francese, pallone per Asgard, ancora largo verso Bjorkan a sinistra, lato corto dell'area di rigore, si aggiusta il pallone, torna all'indietro da Tøsved, si va in mezzo dall'autore del gol della formazione norvegese, ovvero Asgard, che evita anche il ritorno di Olise, ma manovra abbastanza frammentata quella della Norvegia. 29esimo Norvegia 1 Francia 2, torniamo a Toronto.
1: 1-0 per il Senegal sull'Iraq, adesso rallenta la nazionale senegalese, gioca il pallone, prova a farlo sulla sinistra con la sovrapposizione giusta, ma il passaggio era sbagliato per Jacobs, giocatore del Galatasaray, pallone troppo lungo oltre la linea di fondo, andrà a battere allora una rimessa l'Iraq con il portiere Basil, cerca di tenere il pallone il Senegal, l'Iraq invece non mette alla sua partita un gran ritmo, prova a giocare di rimessa magari in contropiede per sfruttare qualche imprecisione, qualche disattenzione della difesa del Senegal che adesso va a fare una rimessa laterale all'altezza della linea centrale del campo, proprio Jacobs il terzino sinistro viene servito, poi va a giocare in mezzo da Sek Diatta, ancora sulla destra, ancora all'altezza della linea centrale del campo, c'è il passaggio all'indietro di Mbaye, possesso palla del Senegal,
2: si muovono poco, però i giocatori più avanzati, tutto abbastanza prevedibile. Si torna da Camara indietro, ancora zona centrale del campo, Senegal 1 Iraq 0, nella mezz'ora Norvegia-Francia.
0: Mezz'ora anche qui con il parziale che dice Norvegia 1 Francia 2. Poco fa la Viking Row, ovvero la vogata vichinga, il classico ormai jazz diventato un richiamo per

0: Gli utenti di internet, un fenomeno virale in cui i sostenitori norvegesi mimano il gesto della remata all'unisono con sottofondo anche di urlo di incoraggiamento, serve a caricare ovviamente la squadra di Solbakken nel tentativo di rimontare al doppio svantaggio. Fino a questo momento ci è riuscita in parte grazie a Asgard, che è arrivato al gol un minuto dopo il raddoppio di Dembélé. Ma nuova adesso la Norvegia con Leo Østigard, difensore del Genoa con un passato però anche al Napoli. Il pallone in avanti per lo scatto potenziale di Bob, si è visto davvero pochissimo il giocatore del Fulham. Thursvet, imbeccata per Strand Larsen contro Upamecano, che va però in anticipo sul giocatore del Crystal Palace, va poi a destra da Dembélé. Si predilige molto la fascia di destra, almeno in questa parte di gara, per la Francia. Maignan, richiamato dai compagni, corto per Lacroix, va a cercare Manu Koné. A fianco del giocatore della Roma c'è il centrocampista del Real Tchouaméni, che procede di pari passo del numero 6 francese. 32esimo qui a Boston, Norvegia 1, Francia 2, ancora Senegal-Iraq.
1: Al 31esimo 1-0 per il Senegal sull'Iraq, che adesso gioca il pallone, lo fa con uno dei suoi difensori centrali, Hashim, davanti all'area di rigore, poi ricorre al lancio lungo. Diciamo, non tantissime idee per la nazionale irachena. Il lancio viene controllato da Diatta.
0: E sono tre le reti della Francia, e sono tre le reti di Dembélé. Al 32esimo, mattatore della gara, il 10 del Paris Saint-Germain, il 7 della Francia, Norvegia 1, Francia 3 ancora. Ousmane Dembélé, a te Daniele.
1: 1-0 per il Senegal. Diciamo che non manca però il furore ai giocatori della nazionale irachena in 10 contro 11, lo ricordo ancora dal 12esimo minuto per l'espulsione di Sulaka. Non ne sta approfittando poi più di tanto il Senegal, che dal gol dell'1-0 proprio all'alba della partita non ha combinato poi moltissimo, non è stata particolarmente pericolosa la nazionale senegalese. Si perde un pallone in fallo laterale, ma su un attacco dell'Iraq, Alamadi va a scusarsi con i suoi compagni per non essere riuscito ad arrivare in tempo sul pallone. Rimessa per il Senegal, i problemi ancora una volta nell'impostazione per la nazionale senegalese, anche perché fanno un buon pressing i giocatori iracheni. Lancio lungo anche per il Senegal, allora brutto però qui il controllo di Mounaf, ne approfitta il Senegal che va a giocare il pallone sulla sinistra con Mané in mezzo, la finta, conclusione larga di poco, è stato Jacobs con il sinistro, posizione interessante, praticamente da fermo ha cercato di sorprendere Basil il portiere iracheno, pallone che però non è andato poi lontanissimo rispetto al palo. Seconda grande occasione per il Senegal, la prima per raddoppiare. Senegal 1, Iraq 0, 33esimo, Norvegia-Francia.
0: E anche Dembélé sarà 4 reti in questo mondiale, 3 in una partita soltanto. Questa la sfida alla Norvegia, che vale il primato del gruppo I. 34esimo, Norvegia 1, Francia 3. La firma è la stessa per tutte le tre reti transalpine, direi anche la dinamica sostanzialmente dei tre gol ricalca lo stesso andamento, con Dembélé che ha ricevuto il pallone sull'esterno di destra va ad accentrarsi danzando sulla sfera e praticamente facendo venire il mal di testa ai difensori della Norvegia, in particolare al malcapitato Østigard, che non è mai riuscito a bloccare le iniziative del giocatore francese. Ci prova intanto Lisein, bello stile, arriva fino al limite dell'area di rigore, largo a destra per Dembélé, lato corto dell'area di rigore, ancora le finte da parte del giocatore francese, poi l'appoggio per la conclusione di Tchouaméni, pallone alto sulla traversa della porta di Selvik. Dembélé in giornata di grazia quest'oggi, 3 reti per lui in questa partita, 4 in assoluto al mondiale. Sì, la Norvegia insomma meritava ovviamente l'appellativo di sorpresa del mondiale, lo meritava però con almeno Haaland in campo, senza è davvero tutt'altra cosa la formazione di Solbakken, si vede in questo primo tempo della sfida di Boston. 35esimo, Norvegia 1, Francia 3, ancora Senegal-Iraq.
1: 1-0 per il Senegal, che sta per battere il suo terzo calcio d'angolo da destra. Esce, manda via il pallone con il pugno Basil, il portiere dell'Iraq. Dall'altra parte Diaw, l'altro portiere per la prima volta coinvolto, non ha effettuato parate, non ha fatto parate fino a questo momento della partita. Siamo arrivati al 35esimo con il Senegal in vantaggio per 1-0. Niakate prima controlla male, poi prova ad andare via, poi crossa malissimo di Atta da destra, è praticamente un fuoricampo, visto che siamo negli Stati Uniti, il gergo del baseball, ma il pallone che è terminato proprio in mezzo alla curva con i tifosi che si affannavano per cercare di bloccarlo. Senegal 1, Iraq 0, è il 35esimo, Norvegia-Francia.
0: 36esimo anche qui, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale che stiamo guardando a Boston, altro stadio insomma con una ricca storia a livello di baseball come quello di Toronto, con formazione di casa canadese che è stata davvero i Blue Jays, una delle formazioni soprattutto di culto negli ultimi anni per quanto riguarda il baseball mondiale. Calcio di punizione intanto per la Norvegia, a scendere posizione il pallone, ma siamo lontani dalla porta, difesa da Mignan, anche se la posizione è centrale. Alza la mano il centrocampista del Benfica per evidentemente richiamare uno schema provato in allenamento, pallone largo a sinistra per l'inserimento da parte di Østigard, ma c'è la chiusura difensiva della Francia che prova a ripartire con Olise, pallone in campo per il giocatore del Bayern Monaco, la sterzata su Asgard, il tocco ultimo dello stesso Olise che regala di fatto la rimessa tra in zona d'attacco agli avversari, battuta da Asgard, poi Bjorkan all'indietro verso Østigard e ricomincia dalle retrovie la formazione di Solbakken. 38esimo, Norvegia 1, Francia 3. Torniamo a Toronto per Senegal-Iraq.
1: Al 37esimo 1-0 per il Senegal sull'Iraq, si difende con l'uomo in meno, non riesce però a evitare il fallo laterale in zona d'attacco per il Senegal, è stato Yasim che non ha controllato bene il pallone. Senegal ancora lo scambio tentato da Mbaye Mané, il pallone però termina fuori, prima a toccare credo che sia stato proprio il giocatore del Paris Saint-Germain, adesso altro giocatore però è a terra, si tratta di Sara, in realtà era stato lui, Sara cercava il duetto con Mané, poi è finito a terra, adesso però si è rialzato, si ricomincerà comunque con una rimessa dal fondo per l'Iraq con Basil, il portiere con i piedi, lancio, rischia qualche cosa, stava intercettando proprio Sara nel cerchio di centrocampo, ancora Senegal però con il pallone che viene giocato sulla sinistra proprio da Mané, accelera l'ex Liverpool, poi va a cercare Sarra con il pallone che termina fuori oltre la linea laterale, rimessa in zona d'attacco, Jacobs aver conquistato questo fallo laterale, il terzino sinistro giocatore anche del Galatasaray, collabora spesso nelle azioni offensive, adesso va lui con un lancio lungo, quasi un calcio d'angolo direttamente sul portiere, però Basil blocca per l'Iraq. Senegal 1, Iraq 0, 38esimo, Norvegia-Francia.
0: 39esimo, Norvegia 1, Francia 3, Francia in attacco con Coné, largo a sinistra per Due, da questi a Mbappé, contatto ruvido con Strand Larsen, finisce a terra catapultato dall'avversario Mbappé, ma tutto regolare per Oliver, Bob in mezzo a tre avversari, all'indietro verso Bjorkan, rilancio in avanti a cercare un compagno, l'anticipo di Upamecano su Strand Larsen, rimedia in qualche maniera Asgard, poi prova a prolungare l'azione Schelderup, formato però da Koundé con un tocco di mano, calcio di punizione in favore della Norvegia vicino alla linea di demarcazione della metà campo, fallo dunque per la formazione norvegese, il contatto tra Falkner e Mbappé, tutto regolare per il direttore di gara di questa sfida che vede avanti di due reti la nazionale transalpina. 40esimo in corso, Boston, Norvegia 1, Francia 3 con il ritmo che è decisamente sceso nel corso degli ultimi minuti. Østigard a sinistra, ma sbaglia tutto, errori tanti nei passaggi per la squadra di Solbakken in questa sfida che vale il primo posto nel gruppo I. Osserva i suoi compagni dietro a Solbakken. Erling Haaland, la stella della nazionale norvegese, ancora Toronto, Senegal, Iraq.
1: Ancora l'attacco il Senegal, 1-0, sbaglia il cross però Sadio Mané, Basile blocca ancora il portiere dell'Iraq. 7 conclusioni verso la porta dell'Iraq da parte del Senegal, appena 2 però nello specchio dall'altra parte, 2 conclusioni per l'Iraq, nessuna nello specchio dalla porta del Senegal. Riconquistare il pallone adesso è a Shim per l'Iraq, lo gioca nella prima metà campo, poi scavalca la linea centrale, perde già il pallone e Jacobs a rilanciare dall'altra parte. Non è un gioco particolarmente preciso, si compone di tanti lanci lunghi, l'impostazione latita è nel Senegal ma anche nell'Iraq. A centrocampo adesso buon aggancio anche elegante da parte di Alamari, poi all'Iraq con un pallone che viene alzato per Alamari, deve intervenire Diaw il portiere del Senegal, rischia anche qualche cosa, alla fine si porta il pallone in calcio d'angolo di Attai, il primo corner della partita per l'Iraq che fa esultare i tifosi iracheni, forse anche quelli neutrali. Rischiato molto con questo retropassaggio, poi Diaw se l'è cavata in qualche modo, ma l'Iraq adesso ad attaccare, resta lì conclusione con all'esterno respinta da parte di Bayesh, anzi di Doski dell'Iraq, che resta comunque in attacco, gioca il pallone all'indietro alla Mari, poi a centrocampo altro retropassaggio, prova a farsi vedere l'Iraq, non ha nulla da perdere anche in 10 contro 11, 2 colpi di tacco fanno esultare i tifosi iracheni, poi un lancio completamente sbagliato di Iqbal, di Zidane Iqbal, chiamato in questo modo proprio in onore del giocatore, la fuoriclasse francese. Iqbal ha preso il nome di Zidane, gioca nell'Utrecht Under 21 ma è nato in Inghilterra. Senegal 1, Iraq 0, il 42esimo, Norvegia-Francia.
0: 43esimo Boston, Norvegia 1, Francia 3, ma Francia vicinissima alla quarta rete. Errore di Falkner nel retropassaggio verso Selby, che si è inserito 2, che però poi è stato bloccato dall'intervento prodigioso e puntuale, soprattutto nel timing, entrato sul pallone lo stesso portiere della Norvegia, che ha evitato così il poker francese. Corner per la Norvegia, il colpo di destra di Asgard che rimette all'interno dell'area piccola, libera addirittura Upamecano, ma c'è subito il contropiede in velocità da parte della formazione francese con Olise, la sterzata del giocatore del Bayern Monaco, larga destra per Dembélé, Dembélé entra in area, ancora Dembélé, il pallone per 2, bloccata però l'iniziativa da parte del numero 7 dei francesi, che va adesso alla traversone, il tentativo di colpo di testa di Mbappé, che però non riesce ad arrivare sul pallone, sfuma così un'altra potenziale occasione offensiva da parte della Francia, che sta sprecando anche tantissimo. Il colpo di tacco, intanto lo stiamo rivedendo, di Upamecano ad anticipare l'eventuale colpo di testa di Østigard. Gran giocata difensiva da parte del giocatore del Bayern Monaco, una delle risorse di cui forse si parla poco in casa Francia, un giocatore determinante per gli equilibri difensivi della nazionale transalpina. 43-40 sul cronometro, Norvegia 1, Francia 3. Torniamo a Senegal-Iraq.
1: 1-0 per il Senegal, 43esimo, ancora problemi fisici per il portiere, per Basile, è andato in presalta per bloccare un pallone, però poi è caduto male, un colpo sul fianco destro, ancora una volta intervento da parte dello staff medico della nazionale irachena, non sta facendo male Basile. Il portiere dell'Iraq è stato comunque prezioso su un calcio di punizione battuto da Mané, non poteva fare moltissimo sul gol del vantaggio del Senegal, quello di Diarra al quarto minuto, sembra essere in grado di riprendere la partita. Basile, c'è anche l'arbitro, sorride, ne approfittano gli altri per dissetarsi. Non si gioca però a Toronto. 44esimo, Senegal 1 Iraq 0, Norvegia Francia ancora,
0: dove c'è stata un'altra occasione, l'ennesima per la Francia per andare a trovare il gol. Ancora una volta Selvik, corso agli straordinari, i suoi superpoteri per evitare la quarta rete dei francesi, evitando il peggio nella partita fino a questo momento a senso unico. 5 minuti intanto di recupero concessi dal direttore di gara, Norvegia 1 Francia 3, Norvegia in avanti con Bob dalla destra, lo scambio con Aursnes, il pallone in mezzo per Asgard, l'attore della rete che aveva forse illuso la Norvegia, che credo però cambierà qualcosa nel corso della ripresa per evitare ovviamente una disfatta che può avere comunque il suo peso specifico dal punto di vista delle tossine nervose in una campagna mondiale fino a questo momento impeccabile da parte della squadra di Solbakken. Pallone morbido per A2 che la gancia da par suo, limite dell'area di rigore, 2-2 cerca lo spazio per effettuare la conclusione, cede poi a Olisea, la conclusione arriva da lui, alta sulla traversa della porta di Selvik. 46esimo, servirà fino al 50esimo, Norvegia 1 Francia 3, ancora Senegal Iraq.
1: Recupero particolarmente robusto a 9 minuti, congruo sì fino a un certo punto, però ci sono state diverse interruzioni a partire da quella lunga che poi ha portato alla revisione del primo giudizio dell'arbitro Taylor per il cartellino giallo per Sulaka, difensore dell'Iraq, poi è diventato rosso e dal 12esimo di questo primo tempo Iraq gioca in 10, poi un paio di volte il gioco è stato fermato per il fortuno di Basel, ancora Senegal con una conclusione di Mané, vuole trascinare la sua squadra, pallone però alto rispetto alla porta difesa proprio da Basel, è andato via Mané, cercando il gol, sarebbe il suo primo in questo mondiale, pallone che non è andato poi troppo al di sopra della traversa della porta dell'Iraq. Il Senegal che deve segnare certamente più gol in questo momento è a 3 punti, forse non basteranno però per entrare tra le migliori terze, passare dunque ai 16esimi di finale, tutto da vedere in questo momento, però differenza del Senegal meno 2 e gol ancora non basta con ogni probabilità. Si gioca il secondo minuto dei 9 di recupero concessi dall'arbitro Taylor, 1-0 per il Senegal sull'Iraq. Torniamo a seguire Norvegia-Francia.
0: Dove siamo invece all'interno del terzo minuto dei 5 totali di recupero con il partito sempre di Francia 3 Norvegia 1, pallone per Mbappé, chiama l'avanzata anche Tchouaméni, largo a destra per Dembélé, autore delle tre reti francesi fino a questo momento, sovrapposizione di Tchouaméni che prova a mettere il pallone in mezzo, rimane in campo, anzi no, arriva l'indicazione da parte di Oliver per una rimessa da fondo in favore della Norvegia, visto che sul traversone di Tchouaméni si era opposto Bjorkan, ma poi il pallone era tornato sul ginocchio del centrocampista del Real Madrid, dunque rimessa da fondo in favore della formazione di Solbakken. Qualche problema fisico per Torsved, l'abbiamo visto un po' claudicante nella sua andatura il centrocampista del Sassuolo, vedremo se riuscirà a recuperare, se sarà necessario un cambio, credo che ce ne saranno nel corso della ripresa da una parte e dall'altra, un po' perché il risultato consente alla Francia magari di ragionare su quello che sono le possibilità anche per la ripresa, e ci sono comunque giocatori forti in panchina, a cominciare ad esempio da Matita, Cherki soltanto per città, Barcola soltanto per citare ovviamente i giocatori d'attacco, ma insomma tante alternative a disposizione della Francia in questo mondiale, tutte di altissimo livello, un po' meno invece per quanto riguarda la Norvegia che ha cambiato sostanzialmente tutta la squadra rispetto alle prime due uscite vincenti. Ancora un minuto di recupero da giocare a Boston tra Norvegia e Francia, avanti la Francia per 3-1, direi a questo punto di arrivare fino alla conclusione del primo primo tempo per poi tornare a Senegal Iraq, che durerà sicuramente di più visti 9 minuti di recupero decisi dal direttore di gara, per anche il, oltre che per la pausa di idratazione, anche per quanto successo al VAR con il cambio di cartellino da giallo a rosso per un difensore dell'Iraq. Ancora Dembélé accarezza il pallone dalla destra, lo offre poi a Tchouaméni, all'indietro per Koundé, di nuovo per Dembélé, traversone per l'inserimento da parte di Mbappé, che però non può arrivare sul pallone del compagno, e allora sfuma questa potenziale occasione per la Francia, che però oltre alle tre reti ha avuto almeno 3-4 occasioni nitide per segnare un altro gol, dunque per di fatto chiudere ogni questione in questa sfida che vale il primato nel gruppo I. Siamo oltre 5 minuti di recupero e arriva il fischio da parte di Oliver. Squadre degli spogliatoi, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale al termine del primo tempo a Toronto da Daniele Fortuna.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli. Nel quinto dei 9 minuti di recupero del primo tempo, il Senegal in vantaggio per 1-0 sull'Iraq, che comunque non desiste, prova a mandare il pallone almeno in avanti, tanti lanci lunghi, direi anche troppi, si gioca poco con il pallone a terra, prova a farlo in questo momento il Senegal con l'avanzata di Jacobs, sempre lui sulla sinistra, si porta il pallone oltre la linea di fondo, non è stato lui l'ultimo però a toccare, è stato Putros, anzi Munaf, difensore dell'Iraq, che è entrato al posto di Casema dopo l'espulsione di Sulaka. Ci sarà calcio d'angolo, uno poi è scivolato, è finito dietro i cartelloni pubblicitari, Jacobs è andato ad aiutarlo, è andato ad aiutarlo a rialzarsi, ha aspettato che tornasse in campo, battuta di questo calcio d'angolo il quinto per il Senegal, va a Shim e poi dopo c'è la conclusione, anche questa completamente sballata di Camara con il pallone altissimo direttamente in curva, curve sono attaccate al campo, ci sarà rimessa dal fondo per l'Iraq. Siamo arrivati al 51esimo nel primo tempo, Hashim aveva toccato il pallone di testa, è arrivato di controbalzo Camara, centrocampista della Senegal e del Monaco, a cercare di battere a rete. Il Senegal qui stava per sbagliare, commettere un errore in difesa, poi è stato bravo però Sek, che è l'unico giocatore del Senegal ad essere stato ammonito, ad andare in scivolata. Senegal adesso all'attacco sulla destra con Mbaye, non riesce però a dribblare Doski, ci sarà rimessa laterale però in zona d'attacco per il Senegal con Mbaye. Si fanno sentire tantissimi tifosi iracheni, anzi l'ultimo a toccare è stato proprio Mbaye, quindi Doski è intervenuto nella maniera migliore, ha ricavato il massimo da questa scivolata. Doski, terzino sinistro dell'Iraq, giocatore della Victoria Pilsen, però adesso la rimessa laterale viene battuta male, dunque si resta con il Senegal in attacco da destra in corrispondenza del vertice alto dell'area di rigore, rimessa che è battuta all'indietro da Diatta, poi Idrissa Gueye a giocare il pallone, lo fa con un retropassaggio per Niakate nel cerchio di centrocampo, ancora una volta a sinistra da questa parte cerca di costruire di più il Senegal con Mané, poi il pallone viene giocato all'indietro in mezzo per Idrissa Gueye, poi il passaggio del centrocampista del Senegal e dell'Everton sbagliato, errore marchiano da parte di Gueye, applaude lo stesso però Ismail Assar che si era spostato da quella parte lì da destra. 8 minuti di recupero, ancora un minuto e mezzo da giocare prima della fine del primo tempo, il Senegal in vantaggio per 1-0 sulla Iraq, che ha tenuto bene il campo però nonostante l'inferiorità numerica. Ricordo che il difensore centrale Sulaka è stato espulso al 12esimo. Mané sulla sinistra in posizione di ala prova a rientrare, Mané mentre si inserisce Diarra non viene visto, rallenta ancora il Senegal in orizzontale da sinistra a destra, poi è Sarr a cercare di sfruttare la sua velocità ad andare via a mulinare le gambe, cade a terra però e non c'è fallo. pallo, semplicemente ha perso il pallone il Senegal, non riesce a giocarlo Dirac, retropassaggio lunghissimo allora del Senegal per il proprio portiere, per Diao, portiere del Le Havre, squadra francese a centrocampo. Ora il Senegal negli ultimi 30 secondi del recupero con Camara, ma ancora troppa lentezza e movimenti tutti molto prevedibili dei giocatori dell'attacco del Senegal, vengono incontro al pallone, siamo all'altezza della tre quarti, adesso a sinistra lì si è spostato Mané per cercare superiorità numerica, la sua tecnica, il dribbling, l'accelerazione, cross in mezzo al Mari dell'Iraq, dove spedire il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco, vediamo se c'è tempo per battere il fallo laterale per chiudere questa azione offensiva. No, non c'è tempo, fischia l'arbitro, l'inglese Taylor, il primo tempo si conclude con il vantaggio per 1-0 del Senegal sull'Iraq, Boston, la Francia è sopra sulla Norvegia per 3-1. Andiamo però da Guido Ardone, studio di Dallas.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto. San Benedetto!
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Sempre pronti dagli studi di Dallas, pronti anche a immaginare i titoli dei quotidiani di domani. Dembe 3, non ci sorprenderemo nel vedere questo gioco di parole scatenato davvero, è l'ultimo pallone d'oro in questo primo tempo della sua Francia contro la Norvegia, Norvegia 2, Norvegia bis, visti i tanti cambi in netta difficoltà, nonostante la rete che aveva momentaneamente accorciato le distanze di Asgard a metà primo tempo. È la terza tripletta in questo mondiale dopo quella di Messi contro l'Algeria e di Jonathan David contro il Qatar. Nell'altra gara non meno importante per la qualificazione ai sedicesimi, avanti di un gol e di un uomo il Senegal sull'Iraq, ma i leoni della Teranga dovranno fare di più, eventualmente migliorare il bottino per cercare di inserirsi nella corsa ai piazzamenti. Due rapidissime statistiche: quando la Francia, quando Dembélé ha segnato per la Francia in 8 precedenti circostanze, i transalpini hanno sempre vinto, mentre il gol di Diarra per il Senegal è il più veloce nella storia dei mondiali per questa nazionale, migliorando il primato di Sadio Mané contro il Giappone nel 2018. Soddisfatti gli appassionati delle curiosità, andiamo però subito alla GR1 a Sassarubra e poi ripartiamo per i secondi tempi di queste partite, tutto il mondiale minuto per minuto.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: GR1.
13: Studio Nicola Tedeschini, firmata a Washington una prima intesa per la tregua in Libano, contrario Hezbollah che denuncia un rischio per la sovranità del paese, soddisfazione da Palazzo Chigi che auspica il consolidamento del cessate il fuoco e una pace duratura. Il servizio della corrispondente.
14: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati diretti. È solo il primo passo, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, c'è ancora molto da fare, ma il primo passo a volte è quello più difficile. Intanto Donald Trump accusa l'Iran di aver violato il cessate il fuoco con i suoi attacchi contro le navi in transito nello stretto di Hormuz. Sul suo social il presidente scrive che Teheran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali, uno ha colpito il ponte superiore di una grande e costosa nave da carico che è stata comunque in grado di proseguire la navigazione. In un altro post Trump minaccia dazi del 100% su tutte le merci importate dai paesi europei che dovessero introdurre la digital tax per le aziende americane. La linea torna a voi.
13: Grazie dunque alla corrispondente da New York, Laura Pepe. Poco fa è arrivata la replica della Commissione europea alle parole di Trump. Le imposte nell'Unione, spiega un portavoce di Bruxelles, vengono applicate in modo uguale a tutte le grandi imprese, indipendentemente dalla loro origine. Secondo l'esecutivo comunitario, le misure unilaterali rivolte contro tali politiche legittime sono ingiustificate e se adottate l'UE reagirà in modo rapido e deciso. Il duplice terremoto in Venezuela continua a salire il numero delle vittime, sono 920 al momento con circa 3.360 feriti, ma i dispersi potrebbero essere decine di migliaia. Si continua a scavare tra le macerie anche a mani nude o con mezzi di fortuna, soprattutto nella zona più colpita dal sisma, quella di La Guaira. Nell'area gli ospedali sono sempre più in difficoltà per la carenza di medici e di ambulanze. I reparti di emergenza vengono ormai allestiti anche per strada. E crescono le vittime anche tra i cittadini italiani, 3 morti, 5 feriti e 35 dispersi, lo ha comunicato il ministro degli esteri italiani intervenuto in serata nel nostro speciale sul terremoto. Ascoltiamo un passaggio.
15: Sono in volo gli aiuti italiani e tra stasera e domani mattina atterreranno 2 voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
13: Cronaca a Lucca, convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Piero Moriconi che 2 giorni fa a Camaiore ha ucciso la moglie Katie Andreoni di 52 anni e il figlio Mirko di 24. Al 63enne contestato il duplice omicidio volontario aggravato da premeditazione e vincolo di parentela, questa sera fiaccolata per le vie del comune della Versilia. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole, mentre resta alto il bilancio delle vittime legate all'afa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. Le previsioni di Bernardo Gozzini del consorzio LAMMA CNR.
16: Sabato avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, mentre nella giornata di domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì, poi da martedì sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
13: È tutto, prossimo giornale radio alle 23 circa.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
20: Grande nonno!
19: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
22: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
23: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
0: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Rientriamo in onda in diretta da Dallas, 6 minuti dopo le 22, siamo nell'intervallo delle due partite della terza e ultima giornata del girone I. A Boston, scatenata la Francia, scatenato Dembélé, transalpini, vice campioni del mondo, sono avanti 3-1 sulla Norvegia, profondamente rimescolata e cambiata dalla CT Solbakken, tripletta d'autore del pallone d'oro, il secondo gol una vera pennellata, se proprio ci tenete al parere del sottoscritto, e uno spareggio per il primo posto al quale la Francia accederebbe, lo ricordiamo, anche in caso di pareggio, a maggior ragione, secondo la situazione attuale, è una sorta di spareggio, ma per accedere al listone delle eventuali ripescate, anche quello di Toronto con il Senegal avanti di una rete e di un uomo sull'Iraq, subito Diarra per la formazione africana, poi l'espulsione che è arrivata dopo neanche un quarto d'ora praticamente di Rebin, e allora c'è stato anche un lunghissimo recupero vista la revisione al VAR, disparità di tempi tra i due campi, e mai come in questo caso non mi aspetto la contemporaneità già non rispettata nei giorni scorsi, sono due partite completamente interdipendenti. Diciamo che l'Argentina proiettata verso un altro mondiale da protagonista però vive il caos nella propria federazione con la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente federale Claudio Tapia, che in questo momento è proprio al seguito della squadra di Messi e compagni, presunta evasione di contributi per 11 milioni di euro. Insomma, tra questioni politiche e questioni di campo non c'è molta differenza. Allora andiamo noi subito in campo, ripartiamo ovviamente da Norvegia-Francia perché ricomincerà prima la gara affidata a Cristiano Piccinelli, poi sarà Daniele Fortuna a segnalare, credo con 3-4 minuti di differita rispetto al calcio d'inizio della prima gara, la ripresa anche di Senegal-Iraq. Tutto il mondiale minuto per minuto, noi ci risentiamo a questo punto poco oltre le 23 come immaginavamo per i saluti di giornata e per darvi appuntamento a domani, ma intanto i secondi tempi di queste due partite, tra pochi istanti a riprendere il microfono sarà sarà il nostro Cristiano Piccinelli per Norvegia-Francia, a seguire Daniele Fortuna su Radio 1, a tra poco.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Le partite.
24: Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo della sfida tra Norvegia e Francia, si ripartirà dal 3-1 maturato nel corso del primo tempo, 3-1 per i francesi, già due cambi in casa Norvegia per Solbakken, fuori Bjørken e dentro Holmer Pedersen, giocatore del Torino, dentro anche un altro giocatore del nostro campionato, ovvero Thorsby, al posto di Thorsvedt con la sua maglia numero 2, che richiama la scelta ovviamente di seguire con particolare attenzione la questione climatica, perché 2 gradi era il limite di aumento di temperatura deciso dall'accordo di Parigi, e per questo Thorsby ha deciso di indossare questo numero sulla sua maglia. Entrato al posto di Thorsvedt, Thorsby è dunque un camionello per quanto riguarda l'assetto tattico, 4-2-3-1 per la Norvegia con Selvik in porta, Aursnes, Falkner, Østigard, a questo punto Pedersen in difesa, Thorsby e Berg a centrocampo, Bob Asgard l'autore del gol norvegese insieme a Scheldro, passo segno della punta che è Strand Larsen, stesso schema per la Francia, Maignan in porta, Koundé, Upamecano Lozano, la Croix, Hernandez, Teo in difesa, Tchouaméni e Koné in mezzo al campo, Dembélé, Olise e due a sostenere la punta che è Kylian Mbappé. Queste le scelte da parte dei due allenatori. Ricordiamo che sulla panchina della Francia non c'è Didier Deschamps, ma il suo vice Guy Stéphane, che ovviamente lo sostituisce perché Deschamps è tornato in Francia per assistere ai funerali della madre, rientrerà per guidare la Francia ai sedicesimi, da capire contro chi, dipenderà ovviamente dal piazzamento. Al momento la Francia sta prima nel gruppo I. Siamo nel 47esimo della partita, ovvero nei primi minuti della ripresa, con il parziale che vede nettamente avanti la Francia, 14 tiri per i francesi nel corso del primo tempo verso la porta. L'ultima volta che ne aveva effettuate così tante era una gara del mondiale, quello del 2006, contro Togo, squadra di un altro spessore rispetto a questa Norvegia, che però senza i suoi titolari sta faticando. Sta per iniziare, credo, anche la gara di Toronto tra Senegal e Iraq. Lo chiediamo a Daniele Fortuna.
1: Ancora no, però c'è già una notizia: il cambio in porta nell'Iraq. Avevo detto dei due infortuni, delle due interruzioni per infortunio di Basil, il portiere che Arnold, il commissario tecnico dell'Iraq, ha schierato dall'inizio. Evidentemente è riuscito a concludere il primo tempo, ma non a tornare in campo per la ripresa, e allora da lì la decisione dentro il secondo portiere Yalal, classe 1991, 34 anni, gioca nel campionato iracheno, nel Al Zawra. Ancora movimenti intorno alle panchine, vedremo se anche il Senegal, che conduce per 1-0 questo spareggio, per cercare di sperare nei sedicesimi da terza classificata, insomma vedremo se cambierà qualche cosa. Non l'ha fatto nel primo tempo, altra sostituzione invece nell'Iraq nel primo tempo, perché dopo l'espulsione di Rebin Sulak, Arnold ha tolto Kassem e ha mandato in campo un difensore come Munaf. Ancora non si gioca a Toronto, Senegal 1 Iraq 0. Torniamo a seguire Norvegia-Francia con Cristiano Piccinelli.
24: Rigore per la Norvegia, fallo di Theo Hernandez su Bob, che con un dribbling si era liberato del difensore ex Milan, che lo ha tirato in maniera vistosa e platea. Si attende ovviamente la certificazione anche del VAR, per questo non ho interrotto Daniele Fortuna, perché siamo ancora in attesa ovviamente della vidimazione anche da parte delle immagini, ma non credo ci siano particolari dubbi. Anche la faccia di Theo Hernandez dimostrava chiaramente il peccato originale, aver commesso fallo ai danni dell'avversario. Strand Larsen dagli 11 metri per ridurre ancora il passivo, viene confermato il calcio di rigore. Siamo al 49esimo, Norvegia 1 Francia 3, ma Norvegia che ha la possibilità di accorciare le distanze con l'attaccante del Crystal Palace, Maignan. Però è un pararigori, uno specialista nel duello con gli attaccanti, il portiere del Milan Strand Larsen, che ha avuto una ghiotta occasione nel corso del primo tempo, non inquadrando però lo specchio dal limite dell'area piccola. Una rincorsa abbastanza importante da parte del numero 11 della Norvegia, il fischio di Oliver, la partenza da parte di Larsen, la conclusione, la parata di Maignan, debole il tentativo di Strand Larsen, che si fa beffare da Maignan, che aspetta fino all'ultimo momento, aspetta anche una finta che c'è stata, rallentato la sua corsa Strand Larsen, ma l'ha tirato malissimo a mezza altezza, non particolarmente angolato, para con relativa semplicità Mike Maignan. Magic Mike è lui a mantenere ancora sul 3-1 la Francia contro la Norvegia, quando siamo al 51esimo della partita. Norvegia 1 Francia 3, ancora Senegal Iraq.
1: Il secondo tempo è cominciato da un minuto e mezzo, poco meno. Senegal 1, Iraq 0, l'unico cambio dunque dovrebbe essere stato quello in porta dell'Iraq, con Sana che ha sostituito l'infortunato Basil. Adesso il Senegal a giocare il pallone nella zona centrale del campo, sempre con troppa lentezza. È un completo particolare quello del Senegal, un completo con la maglia di un rosa veramente sbiadito, pallido, con tanti inserti geometrici. È più classica invece l'uniforme dell'Iraq, un completo verde con i numeri bianchi. Mané prova ad andare via, si porta il pallone oltre la linea di fondo, aveva crossato, poi è arrivato il tiro. Hassan aveva mandato comunque il pallone in calcio d'angolo. Il gioco è fermo, anche Mané si era accorto benissimo di aver portato il pallone oltre la linea di fondo. Dunque rinvio con il portiere dell'Iraq, che ha sistemato il pallone Iraq in 10 contro 11 dal dodicesimo del primo tempo. Non ha poi rischiato tantissimo comunque la nazionale irachena, che cerca uno storico pareggio, un punto, e sarebbe la prima volta in un mondiale. Due partecipazioni, ricordo, per l'Iraq ai mondiali. Terzo minuto, Senegal 1, Iraq 0, Norvegia-Francia.
24: 52esimo in corso, Norvegia 1, Francia 3, poco fa di nuovo Francia pericolosa con il passaggio verticale indirizzato verso Mbappé, che è stato anticipato davvero all'ultimo istante da Celdic in uscita bassa. Asgard largo a destra per Ausnes, che collabora nella fascia con Bob, su cui è stato commesso il fallo da rigore, rigore poi sbagliato da Larsen, parato da Magic Mike Maignan. Ancora Bob dalla corsia di destra, prova a centrarsi il giocatore della Fulham, scambia con Schlenderup, pallone di ritorno per lo stesso Bob, troppo lungo, non può arrivarci il numero 22 della Norvegia. Resta ancora in panchina Erling Haaland, il centravanti del Manchester City, che ha già segnato 4 gol, 2 doppiette nelle prime due partite per lui, come per Kylian Mbappé, raggiunti a quota 4 da Ousmane Dembélé, 4 gol anche per Vinicius Junior del Brasile. Il miglior marcatore però resta Lionel Messi. Ancora Norvegia in avanti, lancio per Larsen, spalla alla porta, prova a girarsi, su di lui c'è Lacroix che lo ferma con calma olimpica. Pressione comunque da parte della Norvegia sui giocatori della Francia. Koundé spazza via. 54esimo, Norvegia 1, Francia 3, ancora Senegal Iraq
1: 1-0 per il Senegal. Dribbla troppo Mbaye, il talento di 18 anni del Paris Saint-Germain, si fa rubare il pallone. Era successo anche nel primo tempo, Senegal si apre in attacco proprio con Mbaye, che poi gioca il pallone all'indietro per Diarra, sempre all'altezza della tre quarti con l'Iraq, però si schiera bene in dietro, doppia linea, la difesa nell'area di rigore, altra linea subito lì davanti. Il giocatore più avanzato resta Alamadi, giocatore del Luton Town, terza serie inglese. Il Senegal gioca il pallone adesso a centrocampo, arriva Sek, ammonito nel primo tempo, ha propiziato lui il gol del vantaggio di Diarra subito all'inizio della partita. Gira il pallone Idrissa Gueye, poi dall'altra parte Jacobs, sempre lui, ancora questo possesso palla tutto in orizzontale, poi alla fine prova ad accelerare, prova ad andare in percussione Idrissa Gueye, sbaglia, consegna il pallone all'Iraq, difficoltà nell'impostare, alla fine arriva il lancio lungo del portiere di Hassan, pallone però rigiocato immediatamente dal Senegal, che non trova la deviazione vincita con Mané, sotto porta sulla cross che arrivava dalla destra da parte di Mbaye. È stato impreciso Mané, suma così la possibilità per il Senegal di raddoppiare. 1-0 per il Senegal sull'Iraq. Sesto minuto nella ripresa, Norvegia-Francia.
24: 45esimo in corso, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale che sta maturando a Boston nella gara conclusiva per questi due nazionali per quanto riguarda il gruppo I. Il pallone per Olise, non una gran partita per il giocatore del Bayern di Monaco, perché gioca a sottopunta centrale nella batteria dei trequartisti, lui che predilige partire da destra come accade nel Bayern di Monaco. Vedremo se lascerà spazio magari a qualche collega della sua nazionale. Intanto però al limite dell'area di rigore a larga sinistra per due, sull'altro versante c'è Dembélé, autore delle tre reti francesi in questa partita. Pallone per Mbappé, ci prova lui, conclusione di poco fuori, ancora pericoloso Kylian Mbappé, che però non riesce a sbloccarsi in questa partita, iniziata dopo pochi secondi con una traversa fatta tremare dalla portiere della Norvegia, che era riuscita a deviare sotto il legno il tentativo del capitano francese. Siamo al 52esimo del match, 56esimo del match, Norvegia 1 Francia 3, problemi per Selvik, il portiere della Norvegia, la sua prima partita in questo mondiale, le prime due le ha giocate Nyland. Torniamo a Toronto da Daniele Fortuna.
1: L'ottavo minuto con il Senegal che continua a sbagliare in attacco, vediamo se ne approfitta in contropiede l'Iraq. Buono però l'anticipo di Sek su Al-Mahdi che stava andando via, ancora Iraq in attacco, adesso con la tecnica prova ad andare via, poi crossa Al-Mahdi con il pallone che finisce direttamente tra le braccia della portiere del Senegal, Diaw, già rilanciato il pallone dall'altra parte con il Senegal in attacco con Mbai, che però preferisce andare a giocare in mezzo. Altro erroraccio di Idrissa Gueye con il pallone che finisce direttamente in fallo laterale, era stato Camara in realtà sbagliato, voleva servire di Iraq, aveva tanto campo lì sulla sinistra. Altro errore, ne abbiamo visti tanti da parte del Senegal, che però in questo momento nella classifica delle terze, ricordo che vanno avanti, vanno ai 16, le otto migliori terze su 12 gruppi. In questo momento la nazionale senegalese è al settimo, è la settima terza, meno due di differenza reti, così come l'Algeria, e però devono giocare ancora tanti gruppi, ci sono tante partite e dunque è un piazzamento che potrebbe non bastare. Con ogni probabilità lotta per conquistare il pallone al centrocampo l'Iraq. Alla fine però esce il Senegal con Diarra, l'apertura, conclusione, bravo Hassan il portiere iracheno a opporsi alla conclusione di Sarr, poteva essere un'altra buona possibilità per il Senegal per raddoppiare, non è stata sfruttata, raso terra, ma troppo centrale quello di Sarr. Hassan è riuscito a respingere il portiere iracheno. Decimo minuto, Senegal 1 Iraq 0, Norvegia Francia.
24: Siamo al 59esimo, non cambia il parziale, Francia sempre avanti per 3-1 sulla Norvegia, unica squadra fino a questo momento ad aver effettuato cambi. Qualche problema per Selvik, che però si è prontamente ristabilito con il portiere Dunque, che ha ripreso il suo posto all'interno dell'area di rigore della Norvegia, ma adesso proprio lui al rilancio lungo nella zona di Strand Larsen, che ha sulla responsabilità il rigore che si è fatto parare da Maignan, che poteva riaprire in un certo qual modo la partita facendo avvicinare la Norvegia, una sola rete di svantaggio sarebbe stata in quel caso per la formazione di Solbakken. Pallone ancora per la Norvegia con Østigard, da qui si Arsnes per Schelderup, ancora lo scambio tra i due giocatori del Benfica, poi subentra nell'azione Thursby, largo a sinistra per Pedersen che ricomincia all'indietro da Østigard, il dialogo tra i due giocatori che militano nella nostra Serie A, uno con il Torino, l'altro con il Genoa, poi la sventagliata a destra a cercare Bob, c'è la chiusura difensiva un po' in apprensione di Hernandez, ma stavolta efficace sul giocatore del Fulham, riparte Lacroix per la Francia, c'è di corto per Tchouaméni, da questi poi per Hernandez, che però si fa soffiare il pallone da Thursby. Siamo al 60esimo, mezz'ora alla fine, più recupero, Francia 3 Norvegia 1, ancora Senegal e Iraq.
1: Il raddoppio del Senegal, 2-0, percussione da parte di Camara, da buona palla persa dall'Iraq, e Potrebbe essere stato Sar a toccare lì in mezzo, proprio così. Sar va in anticipo con il piede destro nell'area piccola, va in anticipo su Hashim, il difensore dell'Iraq, però il gol è stato propiziato da questa percussione di Camara. Sar che segna ancora, terzo gol per lui dopo la doppietta con la Norvegia. Quella situazione si fa un po' più interessante per il Senegal, che riesce a migliorare ancora la differenza reti, meno uno in questo momento. È però indicativo che Sar sia andato immediatamente a riprendere il pallone dal fondo della rete, perché il Senegal vuole cercare di vincere con una differenza ancora più ampia. Senegal 2, Iraq 0, dodicesimo nella ripresa Norvegia-Francia.
24: Passiamo al 61esimo, Norvegia 1, Francia 3, calcio di punizione in favore della Francia, che verrà battuto da Olise, non troppo lontano dall'area di rigore, pallone in mezzo per l'inserimento di Hernandez, che riesce ad arrivare sul pallone ma non inquadrare lo specchio della porta, difesa da Selvik, dunque occasione non sfruttata, anche se la partenza del giocatore della Francia sul cross di Olise era in fuorigioco, dunque si è ripartiti da un calcio di punizione fuori della Norvegia, che prova ancora dalla destra con Bob, va in copertura a Theo Hernandez, tunnel di Bob a Theo Hernandez, che però rimedia chiudendo poi l'avanzata del giocatore della Fulham, ma evidentemente in questo momento c'è un mismatch tra il numero 22 norvegese e il terzino dell'Al Hilal, campionato non particolarmente allenante, quello saudita in cui gioca ormai da diversi mesi il terzino della Francia. Non a caso nelle precedenti partite in quel ruolo è andato a giocare anche Digne, un pochino più stagionato rispetto a Hernandez, ma che milita nella Premier League con l'Aston Villa di Unai Emery, vincitore tra l'altro dell'ultima Europa League. 2, rimane il pallone in campo, le finte su Arsnes ancora da parte del giocatore francese, prova là il tentativo di portarsi in avanti il pallone nel scavalcare l'avversario, non ci riesce, poi alla fine la rimessa laterale è in favore della Norvegia. 63esimo in corso a Boston, con la Francia sta battendo per 3-1 la Norvegia. Toronto,
1: il terzo gol, il terzo gol per il Senegal, molto interessante adesso la situazione. Appena entrato è stato Pape Gueye.

0: da rifare per questa differenza reti. Certamente torna in piena corsa la nazionale senegalese. Norvegia-Francia.
1: Si prova ancora Kylian Mbappé, ma trova il muro norvegese. Francia si è provati 3-1 sulla Norvegia, 64esimo Olise, c'è largo Dembélé a cui cede il pallone, l'appoggio su Koundé, pallone indietro per Tchouaméni, poi in verticale a cercare Mbappé, la chiusura di Ostigar perentoria, pallone vagante su cui arriva per primo Lacroix, il difensore del Crystal Palace, ex Wolfsburg, cede poi a Tchouaméni. Con calma adesso prova a ragionare la Francia con Tchouaméni che ha il possesso del pallone, non c'è grande pressione da parte degli avversari, allora a gioco facile la squadra francese a mantenere vivo il possesso del pallone. Si avventura davanti Manu Koné, il centrocampista della Roma, scambia con Olise, fermato però da Schelderup che va in avanzata ma bloccato da Tchouaméni, largo a destra adesso il pallone per Dembélé, entra in area di rigore da destra, prova a mettere il pallone basso, guadagna un calcio d'angolo in favore della Francia che seguiremo prima di tornare a Senegal-Iraq da Daniele Fortuna. Sta per entrare Barcola nella Francia e anche Cherki, e dunque cambieranno presumibilmente alcuni componenti della batteria di attaccanti francese. Credo che uno dei giocatori destinati a uscire sia proprio Dembélé, tripletta per lui, difficile chiedere di più al giocatore del Paris Saint-Germain. Il pallone d'oro in carica, il pallone d'oro del 2026, deve essere ancora assegnato. 4 reti per lui, esce Dembélé, ovazione da parte del pubblico di casa, ed entra Barcola ed esce anche Olise ed entra Cherki. Questi dunque i cambi decisi dal CT ad interim della formazione francese, ovvero Guy Stéphan, con Dembélé che si mette in panchina. Cherki adesso dalla bandierina, pallone morbido all'interno dell'area di rigore con Falkner che anticipa tutti, rimette il pallone in mezzo, Mbappé, pallone fuori, rimessa da fondo per la Norvegia. Torniamo a Toronto.
0: Rinfraccata davvero la nazionale senegalese da questi due gol in rapida successione, 3-0 per il Senegal sull'Iraq. Adesso tanti attaccanti in capo, anche Jackson del Bayern Monaco, calcio d'angolo per il Senegal da sinistra, pallone che termina fuori, ultima a toccare un giocatore dell'Iraq. Sempre da ricordare che l'Iraq ha tenuto fino all'inizio del secondo tempo, ma dal dodicesimo del primo tempo gioca in 10-11 per l'espulsione di Sulak. Altro cross pericoloso nell'area di rigore dell'Iraq, con il pallone però che va via dall'altra parte senza che ci sia stata deviazione da parte dei difensori della nazionale irachena, che adesso batterà una rimessa laterale con il numero 26 Putros. Si fanno sentire i tifosi del Senegal, siamo arrivati al 18esimo, il Senegal in vantaggio per 3-0 sull'Iraq e ha azzerato la differenza reti. È entrata in questa partita la nazionale senegalese con meno 3 gol di differenza reti, 3-0. Ecco la situazione ristabilita, non si ferma però la nazionale senegalese, ancora con una cross, con il pallone allontanato dall'area di rigore irachena, sempre Senegal con un altro dei nuovi entrati, con Ilman Diaye ha preso il posto di Mbaye, mentre Pape Gueye a toccare questo pallone, lo gioca il Senegal, prova ad avvicinarsi ancora all'area di rigore dell'Iraq. Pape Gueye ancora dall'altra parte in orizzontale, va a destra per il Manu Ndiaye, via un dribbling e poi perde il pallone, può ripartire l'Iraq. 19esimo Senegal 3 Iraq 0, Norvegia Francia.
1: 68esimo Norvegia 1 Francia 3, questo è il parziale. Nella Norvegia è uscito Falkner, è andato Langas, difensore del Derby County, con al momento però il gioco fermo perché è il momento della pausa di idratazione, mentre credo si giochi ancora a Toronto. A te Daniele.
0: Si gioca il 19esimo, 3-0 per il Senegal sull'Iraq. Si gioca perché qui la partita, il secondo tempo è cominciato molto molto più tardi rispetto a Foxborough, stadio di Boston. C'è stato un lunghissimo recupero nel primo tempo.

0: 9 minuti addirittura, giustificati però dalle tante interruzioni, mentre è il Senegal che sta giocando con il pallone in mezzo al campo, poi si va sulla destra, ancora Pap Gekhi, questa volta però sbaglia il passaggio in profondità, recupera l'Iraq con Doski, lancio lungo, l'Iraq non è riuscito a costruire nulla nel corso del ripresa. Pallone che viene giocato adesso da Diaw, poi Niakate, sempre Senegal, riparte dalla propria metà campo Idrissa Gueye, ancora a centrocampo il numero 5 della nazionale senegalese a portare il pallone, anche più precisi i giocatori del Senegal nel secondo tempo. Pap Gueye, poi sulla sinistra Jacobs, arriva un cross, questa volta è facile la presa per il portiere dell'Iraq Hassan, che riesce a bloccare il pallone, lo gioca poi a terra per Putros, va via il numero 14 Iqbal, poi si ferma a centrocampo, palla a terra, cerca di ragionare la nazionale allenata dall'australiano Arnold nel secondo tempo, l'inferiorità numerica si fa sentire. Grande arresto di McNazi, uno dei nuovi entrati nell'Iraq, ma il pallone e lì il gioco ristagna a centrocampo, l'Iraq gioca all'indietro ancora con McNazi, altro retropassaggio, non vuole correre altri rischi, poi l'Iraq che gioca il pallone per Hashim, sempre Iraq ma all'indietro, c'è rimessa laterale per la nazionale irachena, siamo arrivati al 22esimo, ci dovrebbe essere un calcio di punizione per l'Iraq, anche un momento di nervosismo con il man Ndiaye, che va a prendersela con Alamari, poi deve essere battuto il calcio di punizione da parte dell'Iraq. Ricordo che il Senegal è in vantaggio per 3-0 sulla nazionale irachena quando siamo arrivati al 22esimo, tra pochissimo la pausa, intanto però si è ripreso a giocare tra Norvegia e Francia, e allora andiamo da Cristiano Piccinelli.
1: Sì, è così, siamo al 71esimo, non è cambiato però il parziale, intanto pausa di idratazione anche a Toronto, la Norvegia sta perdendo 3-1, vince la Francia contro la formazione di Solbakken, ne approfittiamo per una pausa commerciale, poi torniamo qui per goderci il finale delle due partite che stiamo seguendo in contemporanea.
2: I suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Siamo all'interno del 73esimo minuto tra Norvegia e Francia a Boston, vince la Francia 3-1, ma Francia che può anche contare non solo su una batteria di attaccanti micidiale come Dembélé, che è stato autore delle tre reti, come Mbappé che ne ha fatte quattro, ma anche su un portiere prodigioso, prima ha parato un rigore di Strand Larsen, poi poco fa sulla conclusione a botta sicura di Bob ci ha messo la manona Magic Mike Maignan a bloccare ogni possibile voglia di rivalsa della formazione norvegese, che dunque resta sotto di due reti. Ancora Haaland in panchina, fino a questo momento sono entrati Thursby, Langas e Pedersen, quindi ancora possibilità di entrare per Erling Haaland, chissà che però Solbakken non lo voglia preservare per i sedicesimi di finale, che in caso di secondo posto vedranno la Norvegia affrontare la Costa d'Avorio nel tabellone del Brasile e dell'Argentina. In caso di passaggio agli ottavi ci sarebbe la vincente di Brasile-Giappone, ma insomma discorsi da fare tra qualche giorno, quando effettivamente si scenderà in campo per le sfide a eliminazione diretta. Qui ci si gioca invece il primato nel gruppo I, sull'altro campo quello di Toronto, tra Senegal e Iraq invece ci si gioca la speranza di continuare a giocare il mondiale. Daniele.
0: La speranza più fondata adesso per il Senegal, che conduce per 3-0 sull'Iraq con l'uomo in più, ha azzerato la sua differenza reti da meno 3-0 e continua ad attaccare, ed è stato davvero significativo l'ingresso in campo di Pap Gueye, oltre ad aver segnato il terzo gol. Sta dando veramente energia, vigore lì al centro del campo, continua poi anche a cercare di rendersi pericoloso dopo il gol andato alla conclusione un'altra volta. È proprio lui adesso il centrocampista del Senegal e del Villarreal a giocare questo pallone, si va a sinistra da Jacobs, poi Mané, ancora non ha segnato nel mondiale, prova a scambiare Jackson, poi il cross in mezzo, è confusa qui l'azione, arriva ancora Pap Gueye per il quarto del Senegal, e doppietta per lui, che invita i compagni a raccogliere il pallone immediatamente. 4-0 dopo un primo tempo deludente. Il Senegal si è ritrovato, si è scosso, ha trovato tre gol in questa ripresa e adesso conduce per 4-0, anche questa volta con che personalità è arrivato, che è grandissima conclusione, potentissima con il sinistro appena all'interno dell'area di rigore, collo pieno, veramente violento il tiro di Pap Gueye per il suo secondo gol personale. Vale il 4-0 per il Senegal sull'Iraq. Siamo arrivati al 27esimo della ripresa.
1: Siamo al
0: Norvegia-Francia.
1: 78esimo, grazie Daniele. Norvegia 1, Francia 3. È uscito Upamecano nella Francia e al suo posto è entrato Konaté, fresco di matrimonio con il Real Madrid dopo che è scaduto il suo contratto con il Liverpool. Va a prendere posto al fianco di Lacroix al centro della difesa transalpina, che però deve ringraziare comunque la prontezza dei riflessi di Maignan, perché anche poco fa anticipato una possibile occasione per Strand Larsen andando a chiudere sul giocatore norvegese con un lancio lungo appena fuori dalla sua area di rigore. Le ha avute le occasioni la Norvegia per riaprire il contesto, ma sono sembrate tutte abbastanza effimere, causate da un eccesso di distrazione della Francia, che presumibilmente non ci sarà in condizioni diverse. Il pallone intanto è per Schelderup, fermato però dall'intervento proprio di Konaté, raccoglie Langas, va a cercare un compagno, pallone intercettato, recuperato però da Asgard, l'autore dell'unica rete fino a questo momento da parte dei norvegesi, che scambia con Thursby, c'è largo a destra Bob, il pallone però torna all'indietro da Ustigard, sulla corsia di sinistra si fa vedere Pedersen, sulla stessa fascia c'è anche Schelderup, si ricomincia però dal difensore del Genoa Ustigard in verticale per Strand Larsen, che difende il pallone dall'attacco di Konaté, pallone vagante su cui comunque prova ad arrivare e ce la fa Oscar Bob, all'indietro per Aursnes, che mette in mezzo verso Berg, di nuovo lo scambio tra i giocatori di fascia della Norvegia, pallone in mezzo poi a cercare Thursby, che dialoga con Bob, il pallone verticale per Berg, la chiusura da parte di Cherki, ma ancora Berg ad alimentare questo attacco da parte della Norvegia, che però non riesce a costruire pericoli, anzi arretra il proprio baricentro. 78esimo, Norvegia 1, Francia 3, ancora Daniele Fortuna.
0: 29 ventesimo, 4-0 per il Senegal sull'Iraq. Ancora Pap Gay, dopo la doppietta è andata a cercare l'altra conclusione personale, centrale sempre a testa alta, davvero elegante questo centrocampista del Senegal, del Villarreal. Mané va a cercare il pallonetto sul secondo palo, palo, e poi l'Iraq si salva, non è arrivato in tempo per la deviazione sul secondo palo Ilman Ndiaye per il Senegal, vicino al gol del 5-0. Adesso in trance agonistica da gol la nazionale africana, mentre l'Iraq cerca in qualche modo di portare il pallone in avanti, non è mai riuscito a farlo nel secondo tempo. Ancora Iraq adesso in mezzo, Bayesh, poi il pallone viene giocato lo stesso centrocampista dell'Al-Dhafra, squadra degli Emirati Arabi, sulla destra, lo cross in mezzo a Poutros, pallone però che viene riconquistato dalla Senegal con Diatta dall'altra parte a destra, può ripartire la nazionale senegalese. Senegal 4, Iraq 0, siamo arrivati alla mezz'ora. Norvegia-Francia.
1: 79esimo in corso a Boston tra Norvegia e Francia, 3-1 per la Francia. Manovra la squadra transalpina, Hernandez sulla corsia per Barcola, pallone indietro per Manu Koné, due potrebbero essere compagni di squadra nel prossimo anno, tant'è vero che c'è l'interessamento forte da parte della formazione parigina per il centrocampista della Roma, ma tutto accadrà al termine evidentemente del mondiale, che la Francia vuole procrastinare fino all'atto conclusivo. Pallone all'indietro per Konaté, Francia che è stata anche finalista del mondiale, l'ultimo in Qatar, perso per la meraviglia di il Dibo Martinez proprio su Dembélé quando sembrava fatta, e poi la Albi Celeste è andata a conquistare la Coppa. Il pallone è stato gestito ancora dalla Francia con Konaté, all'indietro per Magnan, da questi a Lacroix, il pallone largo a sinistra per Theo Hernandez che collabora con Barcola, pallone in verticale per inserimento da parte di Mbappé, due ancora Barcola, ci prova lui con la respinta di Selvic in calcio d'angolo, qualità assoluta, ci ripetiamo, ma è così che si può descrivere la partita, soprattutto dei giocatori più avanzati della Francia. Siamo arrivati all'81esimo, la Francia avanti 3-1 sulla Norvegia. Senegal-Iraq.
0: 32esimo, 4-0 per il Senegal sull'Iraq, ancora Senegal in attacco, lo scambio, il pallone da sinistra in mezzo, Jacobs va a giocare con il mattatore Papa Gueye, doppietta per lui, ha cambiato veramente il Senegal, poi è Jackson, Mané cerca lo spazio per il tiro, zona centrale, ancora Jackson, limite dell'area di rigore, si chiude la difesa dell'Iraq, alla Mari riconquista il pallone, può partire in contro piede della nazionale irachena, fermata immediatamente e regolarmente dal Senegal che può attaccare ancora sulla sinistra, lato corto, Mané tenta il dribbling, arriva su di lui però Poutros, il pallone finisce in fallo laterale, resta in attacco il Senegal in questo momento a più uno come differenza reti, sarebbe voluto arrivare anche il quinto gol con Mané, però il pallone è terminato sul palo, un'azione che abbiamo raccontato prima in diretta, non è arrivato in tempo per la deviazione vincente il Man Ndiaye, proprio lui ora sulla destra in posizione di ala, lato corto, punta l'uomo, va a cercare il cross in mezzo, arriva la scivolata di Doskic, sarà calcio d'angolo per il Senegal. Senegal 4, Iraq 0 al 33esimo della ripresa. Norvegia-Francia.
1: 82esimo, Norvegia 1, Francia 3, il parziale dello stadio di Boston. Sono previsti altri due cambi in casa Norvegia, ma ormai la partita ha un po' perso del suo splendore iniziale, perché complice anche la stanchezza, le temperature sicuramente abbastanza alte di Boston, non a caso nelle varie pause per l'idratazione tutti i giocatori, specialmente quelli norvegesi, si mettevano sul collo della sorta di sciarpe di ghiaccio, ovvero delle protuberanze con l'inserimento di cubetti di ghiaccio per abbassare un po' la temperatura. Sta per entrare Auge, la meteora del Milan, giocatore del Bodo Glimt, al posto di Schindlerup uscirà anche Bob per far posto a Nusa, il giocatore del Lipsia. Dunque Auge e Nusa per Bob e Schindlerup, queste le scelte da parte di Solbakken, che esaurisce così i cambi, e allora non ci sarà spazio per Haaland in questa partita, non ci sarà il duello con Kylian Mbappé, vedremo se ci sarà poi ovviamente a patto di incroci possibili nel corso del prossimo partito mondiale. 84esimo intanto in corso qui a Boston, Norvegia 1 Francia 3, torniamo a Toronto per Senegal Iraq.
0: Senegal in attacco 4-0, ha sprecato la possibilità di segnare un altro gol con Jackson, l'attaccante del Bayern Monaco, colpo di testa troppo sul portiere su Astana, poi Hassan invece ha salvato su una bella conclusione sempre dello stesso Nicolas Jackson, ma si resta sempre lì nella metà campo dell'Iraq in 10 contro 11 praticamente dall'inizio della partita, dal 12° del primo tempo. Il Senegal non ha approfittato nel primo tempo della superiorità numerica, lo ha fatto nella ripresa, è stato determinante l'ingresso di Pap Gay con la sua doppietta, un po' d'Italia in campo, entra San Diao, giocatore del Como, esce Ismaila Sarr, anche lui però è andato a rete suo il secondo gol del Senegal, quello che ha aperto la ripresa, poi è arrivata la doppietta di Gay, ancora Senegal, il colpo di tacco di Drissa Gay lì è dai 20 metri, non riesce il Senegal però a concludere questa azione d'attacco, parte l'Iraq, va via in contropiede con Hashim, il difensore centrale, finisce a terra, c'è fallo proprio di Pap Gay, calcio di punizione e ammonizione per il 26 del Senegal, Senegal 4, Iraq 0, 36esimo, Norvegia-Francia.
1: 85esimo, Norvegia 1, Francia 3, abbiamo già raccontato il doppio cambio di poco fa per la Norvegia con l'inserimento di Nusa che adesso si fa subisce fallo da parte di Kone, ma si continua a giocare perché il possesso rimane sui piedi dei giocatori della squadra di Solbakken, si rialza Nusa, pallone all'indietro per Berg, toccato duro però da Kone, il giocatore della Lipsia che va adesso a ricevere il pallone da Asgard, ancora in azione l'esterno della formazione norvegese, all'indietro per Berg, sembra aver perso comunque un po' del proprio ardore la squadra di Solbakken, direi che forse la spinta si esaurisce.
0: Sono 5, ti chiedo scusa Cristiano, 5 i gol del Senegal, il Man Ndiaye, gran conclusione anche questa alle spalle del portiere iracheno Hassan, 5-0 per il Senegal sull'Iraq, 37esimo, di nuovo a te.
1: Rimarrà a quota 4 reti Kylian Mbappé perché lascia il campo e anche la fascia di capitano, il numero 10 della Francia, comunque autore di una grandissima partita in apertura, subito una traversa e poi le occasioni avute per sbloccarsi, entra al suo posto il numero 22 Mateta, entra anche Malo Gusto al posto di Koundé, dunque cambia così la Francia con l'inserimento anche del numero 22 Mateta al posto di Kylian Mbappé, un attaccante sicuramente più di posizionamento. Mateta intanto ci prova dalla distanza, Arsnes sul pallone vagante, pallone alto sulla traversa, sembrano comunque soddisfatti i sostenitori norvegesi per la partita di stasera della squadra di Solbakken, con comunque la qualificazione già in tasca, ma con questo risultato Norvegia che sarebbe seconda nel girone, andrebbe ad incrociare nel turno successivo ai 16esimi la Costa d'Avorio di Jan Diomande. 87-10 sul cronometro, Norvegia 1 Francia 3, qui non si segna, si segna come a Toronto, Daniel.
0: Non smette di attaccare il Senegal dopo aver trovato il gol del 5-0 con Iliman Ndiaye, entrato anche lui nel secondo tempo, ha portato un'altra verve, così come è successo per Pap Gay, conclusione molto molto forte e violenta, però sul palo di Hassan, difficile però dare responsabilità al portiere dell'Iraq, entrato peraltro poi nel secondo tempo per l'infortunato Basil. Continua ad attaccare il Senegal, sposta il pallone sulla sinistra, molto molto più veloce la manovra nella nazionale senegalese nel secondo tempo, prova ancora Ndiaye ad andare via in mezzo, Pap Gay, sempre lui, gioca il pallone in orizzontale dai 25 metri a cercare sulla fascia, questa volta si va da Mané, tocca il pallone, lo gioca all'indietro, ancora l'attacco, anche qualche gioco di prestigio, un colpo di tacco in questo caso il Senegal, con il pallone però che finisce fuori, sempre il nazionale senegalese lì davanti a spingere con un altro dei giocatori entrati nel secondo tempo a sinistra, Mané ferma il pallone, poi prova a vedere quello che succede nell'area di rigore, va al cross con il pallone che termina in calcio d'angolo, deviato da Hashim che rischia anche qualche cosa, un autogol, lo guarda interrogativo il portiere Hassan, scuoteva la testa prima, invece il commissario tecnico dell'Iraq, l'australiano Arnold, calcio d'angolo lo seguiamo prima di tornare da Cristiano Piccinelli per Norvegia-Francia. Ndiaye ancora, area di rigore, arriva la conclusione, questa volta è bravo Hashim in scivolata, spinge, se la cava qui l'Iraq che poi calcia il pallone lontano, ma il Senegal è pronto a impostare un'altra azione d'attacco. Senegal 5, Iraq 0, 41esimo, Norvegia-Francia.
1: Qui siamo ormai in prossimità anche del esaurirsi del tempo regolamentare, si attende anche di capire quale sarà l'entità del recupero. Francia avanti 3-1 sulla Norvegia, pallone per Konaté, poi Lacroix, i difensori centrali della formazione transalpina, ancora per Konaté in verticale verso Barcola, non aggancia malo gusto il terzino destro del Chelsea che presumibilmente cercherà il posto con Marco Palestra, che dovrebbe essere uno dei nuovi acquisti della formazione dei Blues guidata da Xabi Alonso per la prossima stagione. Siamo adesso alle soglie del 90esimo, arriva anche l'indicazione del recupero, 5 minuti ormai abbastanza pleonastici per l'andamento che sta assumendo la gara, visto che la Norvegia, l'abbiamo detto più volte, sembra ormai aver rinunciato ogni possibilità di andare a trovare il gol, anche perché evidentemente non ha neanche le forze, le parate di Magnan hanno spento ogni possibilità, sul rigore di Larsen e sull'occasione di Bob, le migliori avute dalla Norvegia nel corso di questa ripresa. Iniziato il recupero, Norvegia 1, Francia 3, questo è il parziale a Boston. Andiamo da Daniele Fortuna per Senegal Iraq.
0: Indietro al 42esimo, grazie Cristiano, 5-0 per il Senegal sull'Iraq. Anche Diaw ha cercato di far vedere qualche cosa lì sulla destra, è stato però poi neutralizzato dopo un doppio dribbling da Doski, il terzino dell'Iraq. Chiude comunque con orgoglio, l'Iraq ha tenuto per un tempo prima di crollare nel secondo, ma anche motivazioni diverse per il Senegal, comunque che era una squadra, è una nazionale attesa in questo mondiale, che chiuderà il gruppo di qualificazione al terzo posto, però adesso la differenza reti è inattivo più 2 e si partiva prima della sfida con l'Iraq da un meno 3 di differenza reti, dunque possibilità per la nazionale di Ciao di entrare tra le migliori terze, tra le 8 migliori terze, sedicesimi di finale, però ancora 5 gruppi e devono completare le loro partite, ma Pap Gay con un'altra conclusione dalla distanza, quindi insomma ancora tutto da vedere per il Senegal, che però di più non poteva veramente fare in questa sfida di Toronto. 43esimo, Senegal 5 Iraq 0, Norvegia Francia.
1: Ancora 3 minuti da giocare tra Norvegia e Francia, Francia avanti 3-1 contro la formazione di Solbakken. Nusa prova ad andare via in mezzo a tre avversari, guadagna una rimessa laterale in proprio favore non lontano dalla panchina dove c'è Solbakken, il CT della nazionale norvegese, che ha scelto un profilo basso per questa sfida che valeva il primato nel gruppo I, mettendo molti calciatori che non avevano preso parte le prime due partite, soprattutto lasciando in panchina Haaland oltre a Nusa, che però è subentrato nel corso dell'opera, e anche Østigard, diciamo le tre stelle della nazionale nordica. Il pallone recuperato da Cherki per la Francia, prova ad avanzare il giocatore del Manchester City, poi trova la strada sbarrata, va all'indietro da Malogusto, l'apertura a cercare a sinistra Lacroix, che ha un po' di spazio per avanzare, il centrale difensivo del Crystal Palace, vincitore della Conference League in questa stagione. Pallone largo a sinistra per Theo Hernandez, che rallenta la sua azione, si ferma anzi in maniera abbastanza evidente, poi il pallone per Barcola, uno dei più freschi, lato corto, l'area di rigore da sinistra, la stessata di Barcola, pallone in mezzo per il colpo di testa, la rete da parte di Due, e arriva il gol numero 4 per la Francia al 94esimo. Norvegia 1, Francia 4, segna anche Due sull'asse tutto parigino, da sinistra il traversone di Barcola, il colpo di testa senza saltare di Due a chiudere di fatto la partita, il primato nel gruppo I, segna anche Due a Boston. Siamo alla battuta finale di questa partita con la Francia avanti 4-1 sulla Norvegia. Toronto,
0: pochi secondi allo scoccare del 90esimo, il Senegal in vantaggio per 5-0, ci saranno 6 minuti di recupero. Doski, il terzino sinistro dell'Iraq, ammonito, cercava di frenare una discesa sulla destra del Senegal, che adesso avrà la possibilità di battere questo calcio di punizione da una trentina di metri. Pallone molto molto spostato sulla destra, si dovrà andare con un cross in mezzo all'area di rigore, ancora Pap Gay, colpo di testa centrale, però questa volta per Hassan, ma si era inserito con i tempi giusti, ideali, il centrocampista del Senegal e del Villarreal. A proposito, 5 gol per lui in stagione nella Liga, elegante, movenze che ricordano quelle di Vieira, comunque abituato a segnare. Senegal in attacco, commette fallo però Diatta adesso, calcio di punizione per l'Iraq nel primo dei 6 minuti di recupero. Senegal 5, Iraq 0, Norvegia-Francia sta per terminare il recupero.
1: Sì, perché ormai siamo alle battute finali della gara, all'esaurirsi anche del quinto e ultimo minuto di recupero, non c'è più storia per quanto riguarda invece le sorti del match. Francia avanti 4-1, arriva il triplice fischio da parte di Oliver, festa grande per i galletti transalpini che battono 4-1 la Norvegia, con dunque una chiusura del girone a punteggio pieno, 9 punti, 3 vittorie su 3, 10 gol segnati per la squadra di Didier Deschamps. Ha aperto le marcature al 7 minuto Dembélé, che poi ha raddoppiato al 20esimo, illusione norvegese grazie al gol di Asgard al 21esimo, poi Dembélé ha portato di nuovo a più 2 la Francia, tripletta per Dembélé, 4 reti totali per la squadra francese, che rischia qualcosa nella ripresa. Maignan para il rigore di Strand Larsen sul 3-1, poi un'altra gran parata su Bob, ma nel recupero Due chiude sul 4-1 per la Francia, che dunque passa avanti e conferma la sua qualità, il suo essere una delle principali favorite al successo finale, battendo nettamente una Norvegia che però ha giocato col profilo basso, senza Østigard, senza anche Haaland, mai entrato in campo nemmeno nel secondo tempo. È davvero tutto, la linea può tornare a Senegal-Iraq. Daniele Fortuna.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, sono 10 gol almeno per ora per chiudere questo gruppo I, per ora dico, perché mancano ancora 3 minuti per completare il recupero della partita tra Senegal e Iraq. Senegal 5, Iraq 0, ancora gli attacchi però del Senegal fino alla fine, con Jackson viene incontro, parte a testa, vertice alto dell'area di rigore, poi Pallone in orizzontale, l'Iraq che adesso pensa soltanto a difendersi, cerca invece di trovare spazi il Senegal, mentre Pap Gay tira da tutte le parti come se fosse un giocatore di basket. L'ho fatto anche un minuto fa da lontano, conclusione centrale bloccata dalla portiera dell'Iraq Hassan, poi Pap Gay si è scusato con i suoi compagni di squadra, ancora lui a ricevere il pallone, poi con il sinistro cerca il filtrante per Ndiaye dall'altra parte. In due hanno cambiato il volto, la velocità del Senegal nel secondo tempo, e anche Ndiaye poi è andato a segnare il gol del 5-0. Quasi 4 minuti di recupero a Toronto, adesso poi bisognerà capire insomma quale sarà la classifica, bisognerà aspettare che giochino gli altri gruppi. Intanto il Senegal attualmente sarebbe tra le migliori 8 terze, però devono essere disputate ancora le partite di 5 gruppi, quindi insomma c'è molto da aspettare ancora. Comunque ha aggiustato decisamente la sua differenza reti, adesso ha più 2 il Senegal che vuole chiudere all'attacco. Senegal, i tifosi a Toronto mentre scambiano il pallone i giocatori della nazionale africana. Sono tre quarti, Pap Gay cercato ancora lui, 5-0 per il Senegal, un minuto e mezzo ancora da giocare nel recupero, arriva il pallone filtrante, l'Iraq che recupera, ma poi è ancora lui, è ancora Gay a riprendere il pallone, va via Diao, si è spostato a sinistra il giocatore del Como, il dribbling non riesce però lui a recuperare il pallone, sempre in attacco, ancora Gay a cercare lo scambio con Diao. Conclusione, Hassan salva la porta dell'Iraq, un paio di buone parate da parte di Hassan, il Senegal vicino al sesto gol. Il contropiede della nazionale irachena, però qui è ordinata la nazionale senegalese, va a chiudere e dunque non lascia la superiorità numerica in questo caso all'Iraq. Diatta bravissimo, recupera il pallone in terzino destro del Senegal, tra gli applausi consegna il pallone in mezzo, 5-0 e 30 secondi ancora da giocare, chiuderà al terzo posto del gruppo il Senegal, 3 punti, 6 gol, 8 gol fatti, 6 subiti, dunque come si diceva più 2 di differenza a reti, e differenza reti pesante per l'Iraq, meno 11 a questo mondiale, chiedeva almeno un punto per entrare nella storia della nazionale irachena. Graham Arnold che scuote la testa adesso a capochino prima della fine della partita, deluso evidentemente il commissario tecnico australiano, non è arrivato il primo storico punto in un mondiale per l'Iraq, la seconda partecipazione, è arrivato il 5-0 per il Senegal sull'Iraq, la stretta di mano tra i due commissari tecnici, è finita la partita a Toronto. Rapidamente i gol di Arra all'inizio del primo tempo, poi l'Iraq è rimasto in 10 per l'espulsione di Sulaka nella ripresa, gol di Sara 2-0, poi doppietta di Gay al 15° e al 18°, Ilman Ndiaye ha chiuso la sfida per il Senegal a 5-0, segnato al 38°. Finisce qui l'abbraccio dei giocatori del Senegal, possiamo tornare allo studio da Guidardone.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Eccoci ancora da Dallas per i saluti, naturalmente per un rapidissimo riepilogo dopo questa pioggia di gol, 10 in tutto tra Boston e Toronto. I verdetti del girone li avete sentiti dalle voci di Cristiano Piccinelli e Daniele Fortuna, la Francia strapazza la Norvegia, conquista il primo posto, come si diceva è la seconda nazionale a chiudere a punteggio pieno, così come ha fatto soltanto il...
9: Radio Italiana 531.
10: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
11: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a...

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.

0: Venezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Stosburis, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: La vostra radio, la radio italiana 531.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti. Li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore.
1: Entri l'odio,
0: era il suo turno.
1: In questo

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: Lubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 27 giugno. Grange Road, Grange, Gawler Road, Virginia, Press Road, Brooklyn Park, West Beach Road, West Beach, and Trimmer Parade, Seton.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Veronica vi augura buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Stefano, allora torniamo in onda?
4: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
3: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
4: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
3: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
4: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
5: Destinazione Australia.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: altro che l'uso.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Cercare la realizzazione in una vita

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo. Produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni nel 1955, e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.

0: prego.
1: Buongiorno, benvenuti e bentornati al programma nuovo, nuovissimo direi, di Radio Italiana 531 da Roma a Melbourne con Silvia e
2: Sonia.
1: Ciao Sonia.

0: Ben trovata.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Ok, bene. Allora, ragazzi, siamo alla seconda puntata e non so se voi ci avete ascoltato, spero di sì, ma per chi non ci ha ascoltato, Sonia, vogliamo fare un piccolo recap, quindi dimmi da dove sei? No, da dove vieni? Cosa fai? Chi sei?
1: Allora, io sono Sonia, vivo a Melbourne da 20 anni, ma vengo da Gippsland e i miei genitori vengono da Molise.
0: Ok, Molise, attenzione, qua è un po' come la Tasmania, perché bisogna vedere se esiste o no.
1: Sì,
0: certo. Allora, io sono Silvia e vengo da Roma, ma vivo in Australia già da 10 anni e ho vissuto per qualche annetto in Tasmania, ma ormai è tutto passato. Quindi
1: mai più.
0: Mai più, esatto. Allora, Sonia, dici un po', giusto per fare, ecco, un recap a chi non ci ha ascoltato, tu fai la stand-up comedy?
1: Sì, sono comica, faccio stand-up comedy da 16 anni e dappertutto l'Australia.
0: Ok,
1: sì.
0: Fantastico, quindi anche in Gippsland?
1: Sì, sì, a Gippsland, certe volte a Gippsland, a Melbourne, ad Adelaide.
0: Ok, quindi hai viaggiato parecchio, beh, ci fa piacere, dai.
1: Sì, Melbourne, Gippsland, Adelaide, all the
0: fantastica. Yeah. Dimmi un po', come ti possiamo trovare, o meglio, i nostri radioascoltatori, come ti possono trovare?
1: Su Instagram, Sonia con la I, Sonia D Comedy.
0: Ok, ragazzi, prendete nota, Sonia D Comedy. Allora, io invece non faccio cose tanto emozionanti come Sonia, perché
1: perché no?
0: Non sono una stand-up comedy, tu fai ridere la gente.
1: Certe volte faccio ridere la gente.
0: No, secondo me sei forte, anzi no, secondo me sei forte perché ti ho vista.
1: Ah, grazie.
0: Niente, vabbè, io faccio l'event coordinator, quindi non ho ancora il mio business, magari prima o poi ce lo avrò. Al momento lavoro con Monash University, quindi è questo della radio è il mio hobby. E nulla, adesso noi ci andiamo a ascoltare una piccola canzoncina e poi dopo partiamo subito con la prima notizia, ok?
1: Sì.

0: Allora, questa era Dito nella piaga con Sì lo so, quindi Sonia, tu lo sapevi?
1: Sì.
0: Sì, lo sapevi, ma tu lo sai che in questo programma di cosa parleremo?
1: Sì.
0: Lo sai o non lo sai?
1: Lo so, dimmi.
0: Te lo dico, parleremo di notizie australiane. Italiane
1: e molisane.
0: Ecco appunto, infatti, perciò andiamo subito alla prima notizia. Quindi c'è questa cosa che sta diventando abbastanza famosa about le persone che si vogliono fare cremare o bruciare, incenerire. Ok, non so qual è il tuo last wish, no? Se vuoi essere cremato, se vuoi insomma le ceneri. Però una nonna da Perth sta correntemente lottando con il governo per legalizzare l'opzione numero 3, che non ho ancora detto, che è human composting, quindi il composto umano.
1: Il compostaggio.
0: Esatto. Dire,
1: cioè la stessa cosa che faccio con le bucce di banane.
0: Sì, o con i gusci dell'uovo.
1: Dell'uovo.
0: Exactly. Allora, questo è ufficialmente chiamato, lo dico in inglese, natural organic reduction.
1: Ok.
0: Quindi cosa succede? Che ti mettono dentro un pod, quindi penso cos'è, un piccolo vasetto magari, no? Con un po' di cannucce, wood chips, poi dopo un po' di settimane, boom, tu sei un premium grade potting mix.
1: Wow, they can sell you at Bunnings.
0: Yes, well, e poi nominano anche questa alfalfa. Ok, allora io ho speso penso tutta la mia vita a diciamo evitare, che ne so, wellness food oppure
1: l'alfalfa.
0: E adesso se vado con human composting cosa mi succederà?
1: Allora non ti piace l'alfalfa?
0: No,
1: so you're avoiding it in your life,
0: no.
1: And then in your afterlife you have to spend time
0: exactly
1: with the alfalfa.
0: Sono un po' preoccupata anche se la vedo come the ultimate green option, perché sì, insomma alla fine questa cosa non è la nonna sta lottando, quindi non è ancora legalizzata, no? Non penso che non so qual è il tuo feeling about it.
1: No, non lo so, you know, if you get buried under a tree, I think that's nice if you go in the earth. Composting, I'm not sure. There's worms, there's banana peels, there's all kinds of things in there.
0: Yes,
1: I think
0: exactly.
1: Maybe going into the earth would be nicer.
0: Yes.
1: Have a tree planted on top.
0: Ok, yeah, actually mi sembra una risposta molto interessante. A me piacerebbe avere una pianta di peperoncini piantata.
1: See how spicy you are.
0: Yes,
1: anytime.
0: I can be a little bit spicy. Vabbè, comunque questa cosa, tanto per rimanere in tema, ti dico che è già diventata legale in alcune parti dell'America, tipo New York e California, però a quanto pare, ecco, la nonna, ti ho detto, sta lottando, quindi
1: qui in Australia
0: ma quindi tu non lo so cosa pensi, se te lo dovessero chiedere.
1: No, per me sarebbe fantastico, perché sarebbe l'unica volta che ho contributed to a successful veggie garden, you know. Normalmente when I make a veggie garden outside, everything dies, you know.
0: Yes.
1: Quindi
0: mi stai dicendo che unsuccessfully hai cresciuto pomodori, verdure.
1: Yeah, very unsuccessfully.
0: It didn't last,
1: you know. So maybe if I get composted, go in the ground, then the soil will be able to grow some successful veggies.
0: E non pensi,
1: for once.
0: Yeah, ok. Ok, io penso che sia una soluzione veramente, come si dice, unconventional.
1: Very unconventional. E a te ti piacerebbe essere compostaggio?
0: Come dicevo prima, e come dicevi anche tu, sottoterra sì, ecco, magari con una bella pianta sopra, però compostaggio non so sure about it, perché come glielo spieghi magari ai tuoi grandkids? Cioè, tipo, non è un po' weird, no? Un po' strano.
1: Yeah, dov'è nonna?
0: Dov'è nonna?
1: allora... She's in the worm farm. She's in the green bin.
0: Oh my god, no.
1: She's gone to a better place.
0: She's gone to a better place. And then imagine, like, che magari chiedi ai nipotini di andare a prendere dei, non lo so, dei pomodori nel veggie pattern. Però devi dire... Ma...
1: È un bel ricordo.
0: Sì, sì.
1: Yeah, nonna lives on in the tomatoes.
0: In the garden. Bene, ok. sono proprio curiosa di sapere cosa stanno pensando in questo momento. In questo momento in Austria.
1: Yes, if she will be successful, if this grandma will.
0: Esatto, ma, ma soprattutto vorrei proprio seguirla più da vicino questa cosa, quindi io andrei a controllare tra un paio di settimane cosa succede, perché questa grandma a quanto pare si sta facendo veramente battendo battaglie legali per farlo diventare
1: compost. We shall see.
0: Esatto. Va bene, allora adesso noi ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone, poi facciamo una piccola pausa, andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo insieme a voi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Opta di la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
2: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.

0: Allora, siamo tornate. Sì, siamo tornate qui con voi e abbiamo appena ascoltato 6F con Cosa vuoi da me, e la canzone di prima era Annalisa con Esibizionista.
1: Allora, al momento c'è una mostra al Museo di Melbourne che si chiama Rome Empire Power People.
0: Of course si chiama Roma.
1: Ma perché non si chiama Roma?
0: Bella domanda, lo sai? Beh, ma siamo in Australia, no?
1: Ok.
0: Rome.
1: Ok,
0: sì.
1: We'll give them a pass.
0: Yeah, yes.
1: Ma recentemente il museo è diventato una discoteca italiana.
0: Sì.
1: Io purtroppo non ero a Melbourne per questo evento. Allora, Silvia, dimmi com'è andata la serata. Ti è piaciuto?
0: Allora, Sonia, sono assolutamente contenta che mi hai fatto questa domanda, perché ovviamente io ero là e sono stata molto contenta di essere andata
1: live dal museo.
0: Allora, innanzitutto ha suonato Marcianò, che ovviamente conosciamo, credo che conoscete anche voi, perché Marcianò fa il notturno italiano per Radio Italiana, quindi insomma
1: è fantastico.
0: Fa tutto questo remix di canzoni vecchie e nuove, quindi sono stata molto contenta della selezione musicale, anche se a volte ha suonato canzoni che io non conoscevo, ma quella sono io che magari non mi
1: un po' vecchietta
0: non mi no. Però mi hanno messo Sarà perché ti amo, quindi che ti devo dire. Comunque, insomma, per chi ovviamente non è potuto essere a Melbourne lo scorso weekend, o insomma semplicemente magari avevano altre cose da fare, allora, come hai detto tu, c'è stata questa discoteca dentro Melbourne Museum, quindi a parte uno spazio enorme, quindi entravi e c'era tutta questa pista con le luci, i colori. Allora, c'erano due di jet set, come abbiamo detto, Marcianò, e poi c'era un altro DJ, anzi un'altra DJ che, perdonatemi ma il nome non me lo ricordo. Brava, eccola, sì, lei. È molto brava anche lei, quindi si sono intercambiati, cioè tipo lei ha suonato sotto prima e lui suonava sopra e poi hanno fatto swap. Però la cosa principale è che con il biglietto della discoteca italiana tu potevi avere accesso a questa exhibition su Roma, quindi
1: alla mostra.
0: Esatto.
1: E che ne pensi della mostra?
0: Allora, la mostra è stata fantastica, super cool. So, I haven't seen something like that before. E poi le cose che erano in mostra, ovviamente le hanno portate direttamente da Roma.
1: Ah,
0: cioè non è che
1: cosa c'era?
0: C'erano tipo, che ne so, c'era la faccia di Giulio Cesare.
1: Wow.
0: Poi c'erano alcuni coins, c'era spiegata la storia che alcuni di questi coins, soprattutto quelli dove hanno messo la faccia di Giulio Cesare, sono state le prime monete che hanno avuto la faccia di una persona, e quindi insomma c'era tutta la storia. Poi c'erano le tombe, e c'era la Venere, la statua, e che altro c'era poi? Insomma, tutte altre cose sulla storia romana, su altri imperatori. C'era una cosa bellissima alla fine, praticamente parlava dell'astrologia, dei segni zodiacali.
1: Incredibile.
0: Non spiegava direttamente ogni segno zodiacale, però era molto, molto interessante, perché era questa ruota. C'è presente la classica ruota dove poi tu vedi tutti i segni? Quindi cercavamo di capire, ok, dov'è il mio, dov'è il tuo? Allora io sono bilancia, quindi non trovavo la scale.
1: No, ma
0: c'era. Tu che segno sei?
1: Acquario.
0: Quindi sei gennaio.
1: No, febbraio.
0: Ok.
1: Cosa hai mangiato, bevuto?
0: Brava, ok, altra bella domanda. Allora, innanzitutto c'erano un sacco di cocktail e drink un po' tipo
1: romani,
0: esatto. Sì, c'era la birra Moretti.
1: Ah.
0: Quindi sì, c'erano espresso martini che lo facevano il segafredo. Poi alla fine della serata ci hanno regalato il caffè, però i chicchi di caffè, quindi se non hai il grind grinder. Mi dispiace dire questa
1: bad
0: parola,
1: luck.
0: Però. Anyway,
1: che grinder.
0: Sì, grinder è anche, no,
1: yeah,
0: vabbè.
1: It's got more meanings now.
0: Yes,
1: yeah.
0: Exactly, yeah.
1: That?
0: We don't wanna go, we don't wanna go in the details. Quindi ti regalavano il caffè. Allora c'erano, insomma, detto tutti questi cocktail, vabbè, gin and tonic, Aperol Spritz, of course, poi c'era l'espresso martini, le birre, e poi c'era Brunetti classico che faceva il tiramisù, c'erano i cannoli e il cibo era per tutta la sera, quindi c'erano,
2: fantastico,
0: c'era la pasta, c'era la pizza. Io ho mangiato gli arancini perché ho pensato che non volevo avere troppi carboidrati.
1: Okay.
0: Quindi
1: and you need something to keep you dancing.
0: Exactly,
1: you know?
0: E la pasta secondo me era,
1: so,
0: e poi prima avevo già mangiato le patatine con la focaccia, quindi insomma, no, però ecco, è stato molto, una serata molto bella, devo dire che hanno messo su proprio un bellissimo show, e farla dentro il museo, la discoteca,
1: yeah,
0: è stato,
1: I'm so
0: fantastico.
1: Sad I missed it. La serata è finita, ma la mostra continua.
0: Sì,
1: I
0: sì,
1: think
0: sì.
1: It's going till the end of October.
0: Correct.
1: Yes.
0: I think it's 25th of October, quindi 25 ottobre, e questo ovviamente si abbina molto bene con la festa italiana che ci sarà a Melbourne in ottobre, che penso sia 17-18 ottobre, non mi ricordo, comunque lo diremo.
1: We'll talk about that,
0: yes,
1: in weeks to
0: e
1: come.
0: Quindi se insomma vi trovate a Melbourne, o per chi ci sta ascoltando che è già qui, andate a vedere la mostra. Secondo
2: run.
0: Me devi andarci.
1: Yes,
0: devi andarci.
1: Empire,
0: anche tu.
1: Power, people.
0: Yes.
1: I will go and check it
0: Look
1: out.
0: Look at that, like, yeah. Lo puoi anche dire nelle tue gig di comedian.
1: Yeah. I'll plug them. I don't know about that.
0: I don't know
1: they
0: about
1: should be
0: that.
1: Plugging me. No,
0: yes.
1: That doesn't make any sense.
0: So funny. Bene, allora, visto che siamo in tema di disco, ci andiamo ad ascoltare una canzoncina e poi torniamo con un'altra notizia. Che ne pensi?
1: Sì.
0: Vado.